La prossima traccia che andremo ad ascoltare è Olanda di Isio, Chelevra e Pera. Buon ascolto.

La prossima traccia che andremo ad ascoltare è Mama di Louis D, prodotto da Alex Trio 5. Buon ascolto.

0: siamo arrivati all'ultima traccia, noi ci salutiamo così, è Trento Salento di Ares Adami e Zebo. Buona permanenza sulle frequenze libere di Radio Onda d'Urto e buon pomeriggio a tutti, tutte e tutto.
1: Ares Adami, Trento Massi, Piazza Mod, questo è l'Anthem.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Pare a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare. Commendatore illustre, le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei. Per farle presente che il giorno 21 del mese corrente abbiamo deciso di farla finita con lei. Mio caro padrone, domani ti sparo, farò di tua pelle sapon di somaro, ti stacco

0: grandi e più forti, se tutti i rancori saranno sepolti, però chi mi pagherà la gioia di vederti star lì appeso, grosso grasso unto e obeso, proprio come un baccalà? Chi mi pagherà la gioia di vedere le tue mogli tutte piene di cordogli pianger solo il venerdì? Che ti importa se ti strippo, se ti importa accendi un cero, te lo spengo tutto intero dentro il naso, tutto intero dentro il naso, tutto intero dentro il naso.
1: Ogni giorno dobbiamo dedicare un po' di tempo a noi stessi, isolandoci dal mondo per un breve riposo rigenerante. Raccogliamoci in noi stessi. Stringiamo le mani a pugno, irrigidiamo tutti i muscoli del corpo, allentiamo i muscoli del polpaccio, portiamo l'attenzione della mente alla mano sinistra, pieghiamo la parete muscolare che separa la cavità della coscia da quella della spalla sinistra. Portiamo il piede sinistro oltre il ginocchio sinistro. All'inizio possiamo appoggiare un dito a una parete, oppure la schiena e la colonna vertebrale alla spalla destra. Espiriamo lentamente, appoggiamo la spalla destra al torace, rotazione del gluteo. Restiamo così con tutti i muscoli allentati. Ripetiamo alternando lato.

l'invenzione del cobra non è per colui che mangia troppo o che non mangia affatto, né per colui che dorme troppo o che si mantiene desto in eccesso. Addome a terra, mani giunte avanti al petto, in modo di essere abbandonati in posizione ferma e comoda. Inspirando, gonfiamo leggermente prima l'addome, poi gli occhi, le reni, la nuca, la lingua,

0: mascelle e denti si allentano, il fegato non lo sentiamo quasi più. Con la mano destra afferriamo il cervello, un senso di calore si diffonde nelle membra e nel corpo, dall'osso pubico allo sterno, uno stato di benessere invade ogni cellula dell'organismo. Se abbiamo difficoltà, eseguiamo come
1: state
0: possibile.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org.

0: Parla la ragazza, Lisa. Io cammino a occhi chiusi, sognando la riva del mare. Ciò che dicono le persone non sento, se del mio corpo parlano o del destino futuro. Io ho piccoli piedi per fuggire e un culo che ammiro come una volpe la coda, vanitosamente. Io rido e mi tolgo il rossetto e subito lo rimetto e non saprei dirvi perché. Io vorrei cambiare ogni ora, ma non chiamatemi incostante. Ho bisogno di aria buona e di fumo e di nebbia, di andare via e restare, rotolare e lavarmi. Non chiamatemi pazza. Io voglio una città che non sia solo di insegne. Io amo il silenzio che separa le parole, non quello che viene dopo alle sirene, agli spari. Io sento l'uggiolare dei cani nella tana. Io lavoro tra profumi e shampoo, ma sento la puzza del fiato dei caimani. Io piango, china davanti all'altare di un autoradio. Io graffio, io scalcio. Io vorrei non essere mai nata e vorrei essere vecchia come ciò che so del mondo. Dormire tra le tue braccia, sentirti parlare di tuo padre per ore. E vorrei lasciarti solo, con la moto in fiamme, sull'asfalto striato, bere il tuo sangue dal mignolo, fredda come in un film, e mostrarlo alle amiche. E vorrei che scrivessi di me su tutti i muri. Io piantai le forbici nel braccio a un tipo che mi sbavava addosso. Io mordo, io soffro, prigioniera nel bosco, tra le mute dei cani. Io sono la regina, la serva. Io non so dove andare questa sera, nel buio, e non so dove trovarti.
1: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.

0: non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Poi dopo un poco.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

so, più chi non sono. Io che sono, più chi non so. Io che so, più di chi non sono.

Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo. È successo.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: Radio Onda d'Urto.
1: È ancora troppo.
0: Non è mai troppo. Radio Onda d'Urto.
2: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.

0: Sociale.
1: Dalla parte del diritto all'abitare. Trasmissione quindicinale di informazione e approfondimento sulle lotte per la casa, contro sfratti, sgomberi e pignoramenti. In questa puntata, Spagna. È morta in ospedale Mari Carmen, pochi giorni dopo il suo sfratto violento. Ma la lotta per la casa continua. Accampate ad oltranza e sciopero generale per affitti e salari dignitosi il prossimo 11 novembre. Servizi e analisi dal paese iberico con da Barcellona, Victor Serri, fotoreporter del quindicinale di Movimento La Diretta e nostro collaboratore. Da Madrid, Nello, compagno attivista.

0: Mari Carmen, dalla campata sua c'è stata, è stata vissuta con tremenda frustrazione, tremenda rabbia, quindi una serie di attivisti manifestanti hanno deciso di fare una prima manifestazione per arrivare verso il Parlamento per bloccarsi, essere bloccati dalla polizia, e gli hanno fatto piccoli atti di memoria mettendo alcune candele e alcune foto sue ricordando essenzialmente lei come simbolo, come una delle tante persone che alla fin fine, passando per un processo complesso di sfratto, che non è una cosa che dura un paio di giorni, però è abbastanza lungo, logorante, pesante, ma soprattutto nelle sue condizioni fisiche, l'ha portata poi a questa condizione tragica, no? Quella di morire essenzialmente. Non è la prima persona, anche perché in casi di suicidi post sfratti, cioè, insomma, ne abbiamo registrati diversi negli ultimi anni, uno poco prima dello sfratto di Mari Carmen, in Catalogna, la morte di Olga, una donna dell'Interland barcellonese che 6 mesi dopo si è stata sfrattata in una situazione totalmente precaria, aveva deciso di togliersi la vita. Quindi è chiaro che c'è una frustrazione, un dolore collettivo molto profondo che è stato portato avanti anche a seguito delle notizie che viene, quindi si ricorda in maniera profonda da parte di tutti e mantiene viva anche questa volontà presente di questa mobilizzazione continua che abbiamo ora in tutte le campate nel territorio spagnolo di continuare a portare avanti la protesta, soprattutto nelle condizioni complesse di avere un governo che sta uscendo con delle elezioni, uno sciopero generale, per cercare in qualche modo di spingere verso un cambio e in questa finestra di opportunità che si sta aprendo, per molti si sta aprendo, cercare di risolvere o cambiare la direzione di questa crisi della casa molto profonda nello Stato spagnolo.
1: Ancora Víctor Serri sullo sciopero generale.
0: Allora, inizialmente la prima proposta di convocazione di questo sciopero generale era essenzialmente legata alla CGT, quindi la Confederazione Generale del Trabajo, un sindacato anarco-sindicalista molto legato al movimento della casa, con cui già da tempo parlava con il sindacato del diritto all'abitare, il sindacato di inquilinos, di legalitas nelle differenti regioni, per portare avanti questo sciopero generale. Poi sicuramente anche i cambi di governo ha fatto una serie di spostamenti vari, perché uno dei dubbi principali che c'era era se Commissione Sobrera, CUKT, che potremmo dire più o meno a grandi linee sono tipo la CGL, la CISL spagnole, avrebbero deciso di aderire o no a questa convocatoria, a questa proposta di sciopero generale. Normalmente negli ultimi anni sono quelli che hanno sempre ridotto la possibilità di fare degli scioperi generali, e in tutti i momenti di protesta in cui anche altri proponevano giornate di sciopero intero facevano degli stop parziali di un paio di ore per non danneggiare il lavoratore e quant'altro. In questa occasione decidono invece di partecipare, quindi convocano collettivamente, assieme a una riunione anche dei sindacati degli inquilini, uno sciopero per l'11 con un lema essenzialmente più salario per più condizioni e quindi più casa, perché essenzialmente anche per la legge spagnola convocare uno sciopero generale richiede una serie di periodi di tempo concreto, e per fare uno sciopero generale bisogna farlo fuori dal periodo elettorale, che sono i 15 giorni prima delle elezioni, con un intervallo temporale di pari di settimane, 3 settimane se non sbaglio, per la data, quindi quadrando tutte queste date tra le elezioni che ci saranno il 29 novembre e quant'altro, si è dovuto verso l'11 novembre come data più possibile. È una cosa importante perché è da tempo che non c'erano scioperi generali profondi in tutto lo Stato spagnolo. Sarà anche abbastanza interessante vedere come evolverà, non sapremo se per la frustrazione, per la rabbia, potrà essere, diciamo, in qualche modo controllata dai sindacati maggioritari, che tendenzialmente tendono a fare un po' il gioco, diciamo, dei socialisti, quindi in qualche modo di portare, tanto nel dibattito pubblico come nell'espressione di buona parte dei lavoratori, quelli di città che a un certo punto loro affiliati, verso posizioni più simili a quelle del PSOE, quindi dando così valore al discorso che aveva fatto Sanchez convocando le elezioni, rappresentandosi quasi come l'unico partito, l'unica persona disponibile a portare avanti delle politiche progressiste nel paese rispetto all'ondata di estrema destra, o se in questo grande sciopero generale convocato ci saranno anche espressioni molto più di rabbia, un po' più spontanee, un po' più forti, che non so quanto potranno fare il gioco a spostare verso l'espressione un pochettino della sinistra un po' più radicale, che vede comunque insufficiente anche le politiche fatte da Sanchez negli ultimi anni. È una convocazione

si cercherà di portare avanti il discorso di Ceuta, inizierà tutta la battaglia della narrativa tra la destra e la sinistra per aumentare proprio il peso politico nelle prossime elezioni.

0: Ora ci spostiamo invece a Madrid, dove continua la campada e dove c'è stata l'imponente manifestazione dei 500.000. Ce ne parla Nello, compagno attivo nei collettivi di quartiere.
1: A Madrid sono scese in piazza 500.000 persone, però possiamo dire che è un momento importante anche da un punto di vista qualitativo, ecco, per due ragioni. Innanzitutto perché al termine di quella manifestazione si decide, c'era già discusso nell'assemblea della sera precedente, però con quella manifestazione si ufficializza di fatto il fatto che la campada continui e soprattutto si dà comunque una prospettiva con l'obiettivo dello sciopero generale, che è un obiettivo ancora da definire, però che sta prendendo forma. È un obiettivo, quello dello sciopero generale, con cui il Movimento per la Casa proverà a convergere, a stringere relazioni, a costruire relazioni anche con altri settori, e in particolare con il settore dell'educazione, che è già in lotta. Mi sembra importante dire, non so se sia già si è detto in questa sede, che il 14 ottobre il settore dell'educazione a Madrid entrerà in regime di sciopero indefinito e più tardi, in un modo ancora da definire, si sommerà anche l'università. Quindi, appunto, rispetto allo scenario dei movimenti abbiamo questa manifestazione che ufficializza la continuità della campata, si dà un obiettivo con lo sciopero generale che sembra suggerire un'estensione della mobilitazione. Una mobilitazione che si sta configurando, ormai parliamo di quasi due settimane più o meno, che appunto guardandolo ora, dopo questo tempo, si sta configurando come una esplosione quasi insurrezionale, pacifica però quasi insurrezionale nel senso che esprime la potenza politica della metropoli, delle metropoli dove appunto esplosione in cui la vita sociale non si organizza attraverso nessun marco predefinito. In questo senso è un'esplosione quasi insurrezionale. Io appunto mi riferisco soprattutto a Madrid perché vivo lì, appunto non voglio peccare, appunto la Spagna c'ha questo problema di Madrid centrismo, quindi non voglio imporre il vissuto madrileño anche al resto delle altre città, però ecco, va detto qualcosa sulle altre città perché non è solamente una questione di Madrid. Appunto, io penso che è importante fare un riferimento alla manifestazione che c'è stato lunedì a Barcellona, se non sbaglio, comunque nei giorni scorsi, una manifestazione partecipatissima in cui ci sono dati degli scontri anche con la polizia, quindi non per fare estetica del conflitto, però comunque parlato comunque di esplosioni pacifiche, quasi insurrezioni però pacifiche, però appunto va detto che sono esplosioni che manifestano un loro livello di conflittualità, un loro livello di determinazione, quindi appunto senza fare apologia del conflitto per il conflitto, ha registrato il dato di determinazione che si stanno nelle piazze. È un dato di determinazione che appunto, ecco, per ritornare a Madrid, non si è dato solo contro la polizia, ma si è dato anche contro gruppi di estrema destra. Io penso che sia interessante analizzare quello che è successo sempre nel fine settimana a Madrid, dove gruppi di estrema destra, parlo soprattutto di Democracia Nacional e Núcleo Nacional, hanno provato senza successo ad attaccare la campana. E la risposta dei compagni e delle compagne è stata appunto determinante, e sono stati cacciati con la forza, malgrado l'aiuto e l'ambiguità della polizia, delle forze dell'ordine, e questo appunto ha riaffermato la potenza della campata, che ora come ora è praticamente impossibile da sgomberare. C'è stato il tentativo da parte della destra di Madrid di passare per vie giuridiche e produrre e chiedere lo sgombero, ma innanzitutto lo stesso Tribunale Supremo, senza che ora entri nei dettagli giuridici, ha palesato che lo sgombero non può essere immediato, ma soprattutto poi c'è un problema di rapporti di forza che ora gioca a nostro favore, che secondo cui ora non ci sono riusciti 400 fascisti a sgomberare la campata, cioè o mandano l'esercito, è praticamente impossibile. Il dato dei fascisti mi sembra anche comunque interessante, non solo dal punto di vista della tattica, lo sgombero, no, ma anche dal punto di vista poi della sostanza politica, io penso che appunto sia una misura di come la casa sia oggigiorno l'asse che articola il conflitto di classe in Spagna, e in particolare i gruppi di estrema destra hanno costruito il loro consenso proprio contro l'occupazione, contro il movimento per la casa, cioè la casa, la questione della casa, oltre a politicizzare noi, i quartieri, e quindi creare, diciamo, dei movimenti antagonisti, anticapitalisti, appunto, dalla nostra lato sta anche producendo una reazione. Mi riferisco al Movimento Nucleo Nazionale, Democrazia Nazionale, però parlo soprattutto delle imprese di disoccupazione, normalmente vicine ai movimenti di estrema destra, formate da ex mafiosi, da ex militanti di estrema destra, però che rappresentano, che sono proprio una misura di come la questione della casa sia un po' la barricata, ecco, dove il fronte principale dove si gioca, diciamo, la contrapposizione, l'antagonismo politico oggigiorno in Spagna.
2: Ecco, Nello, come ha reagito la piazza, la mobilitazione, la campada Puerta del Sol, che hai detto che ha deciso di andare avanti, quindi in parte ce l'hai anticipato, alla decisione del governo di Pedro Sanchez di sciogliere le camere e andare a elezioni anticipate? Qual è stata la reazione di piazza?
1: Vabbè, allora, innanzitutto c'è una piazza plurale, composta da, partecipano varie strutture, vari soggetti che non ci sono in strutture, quindi da una piazza plurale esce certamente una risposta plurale, delle impressioni variegate, appunto, che è difficile, probabilmente impossibile riassumere, però ecco, comunque la linea generale è, cioè, diritto alla casa, governi chi governi. Personalmente, almeno, parlo anche per, soprattutto per me, non penso che il momento istituzionale, elettorale, sia dirimente, nel senso, allora, io personalmente non sono una persona che pensa che non mi interessa chi governi, sì, ovviamente ha una rilevanza, però appunto non penso che passi di lì ora non penso che sia un momento dirimente. Sappiamo benissimo che il Partito Socialista ora sta utilizzando in maniera completamente utilitarista la questione della casa, però ha sempre alimentato la speculazione immobiliare, ha sempre alimentato il rentismo. Quindi, ecco, anche per citare delle dichiarazioni di due compagni del sindacato degli inquilini, c'è un po' questa sensazione generalizzata che è finito il tempo dei politici ed è iniziato quello della politica. Ecco, si gioca molto su questa contrapposizione, dove appunto la politica, concepita come costruzione di modi di vita alternativi, come un agire comune che volto a produrre un'alternativa, non passa per la dinamica elettorale e istituzionale, anche perché si è visto, questo probabilmente è il messaggio più chiaro, del fallimento dei decreti che ha portato lo scioglimento delle Camere, che un'alta percentuale di deputati, non mi ricordo il numero esatto, però molto di più del 50%, quasi tutti, sono dei rentisti, sono dei proprietari di casa che affittano, che c'ha due o tre case, quindi c'è proprio una separazione di classe tra la realtà sociale che vive il paese e quella dei deputati. Quindi, ecco, appunto, non c'è assolutamente un palleggiamento ai partiti, ovviamente c'è una forte coscienza antifascista, questo nemmeno si può trascurare. Secondo praticamente tutti i sondaggi la destra vincerebbe le elezioni, parliamo del Partito Popolare ma anche di Vox, quindi sarebbe la prima volta dopo la dittatura di Franco che una destra, diciamo, praticamente franchista entrerebbe nelle istituzioni. Quindi ovviamente c'è una coscienza antifranchista, quindi non c'è, diciamo, un disinteresse apatico, però ecco, soprattutto con lo sciopero generale, torno a quello che dicevo prima, c'è la volontà di costruire un agire politico che vada ben oltre il momento elettorale e in generale le pratiche istituzionali. Va detto che ora tutto questo accumulo di forze delle accampate, questa partecipazione massiva, si sta utilizzando per fermare sfratti anche nei quartieri in cui il movimento della casa non era forte. Quindi appunto il movimento sta costruendo una sua temporalità indipendentemente da quella dei politici.
2: Per chiudere, Nello, mi anticipavi che per, diciamo, motivi e meccanismi istituzionali e burocratici questi decreti alla fine diventeranno, con questi ultimi sviluppi che ci sono stati, lo scioglimento delle Camere, diventeranno operativi, passeranno di fatto questi decreti.
1: Sì, questa è una questione appunto che vale la pena commentare. Allora, i decreti la settimana passata vennero formulati all'interno del Consiglio dei Ministri, quindi nel seno del potere esecutivo, però poi secondo la legge devono essere convalidati dal Parlamento, dalla Camera dei Deputati, ed è lì che caddero, ok? E a partire da lì abbiamo lo scioglimento delle Camere e la convocatoria di elezioni. Ora, sono sciolte le Camere. In questo transiente, appunto fino alle prossime elezioni, il ruolo delle Camere lo gioca un organo che si chiama Diputazione Permanente. E senza che entro nei dettagli giuridici, passo a analizzare il dato politico. Appunto, in questa Diputazione Permanente ci sarebbe la maggioranza per far passare questi decreti, quindi appunto il dato politico, che secondo me dimostra poi la forza del movimento, è che comunque probabilmente le richieste della campata, seppur descaffeinate dal Partito Socialista, riusciranno ad avere una traduzione istituzionale e formale. Quindi appunto non solo il ritorno di Mari Carmen, la donna sfrattata a casa, però questo secondo me è un'altra impronta che lascerà il movimento. Il movimento è molto più ambizioso che questi decretucci descaffeinati dalla sinistra istituzionale, però appunto sta lasciando delle impronte anche sul terreno istituzionale.
3: No passaran, ni de coña lo harán, si quieren guerra tendrán un pueblo en pie ya verán, no volverán.
0: Per Annello, compagno attivo nei collettivi di quartiere di Madrid, questo è un rapper spagnolo, Los Chicos del Maíz

0: storia.
1: Ed ora torniamo in Catalogna, torniamo a Barcellona con Gabriele Dadda, ricercatore del DIST del Politecnico di Torino e attivista della piattaforma PA.
2: Se declaro la guerra, lo passerà. Escucha, somos la clase obrera, più passa atrás.
3: Ma sì, allora diciamo che è un movimento questo sulla questione abitativa che in Spagna è nato nel 2009, per cui viene da molto lontano, e mentre la crisi abitativa mutava e cambiava di forma anche i movimenti, perché ovviamente il movimento per il diritto all'abitare è un'ecologia di diverse organizzazioni e movimenti che hanno caratteristiche tra di loro anche diverse, però diciamo che appunto questa ecologia di organizzazioni e di movimenti è andata adattandosi anche alle caratteristiche della crisi, per cui se nel 2009 le mobilitazioni sono iniziate sulla questione ipotecaria perché la prima fiammata di sfratti, pignoramenti e di conseguenze della precarietà abitativa si è manifestata attraverso la crisi ipotecaria, quindi la risposta anche era incentrata su questa questione. Quando la crisi è evoluta e gli interessi economici finanziari, così come il focus speculativo, si sono spostati sulla questione dell'affitto, sono nati anche tutta una serie di soggetti nuovi rispetto alla piattaforma affetta allo spolio ipoteca, che diciamo era il movimento che si occupava della questione ipotecaria, come i sindacati inquilini, tanto a Madrid come a Barcellona e in moltissime altre città, che sono nati e cresciuti e si sono andati rafforzando negli ultimi anni, concentrandosi prevalentemente sulla questione dell'affitto, che ovviamente implica anch'essa comunque spesso e volentieri degli sfratti. Però diciamo che è appunto una serie di soggetti e di movimenti che hanno rafforzato la loro base e la loro struttura nel corso degli anni, attraverso mobilitazioni che non si sono mai fermate, attraverso la campagna Stop Sfratti, che comunque ha continuato negli anni nonostante ci fosse una moratoria sugli sfratti, che ha leggermente diminuito il numero di sfratti a partire dal 2020 negli ultimi, e fino a dicembre 2025. Comunque questa dei picchetti antisfratto è una pratica quotidiana tanto a Barcellona come nel resto di Spagna, per cui il caso di Mari Carmen diciamo che non è un caso isolato, è semplicemente uno dei tanti sfratti che ci sono stati negli ultimi anni. Allora, secondo i dati ufficiali, tra il 2008 e il 2025 sono stati oltre 870.000 gli sfratti in Spagna, e negli ultimi 5 anni, nonostante la moratoria, ci sono stati comunque più di 30.000 sfratti all'anno. In tutto questo, ovviamente, la questione dell'affitto anche è quella che al momento causa oltre l'80% degli sfratti, e diciamo che il focus è proprio su questa questione, nel senso che gli affitti sono cresciuti oltre il 40% negli ultimi 10 anni, soprattutto nelle aree urbane, diciamo nelle città, dove c'è anche tutta la questione del turismo, dell'overturismo, eccetera, eccetera, dove spesso gli operatori che stanno nel mercato dell'affitto preferiscono affittare a turisti o con affitti stagionali piuttosto che sul mercato normale. Quindi questa cosa ovviamente ha messo questi processi hanno accresciuto la pressione ulteriormente sulla questione dell'affitto. Quindi diciamo che lo sfratto di Mari Carmen è stato un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, nel senso che è da anni che si lotta sulla questione abitativa, è da anni che si provano a bloccare gli sfratti, è da anni che si cerca di approvare norme più garantiste e che si fa pressione anche sui governi, e qui si entra un po' nella questione della relazione con il sistema politico, per cui va anche detto che i governi di coalizione guidati da Sanchez, che di fatto sta alla guida dei governi spagnoli dal 2018, hanno un po' anche disatteso le promesse fatte in campagna elettorale, nelle varie campagne elettorali, per cui sicuramente non sono riusciti a risolvere la questione della crisi abitativa. Hanno approvato delle norme che spesso e volentieri sono risultate insufficienti, L'esempio più chiaro è la regolamentazione degli affitti, per cui nel 2023 è stata approvata una regolamentazione degli affitti, ma con il grosso vulnus, il grosso problema che è l'applicazione di questa norma era demandata alle comunità autonome, che sono più o meno il corrispettivo delle nostre regioni italiane, e la grande maggioranza delle comunità autonome sono governate da Pepe e Vox, per cui semplicemente hanno deciso di non applicare questa regolamentazione. E anche nei casi in cui è stata applicata, la Catalogna ad esempio è uno dei poche comunità che sta applicando la regolamentazione, la legge aveva insomma tutta una serie di buchi e di problematiche che hanno permesso a operatori e proprietari di schivarla e di saltarsela con escamotage più o meno semplici, ma l'esempio più lampante è semplicemente passare dall'affittare nel mercato tradizionale, che quindi è regolamentato, a passare ad affitti stagionali che non sono regolamentati, oppure affittare singole camere ad un prezzo che supera quello che dovrebbe essere il tetto massimo per una casa. Quindi diciamo che questo è un po' il background in cui si sono sviluppate queste manifestazioni. Poi queste manifestazioni appunto sono esplose e devo dire che anche, ovviamente, vabbè, io ho visto quelle qua di Barcellona, la cosa secondo me molto interessante è che ci sono un sacco di persone giovani, e mi dicevi della Francia, quindi magari questo potrebbe essere un link. E il motivo è anche che ovviamente tutta la crisi abitativa e le difficoltà ad accedere al mercato dell'affitto e a una casa in affitto colpiscono anche le generazioni più giovani, però credo che ci sia anche una voglia di mobilitarsi, lottare. Cioè, la questione di Mari Carmen è stato un po' un esempio di uno sfratto drammatico, ma qui a Barcellona ci sono stati due suicidi nell'ultimo mese, sempre legati alla questione della casa, per cui diciamo che è una questione veramente sentita che tocca sul piano materiale centinaia di migliaia di persone che quindi hanno deciso di scendere in piazza. E è molto interessante anche la questione della la riproposizione della pratica delle acampadas, che anche qui comunque si stanno moltiplicando, invece che diminuire col passare dei giorni il numero di tende sta crescendo. E facendo un po' un parallelo col KinSeM, quindi con le proteste di Indignados, sembra che qua la questione proprio della questione di classe, diciamo, delle difficoltà materiali di accedere per la classe trabajadora, come si dice qui, quindi per la classe operaia che lavora, insomma la classe lavoratrice, a una casa, hanno mobilitato migliaia appunto di persone che lo rivendicano, e in questo senso secondo me, cioè che lo rivendicano apertamente, e questa è una differenza rispetto anche al movimento del KinSeM, che è un movimento contro l'austerity in generale, per la democrazia. Invece questo è un movimento, credo, che è più anche consapevole del fatto che c'è una questione di classe, che c'è una lotta di classe, che la questione abitativa è uno dei pezzi in cui questa battaglia si gioca e si combatte, e che quindi decidono di mobilitarsi su questo, e lo fanno in modo esplicito. In tal senso anche la prospettiva che è confermata, per cui ci sarà uno sciopero generale sulla questione abitativa e sulla questione del costo della vita in generale nei prossimi mesi, in cui aderiscono anche tutti i principali sindacati, è qualcosa che anche lì non nasce spontaneamente, nel senso non è nato in risposta allo sfratto di Mari Carmen, ma è un processo lungo, fatto di tante assemblee, di tante riunioni, fatto di appunto mettere insieme strategie di lotta e forme di lotta che non sono storicamente le stesse, perché il movimento per l'abitare e il movimento dei sindacati del mondo del lavoro ovviamente sono due ambiti molto diversi, che però si stanno mettendo insieme, lo stanno facendo in un percorso che va avanti da un anno almeno, e che adesso ovviamente vede questa possibilità per portare avanti la questione, le questioni della crisi abitativa, e quindi esigere delle risposte che vadano oltre anche i decreti che sono stati approvati, insomma.
1: Ecco, il movimento chiedeva il cosiddetto decreto Mari Carmen. Quali erano i punti sostanziali e invece un giudizio poi che il movimento ha dato sui due decreti bocciati in Parlamento e ora riformulati?
3: Ma allora, diciamo che allora, prima di tutto, vabbè, i decreti sono stati bocciati in Parlamento, ma poi per questioni tecniche ieri sono stati riproposti, insomma, riapprovati dal Consiglio dei Ministri, con sostanzialmente le stesse misure contenute nei vecchi decreti, e questa volta sostanzialmente verranno approvati, convalidati da un altro organo che sostituisce le Camere che sono state sciolte, in cui sostanzialmente i voti per approvare almeno uno dei due decreti ci dovrebbero essere. Diciamo che la mossa fatta a livello politico è stata quella di dividere i due decreti, perché si sapeva e si sospettava che non ci fossero i numeri per approvare alcune delle misure, e in particolare la questione dell'affitto indefinito, come si dice qui, dell'alquiler indefinito, quindi dell'affitto a tempo indeterminato. Per cui quello è stato presentato con, diciamo, il secondo decreto che si sapeva sarebbe stato molto più difficile che venisse approvato, probabilmente anche dentro la maggioranza del vecchio governo di coalizione. Io non, almeno personalmente, penso che i socialisti e il PSOE siano assolutamente non favorevoli a questo tipo di contratto, e diciamo che questo decreto non è stato convalidato e non verrà convalidato neanche a questo secondo giro, perché comunque anche i partiti, il PNV, il partito basco, ha detto che non era d'accordo, insomma, non appoggiava questa norma. L'altra norma che invece alla fine è stata approvata e che più o meno raccoglie un po' le istanze che erano contenute nel decreto Mari Carmen, prevede una moratoria sugli sfratti per le persone in condizioni di vulnerabilità fino al 2030, cioè fino alla fine del 2030, la proroga automatica degli affitti, anche qui mi sembra fino al 2030, per cui tutti gli affitti in scadenza da qui al 2028 verranno rinnovati, e in più mette tutta una serie di top, diciamo, alle problematiche di cui parlavamo prima rispetto alla regolamentazione degli affitti, per cui restringe, insomma, la normativa e i requisiti per accedere a un affitto stagionale, risolve la questione anche degli affitti per camere, quindi insomma cerca di mettere delle toppe per far sì che la regolamentazione degli affitti sia più efficace. Detto questo, l'altra cosa che è interessante è che, insomma, regolamenta e rende più difficile l'acquisto di case da parte di lo sfondo Sbuitres, che sono, insomma, i fondi di investimento internazionali che negli ultimi anni hanno giocato un ruolo abbastanza importante nei processi di finanziarizzazione e speculativi qui in Spagna sulla casa. Detto questo, appunto, questi decreti non risolvono la questione, nel senso che come sempre, insomma, come sempre negli ultimi 8 anni, sono norme temporali, per cui con sempre un limite temporale del 2030 e del 2028, non sono norme strutturali. Per cui sì, cioè, ti posso dire, nella nostra assemblea della PA settimana scorsa tutte le persone che da qui a 2-3 settimane, un mese, hanno uno sfratto, e sono tante, ovviamente erano contente del fatto che i loro sfratti verranno sospesi perché viene approvato questo decreto. Detto questo, è appunto una soluzione solo temporale e non strutturale. Sulla questione poi degli affitti, il problema sta a monte, nel senso che, appunto, se è una norma che si applica solo se le comunità autonome lo chiedono, e la maggioranza delle comunità autonome non lo chiede e non lo chiederà, vuol dire che è una norma che già parte zoppa, quindi insomma anche su questo andrebbe ripensata e ci vorrebbe un intervento insomma più strutturale. Non so se ho risposto.
1: Sì, sì, assolutamente. Ti ringrazio per queste riflessioni. Eravamo con Gabriele Dadda, siamo ancora con Gabriele Dadda, ricercatore al DIST del Politecnico di Torino, da Barcellona però, e attivista dei movimenti per la casa di quella città. Grazie Gabriele per essere stato con noi e a risentirci.
3: Grazie mille, presto. Buona giornata.

0: del diritto all'abitare.
1: Avete ascoltato Dalla parte del diritto all'abitare, trasmissione quindicinale di informazione e approfondimento di Radio Onda d'Urto sulle lotte per la casa, contro sfratti, sgomberi e pignoramenti. In questa puntata, speciale Spagna.

0: regolare.
1: Al CSA Magazzino 47 di Brescia sono ricominciati i consueti appuntamenti del venerdì. Dalle 15.30, Mercato 47, con prodotti biologici e artigianali, dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30, aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di tagliatelle al sugo finto toscano e torta alle mele. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in via Industriale 10, Brescia.

Questa è Radio Onda d'Urto, venerdì 9 di ottobre. È arrivato il momento delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Di consueto iniziamo dal Corriere della Sera, il titolo di apertura: sia la nuova legge elettorale, il centrodestra supera la prova del voto segreto, via libero definitivo alla Camera, pronti gli appelli alla Corte Costituzionale. Gli articoli: premio, preferenze, liste, ecco che cosa cambia. E poi Amoroso, presidente della Consulta, i ricorsi, punto di domanda, è possibile decidere entro le urne. Poi la maggioranza, gli scenari, l'ipotesi del voto a giugno, i dubbi di Salvini e Tajani, in Parlamento è già iniziata la campagna. Sulla colonna di destra, i nostri 150 anni, la storia, il futuro, il giornale di tutto il paese, la festa a Roma con Cairo, in taglio medio MPS, i due no a Lovaglio di Caltagirone e Agricole, Intesa vede il traguardo, ora tocca ai fondi esprimersi. Inflazione, l'Unione Europea apre a Roma ma chiede prudenza fiscale. E poi ancora Crosetto, la polemica sui 500 militari in Arabia. Ucraina, attacco degli hacker filorussi al sito della Farnesina, raid sui bus dei pendolari, oltre 30 morti nel Donbass. Questa è la prima della Corriere. Ci spostiamo su Repubblica, la legge del potere, così il titolo. Approvata la riforma elettorale di Meloni, premio di maggioranza al 42%, indicazione del premier, capilista bloccati, le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta, cercano di manomettere la Costituzione, ipotesi di urne a maggio. L'ultimo tradimento, l'editoriale firmato da Annalisa Cuzzocrea, in taglio medio, primo sì dell'Unione Europea alla flessibilità italiana su energia e difesa. E poi Istat, un terzo delle famiglie ha cominciato a risparmiare sul cibo. In taglio basso la segnalazione di un reportage dalla Cisgiordania, Khan al-Mar, dove muore il sogno palestinese. Poi Ucraina, missili russi sui bus, strage di civili, nuova escalation. E poi autostrade a pezzi da oggi in Sicilia, limite a 60 all'ora. Andiamo sulla prima pagina della Stampa. Voto Meloni, cambia le regole, via libera alla riforma elettorale, la premier esulta, risposta a chi ci voleva divisi. L'opposizione, una truffa, la via stretta di Palazzo Chigi, election day a maggio, ma c'è l'incognita della Corte Costituzionale. Sotto il titolo di apertura il commento, l'arma letale nelle mani della destra. E poi l'analisi, la partita giocata dalla Consulta e l'arbitro al colle. Sulla colonna di destra, Anne Carson, il mito classico, la sfida del presente, il Nobel per la letteratura. In centro pagina, Ucraina, la strage dei civili, bombe russe, oltre 30 morti. Rubio, temiamo che la guerra si allarghi. Andiamo sulla prima della Fatto Quotidiano, il titolo di apertura: Mattarella può bocciare l'ultima porcata, lo farà, punto di domanda, approvato
alla Camera il Melonellum, ora tocca al Quirinale. Taglio alto, Armao, mazzetta in Senato e neo toghe scelte dai partiti. Mister Bartolozzi, l'uomo di Nordio, alla CSM e la scrematura. Marco Travaglio firma un commento dal titolo "Chi è senza porcata?" sulla colonna di sinistra "Candidati impossibili". All'ANAC Salvini vuole un carnead ora in Leonardo. Nessuna apertura, flessibilità, l'Unione Europea respinge Meloni. Banche sotto tiro.

0: Andiamo sulla prima pagina del Domani, il titolo di apertura: Melonellum, sia la legge truffa, Schlein, vinceremo lo stesso. La Camera approva definitivamente le nuove norme, Meloni festeggia, maggioranza unita. Fratelli d'Italia è diviso in due fazioni su quando sia meglio tornare alle urne, e il campo largo si ricompatta. Caro diesel, così tassisti, camionisti e agricoltori sono stati traditi dal governo amico. In taglio medio, un'altra bastiglia: soldi alla scuola o la lotta continua, gli studenti servono 10 miliardi. Sempre in taglio medio, se il pacifismo estremista è un pericolo, no, la legge del più forte, scrive Gigi Riva. In taglio basso, l'analisi: perché la peste della Siberia non deve preoccuparci troppo. Le regole del gioco è invece il titolo di apertura del manifesto. La Camera approva definitivamente la legge elettorale che Meloni si è scritta su misura, appunto al voto in primavera per i pieni poteri, e vuole l'incoronazione con norme incostituzionali. Le sue sentinelle spiano i deputati nel voto segreto, mezzo Parlamento è già in riga. In taglio medio, l'omaggio di Madrid a Mari Carmen, mentre il Partito Popolare pone il veto al minuto ufficiale di silenzio, e Alessandro Volpi firma un commento dal titolo: gli inquilini che investono sul loro sfratto, città come prodotto finanziario. In taglio basso, caro energia e Unione Europea, fino all'ultimo cavillo per avere la flessibilità. Poi anche a Genova l'ex Ilva si ferma, è allarme rosso. Ucraina, Kramatorsk, bomba sui bus, 33 civili morti. E poi grande deportazione, USA, bambini da soli davanti ai giudici. Andiamo con il Sole 24 Ore, il titolo di apertura: manovra, dal dossier banche il governo cerca nuovi fondi fino a 3 miliardi, conti pubblici sotto esame anche le assicurazioni. In taglio alto, sia la legge elettorale, premio di coalizione con il 42% dei consensi. E poi le analisi, le tre criticità della riforma: torna al rischio dell'instabilità, destra fiduciosa sulla consulta. E poi crescono le insolvenze, trasporti aerei KO pesano il fuel e l'impennata degli oneri sul debito. Andiamo a vedere velocemente anche le prime pagine dei quotidiani locali. Giornale di Brescia: l'Italia ha una nuova legge elettorale, la maggioranza fa quadrato e vota l'approvazione finale. Opposizione critica, lo scoglio saranno i ricorsi costituzionali. In taglio medio, avevo 11 anni e trovai l'arma dell'omicidio dell'ala Barda, il testimone. Poi ancora, bene, l'aria migliora, la bassa però resta ancora sotto esame. Nell'ultimo anno smog in discesa in 140 comuni, ma restano forti divari territoriali. Poi coppia di settantenni tenevano in casa oltre 300 kg di droga, e poi non ce l'ha fatta il tredicenne colpito da malora mentre giocava a calcio a Cremezzano di San Paolo. Malore, la tragedia della baby calciatore, minuto di silenzio in tutti i campionati, così apre il Brescia Oggi. Morto il tredicenne colpito da arresto cardiaco in campo. Processo Piazza Loggia, strage, Lady Golpe non si presenta in aula, ho paura è l'inferno. In taglio medio, assenze di servizi, Bidello dovrà restituire gli stipendi, supplente a Brescia restava a Napoli. Poi la sentenza, massaggi con molestie condannato, gli arresti in manette, due nonni spacciatori. In taglio basso, salute mentale, pazienti in aumento, domani la giornata mondiale, il civile si illumina di verde. Rassegna stampa dei quotidiani nazionali alle 8.30, quella dei quotidiani locali alle 9.15.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Ottobre 1963, ore 22:39, la strage del Vaillant, una strage annunciata, avvenuta in nome del profitto.
3: Questa è la diga a doppia curvatura più alta del mondo, la diga del Vaillant. Creerà un lago artificiale capace di 150 milioni di metri cubi d'acqua.

0: è la valle del Vajont, laggiù la frana e più sotto ancora la diga. Era la notte del 9 ottobre del 1963, quando 270 milioni di metri cubi di rocce e suolo si staccarono dal Monte Tog. Precipitarono a 110 km all'ora nella valle sottostante. Una quantità enorme. Si pensi, per avere un'idea, che se volessimo spostarla bisognerebbe avere almeno 10 milioni di camion. Il nome Tok diceva molte cose di quella montagna. È un'abbreviazione di una parola in lingua friulana, da Patok, che significa marcio. Una definizione che spiegava appieno le caratteristiche della montagna e di quel che è avvenuto. Dal lago si formarono tre onde. Una salì verso l'alto, verso le abitazioni di Casso, che lambì da vicino. Poi ricadde sulla frana e generò un laghetto, quello di Massalezza. Una seconda salì verso Erto e la terza, circa 50 milioni di metri cubi d'acqua, si riversarono sulla diga e ben 25 milioni di metri cubi riuscirono a precipitare a valle. Scavalcarono il Ciglio e precipitarono nel canyon che sta là sotto, molto molto stretto. E così questa massa enorme d'acqua andò a creare un enorme cratere e dal cratere fuoriuscì un'enorme quantità d'acqua e di fango che colpì Longarone e alcune località vicine. Morirono 1917 persone, la più giovane fu un bambino di soli 21 giorni.
1: La diga era stata voluta dall'azienda privata Sade, che non tenne conto della pericolosità dell'impianto. Nonostante alcune denunce della giornalista Tina Merlin e degli abitanti, contadini e vecchi dei paesi della zona. Erano infatti note la fragilità e le caratteristiche morfologiche di quei versanti montani e il concreto rischio di frane. L'ente gestore coprì i dati e le conoscenze a disposizione con la complicità di vari enti a livello locale e nazionale. Il progetto di realizzare la diga per sfruttare le acque del torrente Vajont risale al periodo fascista e nel corso dei decenni subì anche delle modifiche per poi riprendere al termine della Seconda Guerra Mondiale. Così il progetto voluto dall'azienda elettrica privata Sade, di proprietà del conte Volpi di Misurata, già presidente della Confederazione degli Industriali e ministro delle Finanze durante il fascismo, iniziò a concretizzarsi, ottenendo la completa approvazione ministeriale nel luglio 1957. L'anno successivo iniziarono i lavori. In quegli anni diversi studi geologici indicarono la presenza di una paleofrana e i suoi rischi. Nel 1962 venne istituito l'ENEL, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica. Il passaggio tra la Sade e l'ENEL non fu una vendita, ma un esproprio con indennizzo. La Sade aveva fretta, l'energia elettrica era stata nazionalizzata e la diga doveva essere collaudata in tempo per finire all'ENEL che l'avrebbe pagata.
2: Un boato nella notte, una valanga d'acqua e migliaia di uomini, di donne, di bimbi sono morti. Sono bastati pochi minuti per cancellare dalla valle sei paesi: Ribalta, Villanova, Longarone, Pirago, Faè, Erto. I morti sono più di 2000, molti resteranno sepolti in questo cimitero di fango, in questa sconfinata fossa comune. Tra le lacrime, i pochi scampati riescono a dire una sola frase: si poteva evitare. E subito sono emersi dubbi, sono affiorate circostanze allarmanti. Chi doveva controllare, ha controllato. Chi doveva intervenire, è intervenuto. Chi doveva prendere precauzioni, le ha prese. Il governo ha nominato una commissione d'inchiesta.
1: Per la strage del Vajont ci fu un lungo iter giudiziario che cominciò nel dicembre 1969 e si concluse a Roma in Cassazione nel 1971. Biadene, direttore del servizio costruzioni idrauliche della Sade, e Sensidoni, ingegnere capo del servizio dighe del Ministero, vennero condannati per inondazione aggravata dalla previsione dell'evento, compresa la frane e gli omicidi. La pena per Biadene fu di 5 anni, quella per Sensidoni di 3 anni e 8 mesi, Entrambi gli imputati beneficiarono di 3 anni di condono. Biadene venne rilasciato dopo 1 anno di detenzione per buona condotta. Il processo si concluse definitivamente nel 2000 con un accordo per la ripartizione del risarcimento danni ai comuni colpiti tra Enel, Monte Edison, società che aveva acquisito la Sade, e lo Stato italiano.
3: La diga! 4 minuti. Da quando piomba la montagna a quando arriva l'acqua a Longarone. 1 minuto e 20 per percorrere la gola a 80 km all'ora in muro dell'acqua. La diga, via! 4 minuti per decidere come vivi o come muori. Quelli che vanno a casa, dove vai? Vado a svegliarli. Non ce la farai mai a svegliarli. Scappa! Quelli che prende la macchina, il motorino, la bicicletta, aspettami! Vignacco, aspettami! Ognuno per conto suo. No, no, insieme ai figli. I figli, 2 a testa. 2 a testa, via! E quelli che non sanno se salvare l'amorosa o i genitori. E intanto tremano le pareti, e intanto trema il terreno, e intanto si annebbia la vista, e intanto arriva questo vento che fa volare i coppi, che fa spaccare i rami, e arriva sto rumore come un treno in crescita, un treno che arriva. Cristo, se sta arrivando il treno, mi tolgo dalle rotaie. Dove vai? Che dovunque ti sposti sei ancora sulle rotaie. Scappa, no, ti aspetto, scappa, vai tu, no, ti voglio aspettare, vai tu che sei giovane. Cristo.

Radio Onda d'Urto, venerdì 9 di ottobre, l'aggiornamento con le notizie. Almeno 20.000 persone, secondo la delegazione del governo di Madrid, hanno partecipato ieri sera nella capitale spagnola alla marcia in memoria di Mari Carmen Abascal, l'87enne sfrattata il 23 settembre e morta mercoledì nell'ospedale dove era ricoverata dal momento dello sgombero. Il corteo aperto dai gilet arancioni del sindacato dell'Inquilinas, partito poco dopo le 20 dalla campada degli attivisti per il diritto alla casa in Puerta del Sol, ha percorso lungo le vie del centro i 3 chilometri di distanza fino alla casa di Mari Carmen in via Alcalde Sainz de Barnaba 46, dove migliaia di persone si sono riunite in un minuto di silenzio accendendo lanterne dei cellulari e luci bianche in omaggio all'anziana. Il silenzio è stato rotto da un lungo applauso con scori canditi dai manifestanti. Mari Carmen vive, la lotta continua. Durante l'omaggio la portavoce del sindacato degli inquilini, Alicia Del Rio, ha ricordato le altre vittime degli sfratti che hanno perduto la vita, i cui volti non conosciamo e i cui nomi non si pubblicano. La portavoce ha citato Olga, Javier, Marina e Amparo, persone suicide per non finire in strada. Del Rio ha menzionato anche le tante persone anonime che non possono dormire, concentrarsi o avere cure in maniera adeguata dai propri figli, poiché vivono nel terrore degli sfratti. Stanno loro rubando la salute, li stanno rubando la vita, ha concluso Sara, dedicata a Mari Carmen. Lo sciopero generale per gli affitti e i salari dignitosi che sarà calendarizzato per l'11 di novembre. Francia, ancora proteste, ma quelle studentesche. Il governo prova a sedare le mobilitazioni con il premier Le Cornu, che assicura decisioni a fine ottobre su fondi per le scuole, ma solo per il 2027, cioè dopo le presidenziali, e quindi con altri ministri e un altro esecutivo. Risposta della piazza: vogliamo 10 miliardi di euro subito per la scuola pubblica o non ci fermeremo, hanno scandito per l'ennesima volta nelle piazze studentesse e studenti. A Parigi decine e decine di migliaia di persone hanno invaso Piazza della Bastiglia chiamando direttamente in causa l'Eliseo, Macron dimissioni, lo slogan più urlato a Parigi. Ci sono stati anche duri scontri con la polizia, che aveva chiuso tutte le entrate e le uscite dalla Bastiglia. Scontri pure a Marsiglia, a Nantes e a Strasburgo. Martedì prossimo nuovo sciopero con l'intersindacale della scuola, mentre sabato 17 ci potrebbe essere una convergenza con la mobilitazione nazionale che è stata

Piazza Garibaldi per un corteo diretto all'azienda bellica Leonardo. Nuovo aggiornamento ieri come ogni 8 della mese per l'osservatorio di non una di meno che tra gennaio e i primi di ottobre registra 61 femminicidi, 4 suicidi indotti di donne, un suicidio di una ragazza trans, un omicidio di un ragazzo e 8 casi in corso di accertamento, 109 tentati femminicidi e 14 casi di omicidi correlati. Persone cioè che sono rimaste coinvolte cercando di fermare l'aggressore. 2 poliziotti nelle pattuglie intervenute per arrestare Marcello Reito, morto il 4 ottobre mentre era negli uffici della questura di Catania, sono indagati dalla procura etnea. L'autopsia sull'uomo è in corso di esecuzione. L'uomo aveva tentato di fuggire a un controllo degli agenti nelle prime ore del mattino del 4 di ottobre ed è stato condotto negli uffici di polizia per accertamenti e da lì non è uscito vivo. L'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Hasan, l'autore della strage alla base militare di Fort Hood del 2009 e responsabile dell'uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani in base a quanto detto da un funzionario del Pentagono. Il plotone d'esecuzione sarà schierato il 13 contro l'ex maggiore dell'esercito americano. Secondo i media, gli Stati Uniti non hanno condotto un'esecuzione pubblica negli ultimi 90 anni. È tutto per quanto riguarda l'aggiornamento con le notizie di oggi, venerdì 9 di ottobre. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.

Agenda dei comunicati, oggi è venerdì 9 di ottobre e apro ricordando le tante manifestazioni in solidarietà con la popolazione palestinese. Intanto naturalmente gli appuntamenti sono domani sabato 10 ottobre. Iniziamo con Brescia, il coordinamento palestina di Brescia organizza nella giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese la manifestazione in corteo. Si parte alle 15 da piazza Garibaldi per arrivare al Leonardo. Quindi il coordinamento palestina di Brescia che lancia questo corteo. Ricordo sempre domani sabato corteo è previsto anche a Tuscolano Maderno. Giornata mondiale di mobilitazione per la Palestina, organizza la Global Alliance for Palestine. L'appuntamento in questo caso a Tuscolano Maderno, a fianco della chiesa parrocchiale Fronte Lago, appunto a Maderno. L'appuntamento è alle 17. A Breno invece, sempre domani, in piazza Vittoria, dalle ore 16 alle ore 17. Partecipa e chiedi con forza il rispetto del diritto internazionale, sanzioni, embargo e la fine di ogni complicità con le politiche genocidarie e colonialiste di Israele. Appuntamento però anche a Milano, giornata di solidarietà con i prigionieri politici palestinesi in Italia. Il corteo

veniamo invece agli appuntamenti per oggi, iniziando con il centro sociale Magazzino 47. Intanto ricordo dalle 15.30 Mercato 47, mercato di prodotti biologici e artigianali dell'agricoltura contadina dei piccoli produttori locali. Alle 17.30 apre l'Enoteca Libreria, dopo la spesa dunque ci si può fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Alle 20, sempre al centro sociale Magazzino 47, cena sociale, previsto un piatto di tagliatelle fatte in casa, al sugo finto toscano, più torta di

miele, porta, ricordiamo, la tua chissetta se preferisci consumarlo a casa, o altrimenti appunto in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ricordo anche l'appuntamento sempre al centro sociale Magazzino 47, sabato 10 ottobre, riapre dunque il centro sociale dopo la pausa estiva, e l'appuntamento alle 19.30 con bar in libreria, prezzi popolari e pizzeria in collaborazione con il laboratorio Cam Panis, corso di panificazione del centro sociale. Alle ore 21 concerto con Enrico Cantamale, Giorgio Noelud e Carlo Magno, collettivo artistico nato nel 2025 che unisce tre percorsi cantautorali torinesi. Questi gli appuntamenti al centro sociale Magazzino 47 di via Industriale 10, naturalmente a Brescia. Ricordo stasera alle 20.30 invece l'assemblea pubblica del consiglio di quartiere Fornaci, l'appuntamento dicevamo alle 20.30 negli spazi dell'oratorio di via Fornaci 82. Teatro CTM di Rezzato, la proiezione di stasera alle ore 21 verrà proiettato Nazza. Andiamo avanti. Abitare ai margini, esposizione fotografica itinerante dal 9, da oggi quindi al 18 ottobre, fotografie di Luca Greco, Carlo Bianchetti, Corrado Lusi, Fiorella Costantini, Galleria Nuova Flaminia, cooperativa Via Sorella Ambrosetti, l'inaugurazione dunque è oggi alle ore 18, l'ingresso è libero. Continuiamo con gli appuntamenti, qualche anticipazione, appuntamento di Donne in Cammino per la Pace alle ore 10 di domani sabato, cammineremo per le vie del centro di Brescia con la partenza da Largo Formentone per esprimere la nostra contrarietà a tutte le guerre e al continuo ricorso alle armi. Ancora poi presidio all'ONATO dopo l'incendio all'impianto Valli, vogliamo trasparenza e risposte. Dopo l'incendio del 12 luglio riteniamo necessario fare piena chiarezza su quanto accaduto e sulle possibili conseguenze per ambiente e salute. L'appuntamento domani alle ore 11 presso l'impianto trattamento rifiuti Valli in via dell'Artigianato, località Campagnoli, all'ONATO delle Garda. Presidio pubblico per chiedere trasparenza e tutela ambientale. Sempre domani, sabato 10 ottobre, manifestazione in difesa del territorio, dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche e della salute delle comunità. Si trova a Milano in Piazza della Scala per uno sviluppo razionale e sostenibile dei data center. Rete dei comitati Stop a Data Center fissa appunto, organizza questo appuntamento domani nella Piazza della Scala a Milano alle ore 15. Sconfinati Fest, terza edizione, apre domani dalle 11.30 alle 20, l'entrata è libera, dalle 11.30 alle 12.30 laboratorio per bambini e bambine, la costruzione a colori, poi dalle 14.30 alle 16 talk confini e conflitti, quale ruolo giocano i conflitti all'interno dei conflitti contemporanei, interverrà la giornalista e scrittrice Widad Tamimi, regista e giornalista della diaspora curda iraniana Mason Majdi, modera Martina Stefanoni, giornalista e voce di Radio Popolare. Dalle 17 alle 18 talk confini e propaganda, esiste un legame tra confini e propaganda, interverrà Leonardo Bianchi, giornalista e scrittore, Marta Cicolari Micaldi, giornalista e guida letteraria specializzata in American Study, ancora Mattia Savia, giornalista, modera Leila Beladi Mohamed, giornalista e analista politico. Dalle 19 alle 20 spettacolo Matteo Caccia, storie di confine. Ricordo poi la mostra There is no border here di Shilpa Guppa, nel corso della giornata sarà esposta l'installazione There is no border here. Bar e ristoranti saranno aperti seguendo i normali orari di servizio
Per il ristorante consigliata la prenotazione chiamando il numero 342-629-4082. Continuiamo con in chiusura l'appuntamento di Ape Brescia e Fornello Resistente, che organizzano in Franciacorta la raccolta di indumenti per migranti della rotta ovest, abbigliamento pulito in buono stato di ragazzo uomo per la montagna, guanti di lana, di paille da neve, berretti, sciarpe, scarpe, scarpa ginnastica, scarponcini da neve dal numero 40 in su, pantaloni da tutta ginnastica e ancora pile, felpe pesanti, giacche a vento, mantellini della pioggia, zainetti scuola. Non verrà ritirato alcun altro tipo di indumento, il materiale verrà ritirato fino il 26 ottobre. Per informazioni si può rivolgere mandando su WhatsApp le richieste al 347 3394 583, oppure 333 110 2222 3. Seguirà una cena sociale per la raccolta fondi, però questo avverrà il 29 ottobre. Organizza Ape Brescia e Fornello Resistente Brescia Franciacorta. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. Ricordo l'indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare i vostri comunicati. Redazione @radioondadurto.org.

0: 7:40 minuti, Radio Onda d'Urto, venerdì 9 di ottobre. Sabato 10 ottobre, la mobilitazione globale per la Palestina contro il genocidio e l'aggressione israeliana a fianco della resistenza palestinese è a pochi giorni di distanza da questa importante data. Ricordiamo l'appuntamento anche a Brescia alle ore 15 in piazza Garibaldi per un corteo diretto verso la Leonardo. Israele ha pubblicato un report in cui scheda tutte le piazze inserendo coordinate, le realtà organizzative, nomi, cognomi di attivisti, numero di follower sui social. Non è la prima volta che Israele fa questo tipo di schedature. Ne parliamo con Youssef dei Giovani Palestinesi d'Italia.
1: Radio Nadurto, siamo in collegamento con Youssef dei Giovani Palestinesi d'Italia. Intanto un saluto e ben ritrovato.
2: Ciao a tutti, buongiorno, grazie.
1: Dunque, parliamo della mobilitazione globale del prossimo sabato 10 ottobre, una appunto mobilitazione internazionale per la Palestina contro l'occupazione, contro il genocidio e a fianco della resistenza palestinese e che toccherà anche 50 città italiane. Ecco, io partirei magari chiedendoti di spiegare a chi ci sta ascoltando questa chiamata globale e anche perché che è importante partecipare.
2: Sì, esatto, come spiegavi anche tu, appunto questa è una chiamata che arriva dalla Palestina e chiama, diciamo, alla mobilitazione internazionale in concomitanza di quella che è una data ormai fondamentale per la storia della causa del movimento di liberazione, che è il 7 ottobre. Quest'anno appunto è stata chiamata per il 10 di ottobre in tutte le città diciamo d'Europa e del mondo, e noi come Giovani Palestinesi, insieme alle realtà palestinesi in Italia, tra cui l'Associazione dei Palestinesi in Italia e l'Unione Democratica Arabo Palestinese, abbiamo chiamato appunto a una mobilitazione nazionale appunto per il 10 di ottobre, con parole d'ordine molto chiare, ovvero che la fine del genocidio è la fine del sionismo. Cosa intendiamo con questo? Intendiamo che per noi non ci sarà fine al genocidio, nonostante diciamo l'assenza di copertura mediatica mainstream, nonostante diciamo il silenzio su quanto sta succedendo in Palestina. Per noi appunto non finirà questo genocidio finché esisterà il sionismo, e con esso appunto l'entità sionista, e con esso tutta l'occupazione e l'oppressione del popolo palestinese. È una mobilitazione importante che in alcune città in realtà, diciamo, rispondendo all'appello, alla chiamata nazionale, diciamo, sono già scesi in piazza, anche ieri appunto a Bergamo e Lecco, dove invece appunto le questure hanno vietato, negato queste piazze, soprattutto non solo per, diciamo, la data in sé, quindi il 7 ottobre che cade appunto l'anniversario diciamo dell'inizio dell'operazione di Rubio al-Aqsa, ma anche per delle motivazioni prettamente politiche che per noi appunto anticipano già quello che sarà il DDL antisemitismo, quindi una censura del movimento in Italia. E, appunto, come dicevo, questa è una chiamata globale, è una chiamata a livello internazionale, e l'Italia ha risposto a questa chiamata. Più di 50 piazze, ne stiamo contando ancora di più in queste ore, tantissime persone, tantissime città ci stanno scrivendo dicendoci che hanno chiamato a loro volta delle piazze, e per noi questo è un elemento fondamentale che dimostra che la Palestina è ancora presente ed è ancora forte e viva, diciamo, nel contesto politico italiano, e nonostante quelle che magari tanti hanno visto come diciamo una bassa mobilitativa, si può dire così, rispetto all'anno scorso e agli scorsi anni.
1: Chiarissimo. Ecco, tra l'altro, sulla mobilitazione globale del prossimo sabato 10 ottobre, Israele ha reso noto, in realtà ha schedato in un report tutte le iniziative che sono già in programma, inserendo anche le coordinate delle varie iniziative già pubblicizzate, ha messo anche i nomi degli organizzatori, i nomi e i cognomi, il numero dei follower delle pagine di collettivi, in realtà, che appunto organizzano le mobilitazioni. Ti chiedo un commento anche su questa modalità di agire da parte di Israele.
2: Sì, questa modalità è una modalità che in realtà abbiamo già visto in altre occasioni, già a partire da altre mobilitazioni in Italia e altrove. È una modalità che l'entità sionista usa per intimidire e minacciare appunto diciamo le varie realtà, i vari movimenti collettivi che si mobilitano per la Palestina, e addirittura appunto commentando con un rischio diciamo quelle che sono queste piazze, che in realtà appunto di rischio non portano nulla, se si vedono i dati o comunque i report che escono appunto dal ministero sionista, il rischio è calcolato rispetto alla vicinanza geografica diciamo di punti che secondo loro sono sensibili o strategici per l'entità sionista stessa, quindi diciamo centro città, ambasciate, consolati eccetera eccetera. E per noi appunto questo di per sé dimostra due cose: da una parte che appunto l'entità sionista cerca di intimidire tutti noi che appunto ci mobilitiamo per la Palestina, e dall'altra parte di schedare, di fare appunto un diciamo nomi e cognomi ai governi occidentali affinché poi abbiano i dati per poter agire poi sulla repressione di queste iniziative. Noi diciamo, lo diciamo chiaramente, questo non ci intimidisce e non ci spaventa, e anzi dimostra che quanto stiamo facendo è diciamo è qualcosa che invece intimidisce dall'altra parte l'entità sionista stessa, che vede appunto in queste piazze, in questi momenti un pericolo per sé, e questo per noi è solo diciamo motivo di onore, ed è un diciamo una cosa in più che ci spinge a scendere in piazza in queste occasioni.
1: Youssef dei Giovani Palestinesi d'Italia, di nuovo grazie per essere stato qui con noi oggi e per la disponibilità come sempre.
2: Grazie a voi, grazie a tutti, e ci vediamo in piazza il 10.
0: E il 10 ottobre, vale a dire domani, sarà anche una manifestazione a Milano, una manifestazione Stop Data Center. Noi proviamo a mettere insieme le due cose, la mobilitazione a Brescia contro la Leonardo e quella a Milano contro i data center, proponendovi questa intervista ad Antonio Mazzeo, giornalista e ricercatore no che ci parla della relazione fra data center e logistica di guerra. Quindi raggiunto Antonio Mazzeo, giornalista no war, ricercatore, attivista contro la guerra. Una buona giornata, grazie per essere con noi Antonio.
3: No, grazie a voi, buona giornata.
0: Allora Antonio, con te questo oggi perché vogliamo approfondire un po' la questione dei data center e come queste infrastrutture si inseriscono all'interno di quella che è la logistica di guerra. Soprattutto qua in Lombardia stiamo assistendo a una proliferazione di queste infrastrutture che raccolgono dati, e quindi insomma siamo anche curiosi di capire se in qualche modo hanno a che fare anche all'interno insomma dell'apparato militare, che come abbiamo potuto vedere in questi ultimi tempi si sta sviluppando su diversi fronti.
3: Sì, allora direi che ci sono due buoni motivi, due ottime ragioni per collegare strettamente questa proliferazione, come giustamente definito, dei data center. Purtroppo la Lombardia, ovviamente, dato il tasso di sviluppo, è la regione più investita, ma direi che ormai non c'è territorio del nostro paese in cui soggetti pubblici, privati, soprattutto centri accademici, non stiano lanciando progetti miliardari, che sappiamo benissimo quanto pesano dal punto di vista dei costi energetici, dei costi idrici, eccetera. E l'apparato militare, direi i due buoni motivi sono che innanzitutto le aziende che producono i sistemi, i processori, tutto il sistema di rete collegato all'intelligenza artificiale, all'uso dei dati, sono quelle imprese che sono in busta paga del complesso militare industriale, che sono in busta paga del Pentagono e ovviamente di tutti gli apparati militari. Il secondo buon motivo è che ovviamente i nuovi piani di sviluppo delle forze armate internazionali, ma vale anche per il nostro paese, basti pensare che nel mese di agosto sono stati avviati due mega progetti da parte della difesa, uno legato proprio allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'altro legato allo sviluppo di un grande centro che mette insieme tutta la rete della logistica e telematica per il controllo dei dati, di tutte le informazioni, anche ovviamente alle cyber war, alle guerre cibernetiche, e questi ovviamente avranno assolutamente bisogno, questi due progetti, di attingere a centri di raccolta e elaborazione di dati, e pertanto è chiaro che si legherà sicuramente un modello a catena. Maggiori saranno gli interventi conservati in questo settore, si parla tranquillamente ormai dai 5G ai 6G nel quello che riguarda le telecomunicazioni e i sistemi di sicurezza di queste telecomunicazioni. Ovviamente anche questi divoreranno enormi quantità di energia e attingeranno sempre di più al bisogno di grandi mega data center.
0: Ecco, tra le aziende che sono sicuramente all'avanguardia rispetto allo sviluppo di questo settore c'è anche la Leonardo.
3: Sì, soprattutto la Leonardo che ormai direi che è operativa purtroppo non soltanto nel nostro paese, ma direi anche in ambito europeo, proprio lanciandosi in questi due grandi obiettivi, cioè la produzione di grandi centri, di prude, di elaborazione dati, di raccolta di informazioni, e quello che riguarda ovviamente la cyber security. Tra l'altro la stessa agenzia della NATO per lo sviluppo di nuovi sistemi tecnologici militari ha appena affidato un grosso contratto plurimilionario Leonardo per sviluppare sistemi di rete di protezione informatica delle proprie infrastrutture, per cui una Leonardo che ovviamente gioca in casa, che è il principale partner delle forze armate nello sviluppo di questo settore, ma che diventa anche un grosso interlocutore anche in ambito internazionale e che diventa un contractor dell'Alleanza Atlantica.
0: Ecco, un'ultima cosa, possiamo dire che la proliferazione di questi che in alcuni casi vengono definiti come dei veri e propri campus, proprio per la grandezza e l'estensione che assumono, sono in qualche modo anche obiettivi militari?
3: Proprio per la quantità di dati, per la rilevanza dei dati che affluiranno a questi centri, che verranno elaborati nelle proiezioni, soprattutto per quello che sarà poi l'impiego dei processori e dell'intervento dell'intelligenza artificiale, non potranno assolutamente non avere una funzione duale, anzi direi che salta la stessa concezione duale, non scompare qualsiasi limite, qualsiasi frontiera tra il civile e il militare, e avendo un ruolo determinante nei sistemi cibernetici, nel controllo dei sistemi della difesa, ovviamente saranno un importantissimo obiettivo militare, ma anche per attentati anche interni in caso di conflitto internazionale.
0: Certo, c'è anche questa spostamento direttamente sulla linea della fronte tramite i data center trasportabili, le cosiddette soluzioni di Tactical Cloud.
3: Il problema è che purtroppo ancora una volta lo vediamo già nella questione delle infrastrutture, nella pianificazione di nuovi sistemi di trasporto, penso particolarmente dell'alta velocità nel sistema ferroviario. Ovviamente tutto questo settore diventerà un settore centrale e fondamentale per quelle che sono le nuove strategie militari a 360 gradi, e questo non potrà che non incidere enormemente nel rafforzamento dei processi di militarizzazione dei territori.
0: Antonio Mazzeo, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
3: Buona giornata a voi, grazie.
0: E torneremo anche a occuparci ancora di data center nello spazio approfondimenti questa mattina. Avremo con noi Andrea del collettivo Nina, né intelligente né artificiale, per parlare con lui di queste infrastrutture e della manifestazione che si svolgerà domani a Milano, Stop Data Center. Ancora un servizio prima di tornare a leggere le prime pagine dei quotidiani. Dopo 3 anni di procedimenti giudiziari, la Corte d'Appello di Catanzaro ha dichiarato illegittima la detenzione della Humanity One avvenuta nel dicembre del 2023, una sentenza importante di cui abbiamo approfondito i contorni con Cristina Laura Cecchini, l'avvocata della SOS Humanity.
4: Allora, la sentenza ovviamente è circostanziata di una situazione specifica, in particolare del fatto che la Humanity, durante un soccorso, come spesso accade alle organizzazioni che effettuano soccorso in mare, le organizzazioni civili che effettuano soccorso in mare, ha incontrato sulla sua strada, ahimè, le autorità libiche che, come spesso accade, e questo rende la sentenza interessante perché lo scenario attuale ha visto peggiorare la situazione, che in questo caso risaliva al 2024, in cui sostanzialmente la Humanity ha incontrato i libici perché erano intervenuti prima di lei a effettuare un'intercettazione con atteggiamenti estremamente pericolosi. Quello che è accaduto è che il comandante ha provato a mettersi in contatto con le autorità presenti libiche sul posto per assicurarsi, come suo dovere fare, che le persone che si erano gettate in mare proprio per sfuggire all'autorità libica che stava effettuando l'intercettazione fossero recuperate e quindi fosse salvata loro la vita, non ha ricevuto nessuna risposta e anzi sono state poste in essere delle condotte pericolose. Il comandante ha effettuato un soccorso obbligatorio, perché le norme internazionali della salvaguardia di vita in mare prevedono proprio che il comandante abbia un obbligo di soccorso. Nonostante questo, l'autorità italiana, una volta che la Humanity raggiungeva il porto di Crotone, effettivamente invece di lasciare andare la Humanity, procedeva a notificare un verbale di contestazione di condotta illegittima in virtù del sistema che noi chiamiamo piante dosi, perché appunto un decreto che oggi è la base principale della criminalizzazione delle organizzazioni di conseguenza il fermo della nave. Questo fermo e il verbale di contestazione sono stati annullati proprio perché invece è stato ritenuto che, alla luce delle informazioni generali che si hanno sulle autorità libiche, si può dire in assoluto, e questo è il principio interessante di questa sentenza, che che le autorità libiche non possono mai essere ritenute delle autorità che effettuano dei soccorsi, per varie ragioni, ovviamente per il comportamento che pericoloso che tengono in generale, ma soprattutto la principale che dovrebbe far riflettere, scardinare questa continua criminalizzazione che si fa delle navi e che poi è alla base di fatto del processo di esternalizzazione, che le autorità libiche, a meno che non decidano di portare le persone intercettate in Italia, nel momento in cui le riportano in Libia stanno comunque sempre effettuando violazione del divieto di respingimento, perché queste persone sono verosimilmente persone in fuga dalla Libia, e riportarle in Libia alle condizioni che sono, ahimè, estremamente notorie, rappresenta una violazione del loro diritto ad essere soccorsi, perché il soccorso termina sempre in un luogo sicuro, altrimenti non è un soccorso.
5: Chiarissimo.

Questa quindi Cristina Laura Cecchini, l'avvocata della SOS Humanity. Con lui abbiamo commentato la decisione della Corte d'Appello di Catanzaro, che ha dichiarato illegittima la detenzione della Humanity One avvenuta nel dicembre del 2023.

Questa è Radio Onda d'Urto, venerdì 9 di ottobre. È arrivato il momento delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Di consueto iniziamo dal Corriere della Sera, il titolo di apertura: sia la nuova legge elettorale, il centrodestra supera la prova del voto segreto, via libero definitivo alla Camera, pronti gli appelli alla Corte Costituzionale. Gli articoli: premio, preferenze, liste, ecco che cosa cambia. E poi Amoroso, presidente della Consulta, i ricorsi, punto di domanda, è possibile decidere entro le urne. Poi la maggioranza, gli scenari, l'ipotesi del voto a giugno, i dubbi di Salvini e Tajani, in Parlamento è già iniziata la campagna. Sulla colonna di destra, i nostri 150 anni, la storia, il futuro, il giornale di tutto il paese, la festa a Roma con Cairo, in taglio medio MPS, i due no a Lovaglio di Caltagirone e Agricole, Intesa vede il traguardo, ora tocca ai fondi esprimersi. Inflazione, l'Unione Europea apre a Roma ma chiede prudenza fiscale. E poi ancora Crosetto, la polemica sui 500 militari in Arabia. Ucraina, attacco degli hacker filorussi al sito della Farnesina, raid sui bus dei pendolari, oltre 30 morti nel Donbass. Questa è la prima della Corriere. Ci spostiamo su Repubblica, la legge del potere, così il titolo. Approvata la riforma elettorale di Meloni, premio di maggioranza al 42%, indicazione del premier, capilista bloccati, le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta, cercano di manomettere la Costituzione, ipotesi di urne a maggio. L'ultimo tradimento, l'editoriale firmato da Annalisa Cuzzocrea, in taglio medio primo sì dell'Unione Europea alla flessibilità italiana su energia e difesa. E poi Istat, un terzo delle famiglie ha cominciato a risparmiare sul cibo. In taglio basso la segnalazione di un reportage dalla Cisgiordania, Khan al Mar, dove muore il sogno palestinese. Poi Ucraina, missili russi sui bus, strage di civili, nuova escalation. E poi autostrade a pezzi da oggi in Sicilia, limite a 60 all'ora. Andiamo sulla prima pagina della Stampa. Voto Meloni cambia le regole, via libera alla riforma elettorale, la premier esulta, risposta a chi ci voleva divisi, l'opposizione una truffa, la via stretta di Palazzo Chigi, election day a maggio, ma c'è l'incognita della Corte Costituzionale. Sotto il titolo di apertura il commento, l'arma letale nelle mani della destra. E poi l'analisi, la partita giocata dalla Consulta e l'arbitro al colle. Sulla colonna di destra Anne Carson, il mito classico, la sfida del presente, il Nobel per la letteratura. In centro pagina Ucraina, la strage dei civili, bombe russe, oltre 30 morti, Rubio, temiamo che la guerra si allarghi.
Andiamo sulla prima dell'Affatto Quotidiano, il titolo di apertura: Mattarella può bocciare l'ultima porcata, lo farà, punto di domanda, approvato alla Camera il Melonellum, ora tocca al Quirinale. In taglio alto Armao, mazzetta in Senato e neo toghe scelte dai partiti, mister Bartolozzi, l'uomo di Nordio al CSM e la scrematura. Marco Travaglio firma un commento dal titolo "Chi è senza porcata?" sulla colonna di sinistra "Candidati impossibili", all'ANAC "Salvini vuole un carnead ora in Leonardo", "Nessuna apertura, flessibilità, l'Unione Europea respinge Meloni, banche sotto tiro".

0: Andiamo sulla prima pagina del Domani, il titolo di apertura: Melonellum, sia la legge truffa Schlein, vinceremo lo stesso. La Camera approva definitivamente le nuove norme, Meloni festeggia, maggioranza unita. Fratelli d'Italia è diviso in due fazioni su quando sia meglio tornare alle urne e il campo largo si ricompatta. Caro diesel, così tassisti, camionisti e agricoltori sono stati traditi dal governo amico. In taglio medio un'altra bastiglia: soldi alla scuola o la lotta continua, gli studenti servono 10 miliardi. Sempre in taglio medio, se il pacifismo estremista è un pericolo, no, la legge del più forte, scrive Gigi Riva. In taglio basso l'analisi: perché la peste della Siberia non deve preoccuparci troppo. Le regole del gioco è invece il titolo di apertura del manifesto. La Camera approva definitivamente la legge elettorale che Meloni si è scritta su misura, appunto al voto in primavera per i pieni poteri, e vuole l'incoronazione con norme incostituzionali. Le sue sentinelle spiano i deputati nel voto segreto, mezzo Parlamento è già in riga. In taglio medio l'omaggio di Madrid a Marie Carmen, mentre il Partito Popolare pone il veto al minuto ufficiale di silenzio, e Alessandro Volpi firma un commento dal titolo: gli inquilini che investono sul loro sfratto, città come prodotto finanziario. In taglio basso, caro energia e Unione Europea, fino all'ultimo cavillo per avere la flessibilità. Poi anche a Genova l'ex Ilva si ferma, è allarme rosso. Ucraina, Kramatorsk, bomba sui bus, 33 civili morti. E poi grande deportazione, USA, bambini da soli davanti ai giudici. Andiamo con il Sole 24 Ore, il titolo di apertura: manovra, dal dossier banche il governo cerca nuovi fondi fino a 3 miliardi, conti pubblici, sotto esame anche le assicurazioni. In taglio alto sia la legge elettorale, premio di coalizione con il 42% dei consensi. E poi le analisi, le tre criticità della riforma: torna il rischio dell'instabilità, destra fiduciosa sulla consulta. E poi crescono le insolvenze, trasporti aerei KO pesano, il fuel e l'impennata degli oneri sul debito. Andiamo a vedere velocemente anche le prime pagine dei quotidiani locali. Giornale di Brescia: l'Italia ha una nuova legge elettorale, la maggioranza fa quadrato e vota l'approvazione finale. Opposizione critica, lo scoglio saranno i ricorsi costituzionali. In taglio medio, avevo 11 anni e trovai l'arma dell'omicidio dell'ala Barda, il testimone. Poi ancora, bene, l'aria migliora, la bassa però resta ancora sotto esame. Nell'ultimo anno smog in discesa in 140 comuni, ma restano forti divari territoriali. Poi coppia di settantenni tenevano in casa oltre 300 chili di droga, e poi non ce l'ha fatta il tredicenne colpito da malora mentre giocava a calcio a Cremezzano di San Paolo. malore, la tragedia della baby calciatore, minuto di silenzio in tutti i campionati, così apre il Brescia Oggi. Morto il 13enne colpito da arresto cardiaco in campo. Processo Piazza Loggia, strage, Lady Golpe non si presenta in aula, ho paura è l'inferno. In taglio medio, assenze di servizi, Bidello dovrà restituire gli stipendi, supplente a Brescia restava a Napoli. Poi la sentenza, massaggi con molestie condannato, gli arresti in manette, due nonni spacciatori. In taglio basso, salute mentale, pazienti in aumento, domani la giornata mondiale, il civile si illumina di verde. La rassegna stampa dei quotidiani nazionali alle 8.30, quella dei quotidiani locali alle 9.15.
1: E la rassegna stampa di Radio Onda d'Urto, tutti i giorni alle ore 8.30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9.15 la rassegna stampa di carattere locale.
2: Cominciamo subito.
0: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
3: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
2: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
1: Chi ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
4: Un taglio differente.
5: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
6: Ottobre 1963, ore 22:39, la strage del Vaillant, una strage annunciata, avvenuta in nome del profitto.
7: Questa è la diga a doppia curvatura più alta del mondo, la diga del Vaillant. Creerà un lago artificiale capace di 150 milioni di metri cubi d'acqua.

0: è la valle del Vajont, laggiù la frana e più sotto ancora la diga. Era la notte del 9 ottobre del 1963, quando 270 milioni di metri cubi di rocce e suolo si staccarono dal Monte Tog. Precipitarono a 110 km all'ora nella valle sottostante. Una quantità enorme. Si pensi, per avere un'idea, che se volessimo spostarla bisognerebbe avere almeno 10 milioni di camion. Il nome Toc diceva molte cose di quella montagna. È un'abbreviazione di una parola in lingua friulana, da Patoc, che significa marcio. Una definizione che spiegava appieno le caratteristiche della montagna e di quel che è avvenuto. Dal lago si formarono tre onde. Una salì verso l'alto, verso le abitazioni di Casso, che lambì da vicino. Poi ricadde sulla frana e generò un laghetto, quello di Massalezza. Una seconda salì verso Erto e la terza, circa 50 milioni di metri cubi d'acqua, si riversarono sulla diga e ben 25 milioni di metri cubi riuscirono a precipitare a valle. Scavalcarono il Ciglio e precipitarono nel canyon che sta là sotto, molto molto stretto. E così questa massa enorme d'acqua andò a creare un enorme cratere e dal cratere fuoriuscì un'enorme quantità d'acqua e di fango che colpì Longarone e alcune località vicine. Morirono 1917 persone, la più giovane fu un bambino di soli 21 giorni.
1: La diga era stata voluta dall'azienda privata Sade, che non tenne conto della pericolosità dell'impianto. Nonostante alcune denunce della giornalista Tina Merlin e degli abitanti, contadini e vecchi, dei paesi della zona. Erano infatti note la fragilità e le caratteristiche morfologiche di quei versanti montani e il concreto rischio di frane. L'ente gestore coprì i dati e le conoscenze a disposizione con la complicità di vari enti a livello locale e nazionale. Il progetto di realizzare la diga per sfruttare le acque del torrente Vajont risale al periodo fascista e nel corso dei decenni subì anche delle modifiche per poi riprendere al termine della Seconda Guerra Mondiale. Così il progetto voluto dall'azienda elettrica privata Sade, di proprietà del conte Volpi di Misurata, già presidente della Confederazione degli Industriali e ministro delle Finanze durante il fascismo, iniziò a concretizzarsi, ottenendo la completa approvazione ministeriale nel luglio 1957. L'anno successivo iniziarono i lavori. In quegli anni diversi studi geologici indicarono la presenza di una paleofrana e i suoi rischi. Nel 1962 venne istituito l'Enel, l'ente nazionale per l'energia elettrica. Il passaggio tra la Sade e l'Enel non fu una vendita, ma un esproprio con indennizzo. La Sade aveva fretta, l'energia elettrica era stata nazionalizzata e la diga doveva essere collaudata in tempo per finire all'Enel che l'avrebbe pagata.
2: Un boato nella notte, una valanga d'acqua e migliaia di uomini, di donne, di bimbi sono morti. Sono bastati pochi minuti per cancellare dalla valle sei paesi: Rivalta, Villanova, Longarone, Pirago, Faè, Erto. I morti sono più di 2000. Molti resteranno sepolti in questo cimitero di fango, in questa sconfinata fossa comune. Tra le lacrime, i pochi scampati riescono a dire una sola frase: si poteva evitare. E subito sono emersi dubbi, sono affiorate circostanze allarmanti. Chi doveva controllare ha controllato. Chi doveva intervenire è intervenuto. Chi doveva prendere precauzioni le ha prese. Il governo ha nominato una commissione d'inchiesta.
1: Per la strage del Vajont ci fu un lungo iter giudiziario che cominciò nel dicembre 1969 e si concluse a Roma in Cassazione nel 1971. Biadene, direttore del servizio costruzioni idrauliche della Sade, e Sensidoni, ingegnere capo del servizio dighe del Ministero, vennero condannati per inondazione aggravata dalla previsione dell'evento, compresa la frane e gli omicidi. La pena per Biadene fu di 5 anni, quella per Sensidoni di 3 anni e 8 mesi. Entrambi gli imputati beneficiarono di 3 anni di condono. Biadene venne rilasciato dopo 1 anno di detenzione per buona condotta. Il processo si concluse definitivamente nel 2000 con un accordo per la ripartizione del risarcimento danni ai comuni colpiti tra Enel, Monte Edison, società che aveva acquisito la Sade, e lo Stato italiano.
3: La diga! 4 minuti. Da quando piomba la montagna a quando arriva l'acqua a Longarone. 1 minuto e 20 per percorrere la gola a 80 km all'ora in muro dell'acqua. La diga! Via! 4 minuti per decidere come vivi o come muori. Quelli che vanno a casa, dove vai? Vado a svegliarli. Non ce la farai mai a svegliarli. Scappa! Quelli che prende la macchina, il motorino, la bicicletta, aspettami! Vigliacco, aspettami! Ognuno per conto suo. No, no, insieme ai figli. I figli, due a testa, via! E quelli che non sanno se salvare l'amorosa o i genitori. E intanto tremano le pareti, e intanto trema il terreno, e intanto si annebbia la vista, e intanto arriva questo vento che fa volare i coppi, che fa spaccare i rami, e arriva sto rumore come un treno in crescita, un treno che arriva. Cristo, se sta arrivando il treno, mi tolgo dalle rotaie. Dove vai? Che dovunque ti sposti sei ancora sulle rotaie. Scappa, no, ti aspetto, scappa, vai tu, no, ti voglio aspettare, vai tu che sei giovane. Cristo.

0: Radio Onda d'Urto.
1: Ancora troppo.
0: Non è mai troppo. Radio Onda d'Urto.
2: Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie del mattino. Almeno 20.000 persone, secondo la delegazione del governo di Madrid, hanno partecipato ieri sera nella capitale spagnola alla marcia in memoria di Mari Carmen Abascal, l'87enne sfrattata il 23 settembre e morta mercoledì nell'ospedale dove era stata ricoverata dopo lo sgombero. Il corteo aperto dai gilet arancioni della sindacato degli inquilini, partito poco dopo le 20 dalla campada degli attivisti per il diritto alla casa in Puerta del Sol, ha percorso lungo le vie del centro i 3 chilometri di distanza per arrivare alla casa di Mari Carmen, dove migliaia di persone si sono poi riunite in un minuto di silenzio che è stato rotto da un lungo applauso con cori scanditi dai manifestanti che hanno gridato: Mari Carmen vive, la lotta continua. Durante l'omaggio, la portavoce del sindacato degli inquilini, Alicia Del Rio, ha ricordato tutte le vittime degli sfratti che hanno perduto la vita, i cui volti non conosciamo e i cui nomi non si pubblicano. Sarà dedicato proprio a Mari Carmen lo sciopero generale per affitti e salari dignitosi che è stato calendarizzato per l'11 di novembre in tutta la Spagna. Dalla Spagna alla Francia, per parlare delle lotte studentesche, il governo prova a sedare le mobilitazioni con il premier Lecornu, che assicura decisioni a fine ottobre su fondi per le scuole, ma solo per il 2027, cioè dopo le presidenziali, e quindi con altri ministri e un altro esecutivo. La risposta della piazza è chiara: vogliamo 10 miliardi di euro subito per la scuola pubblica e non ci fermeremo, hanno scandito per l'ennesima volta nelle piazze gli studenti a Parigi. Decine e decine di migliaia di persone hanno invaso Piazza della Bastiglia chiedendo le dimissioni di Macron. A Parigi ci sono stati scontri con la polizia, che ha chiuso tutte le entrate e le uscite della Bastiglia, scontri anche a Marsiglia, Nantes e Strasburgo. Martedì prossimo un nuovo sciopero con l'intersindacale della scuola, mentre sabato 17 ottobre ci potrebbe essere una convergenza con la mobilitazione nazionale che è stata convocata dal movimento dei Gilets Jaunes. Sciopero per tutte le sedi ex Ilva lunedì prossimo, lo hanno annunciato i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Acciaierie d'Italia ha annunciato uno stop agli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure nello stesso giorno dell'incontro con i sindacati sul futuro dell'azienda. Il governo intende portare nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto legge che contenga tutte le tutele sociali per i lavoratori e che punti a una cassa integrazione non per chiusura attività, ma in una prospettiva di continuità. Da oggi sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'aria caldo dello stabilimento di Taranto. L'azienda fa anche richiesta di ammortizzatori sociali. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Appare sempre in salita invece la strada per ottenere più flessibilità, come chiesto da Italia e Grecia. Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia Italia e Grecia, ha detto il commissario Dobrovskis al termine dell'Eurogruppo che si è tenuto a Lussemburgo. Un incendio ha distrutto la notte scorsa 12 autobus a Firenze, danneggiandone altri 7 nel deposito di Autolinee Toscane di Viale 11 Agosto. I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte con 4 squadre provenienti dal distaccamento di Firenze Ovest, da quello aeroportuale di Calenzano e dalla sede centrale, con il supporto del comando di Prato, oltre a 4 autobotti e al mezzo aeroportuale

Di 13 persone del ferimento di altre 32 sarà trasmessa in diretta streaming, lo riferiscono i media americani in base a quanto detto da un funzionario del Pentagono. Gli Stati Uniti non hanno condotto un'esecuzione pubblica negli ultimi 90 anni, il plotone d'esecuzione sarà schierato il 3 di dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano. Il candidato del partito centrista Avante, che al primo turno delle presidenziali ha ottenuto il 2,89% dei voti in Brasile, ha annunciato il proprio sostegno al senatore di destra Flavio Bolsonaro al ballottaggio del 25 ottobre contro il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, esponente della sinistra. Ed è tutto anche per il giornale radio. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. A seguire la segna stampa dei quotidiani nazionali.

Agenda dei comunicati, oggi è venerdì 9 di ottobre e apro ricordando le tante manifestazioni in solidarietà con la popolazione palestinese. Intanto naturalmente gli appuntamenti sono domani sabato 10 ottobre. Iniziamo con Brescia, il coordinamento palestina di Brescia organizza nella giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese la manifestazione, il corteo. Si parte alle 15 da piazza Garibaldi per arrivare al Leonardo. Quindi il coordinamento palestina di Brescia che lancia questo corteo. Ricordo sempre domani sabato corteo previsto anche a Tuscolano Maderno. Giornata mondiale di mobilitazione per la Palestina, organizza la Global Alliance for Palestine. L'appuntamento in questo caso Tuscolano Maderno a fianco della chiesa parrocchiale Fronte Lago, appunto a Maderno. L'appuntamento è alle 17. A Breno invece, sempre domani, in piazza Vittoria dalle ore 16 alle ore 17. Partecipa e chiedi con forza il rispetto del diritto internazionale, sanzioni, embargo e la fine di ogni complicità con le politiche genocidarie e colonialiste di Israele. Appuntamento però anche a Milano, giornata di solidarietà con i prigionieri politici palestinesi in Italia. Il corteo

Veniamo invece agli appuntamenti per oggi, iniziando con il centro sociale Magazzino 47. Intanto ricordo dalle 15.30 Mercato 47, mercato di prodotti biologici e artigianali dell'agricoltura contadina dei piccoli produttori locali. Alle 17.30 apre l'Enoteca Libreria, dopo la spesa dunque ci si può fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Alle 20, sempre al centro sociale Magazzino 47, cena sociale, previsto un piatto di tagliatelle fatte in casa al sugo finto toscano più torta di mele. Porta, ricordiamo, la tua chisetta se preferisci consumarlo a casa, o altrimenti appunto in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ricordo anche l'appuntamento sempre al centro sociale Magazzino 47, sabato 10 ottobre riapre dunque il centro sociale dopo la pausa estiva, e l'appuntamento alle 19.30 con bar in libreria, prezzi popolari e pizzeria in collaborazione con il laboratorio Cam Panis, corso di panificazione del centro sociale. Alle ore 21 concerto con Enrico Cantamale, Giorgio Noelud e Carlo Magno, collettivo artistico nato nel 2025 che unisce tre percorsi cantautorali torinesi. Questi gli appuntamenti al centro sociale Magazzino 47 di via Industriale 10, naturalmente a Brescia. Ricordo stasera alle 20.30 invece l'assemblea pubblica del consiglio di quartiere Fornaci, l'appuntamento dicevamo alle 20.30.

30 e negli spazi dell'oratorio di via Fornaci 82. Teatro CTM di Rezzato, la proiezione di stasera alle ore 21 verrà proiettato Nazza. Andiamo avanti. Abitare ai margini, esposizione fotografica itinerante dal 9, da oggi quindi al 18 ottobre, fotografia di Luca Greco, Carlo Bianchetti, Corrado Lusi, Fiorella Costantini, Galleria Nuova Flaminia, cooperativa Via Sorella Ambrosetti, l'inaugurazione dunque è oggi alle ore 18, l'ingresso è libero. Continuiamo con gli appuntamenti, qualche anticipazione, appuntamento di Donne in Cammino per la Pace alle ore 10 di domani sabato, cammineremo per le vie del centro di Brescia con la partenza da Largo Formentone per esprimere la nostra contrarietà a tutte le guerre e al continuo ricorso alle armi. Ancora poi presidio all'ONATO dopo l'incendio all'impianto Valli, vogliamo trasparenza e risposte. Dopo l'incendio del 12 luglio riteniamo necessario fare piena chiarezza su quanto accaduto e sulle possibili conseguenze per ambiente e salute. L'appuntamento domani alle ore 11 presso l'impianto trattamento rifiuti Valli in via dell'Artigianato, località Campagnoli, all'ONATO delle Garda. Presidio pubblico per chiedere trasparenza e tutela ambientale. Sempre domani, sabato 10 ottobre, manifestazione in difesa del territorio, dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche e della salute delle comunità. Ci si trova a Milano in Piazza della Scala per uno sviluppo razionale e sostenibile dei data center. Rete dei comitati Stop a Data Center fissa appunto, organizza questo appuntamento domani alla Scala, nella Piazza della Scala a Milano alle ore 15. Sconfinati Feste, terza edizione, apre domani dalle 11.30 alle 20, l'entrata è libera, dalle 11.30 alle 12.30 laboratorio per bambini e bambine, la costruzione a colori, poi dalle 14.30 alle 16 talk confini e conflitti, quale ruolo giocano i conflitti all'interno dei conflitti contemporanei, interverrà la giornalista e scrittrice Widad Tamimi. Regista e giornalista della diaspora curda iraniana Mason Majdi, modera Martina Stefanoni, giornalista e voce di Radio Popolare. Dalle 17 alle 18 talk confini e propaganda, esiste un legame tra confini e propaganda, interverrà Leonardo Bianchi, giornalista e scrittore, Marta Cicolari Micaldi, giornalista e guida letteraria specializzata in American Study, ancora Mattia Savia, giornalista, modera Leila Beladi Mohamed, giornalista e analista politico. Dalle 19 alle 20 spettacolo Matteo Caccia, storie di confine. Ricordo poi la mostra There is no border here di Shilpa Guppa. Nel corso della giornata sarà esposta l'installazione There is no border here. Bar e ristoranti saranno aperti seguendo i normali orari di servizio. Per il ristorante consigliata la prenotazione chiamando il numero 342-629-4082. Continuiamo con in chiusura l'appuntamento di Ape Brescia e Fornello Resistente che organizzano in Franciacorta la raccolta di indumenti per migranti della rotta ovest. Abbigliamento pulito in buono stato di ragazzo uomo per la montagna, guanti di lana, di paille da neve, berretti, sciarpe, scarpe, scarpe da ginnastica, scarponcini da neve dal numero 40 in su, pantaloni da tutta ginnastica.
E ancora pile, felpe pesanti, giacche a vento, mantellini della pioggia, zainetti scuola. Non verrà ritirato alcun altro tipo di indumento. Il materiale verrà ritirato fino il 26 ottobre. Per informazioni si può rivolgere mandando su WhatsApp le richieste al 347 3394 583, oppure 333 110 2222 3. Seguirà una cena sociale per la raccolta fondi, però questo avverrà il 29 ottobre. Organizza Ape Brescia e Fornello Resistente Brescia Franciacorta. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. Ricordo l'indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare i vostri comunicati. Redazione @radioondadurto.org.

Dal CSA Magazzino 47 di Brescia sono ricominciati i consueti appuntamenti del venerdì. Dalle 15.30, Mercato 47, con prodotti biologici e artigianali, dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30, aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di tagliatelle al sugo finto toscano e torta alle mele. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in via Industriale 10, Brescia.

0: Radio Nadurto, sono le 8:38 minuti, con ampio ritardo iniziamo la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Si è andati lunghi con l'agenda dei comunicati, vuol dire bene perché ci sono tanti appuntamenti nel weekend, a Brescia non solo. Noi però veniamo alla lettura delle notizie che arrivano dai quotidiani nazionali: Corriere della Sera, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano, Il Domani, Il Manifesto e Il Sole 24 Ore. E come sempre insieme fino alle 9:15, per poi passare la linea ai quotidiani locali. Dedicheremo una prima parte, senza soffermarci troppo, alle notizie che arrivano da tutti i quotidiani questa mattina e che riguardano la politica di palazzo, cioè con il voto ieri arrivato alla Camera, il sì alla legge elettorale, il Melonellum. Ma parleremo poi di Italia reale, quella della crisi energetica, con i dati sul Sole 24 Ore, e poi quelle che sono le crisi nel mondo del lavoro, in particolare l'esempio lampante dell'ex Silva. Andremo poi sul fronte internazionale con le proteste che arrivano dalla Spagna e la Francia e poi le guerre che continuano aspre tra Russia e Ucraina e quello che è il contesto medio orientale. Quindi iniziamo questa rassegna stampa dei quotidiani nazionali partendo dal grande tema questa mattina sui giornali italiani. Si parla della legge elettorale. Sì alla nuova legge elettorale, viene scritto sul Corriere della Sera, che apre con ben 9 pagine dedicate al tema. Vediamo velocemente, così anche per paragonare i quotidiani nazionali questa mattina e vedere che taglio gli viene dato. Qui semplicemente la cronaca nelle prime pagine: i 122 sì alla legge elettorale, applausi e proteste in aula, superato il voto segreto, Meloni risposta a chi ci voleva divisi, l'opposizione, legge truffa. Abbiamo poi i controlli militari sulle mani dei deputati, poi una sola domanda: quando si voterà? Eccitazione e rabbia in transatlantico e già campagna elettorale. Si fa riferimento a quelli che sono stati le guardie antifranchi tiratori di Fratelli d'Italia, cioè le sentinelle che Meloni aveva messo tra i banchi del governo per osservare, di fatto controllare, che i propri servi parlamentari votassero come volevano loro, per evitare di andare sotto con la legge elettorale, quindi aprire di fatto la crisi di governo. Abbiamo poi a pagina 5 del Corriere della Sera quelle che sono le novità e le regole su come si voterà alle prossime politiche. È la quarta legge in 20 anni, si continua di fatto ogni 4-5 anni a modificare le regole del gioco per quanto riguarda il voto di cittadini e cittadine. La maggioranza promette stabilità, già si annunciano però i ricorsi. Ci sono punti e i nodi in questa pagina. Intanto un premio di eletti a chi vince con il 42%, c'è il tetto ai seggi. Poi nell'urna fino a 3 preferenze, i capilista restano decisi dai partiti. E poi c'è la rappresentanza, l'alternanza di genere quando si indica più di un nome. E poi la scelta, va indicato il premier, non sulla scheda, voto anche fuori dalle sede, voto anche ai fuori sede. E poi le soglie, almeno 6.000 firme per presentare le liste, sbarramento al 3%. A pagina 6 poi c'è l'intervista a Giovanni Amoroso. La consulta potrà dimezzare i tempi per decidere prima delle urne. Il presidente che dice: rilievi, le nostre linee guida sono chiare. Intanto ci viene ricordato come Giovanni Amoroso è un magistrato eletto giudice costituzionale alla Corte di Cassazione, che viene intervistato sulle pagine del Corriere, e viene detto tra le altre cose: sul fine vita il coinvolgimento del servizio sanitario è nelle nostre sentenze, il legislatore agisca. Si parla di una serie di aspetti anche elettorali. E poi c'è la politica, pagina 8 e 9, l'ipotesi di voto a giugno, Salvini e Tajani frenano, i dubbi sull'election day dividono il centrodestra, c'è chi pensa possa favorire, chi sostiene il contrario. E niente di meno c'è l'intervista alla sorella di Giorgia Meloni, Arianna Meloni, sulle pagine del Corriere della Sera da un lato, e dall'altro l'intervista al capogruppo del PD Chiara Braga che dice: tante forzature per restare in sella non è finita e vinceremo lo stesso. Schlein e Conte promettono battaglia, ricorsi nei tribunali da lunedì rispetto alla legge elettorale. Andiamo ora sulla Repubblica, Repubblica che, come il Corriere della Sera, dedica ampie pagine in apertura alla legge. La legge del potere, viene scritto sulla Repubblica nel titolo in prima pagina. Abbiamo a pagina 2, a pagina 3 quello che è la narrazione della giornata e quelle che sono state in particolare le proteste dall'opposizione. Cartelli, vedette, trucchi, il Melonellum è legge, le opposizioni una truffa. Il sistema elettorale voluto dalla destra passa con 227 sì e 164 no alla Camera. Nella maggioranza, in ansia per il voto segreto, nessun franco tiratore. Ha funzionato la sorveglianza Fratelli d'Italia, Forza Italia, standing ovation per Donzelli, proteste tra i banchi del centrodestra. E poi il premio al 42% e la scelta del leader, i paletti del Quirinale sulla riforma. Poi ci sono le ipotesi, elezioni a maggio, anche Salvini disponibile in cambio dell'autonomia. E poi ancora a pagina 4 e a pagina 5 Meloni fa festa in piazza e congela la data del voto, un dibattito surreale. La premier ad Ascoli per l'inaugurazione del Palazzo Saladini Pilastri ha approvato una legge che rimette più potere nelle mani dei cittadini, dice. E poi ci sono le liste di centro da federare e politica estera condivisa, il campo largo accelera su come organizzarsi in vista del voto. E poi a pagina 6 anche qui una scheda da tecnica su quali sono le novità rispetto a questa legge. Le coalizioni, non il nome del premier, e tornano anche le preferenze, un proporzionale con premio al 42%, capilista bloccati e tre preferenze, la parità scatta dal secondo nome, i partiti indicano il campo del governo, voto in altro comune, nuovo mappamondo, il migliore perdente e le firme quadruplicate sono i vari punti riportati a pagina 6 della Repubblica per parlare di legge elettorale. Vediamo però, diciamo, quali che sono le valutazioni anche sul tema dell'incostituzionalità con lo sguardo sul Manifesto. Le regole del gioco, viene scritto infatti, la Camera approva definitivamente la legge elettorale che Meloni si è scritta su misura, punta al voto in primavera per i pieni poteri e vuole l'incoronazione con norme incostituzionali, le sue sentinelle spiano i deputati nel voto segreto, mezzo Parlamento è già in riga. E poi ancora, passa il Melonellum, la premier incassa la riforma piglia tutto, la maggioranza tiene sul voto segreto, Fratelli d'Italia controlla vista ai deputati, i franchi tiratori sono una decina. Con questa legge entriamo nella Terza Repubblica, divisioni sulla data delle elezioni, viene detto. E poi abbiamo Bonelli in pressing per evitare i gazebo, sono divisivi, in aula resta il gelo tra Conte e Schlein, il leader dei 5 Stelle dice primarie al più presto. E poi ancora il golpino di Donzelli. Finalmente, dopo tanti proclami andati a vuoto, lo annunciò persino Di Maio nel 2018, con la nuova legge elettorale l'Italia entra nella Terza Repubblica. Parola del grande fratello Giovanni Donzelli, quello che spia i detenuti al 41 bis. Donzelli, numero 2 o 3 di Fratelli d'Italia, disserta insieme ad Arianna Meloni, numero 3 o 2 di Fratelli d'Italia, la grande sorella, secondo la quale torna il diritto dei cittadini a sapere prima del voto quali saranno le coalizioni e chi sarà il candidato premier, un diritto finora inesistente ma ora scolpito nella Costituzione della Terza Repubblica. Infatti, grazie a una legge ordinaria che con la vecchia Repubblica rischiava di essere incostituzionale, la destra meloniana realizza e aggiorna i progetti degli avi che tentarono affannosamente di cambiare la carta con le regole d'antan, ma inciamparono nel referendum. Fratelli d'Italia ha imparato la lezione grazie alla bocciatura di un altro referendum e ora Donzelli spiega che quella della Terza Repubblica, realizzata per le vie spicce, è una democrazia attenta ai territori come voleva Bossi, una scelta di campo come sognava Berlusconi e soprattutto con l'Italia apprezzata nel mondo come ci sta accompagnando Giorgia Meloni, concetto quest'ultimo un po' involuto, ma fa niente. Quel che conta è che d'ora in poi non si governa, come dicevano gli avi, ma si comanda. Lo dice Donzelli, ormai in preda al delirio, comanda chi prende un voto in più. Più che una riforma, un golpino. Viene ricordato ironicamente in questo occhiello, in questa piccola parte centrale del Manifesto, in mezzo agli articoli. Abbiamo infatti poi l'articolo di Mario Di Vito che parla dei ricorsi contro il tempo, la stretta via della consulta, cioè la strada per l'inferno, si sa, è lastricata di buone intenzioni, quella per la Corte Costituzionale di tecnicismi, interpretazioni, dubbi e calcoli. E certo, pure di buone intenzioni, lunedì alla Camera i professori Enrico Grosso e Roberto Zaccaria, insieme all'avvocato Pietro Adami, a nome della Rete per un voto libero uguale, illustreranno il percorso dei ricorsi contro la legge elettorale, con l'obiettivo di arrivare ad una pronuncia della Corte Costituzionale prima del voto. La convinzione è che il testo ufficialmente e definitivamente licenziato ieri senza sorprese a Montecitorio abbia diversi profili di incostituzionalità, dal premio di maggioranza all'altissimo numero di firme che servono alle liste per presentarsi, passando per l'assenza dell'alternanza di genere per i capilista, e che dunque sia possibile andare a votare alle politiche con una legge diversa, cioè in parte riscritta dalla stessa Corte. E qui ci sono una serie di dichiarazioni. Per l'incostituzionalità del Porcellum sono serviti 8 anni, per l'Italicum di Renzi 20 mesi, ora si parla di febbraio, ma la decisione non arriverà prima di giugno. E quindi qui le dichiarazioni: comanda chi prende un voto in più, la destra si gode l'antipasto di premierato e Vannacci chiede già ai meloniani di trattare per un'alleanza anti-centro-sinistra. Sono le varie valutazioni riportate sulle pagine del Manifesto questa mattina, che poi prosegue con un interessante articolo firmato da Antonio Floridia, è proprio un editoriale che si prende pagina 4, dal titolo «Istruzioni per l'uso intelligente di una legge disgraziata». La legge elettorale è passata, adesso si apre la partita delle possibili sentenze della Corte Costituzionale, ma sarebbe un errore fermarsi ad aspettarne l'esito. Il nuovo sistema c'è intanto e dunque bisogna comprenderne le implicazioni politiche, partendo da un assunto di principio. Un sistema elettorale non è solo un meccanismo che traduce i voti in seggi, è un sistema di vincoli e di opportunità che condizionano i comportamenti degli attori politici, partiti ed elettori. E dunque ha senso dire che bisogna saper usare un sistema elettorale, quale esso sia. Cioè bisogna saper adattare al meglio le proprie strategie agli spazi e alle possibilità che offre. E soprattutto bisogna capire quale logica seguono gli elettori sulla base dei meccanismi che gli vengono proposti, a cominciare dallo stesso formato della scheda. L'aspetto materiale manuale del voto non va sottovalutato. Chiedo al lettore un po' di pazienza, cerchiamo di capire che tipo di scheda ci troveremo di fronte. Ebbene, nonostante il gran parlare che si fa della questione della leadership, l'elettore sarà chiamato solo e semplicemente a una scelta tra una serie di simboli di partito affiancati dai nomi dei candidati circoscrizionali, fino a un massimo di 7, su cui, ad eccezione del capolista, si potranno esprimere fino a 3 voti di preferenza, segnando il quadratino a fianco. Le liste collegate sono racchiuse in un riquadro più ampio, in 2 colonne. In basso sono tutti i simboli dei vari partiti, ecco la novità. Ci sarà un rettangolo orizzontale che copre in ampiezza le 2 colonne, dove sono misteriosamente elencati altri nomi. Sono la quota parte dei candidati del listone nazionale che verrà assegnato come premio alla coalizione vincente, ma in modo del tutto indipendente dai voti che quelle liste raccolgono in quella data circoscrizione. Questi nomi evidentemente sono bloccati, possono essere solo letti. Il pasticcio si spiega come fatto: non si poteva mettere sulla scheda un listone di 70 nomi per la Camera e 35 per il Senato, e così si è ricorso a questo escamotage. Il listone è stato spalmato nelle circoscrizioni, risultato una scheda guazzabuglio: da una parte i simboli dei partiti, ciascuno con 7 nomi accanto e i relativi quadratini, e sotto, nella parte inferiore del riquadro che delimita una coalizione, si trovano i candidati premio, da un massimo di 5 a Milano, Roma, Emilia Romagna, Puglia e fino a 0 in Molise. Sì, sembra ironico, perché come sempre il Molise soffre di questa sua delle sue battute che spesso vengono fatte, e anche in questo caso la legge elettorale gioca con la sua sorte. E poi l'articolo di Antonio Floridia prosegue sulle pagine del Manifesto e fa riferimento a quali sono le istruzioni per l'uso intelligente di questa legge disgraziata. In taglio basso abbiamo anche l'editoriale di Luigi Ferraioli, che non abbiamo il tempo di leggervi ma ve lo segnaliamo, dal titolo "Al vaglio del Colle, un'aggressione alla democrazia parlamentare". Ci spostiamo ora sul Fatto Quotidiano per vedere in quale modo anche lui decide di trattare il tema legge elettorale, per poi passare alla realtà, alle notizie che arrivano dalla vita reale di questo paese, in particolare per quanto riguarda le crisi, caro energia, caro vita. Mattarella può bocciare l'ultima porcata, lo farà, si chiede il titolo in prima pagina il Fatto Quotidiano. Approvata la nuova legge truffa, già pronti i ricorsi alla Consulta, 227 sì, 164 no. Il testo però è un colabrodo, ma così ora mettono in imbarazzo il Colle. E qui si fa riferimento appunto alle possibilità che Mattarella ha e appunto al Fatto Quotidiano che l'incalza sui suoi poteri. Conti insiste nel frattempo, l'avvocato dei 5 Stelle dice: ho davvero proposto il terzo nome Lichlein, per fare riferimento a quelle che sono le discussioni interne alla minoranza per proseguire con il campo largo. Ma quello che è il grande tema affrontato sulle pagine del Manifesto e poi adesso vedremo sul Sole 24 Ore riguarda l'energia, la crisi energetica, il caro carburante, il caro vita, l'inflazione e tanti altri dati ameni che abbiamo affrontato ieri sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, in un'interessante intervista con l'economista Francesco Schettino che trovate sul nostro sito, dal titolo tra l'altro emblematico "I mercati globali traballano, crisi del debito o crisi reale". Noi però torniamo alla nostra rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Abbiamo intanto sul lato economico della manovra economica, pagina 6 del Fatto, l'Unione Europea chiude all'Italia sulla flessibilità e il governo ora guarda alle banche. Nodi Dobromsky e Frugali, l'ipotesi della nuova tassa sul credito. E poi ancora in taglio basso l'Eni contro i video critici sul price cap, le bollette ci infamano, cancellateli. Il colosso vi ascolta, diffida un avvocato per alcuni suoi contenuti su Instagram. Questo è il livello di chi fa informazione nel frattempo per quanto riguarda i colossi energetici. E poi si parla dei raffinatori, intesa europea per ridurre l'importazione. Abbiamo anche i dati che vedremo poi dopo rispetto al riarmo italiano. Parla Crosetto, missione o presenza in Arabia Saudita, Crosetto contraddice la difesa, il riposizionamento dei 500 militari italiani dal Kuwait e l'attacco a Taif. Il ministero arma 6.521 soldati pronti a partire subito in guerra, è il dispositivo italiano che si prepara a intervenire militarmente all'estero anche con pochissimo preavviso, e lo fa mettendo in piedi un dispositivo che in un anno ha più che raddoppiato le sue dimensioni, da 2.867 a 6.521 soldati con 1.024 mezzi terrestri, 29 aerei, 5 unità navali, una forza pronta a partire in caso di crisi internazionali anche nell'ambito delle operazioni NATO. Noi però veniamo al Sole 24 Ore, perché di guerre parleremo in chiusura di questa rassegna stampa dei quotidiani nazionali, che apre con la manovra. Manovra, dal dossier banche il governo cerca nuovi fondi fino a 3 miliardi. Si parla dei conti pubblici, sotto esame anche le assicurazioni. Patuelli frena, c'è già un patto triennale. Energia e difesa, ok della Commissione a più spese. Unione Europea fredda sull'altra flessibilità. L'energia e difesa, dall'Unione Europea ok all'Italia, ma freddezza su ulteriore flessibilità. La clausola di salvaguardia, l'Eurogruppo diviso sull'ipotesi di usare le maggiori entrate per aiutare famiglie e imprese. Dobromskis che dice no a nuove regole di bilancio, ma esamineremo le richieste di Roma. E poi le bollette, il governo tratta sul tetto al prezzo del gas con l'Unione Europea. Al centro dei negoziati sul decreto legge i criteri di calcolo, Pichetto che dice spero di chiudere. E poi c'è il bilancio, C'è lo scostamento per energie e difesa. Il governo italiano guidato da Meloni ha deciso uno scostamento di bilancio dello 0,6% del prodotto interno lordo sia per il 2027 che per il 2028. La quota dovrebbe essere equamente ripartita tra difesa ed energia. Difesa, legacy, riarmo ovviamente, ed energia, ha spiegato il ministro delle finanze Giancarlo Giorgetti. L'obiettivo è l'uscita dalla procedura di infrazione. Negli accordi informali tra Bruxelles e Roma, l'Italia potrebbe comunque uscire dalla procedura per deficit eccessivo l'anno prossimo, se manterrà il deficit sotto il 3% nel 2026 e poi nelle stime della Commissione europea relative al 2027-2028 al netto della clausola. Il governo italiano punta a portare a casa in tempi brevi il negoziato con la Commissione europea sul decreto bollette. Si guarda al modello di Spagna e Portogallo nel 2022-23 e approvato per un periodo transitorio un limite massimo al costo del gas utilizzato per la produzione di energia elettrica. E poi ancora, il governo si sta muovendo per trasformare le coperture per la legge di bilancio. Anche quest'anno un capitolo potrebbe essere dedicato a banche e assicurazioni. Le riunioni di inizio settimana al Ministero dell'Economia avrebbero fissato l'obiettivo tra i 2 e i 3 miliardi da cercare. E poi ci sono le raffinerie, impegno fino a 1,5 milioni di tonnellate in più dal governo, la disponibilità ad avviare un confronto tecnico per allentare le prescrizioni. E poi ancora, dal petrolio alle borse e bond, nuova giornata di tensione ieri nei mercati. Il greggio rincara del 5% pesando sui titoli di Stato, banche e listini azionari. Milano perde l'1,35%, i treasury tremano ancora. Dal tasso neutrale all'intelligenza artificiale, i motivi veri e falsi della crisi del T-bond. Inflazione e conti pubblici non spiegano il rialzo violento dei rendimenti statunitensi. Sono queste le notizie riportate in apertura questo venerdì mattina 9 di ottobre sulle pagine del quotidiano vicino a Confindustria, il Sole 24 Ore. Noi però veniamo con queste notizie che riguardano l'economia a Il Manifesto per parlare del paese reale, con il caso emblematico dell'ex Silva di Taranto. Siamo a pagina 5 del Manifesto, che raggiungiamo con non poche difficoltà. Eccoci qua. Intanto energia, no a deroghe dell'Unione Europea, ma si tratta fino all'ultimo cavillo. E poi si parla della svendita dei titoli di Stato che affossa Wall Street e le borse europee, i capitali verso le emissioni di debito legate all'intelligenza artificiale. Nel 2026 hanno ottenuto 575 miliardi di dollari. E poi ex Silva, allarme rosso, si fermano gli impianti. Acciaierie d'Italia SPA, in amministrazione straordinaria, ha annunciato a partire da oggi la sospensione di tutte le attività produttive dell'area a caldo dello stabilimento ex Silva di Taranto. Un effetto domino che coinvolgerà tutti gli impianti italiani. Stop anche a Genova, Novi Ligure e Racconigi a partire dal 15 di novembre. Una doccia gelata per circa 10.000 lavoratori costretti in cassa integrazione fino al 30 giugno 2027. C'è un periodo lunghissimo. ADI e governo fanno precipitare la situazione, urgente tutelare lavoratori e tenuta sociale del territorio, ha attaccato il sindaco di Taranto Bitetti. Una serrata delle acciaierie a Genova e Novi Ligure è tutto inaccettabile, hanno commentato anche la prima cittadina di Genova e il collega di Novi Ligure. Per il governatore della Puglia De Caro, ADI ha usato un tempismo che ha il solo effetto di aggravare la tensione in una situazione già drammatica e che rischia di ricadere solo sui lavoratori e sui territori dove lavorano. La decisione viene ricondotta al decreto della Corte d'Appello di Milano del 27 luglio che, dopo il rigetto notificato il 5 ottobre, non ha atteso il corso in Cassazione previsto per il 20 ottobre. Il tavolo, già precedentemente programmato per oggi, dopo la comunicazione di ADI arrivata ieri mentre i sindacalisti genovesi stavano raggiungendo Palazzo Chigi, si è trasformato in uno scenario di scontro acceso tra le parti coinvolte. L'incontro si è rivelato una dimostrazione di impotenza da parte dell'esecutivo, costretto a ripiegare sulla promessa di un decreto legge da portare già nel prossimo Consiglio dei Ministri, che contenga le tutele sociali per i lavoratori e che punti a scongiurare la chiusura delle attività. E qui la Premier si deve affidare a Mantovano, che promette: faremo l'acciaio verde, a pagina 5 del Manifesto. Noi però, proseguendo con le notizie che arrivano dalla crisi, siamo sul Domani a pagina 4 e a pagina 5. per affrontare altre questioni. A pagina 4, a pagina 5, infatti, si parla di taxi, di camion e trattori. Così Meloni tradisce gli elettori più fedeli. Gli autotrasportatori chiedono interventi sui prezzi del carburante, in altre città iniziative di protesta contro l'inazione del governo. Migliaia di euro spesi per i rifornimenti mettono a dura prova la tenuta delle loro attività. Autotrasportatori, agricoltori e tassisti fanno i conti con i rincari del gasolio, con perdite mensili che arrivano anche a 2.000 euro. Eppure sono categorie a lungo blandite dalla destra, che avrebbe dovuto proteggerle, le famose lobby amiche. Al termine della legislatura il tradimento è stato completato con il caro carburanti. I fatti raccontano la distanza del governo guidato da Giorgia Meloni dai problemi di questi settori. E non è sufficiente la parziale buona notizia che arriva fuori dai confini nazionali. L'esecutivo ha ricevuto il via libera alla richiesta sulla clausola di salvaguardia per energia e difesa, una decisione che era data per scontata ed è stata accompagnata da una brutta notizia. I partner europei non sono ben disposti a fare ulteriori concessioni, come chiesto dal governo Meloni, per far fronte alle spese cresciute a causa dell'inflazione. Alla vigilia dell'Ecofin, il ministro delle finanze tedesco Lars Klingbeil ha detto: abbiamo appena rivisto le regole fiscali europee. Giancarlo Giorgetti avrà il suo bel da fare per convincere i colleghi a portare a casa ulteriore flessibilità, anche se si dice fiducioso che le buone ragioni tecniche potranno, con gli opportuni approfondimenti e le adeguate forme, trovare la corretta interpretazione delle regole. Il commissario europeo all'economia Vladis Dombrovskis si è limitato a dire: esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia. E poi ci sono i malumori che emergono a Marchia di Leopardo. In Calabria le proteste vanno avanti da giorni, lontano dai riflettori mediatici. In provincia di Palermo sono stati promossi presidi e in Puglia si stanno organizzando altre iniziative di dissenso. Nel Foggiano domenica prossima è pronto a scattare il fermo dei mezzi agricoli e dei mezzi pesanti intorno ai 4 distributori di carburante individuati come luogo della protesta. E qui poi prosegue l'articolo per parlare appunto della base elettorale di Meloni e dei padroncini che stanno protestando. E pooi ancora pagina 5, in taglio basso: attività finanziaria abusiva, Confindustria, il vice nei guai, la replica: sono io la vittima, abbiamo denunciato. Il vicepresidente di Confindustria Fausto Bianchi è indagato per attività finanziaria abusiva con l'aggravante della transnazionalità. La Procura di Roma ha chiuso le indagini nei suoi confronti di altre 40 persone, assicuratore nonché presidente della piccola industria nazionale dal novembre 2025. Quello di Bianchi è un nome molto noto nell'imprenditoria del Basso Lazio. Lo scorso anno è anche entrato nella Blue Shade Technology, di cui è socio al 3%. Il professionista è gradito al centrodestra, soprattutto a Fratelli d'Italia, attraverso uno degli uomini forti del partito di Meloni, Nicola Calandrini. Pure lui di Latina, presidente della commissione bilancio al Senato. Bianchi è tra gli indagati insieme al fratello Flavio nel procedimento della procura su un presunto giro di false fideiussioni. L'indagine, che si è chiusa con la notifica dell'avviso, coinvolge società e imprenditori lettoni e di altre nazionalità, in concorso con altri soggetti e nella qualità di rappresentante legale della Bianchi e Associati, associati SNC. Si legge: il professionista avrebbe svolto abusivamente nei confronti del pubblico attività finanziarie riservate attraverso il rilascio di garanzie ai clienti. Bianchi dunque rischia il processo. Fonti vicine fanno sapere a Domani che Fausto e Flavio Bianchi precisano la loro totale estraneità ai fatti. E poi l'articolo prosegue per entrare nel merito della notizia, ma non abbiamo il tempo di farvi tutto, diciamo, il quadro della situazione. Lo trovate a pagina 5 del Domani. Noi però in questa chiusura di rassegna stampa nazionale, sono le 9:06, ancora 10 minuti insieme per parlare delle proteste in Spagna e Francia e anche delle guerre che proseguono nei vari fronti bellici nel mondo. Siamo sul Manifesto in questo caso, per andare innanzitutto in Spagna. Siamo a pagina 6 e 7 per parlare in questo caso di crisi abitativa. Da un lato, a pagina 7, si parla di iniziative in Spagna in memoria di Mari Carmen, la nostra nonna per la casa. Fiori, lumi e lumini e cortei. La piazza commemora l'anziana simbolo della lotta antisfratti. Il Partito Popolare pone il veto al minuto di silenzio, tutti seduti durante l'omaggio. Abbiamo poi l'inquilina del piano di sopra, Giuseppe Grosso, che firma questo editoriale. E dall'altro lato, a pagina 6, quello che riguarda la vita in affitto, contratti brevi e niente tutele. I sindacati contro il piano casa e il DDR rilasci del governo, in questo caso stiamo parlando del diritto alla casa italiano, propaganda sui più poveri, provocheranno una macelleria sociale. La proposta: chi non lascia l'appartamento paga per ogni giorno di ritardo. Il 71% è la percentuale di sfratti per morosità. Gli italiani soffrono per l'inflazione, gli stipendi bassi, in media il 60% del reddito va all'affitto. Questi i dati che arrivano a pagina 6 dall'articolo firmato da Luciana Cimino. Proseguendo poi per parlare anche di Francia e delle proteste in particolare di studenti e studentesse, siamo a pagina 8. In questo caso si parla del testimone che passa agli universitari, anche quelli degli Atenei d'élite. In Francia si protesta a Piazza della Bastiglia, in tutto il paese 6.500 gli arresti dall'inizio del movimento, nuovi episodi di violenze della polizia. E proprio di questo si parla sulle pagine del Domani, recuperiamo proprio lui, perché a pagina 9 c'è un'intervista a un esperto di polizia francese. Andiamo a prenderlo. Siamo con l'articolo e l'intervista di Luigi Mastrodonato a Sébastien Rocher, che è uno dei massimi esperti di forze dell'ordine. In questi scontri, violenza di polizia senza precedenti, gli agenti hanno agito così in seguito a direttive politiche, decisivo anche il tipo di armi utilizzate. Qual è il bilancio della gestione dell'ordine pubblico finora, viene chiesto. Diversi adolescenti sono stati gravemente feriti, una mano amputata a causa di una granata esplosiva, una enucleazione e una perdita del 90% della vista provocate dall'uso dei proiettili di gomma, una frattura cranica causata dal lancio diretto di una granata a distanza ravvicinata. È una situazione senza precedenti, superiore persino al numero di minorenni feriti nella rivolta dei gilet gialli. Bisogna prestare particolare attenzione alle mutilazioni. Il numero è un efficace indicatore dell'uso della violenza armata durante le manifestazioni e del carattere aggressivo delle dottrine di polizia. Le lesioni irreversibili sono infatti quasi interamente causate dalle armi da fuoco a letalità ridotta e la polizia francese le usa tutte: granate stordenti, granate da disaccerchiamento, lanciagranate LBD per i proiettili di gomma. La Francia è un'eccezione tra le democrazie, virgolettato, consolidate. E qui l'intervista prosegue all'esperto di forze di polizia francesi. Noi però torniamo sul manifesto per continuare a trattare in questa rassegna stampa di carattere nazionale le guerre quotidianamente all'interno delle notizie del nostro giornale radio, all'interno dei quotidiani ormai da diversi anni. Si parla anche della guerra russo-ucraina sulle pagine del manifesto, perché negli ultimi giorni, in particolare con particolare violenza, la Russia ha attaccato dei luoghi sensibili delle città ucraine, facendo decine di morti quotidianamente. L'ultima bomba su due autobus a Kramatorsk ha fatto 33 morti e se ne parla sul manifesto. Gli attacchi nelle città stanno causando un numero di vittime civili pari solo ai primi mesi della guerra. È una nuova strategia russa, la domanda che si pone Sabato Angeri, che firma questo articolo sul manifesto. Abbiamo però anche articoli che riguardano il genocidio in Palestina e siamo a pagina 10 e 11. Terra rimossa, come sempre il titolo, ulivi irraggiungibili o sradicati, cosa resta della Gaza contadina? Secondo i dati dell'ONU, solo il 3% dei campi agricoli palestinesi sono ormai accessibili. Il resto è occupato dalla linea gialla israeliana. E poi Cisgiordania, la raccolta delle olive tra i proiettili e le violenze dei coloni israeliani. Un palestinese è stato ucciso a Burka, a Nablus, mentre soccorreva una famiglia aggredita. E poi ancora lotta alla disinformazione, gli Stati Uniti silurano la conferenza pressioni a Washington, Unione Europea e Canada si ritirano dal Disinfo 2026 a Vilnius in Lituania. E poi ancora canali riaperti con gli americani, Myanmar ha sdoganato un po' alla volta, successo del generale presidente a 6 anni dal golpe, le notizie che invece arrivano dalla pagina subito successiva a quelle dedicate alla Palestina. Di Palestina si parla anche sul Fatto Quotidiano, lo andiamo a prendere. In questo caso siamo a pagina 9 del quotidiano di Travaglio, il suo direttore ovviamente non è che è proprietario. Ho visto le atrocità di Gaza e ho lasciato l'IDF per questo. Eden Eliav, attivista ex militare, intervistato questa mattina sulle pagine del Fatto Quotidiano. E poi dall'altro lato le notizie che arrivano da Kiev, ora i negoziati con gli Stati Uniti, a Mosca torna Armageddon, Zelensky annuncia negoziati con Witkoff e Kushner oggi e domani, mentre il Cremlino prepara il ritorno del generale Surovikin. Queste le notizie riportate dal Fatto. Poi Germania e UK, bilaterale per i jet e i Super Taurus. A proposito di questo, abbiamo quelle che sono le notizie che arrivano dalla missione di Crosetto, missione italiana o presenza in Arabia Saudita con Crosetto, che cerca di contraddire la difesa che vi abbiamo citato all'inizio. La questione della missione e non missione nei nostri militari in Arabia Saudita non si chiuderà con la muina che del sito web che usa la parola tabù e viene modificato in tempo reale durante l'audizione del ministro della difesa, salvo poi tornare come prima. Cos'è successo? Ieri il ministro della difesa Crosetto si è arrabbiato perché sul sito del Ministero della Difesa, di cui lui è portavoce, c'era la parola missione dei militari in Arabia Saudita, che è stata modificata con presenza. Il ministro corregge il sito che scrive missione, però salvo poi tornare esattamente come era prima. Quindi non si capisce se in questo momento i militari italiani siano in missione in Arabia Saudita, siano in presenza in Arabia Saudita. Poco cambia, perché la presenza militare ha anche un fattore politico e bellico, e qui l'articolo che fa riferimento a questa vicenda. A chiudere del tutto il Domani, per citarvi gli ultimi articoli in questi pochi secondi a disposizione in chiusura della rassegna stampa dei quotidiani nazionali, perché poi daremo la linea come sempre a quella di carattere locale. Si parla di Iran, Trump ordina una nuova offensiva ma non attaccherò prima del midterm. Altro raid missilistico degli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh. E poi abbiamo a pagina 7 sindrome El Sayed, idem statunitensi, in vantaggio netto, le urne agitano il tycoon. Nel Michigan il democratico primo nei sondaggi, Donald è vicino alla Jihad, persino il Texas ora è a rischio per il GOP, partita aperta in Kansas e Florida. La campagna per il voto di medio termine si fa incandescente, in sostanza. E poi c'è il commento di Chiara Cordelli, il tallone d'Achille del presidente Trump, l'iniquità sistemica. E questo il titolo dell'editoriale che trovate questa mattina a pagina 8 del Domani. Sono le 9:15, si chiude la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. A brevissimo, dopo uno spot rigorosamente non commerciale, la rassegna stampa dei quotidiani locali. E a proposito di locale, a proposito di Palestina, noi ricordiamo con questo spot il corteo del 10 ottobre.
1: Sabato 10 ottobre, ore 15, Piazza Garibaldi, Brescia. Corteo verso la Leonardo. Sabato 10 ottobre è la giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese per la fine degli accordi economici e un embargo totale allo Stato di Israele. 78 anni di occupazione e 3 anni di genocidio israeliano continuano con l'appoggio politico ed economico dei nostri governi. A Brescia scegliamo un luogo simbolo dell'economia di guerra ed espressione della piena complicità del nostro governo al genocidio. La fabbrica Leonardo, colosso del business della guerra, è in prima fila tra i fornitori di armi di Israele. Il governo italiano è primo azionista dell'azienda. Mentre il carovita lascia in ginocchio milioni di persone, il governo Meloni toglie i soldi per il welfare, i servizi pubblici e la crisi per finanziare le guerre e il genocidio. Insieme alla resistenza palestinese contro l'economia di guerra e genocidio, per la rottura totale degli accordi con lo Stato di Israele, stop alla vendita di armi. Sabato 10 ottobre il coordinamento Palestina Brescia lancia un corteo con partenza alle ore 15 da Piazza Garibaldi verso la sede di Leonardo S.p.A.

La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto, un saluto a tutti e a tutte da parte di Umberto. Oggi ci occuperemo di diversi temi dai quotidiani locali. Salute mentale, la giornata della salute mentale sul Brescia Oggi. L'udienza per il processo per la strage di Brescia su tutti e tre i quotidiani locali. Situazione dell'aria, inquinamento dell'aria sul giornale di Brescia, le scorie radioattive di Capriano del Colle sul Brescia Oggi, il tesseramento al Cremlino di Borgo San Giacomo sempre sul Brescia Oggi e il depuratore del Garda sul Brescia Oggi, le proteste per la realizzazione di un hotel a Villa Pedernano su entrambi i quotidiani Brescia Oggi e Giornale Brescia, e su Repubblica Milano avremo arresti illegali da parte della squadretta della polizia locale e poi l'aggressione nei confronti del ragazzo di poco più di 20 anni a Milano a cui è stato spaccato il cranio. Andiamo quindi subito a aprire con questa giornata della salute mentale. Brescia si cura in un anno 3.000 pazienti in più. Un report fotografa la concretezza di un'opera quotidiana. Nel 2025 sono stati effettuati 1.239 ricoveri di adulti, mentre il reparto di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza ne ha registrati 360. Nella notte tra oggi e domani il civile si colorerà di verde per sensibilizzare sul tema al centro anche di un convegno. Nata nel 1922 per smorzare lo stigma sulle malattie della mente, la Giornata Mondiale per la Salute Mentale, che si celebra domani, rappresenta l'occasione concreta per tracciare un bilancio sul tema della salute psichica, esaminando i dati dell'anno appena trascorso nel bresciano e provando a tracciare le linee guida dei prossimi, con la consapevolezza che più crescerà la consapevolezza sul tema, maggiori saranno le necessità di intervento future. Il convegno, organizzato dalle 9 di oggi da ASST Spedali Civili all'Auditorium Santa Giulia in via Pia Marta 4, ha questo titolo: Linee di sviluppo per la salute mentale, integrazione, reti, comunità di cura. Già dal titolo del convegno si possono comprendere le linee guida con cui l'azienda sociosanitaria tratta il tema della salute mentale. Con la parola integrazione si intende il metodo di lavoro più appropriato per la gestione di gran parte dei disturbi psichiatrici, in particolare di quelli ad andamento continuo o cronico. Poi la giornata di studi proseguirà sul benessere psicologico al femminile, si parlerà della custodia delle donne detenute e di relazioni tossiche. Reti rimanda alla necessità di includere nei processi di prevenzione e cura i diversi attori, oltre ai servizi sociali, il terzo settore, le associazioni familiari e utenti. Tutti possono concorrere allo sviluppo e alla protezione del benessere psicologico nella comunità. I numeri certificano una crescita. Le parole di Enrico Burato, direttore sociosanitario della SST. E vogliamo continuare a garantire interventi integrati con tutti gli attori del sistema. Lavora a fianco della SST una rete territoriale capillare. La psichiatria, con 5 centri psicosociali o CPS, che hanno seguito nel 2025 13.282 pazienti, con 2.985 prime visite, ma è altrettanto intenso il lavoro con bambini e adolescenti, con 10.648 pazienti visti, di cui 3.342 prime visite, e della psicologia clinica, con 4.828 visite e 711 primi accessi. A questi si aggiungono poi trattamenti per disturbi da uso di sostanze e alcol,
ma anche con dipendenze comportamentali. I numeri sono in crescita, le parole del professor Antonio Vita, direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze della SST, e sono il segno sia dell'incremento dei bisogni di cura della popolazione, ma anche dell'accessibilità dei nostri servizi. Servizi, ma anche nuovi progetti. Il Dipartimento sta diventando un punto di riferimento per diverse aree, dall'autismo all'ADHD, alla riabilitazione cognitiva, fino ad arrivare ai progetti di intercettazione dei giovani che fanno uso di sostanze. L'altro articolo, centri psicosociali, strutture in soccorso a più di 13.000 bresciani. Sul territorio sono presenti in tutto 5 CPS, l'anno scorso sono state garantite in totale 143.000 attività. Attività rese ogni giorno da psichiatri, psicologi, infermieri, assistenti sociali e tecnici della riabilitazione psichiatrica. Cosa sono i centri psicosociali? In estrema sintesi, per il cittadino sono la porta d'accesso al sistema dei servizi del territorio, introdotti dopo la legge Basaglia del 1980, che si prendono cura della salute mentale. La SST Spedali Civili ne comprende 5, 3 a Brescia, 1 a Montichiari e un altro a Concesio. Al lavoro dei CPS si affianca poi il servizio di residenzialità abitativa, che offre 128 posti letto di diversa e progressiva intensità di cura. Questo servizio ha erogato circa 43.000 giornate di residenzialità nel solo 2025. Esistono poi in Lombardia anche i CRA, o comunità riabilitative ad alta assistenza, luoghi dove vengono offerti interventi ad alta intensità riabilitativa ed assistenziale a soggetti con patologie di natura psichiatrica, con un'età compresa tra i 18 e i 50 anni. Questo è il primo argomento. Adesso andiamo invece sul giornale di Brescia e a pagina 12 e 13 parliamo di inquinamento dell'aria. Migliora la qualità della nostra aria. In 140 comuni calate le polveri sottili. In riduzione anche le giornate che superano i limiti di legge, con la città che le dimezza. Ecco, l'articolo sulla salute mentale del Brescia Oggi era scritto da Francesco Fanzani, mentre questo del giornale di Brescia dal sociologo Elio Montanari, esperto anche di analisi dei dati statistici. Migliora nella gran parte dei comuni bresciani la qualità dell'aria, considerando le polveri sottili, il PM10, nel 2025. In ben 140 comuni il valore medio giornaliero si è abbassato rispetto al 2024 ed è certamente un dato positivo, con 4 centri che confermano il valore dell'anno precedente e 61 comuni che registrano un peggioramento, che tuttavia è sempre nell'ordine delle frazioni di punto, con un solo centro che vede aumentare di un punto l'indice che misura la presenza delle polveri sottili. Il particolato, cioè il PM10, è pericoloso perché si insidia nell'organismo umano a livello del sistema respiratorio, aumentando l'incidenza dei tumori, specie quelli polmonari. Per questo inquinante la normativa vigente fissa un limite giornaliero di 50 microgrammi per metro cubo, ma oltre questo stabilisce che tale valore non può essere superato per più di 35 giornate all'anno, così come fissa a 40 microgrammi per metro cubo il livello medio tollerato nell'anno. Una fotografia, quella della provincia di Brescia, che corrisponde alla

anche Desenzano del Garda con meno 2,4 e Brescia con una riduzione di 2,3 punti. Poi ci sono anche tutti gli altri comuni, c'è l'elenco anche proprio in una grafica. La presenza delle polveri sottili, nonostante la riduzione registrata nel 2025, taglia nettamente in due la provincia di Brescia, con valori modestissimi in tutta la montagna interna, valori intermedi nella fascia pedemontana a fronte di dati decisamente superiori nella pianura. Brescia, come ampia parte della fascia pedemontana, si colloca nel mezzo, con la media delle medie giornaliere che si ferma a 26,7 microgrammi per metro cubo, in riduzione di 2,3 punti dai 29 del 2024. In sintesi, bene le valli bresciane, così la fascia pedemontana e, nonostante il calo generalizzato, male la pianura, ed è così da tempo. Oltre all'abbassamento dell'indice medio della presenza delle polveri sottili, nel 2025 si riducono le giornate nere, ossia gli sforamenti della soglia massima giornaliera fissata in 50 microgrammi per metro cubo, che non possono superare le 35 giornate. Il comune capoluogo rientra nei parametri e non è poca cosa, considerando le 50 giornate al 2024 e ancor più i dati del passato, poiché giova a ricordare che nel 2006 a Brescia i giorni di superamento della soglia furono ben 146. Va tutto bene? No, non va tutto bene. Ma se guardiamo ai dati scientifici c'è un certo miglioramento, anche se, stando al modello matematico di ARPA Lombardia, scendendo in pianura Montichiari è sul filo con 35 sforamenti nell'anno, ma Ghedi e Rezzato contano 40 giornate e altri centri importanti che vanno oltre questa soglia: Verola Nuova 50, Manerbio 48, Orzinuovi 48, Mazzano 47, Leno 43, Bagnolomella 42 sforamenti nell'anno. Se il 2025 si conferma l'anno migliore per la qualità dell'aria, anche nel bresciano, di strada da fare per migliorare la qualità dell'aria rimane molta, e in particolare nella grande pianura bresciana. Ed ora il commento di analisi di Antonio Borrelli. Piccoli passi, ma serve molto di più. Pianura padana ancora super inquinata. Proprio qui, in questo catino invisibile da scarsa ventilazione cronica, si sarebbe dovuti avere un occhio di riguardo su sviluppo industriale, flussi di traffico, cementificazione. E invece proprio in pianura padana è germogliato l'epicentro dell'inquinamento dell'aria, dal quale solo ora si cerca di uscire a fatica con misure tampone. Non c'erano le stesse conoscenze culturali e scientifiche di oggi, si potrebbe obiettare. Ma la verità è che a lungo si è preferito guardare dall'altra parte in nome di un dio chiamato denaro. Così oggi tutti pagano le conseguenze e in fondo navigano a vista a suon di illusioni. Il fattore scatenante dell'emergenza padana risiede nella sua stessa conformazione a conca. Chiusa a nord e a ovest dalla catena delle Alpi e a sud dagli Appennini, la pianura soffre di una scarsa ventilazione cronica, con velocità medie del vento inferiori a 1,5 metri al secondo. A questo si aggiunge l'inversione termica durante i mesi invernali. Il suolo si raffredda rapidamente, creando uno strato di aria fredda e densa vicino al terreno. L'aria più calda rimane in quota, agendo come un vero e proprio coperchio invisibile, e gas e particolato generati dalle attività umane rimangono intrappolati al livello del suolo, accumulandosi per giorni o settimane. E il fenomeno è servito. Il risultato è che vivere nel bacino padano comporta un costo salato sia per la salute pubblica sia per le casse dello Stato. Gli studi epidemiologici della Società Italiana di Medicina Ambientale associano l'esposizione prolungata ai veleni dell'aria a circa 40.000-80.000 morti premature all'anno in Italia. Le polveri ultrafini PM2,5 penetrano infatti nei polmoni e passano direttamente nel flusso sanguigno, aumentando l'incidenza di ictus, infarti e patologie respiratorie croniche. Dal punto di vista economico, la perdita di giornate lavorative dovute a malattie

malattia e i costi sanitari diretti legati alle patologie respiratorie gravano fortemente sul sistema sanitario, con un impatto stimato che nelle aree più colpite del nord Italia può superare il 6% del PIL regionale. Nonostante i lenti e costanti miglioramenti registrati nei report ambientali annuali, come l'edizione di malaria di città di Legambiente, la macroregione del nord Italia continua a fare i conti con concentrazioni di polveri sottili e gas tossici ben superiori alle soglie raccomandate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e la pianura padana si conferma come una delle aree più colpite dall'inquinamento atmosferico in Europa. Adesso andiamo invece su Repubblica Milano. Due le notizie su cui ci soffermiamo: arresti illegali, il caso si allarga, ora sono 15 i vigili indagati. Il nuovo filone dell'inchiesta sul gruppo che fermò un pusher, 8 episodi sotto esame. Gli agenti rischiano il carcere, cercavano di aumentare i reati scoperti per fare carriera. Quella squadretta che secondo i PM faceva arresti illegali, 8 quelli contestati, sembra più ampia e gli indagati in divisa sono triplicati, adesso sono 15. In 33 capi di imputazione si elencano reati che vanno dal falso alla calunnia al peculato. L'arresto illegale da cui parte l'indagine è del 16 luglio. Il nuovo filone dell'inchiesta sulla squadretta che fermò un pusher, 8 episodi sotto la lente e altri agenti coinvolti. L'inchiesta appunto era scattata dall'esposto del difensore di un arrestato a carico della responsabile e di 4 agenti dell'unità investigazioni e prevenzione della locale. Ora ci saranno gli interrogatori preventivi davanti al GIP. Un metodo costante era l'acquisto di droga organizzato da un'esca per incastrare le persone. Neofascisti ultras picchiatori, chi c'è dietro le botte all'Einstein? Si indaga tra i Barabit Milano, ovvero la sigla social di blocco studentesco Casa Pound, per l'agguato a Francesco, studente di storia, dalla statale Vicinanza al Giovane. L'articolo è di Paolo Berizzi. Le ultime botte le avevano date e firmate il 28 settembre 2024 ad Arese. A farne le spese, colpiti a calci e pugni, erano stati il consigliere comunale del PD Pietro Polonioli, di 22 anni, e un suo amico studente coetaneo, figlio di una giudice per le indagini preliminari. La loro colpa? La stessa di Francesco: avere levato, in questo caso cancellato, da un muro tracce della propaganda nera, la scritta Ultras Arese, dichiaratamente di estrema destra, vicinissimi a Casa Pound. In manette, insieme ad altri due ultras, erano finiti il già daspato Andrea Grieco e Nicola Rossi, entrambi di blocco studentesco e ultra dell'Arese Calcio. Camerati, militanti neofascisti, ultraviolenti. Dalle perquisizioni a casa erano spuntati coltelli, tirapugni e manganelli. È adesso nel gruppo politico di Grieco e Rossi, i Barabit Milano, sigla social che indica blocco studentesco, ovvero la giovanile di Casa Pound, che si indaga per il pestaggio dello studente della statale, Francesco, colpito alla testa con una bottiglia la sera del 28 settembre scorso davanti al liceo Einstein. La squadraccia di 12 persone che l'ha accerchiato e aggredito lo aveva visto staccare i manifesti che quelli del blocco avevano attaccato su un muro per celebrare i 20 anni dell'organizzazione fondata nel 2006 a Roma da Davide Di Stefano e Francesco Polacchi. Antichi sogni, nuovi eroi, 2006-2026, c'era scritto sui poster. Già, 20 anni segnati da una scia di violenza fuori e dentro scuole e università. Francesco studia storia alla statale. L'Ateneo, in un comunicato, ha condannato l'aggressione di cui è stato vittima e ha espresso solidarietà e vicinanza a lui e ai suoi familiari. La statale respinge ogni forma di violenza e nello specifico ogni forma di violenza politica, quanto di più lontano dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dall'antifascismo, che ispirano e guidano il mandato del nostro Ateneo. A Francesco e ai suoi familiari, i più
calorosi auguri di pronta guarigione. Lo studente, dimesso dal policlinico, è a casa e dovrà stare in convalescenza a lungo a causa del buco in testa e dell'emorragia cerebrale. Chi gli ha spaccato il capo? La lente del nucleo informativo dei carabinieri si è posata da subito sui militanti di Blocco Studentesco Milano, gruppo di cui Grieco è già stato leader. Il filosofo guerriero, per dirla con le parole usate dal padre tempo fa in un post su Facebook, Grieco è laureato in filosofia e pratica kickboxing, da cui la definizione coniata dal genitore. Del giro dei milanesi di Blocco, dei giovani milanesi di Blocco Studentesco a Casa Pound, fanno parte anche il già citato Nicola Rossi, Giorgio Cavioni, di 29 anni, ultra dell'Hockey Milano, anche lui già da Spato, e Emanuele Gorgone, broker di 27 anni. Il gruppo è affiatato, università, stadi, botte, braccia tese, remigrazione. Insieme sono stati protagonisti di scorribande da Curvaioli. Ottobre 22, partita di calcio di terza categoria Arese dal Pozzo, va in scena un tentativo di contatto tra opposte tifoserie. Legati a Casa Pound, gli ultra di Arese, anarchici quelli del Dal Pozzo, tutti travisati e pronti allo scontro, calci e mazze in mano. La polizia riesce a fermarli e ne identifica un po'. Spuntano Grieco, Rossi, Cavioni e Gorgone. Cavioni, come Grieco, è particolarmente attivo e noto alle forze di polizia. Insieme a Matteo Ardolino, 51 anni pavese, ex ultra dell'Inter, anche lui di Casa Pound, e già arrestato per incidenti a Milano dopo la morte di Gabriele Sandri, finiscono in un'operazione dei carabinieri contro lo spaccio di droga alla Barona. Ardolino aveva consegnato una pistola dell'organizzazione a Cavioni, che l'aveva nascosta nel locale di famiglia in via Ludovico il Moro, il Masi. Ancora violenza, sempre firmata a Casa Pound. Nel 2019, vicino al carcere di San Vittore, durante un attacchinaggio, i mazzieri neofascisti aggrediscono due ragazzi che dall'auto urlano fascisti di merda. Grandi e piccoli, Casa Pound e Blocco. Da tempo in crisi di adesioni e di risorse, i fascisti del terzo millennio a Milano non hanno più una sede. Si appoggiano temporaneamente a quella della Rete dei Patrioti in piazza Aspromonte, loro compagni di viaggio nel comitato Remigrazione Riconquista. I gruppi Barabit del Blocco e Alcazar di Casa Pound partecipano alle manifestazioni. Ultimamente, visto il periodo di bassa marea e di instabilità anche economica, i Casa Poundisti milanesi stavano tenendo un profilo basso, fino alla scorsa settimana, fino al pestaggio di Francesco. Paolo Berizzi su Repubblica Milano.

Parliamo adesso del processo strage. Cominciamo con il resoconto di Pierpaolo Prati, cronista giudiziario del Giornale di Brescia. Strage, Lady Golp dopo il forfè. Verrò e dirò tutto. Si è negata 4 volte al Tribunale Minori durante il processo a Marco Toffaloni, 2 per ora alla Corte d'Assise, che sempre per la fase esecutiva di Piazza della Loggia sta giudicando Roberto Zorzi. Che Lady Golp, al secolo Donatella di Rosa, non muoia dal desiderio di venire a Brescia per rispondere alle chiamate dei difensori degli imputati, ormai è chiaro, chiarissimo. Condannata per calunnia, dopo aver accusato vertici dell'esercito di aver tramato un golpe ai danni dello Stato, la signora ha anticipato la sua assenza di ieri con una lunga email scritta al presidente della Corte d'Assise, Spanò, nella quale spiega, o almeno ci prova, le ragioni del suo reiterato rifiuto. Appena rinviata a giudizio per calunnia ai danni del generale Massimo Giraudo, l'investigatore dei ROS, cui la procura ha affidato le indagini sul campo circa l'attentato del 28 maggio 1974, Donatella Di Rosa ha scritto di temere che le sue dichiarazioni vengano poi trasformate in inquinamento di prove o reiterazione di reato. Lady Golp, nel prosieguo della sua lettera, spiega che la sua verità è diversa da quella del PM Romano, cui non voglio mancare di rispetto. A Roma, Donatella Di Rosa deve rispondere di aver accusato Giraudo, pur sapendolo innocente, di molestie per una serie di messaggi e telefonate a sfondo erotico, ma anche di subornazione di testimone e rivelazione di segreto d'ufficio, in particolare di aver fatto pressioni su di lei per ottenere risposte in linea coi suoi obiettivi investigativi, un metodo, quello del generale, che la difesa di Zorzi ha sempre contestato, trovando in Lady Golp una buona sponda, fino almeno alla richiesta di archiviazione incassata da Giraudo e al rinvio a giudizio per calunnia della donna, da Di Rosa appunto, che lo ha accusato. Il futuro processo romano, nel quale la signora si trova coinvolta, in attesa di un verdetto, un effetto a Brescia l'ha già prodotto. Donatella Di Rosa, da testimone, è diventata imputata di reato connesso. Il 22 ottobre prossimo sarà in corte d'assise, anche contro la sua volontà, ha assicurato il presidente Spanò, disponendo il suo accompagnamento coatto. Potrà avvalersi della facoltà di non rispondere e non subirà conseguenze penalmente rilevanti qualora dovesse dire falsità, a meno che si ritrovi ad accusare ingiustamente qualcuno. Il 22 ottobre, dice, sarò a Brescia e parlerò. Sarei una stupida se non lo facessi. Ha telefonato appunto alla redazione del Giornale di Brescia. Dirò le stesse cose che dirò al processo a Roma quando arriverà il mio turno. Vedremo se lo farà. Parlerà del suo rapporto con Giraudo. Nel corso del processo minorile, escluse pressioni da parte dell'investigatore. In corte d'assise cambierà versione? In attesa di scoprirlo, già da ora si esclude possa parlare della progettazione della strage, sulla quale il suo apporto è stato sino ad ora nullo, e tantomeno dell'imputato. Non conosco Zorzi, così come non conosco Toffaloni. Non ho nulla contro questo processo, anzi, quando la bomba esplose ero una ragazzina, vivevo a Brescia. Spero che le responsabilità siano chiarite, tutte. Adesso vediamo i resoconti degli altri due quotidiani, quindi andiamo a pagina 5 del Corriere della Sera Dorso Bresciano. Strage, Lady Golp è ancora assente, ho paura, non posso dire la verità. Allora, mi trovo in una situazione non facile, a parte la sensazione di delegittimazione, non posso entrare in aula e dire la verità, scrive Di Rosa nella sua lunga lettera. Quella verità senza preconcetti e pregiudizi, dice, emerge dai messaggi, non solo quelli tra me e Giraudo, dalle situazioni e dai comportamenti. Non posso e non me la sento, poiché temo che le mie dichiarazioni vengano poi trasformate in inquinamento di prove o reiterazione di reato. A fronte dell'obbligo per un testimone di non mentire, ma io non posso, ribadisce riferendosi a ciò che le sarebbe stato scritto e detto, ovviamente non ritiene legittimo il suo rinvio a giudizio e nega di aver mai avuto una relazione col generale, che a suo dire
le avrebbe riferito che la sua condanna, ai tempi del presunto golpe, sarebbe servita a proteggere l'ex marito, e cioè Aldo Micchittu, scusate, a sua volta protetto dall'alto da personaggi potentissimi. Colonnello dell'esercito, secondo uno dei testi chiave dell'accusa nel processo a strage, sarebbe un possibile complice nell'attentato del 28 maggio 1974. Il suo nome è indicato in quelli da cercare nella super perizia fotografica affidata a RIS, che sarà depositata in novembre. Questo e molto altro dovrei venire a dire in quest'aula. Dovrei spiegare quali sono i metodi di Giraudo, scrive Lady Golpe. Ma ribadisce: non posso entrare in aula e dire la verità, perché la mia verità non è quella del PM romano, a cui non intendo mancare di rispetto. Ipotizza la richiesta di un confronto con Rigeraudo, che alla fine forse farà emergere una verità vera, non solo in questa vicenda, ma per quanto mi riguarda, degli ultimi 30 anni. Il suo gravissimo errore, scrive, è stato quello di fidarsi di lui. Ma non potrò dire la verità perché ho un figlio che dice se è stato minacciato e picchiato, e non posso e non voglio offrire il fianco come feci 30 anni fa. Ha sempre verbalizzato, continua, di essersi sentita schiacciata e subornata, ma non molestata. Ma ora sarebbe molto difficile convincermi che le mie dichiarazioni in quest'aula non potrebbero essermi ritorte contro. Ammetto serenamente di avere paura, oltre che problemi di salute. Mi sento messa con le spalle al muro. Ma il 22 sarà in aula, per forza, conclude la cronista giudiziaria del Corriere d'Orso Bresciano, Mara Rodella. E adesso andiamo anche a vedere il pezzo del cronista invece giudiziario del Brescia Oggi, che è Mario Pari, anche se non leggiamo più pezzi della lettera di Lady Golpe, della cosiddetta Lady Golpe, Donatella Di Rosa, perché l'abbiamo già fatto dagli altri quotidiani. Lady Golpe sarà in aula tra 2 settimane, ho paura, sto vivendo in un inferno, assente per la 6ª volta. Ora la Corte d'Assise ha disposto il suo accompagnamento coatto per l'udienza del 22 ottobre. Ho sperato tanto in questi anni di tornare a Brescia, città che forse mai avrei dovuto lasciare. Gravissimo errore essermi fidata di Giraudo. Questa è, diciamo, ciò che leggiamo dal Brescia Oggi, perché il resto l'abbiamo già fatto. Restiamo però sul Brescia Oggi, perché a pagina 29 troviamo l'articolo sul depuratore del Garda. Collettore del Garda, addio ostacoli. Il Consiglio di Stato respinge il ricorso dei sindaci contrari all'opera. Il Ministero approva in via definitiva il progetto di Esenta. Ora non ci sono più ostacoli, scrive Cinzia Reboni, sulla strada del depuratore del Garda. Il Ministero dell'Ambiente ha dato il via libera ufficiale al progetto. Nella comunicazione inoltrata al prefetto e all'ufficio d'ambito di Brescia, il MASE ha condiviso l'impostazione del piano degli interventi presentato, conferma il direttore di ATO Marco Zemello. Depurazione unica a Lonato, realizzazione di intervento per lotti, anche per risolvere tutte le problematiche che via via potrebbero manifestarsi, e persino lo scarico delle acque reflue nel fiume Chiese. Ora stiamo aspettando che il prefetto decida quando avviare il procedimento per l'approvazione del progetto, che però dovrebbe essere imminente, visto che ci sono tutti i requisiti per poter procedere. L'impianto vedrà la luce a Esenta di Lonato. L'investimento di 314 milioni di euro, comprese le spese tecniche e le riserve, è stato finanziato dal governo con 90 milioni di euro. 10 anni di cantieri, dal 2027 al 2036, oltre 60 chilometri di collettamento fognario ed una nuova condotta sublacuale da Toscolano a Salò di 9,7 chilometri per evitare i lavori di scavo sulla Gardesana. E ieri il Consiglio di Stato si è espresso sui ricorsi presentati ai comuni Montichiari, Muscolini, Paitone, Bedizzole, Gavardo e Prevalle contro la sentenza del TAR che qualche mese fa aveva considerato l'argomento del depuratore, definito dai giudici stessi una situazione complessa e nebulosa, di competenza esclusiva del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. I giudici amministrativi, che nell'udienza il 4 dicembre avevano
unificato tutti i ricorsi contro il progetto presentati da vari comuni e associazioni dal 2021 in poi, li aveva dichiarati tutti inammissibili per difetto di giurisdizione. Ora anche i giudici di Palazzo Spada si sono allineati al TAR, respingendo gli appelli. Nella sentenza pubblicata ieri, il Consiglio di Stato conferma l'orientamento secondo cui nella nozione di acqua pubblica possono essere ricondotte anche le modalità di riutilizzazione e trattamento delle acque reflue urbane, osservando che l'attitudine delle stesse a soddisfare l'interesse generale deve essere valutata in relazione al bacino idrografico cui appartengono, nonché alla strumentalità dei relativi impianti non solo per la fase della conduzione e della depurazione delle acque, ma anche per quella successiva della loro eventuale utilizzazione. Applicando tali principi, ne deriva la sussistenza della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sulla controversia in esame. Il Consiglio di Stato, al pari del TAR, considera le fogne acque pubbliche, afferma il sindaco di Montichiari Marco Togni. Allo stesso tempo ha appreso che il Ministero dell'Ambiente ha espresso un parere generale positivo al progetto e pure allo scarico nel Chiese a Montichiari. Sono meravigliato dalla fortuita coincidenza temporale che definirei una casualità ad orologeria. Il parere del Ministero non dovrebbe inserirsi nel procedimento amministrativo che ora, dopo tanti proclami, partirà con le valutazioni per poi approdare all'approvazione del progetto. Per noi si apriranno quindi altre porte dove potremo rappresentare le nostre istanze, ovviamente sempre se ci sarà consentito, dato che fino ad ora, per stessa ammissione degli avvocati degli enti sovraordinati in sede di dibattimento, ci hanno voluto tenere fuori perché diamo troppo fastidio, dice sempre il sindaco di Montichiari. Sulla possibilità di ricorrere in Cassazione o al Tribunale Superiore delle Acque, Togni spiega che verranno fatte valutazioni perché fino ad ora la politica è sempre stata un passo avanti e chi deve giudicare è arrivato sempre dopo, continuando a rimandare ad altri, non sul merito del progetto, ma sul merito delle competenze.

0: Ora invece, Capriano del Colle, entro dicembre saranno blindate 82.500 tonnellate di scorie radioattive. Ex Metalli Capra, la messa in sicurezza si concluderà prima del previsto. Il sindaco dice già posati tre quarti del capping contro le infiltrazioni. Dopo 36 anni sta per dissolversi l'incubo delle scorie radioattive stoccate nell'ex discarica Metalli Capra di Capriano. Incipit dell'articolo di Cinzia Reboni. Quindi già posati tre quarti del capping, poi ci sarà il passaggio di proprietà dalla curatela direttamente all'ente che si assumerà l'incarico del controllo e della manutenzione ordinaria, precisa il sindaco Stefano Sala. Quando si tratta di siti radioattivi, anche se l'emergenza è cessata, la gestione è in capo a Regione, che presumibilmente demanderà l'incarico alla provincia. Del resto, il comune non ha le potenzialità tecniche ed economiche per poterlo fare. Capriano ha già pagato in termini di salute, economici ed immagine. Ora che siamo riusciti a mettere la parola fine su questa spada di Damocle che pende da più di 30 anni sulle nostre teste, desideriamo solo voltare pagina. Nell'ex cava di 74.000 metri quadrati che l'azienda utilizzava come discarica di rifiuti industriali, alla fine degli anni 90 erano state stoccate 82.500 tonnellate di scorie contaminate da cesio-137, isotopo radioattivo artificiale. Dopo che una partita di rottami di alluminio proveniente dall'est Europa era stata fusa accidentalmente negli stabilimenti. L'intervento complessivo di messa in sicurezza permanente è costato 9 milioni di euro, fondi recuperati dalla curatela fallimentare con la vendita dei due capannoni industriali della ex Metalli Capra a Castelmella e a Montirone. Torna la festa di tesseramento al Cremlino. Festa del tesseramento, domenica la Casa del Popolo Arci Cremlino di Borgo San Giacomo. Circa 150 iscritti al Circolo Arci si ritrovano per il pranzo a base di porchette e polenta, seguito al pomeriggio in musica suonando Guccini. Una giornata dedicata al maestrone, capace di raccontare generazioni intere, si legge nella presentazione dell'iniziativa. Amori e inquietudini, battaglie e sconfitte, memoria e libertà. Canzoni che appartengono alla nostra storia e che per un giorno torneranno a vivere al Cremlino. La Casa del Popolo venne costruita negli anni 60 dalle lavoratrici e dai lavoratori legati al Partito Comunista Italiano. Le feste dell'Unità, cui partecipava tutto il paese, garantivano i fondi necessari per la realizzazione dell'edificio destinato a diventare luogo di socialità gestito dai lavoratori e punto base per attività di collaborazione, soccorso, incontro, conviviabilità. Su una parete il pittore Giacomo Olini riprodusse il palazzo del potere sovietico a Mosca e da allora la Casa del Popolo venne ribattezzata Cremlino. Oggi è sede di attività ricreative come giochi e serate danzanti, politiche, convegni, interviste e approfondimenti culturali, in particolare mostre, presentazioni di libri, concerti. Così al Cremlino di Borgo San Giacomo. Ora le proteste a Villa Pedernano, ma passa il progetto per il maxi albergo. Abbiamo due articoli, il primo perché siamo sul Brescia Oggi, quindi quello di Simona Ducci sul Brescia Oggi e quello di Daniele Piacentini sul Giornale di Brescia. Partiamo da Simona Ducci. Per il maxi albergo in collina, primi passi tra le polemiche. La variante relativa alla struttura di circa 12.500 metri quadri ha superato in aula la fase dell'adozione, ma il fronte del no promette battaglia. Minoranze, cittadini e comitati hanno espresso preoccupazione per le conseguenze su una vasta area. Il dato che preoccupa maggiormente è quello relativo alla superficie edificabile. Si passerebbe a 12.500 metri quadrati dagli attuali 500, con un valore stimato dell'operazione immobiliare intorno ai 4 milioni di euro. Potrebbe comportare la trasformazione di un'area boschiva con migliaia di alberi e la presenza di fauna selvatica protetta. Marco Dotti, portavoce del Comitato Cittadino, ha lamentato l'assenza di reali spazi di partecipazione. Salvare le nostre colline e la vita dei boschi significa curare noi stessi. Non trovo giusto chiudere la porta a qualsiasi reale partecipazione della comunità. Ma l'iter è appena iniziato e la nostra vigilanza sul territorio sarà totale. Contrario all'adozione della variante anche il consigliere Adriano Berti, che ha posto al centro del dibattito il tema del consumo di suolo. La grande sfida dell'urbanistica contemporanea è una sola: crescere senza consumare altro suolo, ha affermato, indicando come priorità il consumo di suolo zero, la salvaguardia delle alberature, il mantenimento delle superfici permeabili e la tutela delle colline. Il voto sull'adozione non chiude comunque la procedura, anzi, di fatto l'adozione, che non è ancora un'approvazione, apre di fatto la procedura decisoria. Ora seguirà la fase delle osservazioni alla variante e saranno quindi i prossimi passaggi a definire il futuro. Il sindaco Cavalleri ha sostenuto più volte che in sostanza l'area non diventa genericamente edificabile con questa variante, ma l'eventuale realizzazione della grande struttura alberghiera richiederà una convenzione specifica, autorizzazioni e misure di mitigazione. Quanto alla regolarità formale, il sindaco precisa, in relazione a precedenti articoli stampa, che gli atti predisposti per l'adozione recepiscono il criterio provinciale sulla ex-PA 19 e che la strada di accesso era già prevista al piano vigente e viene confermata con recupero del verde di mitigazione. Ma vediamo invece l'articolo di Daniele Piacentini sul Giornale di Brescia. Hotel sulla collina Villa Pedernano, sì tra le proteste. Adottata la variante al PGT. Accolta in particolare la richiesta di Adriano Berti dell'opposizione di Erbusco in Movimento, abbassando l'altezza massima da 12 a 8 metri d'altezza. L'altra opposizione, quella di Erbusco di tutti, ha chiesto invece di indire una consultazione popolare vincolante al momento del deposito del progetto definitivo, riprendendo quanto già accaduto per la stessa area 10 anni fa, all'epoca della richiesta di raddoppio delle porte franche, cassata dal 54% dei residenti di Erbusco che si sono recati alle urne. Dal canto suo il sindaco Mauro Cavalleri ha cassato l'ipotesi, distinguendo l'attuale proposta di una struttura alberghiera rispetto a progetti precedenti dall'impatto notevolmente superiore. La proposta di un hotel in una zona turistica come la Franciacorta è compatibile con lo sviluppo della zona, fermo restando che sarà soggetta a tutte le valutazioni di dettaglio in sede di piano attuativo. La variante alla fine è stata approvata col voto della maggioranza di Erbusco Futura, l'astensione di Erbusco di tutti e la contrarietà di Erbusco in Movimento. Fuori dal Consiglio Comunale si sono ritrovati una trentina di residenti del quartiere di Via dei Colli, il villaggio residenziale ai piedi della collina, assieme a esponenti del comitato NoPF Porte Franche 2, radicalmente contrari a ogni intervento edificatorio a Villa Pedernano, esposto uno striscione con la scritta «Custodi della terra o autori del collasso?». Durante la discussione una folta delegazione è entrata in aula per ascoltare vari interventi e seguire la votazione. Nessuna tensione nei momenti sopra le righe, anche se la mobilitazione non ha intenzione di fermarsi. Eravamo lì, spiegano i rappresentanti di NoPF2, per dare un segnale plastico, pacifico e inequivocabile. Salvare le nostre colline e la vita dei boschi significa curare noi stessi. La giunta ha scelto di votare per il collasso di un ecosistema pur di fare un immenso regalo ad un privato. 12.500 metri quadrati di edificabilità, dove oggi ce ne sono solo 500. L'iter, però, è appena iniziato e la nostra vigilanza sul territorio sarà totale. Occhi puntati, in particolare, alla provincia di Brescia, che già nei mesi scorsi aveva contestato alcuni punti della variante complessiva e che ora, al pari di altri enti sovracomunali, dovrà tornare sulla partita prima dell'approvazione definitiva, attesa tra fine anno e l'inizio del 2027. Vediamo anche qual era la apertura delle cronache di Brescia e provincia del Giornale di Brescia. Si parla di fiscalità e andiamo quindi a pagina 10 IRPEF, il gettito cresce del 21% in 5 anni, mentre i lavoratori sono sempre gli stessi, dai 3,79 miliardi di euro del 2019 ai quasi 4,6 del 2024. In media si versano 5.845 euro. Su 58,9 milioni di residenti, i contribuenti sono 42,8 milioni, se si escludono appunto persone, bambini, studenti, persone che non lavorano. E quelli che versano almeno un euro di IRPEF, poco più di 34,1 milioni. Sono invece circa 9 milioni i contribuenti per i quali non risulta un versamento dell'imposta. Per quanto riguarda appunto il bresciano, nel 2019 il gettito era di 3,79 miliardi, nel 2024 ha raggiunto i 4,59, più 21%. Eppure il numero di occupati non è cresciuto così tanto, anzi rispetto al 2019 il bresciano ha guadagnato appena 2.000 occupati, da 553.000 a 555.000. Questo non significa che ogni contribuente bresciano paghi oggi il 21% in più. Una parte della spiegazione passa invece dai redditi. I dati di Istat del Ministero dell'Economia mostrano come il reddito medio dichiarato in provincia sia aumentato dai 21.231 euro del 2019 ai 24.970 del 2024, cioè il più 17,6%. Guadagniamo di più, eppure abbiamo meno potere di acquisto. E c'è la spiegazione proprio nell'intervento di Paolo Panteghini, docente di Scienza delle Finanze all'Università degli Studi di Brescia. Allora, se lo stipendio aumenta quanto i prezzi, sembra che il nostro potere d'acquisto resti intatto. In realtà non è così, in questo caso per effetto del drenaggio fiscale, in inglese fiscal drag. Si riduce la nostra capacità di spesa. In altre parole, a causa dell'inflazione, gli aumenti salariali possono far salire l'aliquota media d'imposta e di conseguenza anche la quota di reddito versata all'erario. Facciamo un esempio. Supponiamo che l'IRPEF sia del 20% sui redditi fino a 20.000 euro e del 40% sulla parte che supera questa soglia. Nel 2019 Maria guadagnava 20.000 euro, pagava 4.000 euro di imposta e ne conservava 16.000, con cui acquistava i beni, alimentari e non, di cui aveva bisogno. Nei 5 anni successivi i prezzi sono cresciuti del 15%. Per effettuare gli stessi acquisti ora a Maria servono 18.400 euro. Per fortuna anche il suo stipendio è aumentato del 15% a 23.000 euro. Sembrerebbe tutto compensato. Ma i 3.000 euro in più in busta paga sono tassati al 40% e Maria ora versa 5.200 euro, 1.200 in più rispetto al 2019. Restano quindi a disposizione 17.800 euro, 600 euro meno di 5 anni prima. Com'è possibile? Semplice. La sua aliquota media è passata dal 20%, 4.000 euro su 20.000, al 22,6%, 5.200 euro su 23.000. Una postilla. A settembre i prezzi hanno ripreso a correre. L'inflazione ha superato il 4%. Eppure il documento programmatico di finanza pubblica non menziona alcun adeguamento per contrastare l'aumento della pressione fiscale. I dati ufficiali prevedono che resti al 43% anche nel 2027. Nelle due specialità olimpiche della pressione fiscale e del debito pubblico, l'esecutivo potrà così fregiarsi di ben due medaglie d'oro, conclude sarcasticamente Paolo Panteghini, docente di Scienza delle Finanze all'Università degli Studi di Brescia. Adesso invece parliamo velocemente di lavoro nero in estate, trovate 129 persone senza un contratto, poi abbiamo una pagina sul registro digitale, cosa succede in alcune scuole. Registro digitale con lo SPID, proteste tra gli insegnanti, scatta un nuovo obbligo ad inizio lezione, ma la tecnologia non aiuta. Anche per firmare il registro elettronico a scuola, infatti, ora è necessario ricorrere alle due principali identità digitali del nostro paese. I nuovi sistemi rischiano di penalizzare genitori e nonni poco tecnologici, perché sarebbe anche obbligatorio per i genitori, per verificare appunto il registro, per poter guardare il registro, consultare il registro scolastico. Quindi c'è questa polemica. L'opinione dell'insegnante circa il nuovo obbligo di legge, speriamo non si inceppi mai. Chiudiamo segnalando la festa della vicinanza che conquista il centro. Domani, lungo Corso Zanardella in piazzetta Tovini, si terrà la sesta edizione della Festa della Vicinanza, iniziativa ideata dal gruppo Albero della Famiglia in collaborazione con Alleanza per la Salute Mentale ODV, col patrocinio di SST Spedale Civile del Comune di Brescia. Per la prima volta la festa esce dagli spazi circoscritti che l'hanno ospitata nelle precedenti edizioni e si trasferisce in un luogo aperto e centrale della città. La data scelta appunto è in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. E per quanto riguarda invece l'apertura delle cronache del Corriere della Sera e del Brescia Oggi, c'è purtroppo una notizia drammatica. Federico, 13 anni, non ce l'ha fatta, stroncato in campo. È stato male giocando a calcio all'oratorio. Domenica l'ultima partita con la Villa Clarense. Dramma a San Paolo, nella bassa occidentale. E anche il Brescia Oggi dedica ben due pagine a questo dramma. Ultimissima segnalazione dal Brescia Oggi, invece capannista e uccellatore nei guai, nel suo arsenale 237 trappole. È un recidivo bloccato dai carabinieri forestali del reparto Soarda sopra Graticelle, alle prese con una tesa gigantesca. È tutto per la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Ora la linea passerà a Laura Pescatori per la compagnia dei Gatti Neri, poi noi ci risentiamo alle 11 per l'appuntamento col GR Flash, a seguire lo spazio approfondimenti. Restate sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
1: Sabato 10 ottobre, ore 15, Piazza Garibaldi, Brescia. Corteo verso la Leonardo. Sabato 10 ottobre è la giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese per la fine degli accordi economici e un embargo totale allo Stato di Israele. 78 anni di occupazione e 3 anni di genocidio israeliano continuano con l'appoggio politico ed economico dei nostri governi. A Brescia scegliamo un luogo simbolo dell'economia di guerra ed espressione della piena complicità del nostro governo al genocidio. La fabbrica Leonardo, colosso del business della guerra, è in prima fila tra i fornitori di armi di Israele. Il governo italiano è primo azionista dell'azienda. Mentre il carovita lascia in ginocchio milioni di persone, il governo Meloni toglie i soldi per il welfare, i servizi pubblici e la crisi per finanziare le guerre e il genocidio. Insieme alla resistenza palestinese contro l'economia di guerra e genocidio, per la rottura totale degli accordi con lo Stato di Israele, stop alla vendita di armi. Sabato 10 ottobre il coordinamento Palestina Brescia lancia un corteo con partenza alle ore 15 da Piazza Garibaldi verso la sede di Leonardo S.p.A.

partiamo allora con questo venerdì 9 di ottobre andando nel 1982. Viene registrato l'EP Capitalism is Cannibalism della narco-punk band britannica Anthrax, registrato e mixato presso gli Southern Studios sotto l'egidia, direi, produzione di Penny Rimbaud dei Crass. Fu pubblicato tra la fine dell'82 e l'inizio dell'83 dalla Crass Records, da qui ci ascoltiamo Violence is Violence.

E andiamo al 9 ottobre del 1992, esce Bikini Kill, l'omonimo EP di debutto della mia band del cuore, le Bikini Kill. Pubblicato in casa Kill Rock Stars Records, questo lavoro è un po' il manifesto del movimento Riot Girl nei primi anni 90. Prodotto da Ian McKay dei Fugazi, l'EP racchiude 6 brani, tra cui questo che andiamo ad ascoltarci, Turns Out The Who. That how contradictory their words and actions were.

Jakarta.

andiamo al 9 ottobre del 2007. Viene pubblicato New Wave Sessions, raccolta di cover in chiave synth pop della cantante dei Missing Persons, Dale Bozzio. Il disco contiene 9 brani, tra cui questa rivisitazione, Der Kommissar.

9 ottobre 1940 nasce a Liverpool John Lennon, cantante, musicista inglese, lo troviamo chiaramente, non c'è nemmeno bisogno di ricordarlo, Beatles, artista e personaggio leggendario quello di John. Passiamo direttamente all'ascolto, già partita Help. John venne ucciso l'8 dicembre del 1980, eccoli qua i The Beatles.

via il 9 ottobre 1944 nasce a Londra John Entwistle, bassista inglese. Siamo in casa Who. Ha scritto e cantato diversi brani all'interno della band. Inoltre è stato uno dei primi membri a pubblicare album in solo. È morto a causa di un attacco cardiaco il 27 giugno del 2002, proprio la vigilia del tour statunitense con gli Who. Questa è Heaven and Hell.

0: Thank you.
1: 9 ottobre 1944, auguri anche a Nona Hendrix, cantante statunitense. Siamo in casa alla Belle, cugina alla lontana di Jimi Hendrix. Dopo l'esperienza con Lila Bell, nel 1976 intraprende una straordinaria carriera solista, sperimentando insomma diverse sonorità. E poi nell'83 pubblica Nona, in cui al suo interno troviamo proprio questo singolo, Transformation.

via verso il 9 ottobre del 1947 nasce a Parigi Franz Gall, cantante francese, icona del movimento Ye Ye in Francia. Figlia d'arte, suo padre, tale Robert, scrisse canzoni per Edith Piaf e Charles Aznavour. Tra il 65 e il 67 stringe un proficuo sodalizio con Gainsbourg, incidendo brani memorabili di lei, come questo, Les Suzette. Morì il 7 gennaio del 2018.

9 ottobre 1948, auguri a Jackson Browne, cantautore statunitense. Essere proprio partito dopo un periodo di assenze dalle scene, il suo tour statunitense partiva ad ottobre. Ci ascoltiamo qualcosa da uno dei suoi ultimi lavori, Downhill from Everywhere del 2021. Questa è My Cleveland Heart.

E andiamo al 9 ottobre del 1954 e facciamo gli auguri a James Formley, fisarmonicista inglese. Siamo in casa Pox. Si è unito alla band nel 1982, ma prima era il chitarrista dei The Nipple Erectors, una punk band capitanata da Shane McGowan. Nell'autunno del 1993 però Connie Pox pubblica l'album Waiting for Herb e da qui andiamo ad ascoltarci un brano scritto proprio da James, Drunken Boat.

andiamo al 9 ottobre del 1955. Facciamo gli auguri a Grazia Di Michele, cantautrice italiana, carriera di oltre 4 decenni la sua. Scrittura raffinata e di classe, quella di Grazia. Ci ascoltiamo Le ragazze di Gauguin del 1986, nome sia dell'album che del singolo trainante ispirato proprio al mondo dell'arte.

Siamo al 9 ottobre del 1969 e facciamo gli auguri a quella meraviglia di PJ Harvey. Cantante musicista inglese, una delle artiste più importanti di rilievo e anche camaleontiche nell'ambito dell'alternative rock a livello poi mondiale. Nel 2004 pubblica il suo sesto album intitolato Who Who Her in casa Island Records. Noi da qui andiamo ad ascoltarci The Slow Drug.

proseguiamo, andiamo al 9 ottobre del 1972. Facciamo gli auguri anche a Terry Balsamo, chitarrista statunitense. Sul finire degli anni 90 lo troviamo in casa Cold, ci resterà fino al 2004 e poi sarà insomma un po' un andirivieni fino al 2018, anno in cui uscirà definitivamente. Nel 2003 entra negli Evanescence in sostituzione a Ben Moody. Nel 2011 gli Evanescence sono pronti per pubblicare il loro terzo album, l'omonimo, da qui ci ascoltiamo l'apripista What You Want.

siamo al 9 ottobre del 1975 e facciamo gli auguri anche a Sean Lennon, cantante musicista statunitense, figlio del leggendario John Lennon e della leggendaria Yoko Ono. Da poco diventato padre, gli facciamo gli auguri ascoltandoci qualcosa della madre con il progetto Yoko Ono Plastic Ono Band, di cui lui è produttore. Parlo dell'album Take Me to the Land of Hell. Questa è There's No Goodbye Between Yous.

andiamo a chiudere questo 9 ottobre andando al 1978. Muore Jacques Brel, cantautore belga. Curioso come nel 1967, all'apice del suo successo, decise di abbandonare i concerti dal vivo e la musica in generis per dedicarsi al cinema e ad altre sue passioni. Jacques nacque l'8 aprile del 1929 e ci ascoltiamo Les Bourgeois dal suo sesto album omonimo del 1962. Dopodiché restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la Compagnia dei Gatti Neri torna domani per chiudere questa settimana. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: 11:01, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash in questo venerdì 9 di ottobre. Sempre più in salita la strada per ottenere dall'Unione Europea più debito, come hanno chiesto Italia e Grecia. Non possiamo continuare ad introdurre nuove forme di flessibilità fiscale, è il parere del commissario economico dell'Unione Europea, Dombrovskis. L'unica possibilità arriva invece per ora dalla cosiddetta clausola di salvaguardia, via libera il primo di una serie dalla Commissione Europea per le spese extra per il governo, ma unicamente sul fronte energia, con il sogno distopico del nucleare e soprattutto per il riarmo. E su questo fronte in Italia è Leonardo a fare la parte del leone con l'ultima trimestrale che si è chiusa con utili record e commesse a non finire, comprese quelle israeliane utilizzate per genocidio e occupazione in Palestina. Solo oggi a Gaza 2 vittime e 10 feriti per gli spari degli occupanti fra Deir el-Balah e le tendopoli di Al-Maghazi e Al-Bureji. In Cisgiordania invece proseguono gli attacchi dei coloni contro la raccolta delle olive. Oltre a 100 gli ulivi secolari che sono stati tagliati oggi ad est di Jenin. Ad ovest della stessa città, invece, i soldati, durante un raid, hanno ferito un 13enne palestinese raggiunto da proiettili veri. E per la Palestina domani sarà mobilitazione globale, quella lanciata dalla Global Alliance for Palestine in 60 paesi, in Italia 50 le città in piazza. A Brescia il coordinamento Palestina dà appuntamento alle ore 15 in piazza Garibaldi, da lì il corteo arriverà in Via Lunga, sede bresciana di Leonardo. La situazione economica globale, quella italiana in particolare, esclusi appunto i colossi del fossile e quelli delle armi, sono ancora quindi violentemente segnate dalla guerra globale. Su questo fronte in Yemen si combatte furiosamente per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. In Iran invece dall'Iran arrivano messaggi discordanti. Trump ha detto che ci sono buone interlocuzioni con Teheran, rinviando quindi al prossimo mese gli eventuali raid che erano stati annunciati. Pasdaran però fanno sapere come ogni notte conducono operazioni militari nello stretto di Hormuz, che quindi rimane di fatto chiuso. Andiamo in Francia, 504 fermi solamente ieri per le nuove proteste del movimento studentesco, con decine di migliaia di persone a Parigi nella centrale piazza della Bastiglia. Solo oggi 141 gli istituti ancora bloccati dalle proteste. Martedì prossimo poi nuovo sciopero generale scolastico con l'intersindacale dell'istruzione, quinto atto delle proteste. Dalla Francia alla Spagna, 30.000 persone ieri sera a Madrid alla marcia in memoria di Mari Carmen Abascala, l'87enne sfrattata il 23 di settembre, è morta mercoledì nell'ospedale dove era stata ricoverata dal momento dello sgombero violento di polizia. Nel frattempo l'11 di novembre è confermato lo sciopero generale per affitti e salari degni. 2 settimane dopo, il 29 di novembre, si voterà in Spagna per le elezioni politiche anticipate. Il primo sondaggio post proteste vede ancora in testa il Partito Popolare di destra con il 32%, Vox l'estrema destra è al 19%. Per la prima volta però risale nei sondaggi il Partito Socialista, che arriva al 28%, e anche l'ipotetica alleanza di sinistra, il cosiddetto Frente Ampio, con Sumar, Podemos, Izquierda Unida ed altre forze, dato al 9,5%. Dall'Italia ondata di perquisizioni domiciliari 14 in diverse città, Torino, Genova, Cagliari, Firenze, Imperia, Reggio Emilia, per gli scontri alla fine della manifestazione nazionale dello scorso 31 di gennaio, con 50.000 persone a Torino contro lo sgombero di Ascatasuna. 19 le misure cautelari richieste dalla Procura piemontese, si va dal carcere all'obbligo di firma, dovranno tuttavia tutte passare prima dall'interrogatorio di garanzia. Pagina del lavoro, un 62enne artigiano ha perso la vita nella Bergamasca, schiacciato da un mini escavatore che stava scaricando da un camion a Filago, nei pressi di un'abitazione in costruzione. Per quanto riguarda poi l'ex Silva, lunedì sarà sciopero in tutte le sedi dell'ex siderurgico, a dirlo i sindacati ieri sera dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Governo che si è preso altri 10 giorni per un decreto ad hoc relativo agli ammortizzatori sociali. Intanto Acciaierie per l'Italia ha annunciato uno stop agli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure. Ancora dall'Italia, nubifragi in campagna, allagamenti e strade chiuse a Giugliano, anche le scuole qui sono chiuse a più a sud in Sicilia, doppia tromba marina nel porto di Marsala, danneggiato una scuola elementare, due persone ferite nella vicina Petrosino, la loro autovettura colpita dalla tromba marina è stata sbalzata in un burrone. E ancora sul lato Adriatico, nubifragi, strade allagate, smottamenti nel Brindisino. A nord invece Lombardia, 100 mm di pioggia in poche ore nella notte su Castelleone, provincia di Cremona, strade e cantine allagate, 30 cm di acqua a terra, allagata anche la locale casa di riposo. E infine danni analoghi per il maltempo in Toscana, qui fermi i treni della Pisa-Empoli. Ancora trasporto pubblico locale, ma da Milano sono chiuse oggi le linee della metropolitana 1, 2 e 3, aperte solo la 4 e la 5. Cancellazioni e ritardi nei mezzi di superficie per l'alta adesione allo sciopero in ATM, indetto fra gli altri dall'Alcobas, contro privatizzazione e finanziarizzazione della società e contro le gare d'appalto dei servizi per ora gestiti da ATM, ma in odore di esternalizzazione. Chiudiamo con l'estero. In Ucraina due morti e quattro feriti per un raid degli ucraini nella regione russa di Belgorod. Sull'altro fronte un morto e cinque feriti a Zaporizhia, tre feriti nel Kharkiv. Oggi e domani intanto una delegazione ucraina vola negli Stati Uniti per incontrare gli omologhi della Casa Bianca. Proprio negli Stati Uniti un ferito grave per gli spari degli agenti dell'ICE a Marble Hill, siamo nella Bronx di New York. I cani da guardia di Trump hanno sparato in strada ad un 28enne della Repubblica Dominicana per deportarlo. Sono arrabbiato, l'ICE ha sparato ad un cittadino di New York mentre il suo bambino di 5 anni era in auto. L'ICE rende la città meno sicura, li vogliamo fuori subito. Così il sindaco di New York Mandami, visibilmente furioso durante una conferenza stampa notturna a due passi dalla sparatoria, mentre centinaia di persone percorrevano il quartiere urlando fuck ICE, fuck Trump. Noi chiudiamo il giornale radio andando in Africa con la ripresa violenta dei combattimenti nel nord dell'Etiopia che sta aggravando la già dura crisi alimentare nel Tigre. Secondo il FUSENET, che è il sistema internazionale di allerta precoce sulla sicurezza alimentare, al momento sono oltre 1 milione le persone che dipendono dagli aiuti. Solo 2 su 3 però sono state raggiunte perché gli scontri sul terreno proseguono. Da un lato c'è l'esercito federale etiope, dall'altro l'alleanza invece dei ribelli capitanata dalla Fronte di Liberazione Popolare del Tigre. E di guerra in Etiopia si è parlato anche all'ONU, con Addis Abeba che ha chiesto il ritiro immediato delle truppe eritree accusate di sostenere i ribelli. Asmara replica invece sostenendo che il vicino sta costruendo un pretesto per una guerra su larga scala. I due paesi hanno interrotto le relazioni diplomatiche la scorsa settimana a seguito della ripresa del conflitto via terra. 11:08 minuti è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 13. Qualche spot non commerciale e poi arriva lo spazio approfondimenti. Buona mattinata e buon ascolto a tutte e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
1: Ogni venerdì alle ore 12 discutiamo criticamente dei principali fatti economici della settimana. Pillole di trasparenza economica, perché il sapere economico non sia solo ad esclusivo e strumentale uso degli addetti ai lavori e ancillare le forze di potere. Da più di 25 anni questa trasmissione cerca di fornire un servizio di informazione e controinformazione che oggi sempre più latte. Ogni venerdì alle ore 12 discutiamo criticamente dei principali fatti economici della settimana.

0: Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. La trasmissione di Antigone Onlus dal 1991, impegnata per i diritti di chi si trova dietro le sbarre, è su Radio Indadurto. L'appuntamento venerdì alle ore 21. Patrizio Gonnella e Susanna Marietti mescolano le storie di grandi musicisti con quelle di chi vive nelle nostre carceri. Jailhouse Rock, da Antigone a Radio Indadurto, ogni venerdì alle ore 21.
1: Al CSA Magazzino 47 di Brescia sono ricominciati i consueti appuntamenti del venerdì. Dalle 15.30 Mercato 47, con prodotti biologici e artigianali, dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30 aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di tagliatelle al sugo finto toscano e torta alle mele. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in via Industriale 10, Brescia.

0: Radio Nadurto, sono le 11 e 12 minuti e inizia lo spazio approfondimenti di questo venerdì mattina. Scopriamo subito gli argomenti che affronteremo insieme. Partiremo dal lavoro perché sono 10.000 i lavoratori e lavoratrici costretti in cassa integrazione fino al 30 giugno 2027. Sono quelli dell'ex Ilva di Acciaierie d'Italia SPA che ha annunciato in amministrazione straordinaria la notizia dopo il tavolo con il governo di ieri. A partire da oggi invece sono sospese tutte le attività produttive dell'area caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto e tutti gli impianti italiani. Ce ne parlerà Stefano Bonazzi, segretario generale della FIOM di Genova, ai nostri microfoni. Ondata di perquisizioni domiciliari nei confronti di compagni e compagne per la manifestazione nazionale del 31 gennaio a Torino contro lo sgombero di Askatasuna. Sono state chieste anche 19 misure cautelari, ne parleremo con una compagna di Askatasuna ai nostri microfoni. E per dire stop alla proliferazione dei data center in tutta la Lombardia, domani sabato 10 di ottobre manifestazione regionale a Milano. L'appuntamento è alle ore 15 in piazza della Scala. Ne parleremo con Andrea del collettivo Nina, né intelligente né artificiale. Parleremo poi dell'assalto alla CGIL avvenuto esattamente 5 anni fa, il 9 ottobre del 2021, quando i fascisti assaltavano la sede nazionale del sindacato. Porte sfondate, stanze devastate, mobili rovesciati. 5 anni dopo i giudici della prima sezione della Corte d'Appello di Roma hanno confermato 7 condanne di primo grado, in particolare ai vertici di Forza Nuova. I commenti ai nostri microfoni di Stefano Milani, direttore di Collettiva, portale di informazione della CGIL, e Saverio Ferrari, giornalista e saggista e direttore dell'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre. E poi non da ultimo alle ore 12 l'analisi critica dei fatti economici della settimana con il nostro collaboratore ed economista Andrea Fumagalli. I temi di oggi: i dati Istat che sottolineano le numerose difficoltà economiche per le famiglie italiane, il nono rapporto sulla sanità della Fondazione Gimbe, la situazione nelle scuole italiane e infine l'aumento della produzione bellica della Leonardo SPA. Quindi iniziamo lo spazio approfondimenti di questa mattina partendo da quella che è la decisione di Acciaierie d'Italia e del governo, senza un progetto di piano industriale del paese, di lasciare a casa in cassa integrazione 10.000 lavoratori e lavoratrici. È stato annunciato per lunedì lo sciopero in tutto il comparto dell'ex Ilva. Radio Onda d'Urto, parliamo dell'ex Ilva e di quelle che sono Acciaierie d'Italia SPA in amministrazione straordinaria, che ha annunciato a partire da oggi la sospensione di tutte le attività produttive dell'area caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, ma non solo, il coinvolgimento è anche di tutti gli impianti italiani. Lo stop è arrivato anche a Genova, dove sentiamo Stefano Bonazzi, segretario generale della FIOM di Genova. Un saluto e grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti quanti.
0: Allora, come commentare la notizia arrivata ieri?
1: Ieri è arrivata la notizia sostanzialmente che dal 15 di novembre tutti gli stabilimenti del gruppo Ilva verranno bloccati sostanzialmente, verranno fermati. Oggi, in questi giorni, siamo all'ultima colata dell'area caldo di Taranto e questa scelta si ripercuote su tutti gli stabilimenti d'Italia, da Taranto al nord, quindi Genova, Novi, Racconigi, eccetera. Ieri questa notizia è arrivata in maniera inattesa, questa del 15 di novembre, una forzatura, una provocazione da parte di governo e commissari per quanto ci riguarda. Perché? Perché il nord potrebbe comunque lavorare, comunque continuare a lavorare. Genova chiede una cosa chiarissima: comprate l'acciaio sul mercato e fateli lavorare negli stabilimenti del nord, che sono stabilimenti di trasformazione. I lavoratori non accettano di pagare loro scelte mancate, scelte non fatte da parte della politica, da parte dei governi che si sono succeduti, di destra, di sinistra, di centro, tecnici, e quindi si va alla lotta, si va alla lotta. A partire da lunedì i lavoratori di Genova entrano in sciopero, così come i lavoratori del resto d'Italia, nel senso che le organizzazioni sindacali hanno dichiarato 24 ore di sciopero. Genova partiamo, e Genova partiamo con il ricordo dei 7 giorni di sciopero di dicembre dello scorso anno, con quella forza, con quella determinazione, con quella rabbia che sta caratterizzando i siderurgici genovesi.
0: Ecco, a chiudere, nel frattempo sono arrivate delle promesse da parte del governo, in particolare da Mantovano, che dice faremo l'acciaio verde, ma quello che sappiamo finora è che sono 10.000 lavoratori e lavoratrici costretti in cassa integrazione fino al 30 giugno 2027, quindi un periodo lunghissimo per un comparto del genere.
1: Certo, che si faccia l'acciaio green, benissimo, ma per fare l'acciaio green ci vogliono i forni elettrici, ci vuole il DRA, ci vogliono tra i 5 e i 10 anni per mettere in campo quelle infrastrutture. Nel frattempo noi lo diciamo chiaramente, non vogliamo sussidi, non vogliamo cassa integrazione, non vogliamo ammortizzatori sociali, noi chiediamo di lavorare. Come dicevo prima, c'è un elemento da avere chiaro: si chiude l'ara caldo, staremo poi a vedere cosa dirà la Cassazione, ma quella è una partita che si vedrà dopo. Si chiude l'ara caldo, ci sono degli impianti a freddo che possono lavorare. Chiudo con questo: a Genova, gli impianti di zincatura e di banda stagnata della latta potrebbero lavorare al 100% solo se si facesse un minimo investimento per comprare dei coils, cioè dei rotoli, da lavorare. Questo cosa significa? Significa che si sta mettendo in cassa integrazione, stanno fermando dei lavoratori in un momento in cui il settore tira, in cui non ci sono crisi di mercato, in cui quei lavoratori potrebbero essere produttivi, potrebbero lavorare, potrebbero fare quello che è necessario per portare a casa uno stipendio pieno per continuare appunto a lavorare. Capisce bene che in questa condizione i lavoratori non possono accettare questa situazione, perché è illogica, perché li sta mettendo in mezzo rispetto a appunto scelte non fatte, rispetto a delle dinamiche che sono state inaccettabili in questi anni, e quindi davvero non può che esserci la lotta come risposta, e lunedì cominceremo.
0: E quindi ringraziamo Stefano Bonazzi, segretario generale della FIOM di Genova. A questo punto, buona lotta.
1: Grazie mille.
0: E quindi lo avete sentito, FIOM CGIL di Genova che annuncia insieme agli altri comparti di tutta Italia dell'ex Ilva lo sciopero a partire da lunedì. Noi invece però parliamo di un'altra notizia arrivata questa mattina all'alba con le perquisizioni in diverse zone d'Italia, almeno 15 nei confronti di compagne e compagne per la manifestazione nazionale avvenuta lo scorso 31 gennaio 2026 contro lo sgombero di Askatasuna a Torino. Le veline della questura torinese parlano anche di 19 misure cautelari richieste, dal carcere all'obbligo di firma, che dovranno però passare prima al vaglio dell'interrogatorio di garanzia. E noi sentiamo per questo una compagna di Askatasuna da Torino.
2: Ciao a tutti e tutte, grazie per lo spazio. Mando questo breve aggiornamento sull'operazione di polizia di questa mattina che è avvenuta a seguito della grandissima manifestazione che c'era stata il 31 di gennaio scorso in risposta allo sgombero del centro sociale Askatasuna. E questa mattina sono avvenute diverse perquisizioni, 12 per l'esattezza, ai danni di compagne e compagne, e all'interno di questo procedimento in realtà compaiono 19 compagni e compagne per i quali sono state richieste delle misure cautelari che vanno dal carcere ai domiciliari all'obbligo di firma, che però non sono ancora attuate perché è stato richiesto l'interrogatorio di garanzia. che avverrà a fine mese. E, rispetto a quanto avvenuto, giusto due elementi, sicuramente ricordiamo tutti la violenza delle forze dell'ordine di quella giornata, degli spari di lacrimogeno ad altezza uomo, sono usciti dossier e inchieste giornalistiche in merito e questo è semplicemente un tentativo di criminalizzare alcune persone, alcuni compagni e compagne da Torino e anche da altre città d'Italia che avevano partecipato a questa enorme manifestazione per una giornata che ha visto la partecipazione di oltre 50.000 persone e che di fatto ha rappresentato una voce collettiva per una rivendicazione chiara, ossia il fatto che non si accettano delle misure, non si accettano delle vendette come quella che il governo Meloni ha imposto con questo sgombero alla città di Torino a seguito delle mobilitazioni e gli scioperi del settembre-ottobre scorsi a sostegno della Palestina. E quindi sicuramente occorrerà dimostrare tutta la nostra solidarietà ai compagni e le compagne colpite da queste richieste di misure e fare in modo di non lasciare nessuno e nessuna da soli in questo momento. Sicuramente lo sgombero è stato un passaggio importante, ma per la nostra città ha significato anche l'apertura di nuove possibilità. Ci sono percorsi che vanno avanti da quel momento in poi, sotto quella che è stata un po' lo slogan anche della giornata, Torino è partigiana, e che ha permesso insomma di continuare ad allargare ancora di più e avere ancora di più la possibilità di costruire e di lottare insieme in questa città. E per questo ci saranno altri appuntamenti, ci sarà un corteo cittadino il 24 di ottobre contro il riarmo e per dimostrare appunto ancora una volta che la proposta per una Torino che vogliamo non è quella che insomma è pensata da chi organizza e ristruttura le politiche in funzione della guerra e del riarmo, e sicuramente sarà occasione per portare solidarietà a tutti i compagni e le compagne colpite da questa operazione.
0: E quindi ringraziamo la compagna di Ascatassuna Torino per questo aggiornamento. Lo avete sentito, il 24 di ottobre a Torino una manifestazione contro il riarmo, nonostante l'ennesima ondata di perquisizioni anche domiciliari nei confronti di compagne e compagne per la manifestazione dopo lo sgombero di Ascatassuna. Noi continuiamo a parlare anche di iniziative in occasione di quella che sarà domani la manifestazione regionale contro i data center a Milano. Ce ne parla Andrea del collettivo NINA, che significa né intelligente né artificiale.
3: Abbiamo con noi Andrea Benedetti del collettivo NINA. Una buona giornata Andrea, grazie per essere con noi. Allora intanto ti chiedo di presentarci il vostro collettivo.
4: Ciao, grazie a tutti, grazie per l'invito. Innanzitutto ciao a tutte e tutti. Appunto sono Andrea, faccio parte del collettivo di NINA. NINA, che è un acronimo che sta per né intelligente né artificiale, e come collettivo appunto lavoriamo sul tema dell'intelligenza artificiale e gli impatti che ha a livello sociale e politico nella nostra vita di tutti i giorni. Lo facciamo sul territorio di Milano con iniziative con dibattiti, organizziamo dei festival durante l'anno e appunto cerchiamo di parlare il più possibile a tutte le cittadine e tutti i cittadini su un tema complesso e complicato come quello dell'intelligenza artificiale.
3: Ecco, con te oggi vogliamo affrontare il tema dei data center, quindi ti chiedo insomma intanto di spiegarci brevemente cosa sono i data center e qual è il collegamento che c'è con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
4: Sì, i data center appunto sono delle grandi costruzioni, possiamo dire così, che ospitano dei computer enormi, dei computer giganteschi che svolgono calcoli e che mantengono e archiviano informazioni, dati, e servizi di, permettono l'erogazione di servizi digitali. Non sono una cosa nuova, ma se ne sta parlando molto in, in quest'ultimo periodo, proprio per la loro proliferazione. Ci sono tantissimi progetti ormai di nuovi data center, nei, soprattutto nei dintorni di Milano, che appunto sono, stanno venendo costruiti proprio in questi anni e che verranno usati in alcuni casi proprio per allenare modelli di intelligenza artificiale. Noi come collettivo stiamo appunto lavorando e mappando questi, questi progetti di costruzione proprio a partire dai

0: casi non sappiamo bene che cosa fanno. E da un punto di vista di allenamento di modelli di intelligenza artificiale, possono essere utilizzati proprio per creare e allenare nuovi algoritmi di machine learning, di appunto intelligenza artificiale, large language models, queste cose di cui parliamo sempre molto spesso, sentiamo sempre parlare molto spesso.
1: In sostanza state, come dire, facendo un lavoro di monitoraggio di quelli che è lo sviluppo dei data center in Lombardia, in particolare nell'area milanese. E quali sono le cose che state rilevando, oltre a quello che hai già sottolineato?
0: Sì, appunto, tramite i documenti di valutazione di impatto ambientale stiamo monitorando all'incirca una quarantina di progetti e stiamo guardando soprattutto il luogo in cui vengono costruiti queste strutture, i periodi di tempo che sono richiesti appunto per costruirli, perché in alcuni casi si tratta di progetti molto recenti, ce ne sono moltissimi che sono stati avviati nel 2024 e nel 2025, ma ci sono anche progetti più vecchi che ci stanno mettendo, diciamo, di più a costruirli. Quindi una delle prime cose che abbiamo rilevato è proprio la grande quantità di progetti nell'ultimo paio di anni. Parliamo di una ventina di progetti all'attivo. Altre cose che stiamo monitorando, appunto, sono proprio le tipologie di progetti. Molte sono delle nuove costruzioni, in alcuni casi si tratta di ampliamenti di strutture già esistenti. Abbiamo rilevato anche delle installazioni di gruppi energetici per supportare proprio il fabbisogno di tutta questa potenza di calcolo, perché d'altronde in questi data center ci sono proprio dei computer che richiedono energia elettrica per funzionare, e il trattamento delle acque, perché ovviamente producono molto calore come infrastrutture e quindi devono essere raffreddate, e in alcuni casi questi progetti proprio riguardano l'installazione di sistemi per raffreddare e per trattare poi le acque che vengono generate da questo raffreddamento. Abbiamo notato anche la distribuzione di questi progetti, ovvero ci sono tantissimi progetti molto localizzati in alcune aree, come Settimo Milanese, Rho, che è una delle zone più impattate e di cui si è sentito parlare molto recentemente, ma anche comuni molto più piccoli come Siziano, a Pavia, Magenta, Santa Corinna, che sono tutti quanti dei posti molto con una popolazione molto bassa, diciamo, non ci abitano tante persone, ma sono impattate da queste costruzioni di nuovi data center molto, molto grandi.
1: Ecco, voi quindi state facendo questo lavoro di monitoraggio, hai parlato appunto di quanto sta accadendo nell'area metropolitana milanese, di fatto Milano sta diventando quindi una sorta di hub dei data center, a tuo modo di vedere, come mai c'è questa concentrazione?
0: Beh, innanzitutto il posizionamento strategico di Milano da questo punto di vista fa molto, perché essendo un centro in cui ci sono moltissime aziende che hanno bisogno e hanno richiesta di potenza di calcolo, di sicuro il fatto di averle molto vicine alla città fa sì che la latenza delle risposte dei data center sia praticamente azzerata. Poi ci sono questioni ovviamente di conformazione territoriale, di morfologia, perché io non sono un esperto di ambiente o di aspetti legati proprio scientificamente al territorio, però da quello che si legge anche da giornali e pareri di esperti, la zona di Milano è favorita perché è un territorio pianeggiante, quindi è più facile costruirci. Non è interessata da eventi sismici, quindi è più sicura da questo punto di vista, proprio per il mantenimento dell'infrastruttura. E quindi questa combinazione di fattori fa sì che sia molto ambita come zona, anche molto ricca d'acqua, con le falde acquifere sotterranee che possono essere utilizzate proprio per raffreddare i data center.
1: Ecco, dal punto di vista ambientale, quali sono le problematicità che registrate rispetto appunto ai dati?

0: center, considerando che sono veramente pochi i dati che vengono forniti dalle aziende sull'impatto, no, che queste infrastrutture hanno sui territori. Sembra un paradosso il fatto di non fornire dati dai data center, ma certamente è così, e notiamo anche una certa carenza sul piano legislativo, no, sia a livello regionale che nazionale.
1: Sì, noi riteniamo che appunto la questione ambientale sia una parte fondamentale di questo tema dei data center, ma che sia anche solamente una parte di tutti gli impatti che queste infrastrutture hanno poi a cascata, perché il territorio ne è impattato nella misura in cui questi data center a volte vengono costruiti su territori ex agricoli, ad esempio, che vengono riconvertiti a zone industriali, e soprattutto utilizzano risorse locali come l'acqua pubblica. Moltissimi si attaccano proprio all'acqua pubblica per sopperire al proprio fabbisogno di acqua, e moltissimi, in caso di emergenza, hanno poi una serie di serbatoi di gasolio, consumano a gasolio nel momento in cui l'infrastruttura elettrica dovesse cedere, e quindi avere un backup di fonte di energia elettrica. È vero anche che ci sono molte mitigazioni che vengono pubblicizzate, ovvero molti usano anche pannelli solari, ci sono moltissimi progetti di riutilizzo delle acque a circuito chiuso, quindi senza sprechi. Quindi da un punto di vista ambientale i data center hanno un impatto enorme, e forse però è anche la parte su cui i costruttori hanno più gioco, diciamo così, sopperire a questi impatti ambientali. Secondo noi il punto è anche e soprattutto di potere politico, perché questi data center sono dei centri di potenza di calcolo, ma anche di potere tecnologico. Sono dei centri in cui vengono svolte tantissime computazioni, vengono raccolti tantissimi dati che hanno bisogno appunto di essere monitorati, e in questo caso sono tendenzialmente in mano a soggetti privati, che poi ovviamente possono affittare lo spazio della potenza computazionale per fare operazioni a seconda delle persone delle aziende che li affittano. Quindi appunto è un quadro complicato, perché l'ambiente è una componente fondamentale, ma ci sono anche tanti altri aspetti che vanno considerati, e non ultimo proprio quello della legislazione, che è un po', diciamo, carente da questo punto di vista. Io non sono un espertissimo, però è evidente come la legge da questo punto di vista non sia al passo con l'evoluzione tecnologica di queste infrastrutture e la loro proliferazione proprio a livello territoriale.
0: Ecco, la loro proliferazione potrebbe avere a che fare anche con venti di guerra, chiamiamoli così, che soffiano sempre più forte?
1: Sì, di sicuro quando parliamo di intelligenza artificiale, quando ne sentiamo parlare più che altro, è un po' come se fosse una nuova guerra fredda, cioè ci sono proprio toni da guerra fredda, da corsa allo spazio. Diciamo che le somiglianze con quel periodo storico sono tante, e appunto il fatto che ci sia questa grande corsa che supporta gli investimenti in quest'area fa sì che tutti quanti quelli che possono, quelli che hanno, diciamo, il potere economico di costruire queste infrastrutture, cerchino di avere una fetta della torta. Tantissime aziende, abbiamo visto che dal nostro monitoraggio, che stanno costruendo data center, non sono tutte quante provider di servizi tecnologici, molte sono proprio gestione di fondi capitali, usati poi per investimento. Quindi è in realtà un modo per provare a metterci del denaro e poi riaverlo indietro con gli interessi, erogando dei servizi nell'ambito della potenza di calcolo dei data center.
0: Andrea, per chiudere ti chiedo, insomma, c'è questa manifestazione regionale sabato prossimo a Milano, si è costituita questa rete no stop data center, credo, mi sembra di aver capito che anche voi come collettivo ne facciate parte, no?
1: Sì, anche noi stiamo partecipando alla mobilitazione e ci saremo anche noi il 10 ottobre e appunto questa rete di collettivi e di associazioni è un po' nata così dal basso, quindi in modo anche abbastanza organico. Ad un certo punto il centro sociale SOS Fornace ha indetto un'assemblea quest'estate in cui ha sostanzialmente chiesto: ma insomma, sta succedendo solo da noi che ci sono tutti quanti questi data center? Ed è stato molto bello vedere come questo tema abbia mobilitato tantissime persone, perché effettivamente quando noi parliamo di dati, cloud, intelligenza artificiale, ce li immaginiamo sempre come delle cose etere che non possiamo effettivamente toccare. I data center sono una parte di queste tecnologie, proprio danno una dimensione fisica a tutte queste tecnologie che di solito ci immaginiamo come intangibili e che non hanno nessun impatto poi diciamo, sulla vita reale. Invece il fatto che questi data center ne stiano costruendo così tanti, così tanti tutti contemporaneamente, ha fatto un po' risvegliare gli animi dicendo: aspetta, forse cioè, queste tecnologie non è che non hanno proprio un impatto vero e proprio sul territorio. E appunto la mobilitazione è nata da questa presa di coscienza che evidentemente non a tutti va proprio bene che ci sia questa diffusione così capillare di strutture che poi sono molto rumorose, generano inquinamento acustico, cioè, generano calore nel territorio, quindi hanno un impatto anche molto consistente sulla vita delle persone che ci abitano vicino.
0: Andrea Benedetti dalla collettivo Nina, grazie per essere stato con noi, una buona giornata e a risentirci.
1: Grazie mille, grazie a tutte e a tutti.

0: Questo quindi è Andrea del collettivo Nina, né intelligente né artificiale. Ricordiamo quindi la manifestazione Stop Data Center, manifestazione regionale domani sabato 10 ottobre, l'appuntamento alle 15 in Piazza della Scala. Era il 9 ottobre del 2021 quando i fascisti guidati da Forza Nuova assaltavano la sede nazionale della CGIL, porte sfondate, stanze devastate, mobili rovesciati. 5 anni dopo i giudici della prima sezione della Corte d'Appello di Roma, nell'ambito del filone principale sull'assalto alla CGIL del 2021, hanno confermato le 7 condanne di primo grado. Andiamo a sentire cosa ci ha detto Stefano Milani, il direttore di Collettiva, il portale di informazione della CGIL.
1: Sì, oggi 9 ottobre c'è questo triste anniversario, perché 5 anni fa appunto un gruppo di fascisti, di squadristi, la matrice l'avevamo immediatamente capita noi a dispetto di altri, assaltava appunto la sede nazionale della CGIL qui a Roma, sfondando la porta d'ingresso, devastando uffici e rovesciando tutto quello che aveva davanti. Era un sabato pomeriggio. Immagini che hanno fatto un po' il giro anche del mondo, perché immagini che sembravano appartenere, come dire, ad un'altra epoca, no? I racconti dello squadrismo degli anni 20 del Novecento, invece appunto eravamo nel 2021, nel cuore di Roma, della capitale di una repubblica appunto nata dalla resistenza e fondata su una costituzione antifascista. 5 anni dopo, pochi giorni fa, appunto la Corte d'Appello di Roma ha confermato le 7 condanne inflitte in primo grado, tra queste quelle a Roberto Fiore e a Giuliano Castellino, gli esponenti di Forza Nuova, che sono stati appunto condannati rispettivamente a 8 anni e 6 mesi, a 8 anni e 7 mesi di carcere. Questa è una sentenza assolutamente importante, però credo che sarebbe un errore considerarla chiusa, quella vicenda, oppure archiviarla come un episodio di violenza di piazza, no? Consegnarla definitivamente solo e soltanto alle aule dei, perché quello che è accaduto il 9 ottobre appunto non deve essere visto solo come una storia giudiziaria e di violenza che appunto rientra nella legge, ma è una storia profondamente politica, credo, perché è una storia che riguarda anche e soprattutto il nostro presente, perché quel giorno non venne colpito soltanto una sede, non venne colpito un edificio qualsiasi, venne colpita appunto la sede nazionale del sindacato italiano, e questo credo che non sia e non deve essere un dettaglio, perché il fascismo nella sua storia ha sempre individuato nelle organizzazioni dei lavoratori, ma anche nelle camere del lavoro, nelle cooperative, nelle associazioni anche popolari, uno dei suoi principali nemici. Lo squadrismo proprio degli anni 20 ha cominciato in questo modo, con sedi sindacali incendiate, con militanti picchiati, con dirigenti perseguitati, prima ancora di conquistare appunto lo Stato, il fascismo cercò appunto di distruggere tutti quegli strumenti attraverso i quali i lavoratori e le lavoratrici potevano appunto organizzarsi, rivendicare diritti, esercitare quella forza collettiva che è la forza appunto che hanno in mano. Perché, come diciamo sempre, se c'è una cosa che ogni autoritarismo teme, sono le persone che smettono di essere da sole, invece si riconoscono appunto in una comunità. Ovviamente il fascismo di oggi non si presenta necessariamente con gli stessi simboli e gli stessi strumenti di un secolo fa, ha imparato, come dire, a cambiarsi d'abito, no? Anche linguaggio, anche mezzi di comunicazione, però è altamente, altamente pericoloso, quindi per questo è sempre bene non abbassare la guardia, e sarebbe altrettanto sbagliato, credo, pensare che il problema riguardi soltanto piccoli gruppi, di nostalgici, no? Qualche saluto romano, qualche manifestazione di estrema destra. Il problema, credo, è anche la progressiva normalizzazione, dei linguaggi e delle pratiche che mettono in discussione proprio i principi della convivenza democratica, e io credo che qui il ricordo di quel 9 ottobre incontra anche inevitabilmente l'attualità politica.
0: Certo, quindi da un lato abbiamo, come dire, una questione culturale, no? Da portare avanti, i valori dell'antifascismo, la memoria e quant'altro, dall'altro la pratica antifascista da continuare a percorrere anche oggi. In primis ci sono anche delle richieste che da più parti arrivano da diverso tempo per fare in modo che vengano sciolte le organizzazioni neofasciste. Su questo punto cosa possiamo dire?
1: Possiamo dire che lì è la politica che deve intervenire. La legge Scelba, è lì a raccontare, appunto, organizzazioni che si mandano in maniera proprio incontrovertibile a quei valori, al fascismo, sono ancora lì e possono in qualche modo concorrere nella vita cosiddetta democratica del nostro paese, senza andare, appunto, a Forza Nuova, Casa Pound, ma anche nuove, come dire, realtà che adesso si affacciano nel panorama italiano, rischiano, appunto, di, anche se non apertamente, però strizzano l'occhio a quegli ambienti. Oggi dobbiamo, secondo me, interrogarci anche sul rapporto, che c'è, tra anche potere e dissenso, no? Perché sulla crescente tendenza a considerare il conflitto sociale non come una componente fisiologica della democrazia, ma come un problema di ordine pubblico. È un tema direttamente che riguarda anche direttamente l'azione del governo Meloni, che ovviamente non è un governo che si può dire fascista, però è un governo che su alcuni provvedimenti, penso a quello sulla sicurezza, l'inasprimento delle pene per alcune forme di protesta, le nuove fattispecie di reato che sono diventate tantissime, alla scelta di affrontare anche con strumenti prevalentemente repressivi, no? Questioni che hanno una natura profondamente invece sociale e politica. Ecco, il governo attuale rivendica queste misure come necessarie per garantire sicurezza e legalità, ma c'è una questione democratica che non possiamo, assolutamente ignorare, cioè che quando si allarga continuamente, no, questo perimetro della repressione, quando si risponde alle tensioni sociali, che sono tante in questo momento storico nel nostro paese, soprattutto attraverso il codice penale, si rischia di restringere concretamente lo spazio del dissenso. Il dissenso è un diritto, costituzionale. Quindi, credo che il governo debba, appunto, mettere mano a delle leggi che, tornando alla tua domanda, tolgano, diciamo, di mezzo della nostra democrazia tutte quelle forme, tutte quelle organizzazioni che dal fascismo, si sono abbeverate e continuano a prendere spunto per, portare nel nostro paese un'idea di paese che è vecchia, appunto, di oltre 100 anni.
0: Sì, difficile, come dire, aspettarsi un passaggio di questo tipo dal governo attuale, ma tant'è, sicuramente è una strada che deve essere percorsa in sede istituzionale. E Stefano Milani, direttore di Collettiva, grazie, buona giornata, a risentirci.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: L'assalto alla sede della CGIL del 9 ottobre 2021 fu compiuto nel pomeriggio durante una manifestazione No Green Pass, qualche ora dopo un tentato assalto a Palazzo Chigi, la sede del governo. Nelle ore successive all'assalto, la CGIL Forza Nuova celebrò gli scontri presentandoli come una protesta popolare. Abbiamo chiesto a Saverio Ferrari, giornalista, saggista, direttore dell'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, di ricordarci proprio il contesto in cui si è inserito quell'episodio.
2: Ma eravamo in piena epoca Covid e Forza Nuova aveva organizzato più di una manifestazione anche con dei riscontri di partecipazione significativi a Roma, avendo costituito alleanze con i movimenti Novax, e lì si contestava alcuni provvedimenti che erano stati assunti dal governo per controllare lo sviluppo della pandemia. Forza Nuova si mise alla testa di questo movimento, Piazza del Popolo, ho già detto associazioni e movimenti Novax, ma anche altre associazioni di impianto integralista cattolico con cui Forza Nuova ha sempre intrecciato relazioni. Da qui un corteo autorizzato, più o meno, che si diresse dichiarando apertamente verso la sede nazionale della CGIL. All'epoca prefetto di Roma era Matteo Piantedosi e praticamente i manifestanti furono accompagnati davanti alla sede nazionale della CGIL, dove sostava un piccolo gruppo assolutamente insufficiente di poliziotti, e lì partì l'assalto alla sede nazionale della CGIL. Vorrei ricordare che la sede nazionale della CGIL nel dopoguerra non era mai stata assaltata. I fascisti e i neofascisti avevano più volte attaccato Botteghe Oscure, la sede nazionale del PC, ma mai la sede nazionale della CGIL, che aveva subito sì degli attentati, ma mai un'azione squadrista così importante, la prima in assoluto nella storia del dopoguerra.
0: Ecco, quello che balza all'occhio dal tuo racconto, ma anche appunto dalle immagini di allora, è, come dire, l'inerzia delle forze dell'ordine, della polizia, che restò letteralmente a guardare quanto stava accadendo.
2: Sì, ma non solo. Ho detto di una piccola pattuglia di poliziotti a presidiare la sede nazionale, ma il corteo, prima di arrivare in Corso Italia, dove appunto c'è la sede nazionale della CGIL, non fecero nulla la polizia, le forze dell'ordine, il prefetto, non si attivarono in alcun modo per predisporre una difesa, un presidio, anche perché dai microfoni di Piazza del Popolo Giuliano Castellino disse apertamente che l'obiettivo del corteo che da lì a poco sarebbe partito era proprio la CGIL. Si prendeva a obiettivo la CGIL per alcune misure di prevenzione che erano state attuate dal governo rispetto al Covid, riguardo ai luoghi di lavoro. E quindi c'è una responsabilità sicuramente da parte delle forze dell'ordine e delle istituzioni su quello che è accaduto.
0: Nelle ore successive a questo assalto, Forza Nuova celebrò di fatto questi scontri presentandoli come una protesta popolare.
2: Sì, parlarono di loro alla guida del popolo, parlarono di loro come se fossero, come dire, un movimento che a un certo punto avrebbe portato alla rivoluzione. In realtà fu un passo più lungo della gamba, perché il tentativo di fare con questa azione squadrista un'operazione di egemonia all'interno del mondo dell'estrema destra in realtà fallì, perché le conseguenze furono quelle di una repressione nei loro confronti, di arresti che furono fatti, perché assaltare la sede nazionale della CGIL non era una cosa da poco. All'epoca eravamo al tempo del governo Draghi, vi fu un'ampia solidarietà, molti parlarono della necessità di sciogliere Forza Nuova e fu chiesto anche in Parlamento un atto di questo tipo, che si perse però rapidamente nel nulla per l'indisponibilità a livelli governativi e non solo.
0: Nella geografia, nella galassia del mondo dell'estrema destra, oggi Forza Nuova a 5 anni di distanza da quell'episodio, come si colloca?
2: Si colloca con delle difficoltà evidenti. dopo questa vicenda del 9 ottobre del 2021, di fronte anche agli arresti e alle misure che furono prese nei confronti di Forza Nuova, Forza Nuova andò in una situazione di crisi, spostò addirittura la sua sede nazionale da Roma a Verona, subì anche delle scissioni. Poco tempo prima di questa vicenda vi era stata la scissione prodotta dalla Rete dei Patrioti, che aveva portato via all'organizzazione diverse sedi e diverse associazioni collaterali, e quindi ci fu un rinculo evidente rispetto all'organizzazione, che oggi si trova ovviamente di fronte a una difficoltà di non poco conto, perché il proprio leader e padrone, avendo preso 8 anni e 6 mesi, si trova nell'eventualità di finire in carcere tra non molto. Il procuratore generale all'inizio del processo d'appello aveva chiesto il ritiro del passaporto, visto che Roberto Fiore gira per il mondo e soprattutto si reca all'estero per intrattenere le relazioni con gli alleati di Alternative for Peace and Freedom, la sua specie di rete internazionale che dirige spesso è a Belgrado. Il tribunale rifiutò questa richiesta. Certo è che se il capo, il segretario e padrone di Forza Nuova nei prossimi tempi vedrà le patrie galere, l'organizzazione si troverà ancora più in difficoltà. C'è forte agitazione da quelle parti, si è cercato di paragonare questa sentenza alle vicende di Garlasco, e addirittura mesi fa Roberto Fiore aveva scritto una lettera al Papa affinché intervenisse a difesa degli imputati.
0: Ecco, dopo la lettura del dispositivo, il leader di Forza Nuova ha annunciato che verrà fatto ricorso in Cassazione. Ecco, tu hai parlato della possibilità che Fiore possa finire in carcere. A tuo modo di vedere, quali sono i tempi?
2: I tempi non lo so, dovrà essere fissata la Cassazione. Certo è che dopo 2 condanne a 8 anni e 6 mesi, e avendo Roberto Fiore avuto una precedente condanna per associazione sovversiva e banda armata di 5 anni e mezzo mai scontata per prescrizione, diventa difficile pensare che se non c'è un ricorso in Cassazione non ci sia l'apertura delle porte del carcere. I tempi, io credo dovremo attendere le decisioni della magistratura affinché vengano fissate. Certo è che i tempi per loro stringono e la possibilità molto concreta di una carcerazione è lì, come dire, come una delle possibilità nel futuro immediato.
0: Saverio Ferrari, grazie per essere stato con noi, una buona giornata, a risentirci.
2: Grazie a voi.
0: Saverio Ferrari, giornalista, saggista, direttore dell'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre. Ricordiamo che dal 2022 l'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, Azione Antifascista Brescia, cura la trasmissione, se non li conoscete, in onda su Radio Onda d'Urto il primo e il terzo mercoledì di ogni mese dalle 20 alle 21. Sono le 11.59, è arrivato il momento di Andrea Fumagalli, l'approfondimento economico delle notizie della settimana.

0: Allora, come abbiamo detto, con noi c'è il nostro collaboratore, economista Andrea Fumagalli, l'appuntamento settimanale di analisi critica dei fatti economici della settimana. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno a te Rosangelo, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Allora Andrea, partiamo dai dati che qualche giorno fa ha pubblicato l'Istat, nei quali emerge un quadro economico e sociale del nostro paese molto critico, ma soprattutto critico per lavoratori, lavoratrici e le famiglie alle prese con la difficoltà a risparmiare a fronte di un caro vita e di una certa pressione fiscale.
1: Esatto, sono stati tre giorni fa, sono stati resi noti un rapporto dell'Istat dove sono stati forniti aggiornamenti dei dati per quanto riguarda il secondo trimestre del 2026, i conti dell'amministrazione pubblica, la pressione fiscale, per la dinamica dei profitti delle imprese e soprattutto la dinamica dei consumi e dei risparmi delle famiglie italiane. Andiamo dunque con ordine, velocemente. Per quanto riguarda i conti dell'amministrazione pubblica, abbiamo che l'indebitamento netto, cioè la differenza fra entrate percepite dallo Stato tramite vari cespiti di provenienza, in particolar modo le tasse, e le uscite, ha visto le entrate superiori alle uscite, questo è l'avanzo, cosiddetto avanzo primario, al netto della spesa per interesse, che si è aumentato dal 2,5% del PIL al 3% del PIL. Questo significa che l'Italia è un paese dove si spende meno, che lo Stato spende meno di quanto incassa. Il problema questo ci dice però che il problema dell'indebitamento e del deficit pubblico, come sappiamo, ha superato la soglia del 3%, per cui l'Italia è ancora sotto la procedura di infrazione per debito eccessivo e dovuto, esclusivamente, come già ricordavamo settimana scorsa, dalla spesa per interessi. Gli interessi che sono aumentati negli ultimi anni e che hanno fatto sì che praticamente il costo del debito italiano grava sulla dinamica stessa del bilancio pubblico, in una situazione in cui l'Italia negli ultimi 25 anni, con l'esclusione di 3 anni, fra cui l'anno del Covid, ha sempre avuto avanzi primari positivi, cioè lo Stato ha sempre speso di meno di quanto incassato attraverso l'imposizione fiscale. Al di là di tutte quelle dichiarazioni per cui si dice che in Italia si spende allegramente, si vive al di sopra delle proprie possibilità, eccetera, eccetera, eccetera. La questione quindi del bilancio pubblico dipende appunto dal peso che hanno gli interessi e anche questo dato, questo aumento dell'avanzo primario, è in particolar modo spiegabile dall'aumento della pressione fiscale, che rispetto al trimestre precedente è salita al 43,5%, quindi è aumentato di 0,5 punti percentuali. Questo aumento della pressione fiscale è dovuto essenzialmente al fenomeno del fiscal drag, cioè nell'ultimo anno abbiamo avuto un'inflazione crescente che dal 2% è aumentata fino al 4%, sono gli ultimi dati che avevo discusso settimana scorsa. Questo aumento dell'inflazione ha portato un aumento dei redditi nominali, ma non reali, su questo poi torneremo per quanto i dati sul potere d'acquisto, che hanno fatto scattare aliquote maggiori, questo ha incrementato la pressione fiscale. Ricordiamo che proprio recentemente, settimana scorsa, l'Istat e l'Agenzia delle Entrate avevano pubblicato un rapporto in cui si diceva che il 77% dell'IRPEF viene pagato dai lavoratori dipendenti e dai pensionati. Quindi questo aumento della pressione fiscale è dovuto essenzialmente, è stato a carico dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, cioè quella fascia della popolazione con i redditi medio-bassi. Questo è un problema che conferma e ulteriormente aggrava quel fenomeno di distorsione fiscale che è tipico del sistema tributario italiano. Per quanto riguarda invece la dinamica dei profitti, che vengono sempre meno tassate, eccetera, abbiamo che nel secondo trimestre 2026 abbiamo una quota dei profitti delle società non finanziarie, quindi al netto delle banche, che è stata pari al 42,1%, un livello molto elevato. Se pensiamo che negli anni 70 o negli anni 80 la quota dei profitti sul PIL non superava il 30-32%. Questa quota però è diminuita, dice l'ISE, dello 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Questo è dovuto essenzialmente al fatto che, nonostante ci siano stati un buon andamento dei ricavi, eccetera, i costi, dovuti essenzialmente ai costi dei prodotti energetici, ha inciso negativamente sulla profittabilità delle imprese, che comunque fa sì che la quota di profitti rimanga superiore al 42%, che è uno dei record a livello europeo. tra parentesi. Per quanto invece andiamo invece alle famiglie, abbiamo che il reddito disponibile delle famiglie consumatrici nel corso del secondo trimestre rispetto al primo trimestre è aumentato dello 0,4%, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. Però questi sono i dati nominali, bisogna ovviamente depurarli dall'aumento dei prezzi, che l'inflazione è stata superiore. Però questo dato ci spiega che se i consumi crescono più del reddito disponibile, ovviamente c'è un effetto negativo sulla propensione al risparmio, che infatti è stata pari al 6,7%, in diminuzione di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, un calo abbastanza netto da questo punto di vista. Se andiamo a vedere poi invece il potere d'acquisto delle famiglie italiane, abbiamo che nel secondo trimestre il potere d'acquisto, cioè il reddito effettivamente reale di cui le famiglie dispongono al netto delle tasse, è calato dello 0,9%. Anche questo è un dato particolarmente rilevante, che dimostra come in realtà quella che le politiche economiche intraprese dal governo Meloni non hanno avuto nessun effetto per quanto riguarda una dinamica positiva dei redditi, soprattutto dei redditi delle famiglie meno abbienti. Teniamo presente che questo calo del potere d'acquisto dello 0,9%, no? È dovuto proprio all'aumento della pressione fiscale su queste stesse famiglie in seguito al fiscal drag. Sono due dati che ci legano fra di loro in un certo senso. E quindi questa è un po' una situazione abbastanza complessa, abbastanza critica. E di fronte ai vincoli che caratterizzano l'economia italiana, la prossima legge finanziaria difficilmente potrà essere espansiva anche alla luce di tutto quello che è successo per quanto riguarda la procedura di infrazione del debito. La decisione che è stata presa dalla presentazione del documento di programmazione economica e finanziaria, reso noto venerdì scorso, ha confermato, seppure in forma lievemente decrescente, un investimento per il 2027 di 14 miliardi invece che di 22 miliardi per il riarmo e di 14 miliardi per le spese contro il caro energia. Ovviamente si tratta di soprattutto i 14 miliardi di aumento e di incremento delle spese militari, è una cifra abbastanza elevata e abbastanza indegna da questo punto di vista di fronte alla situazione invece dei redditi reali delle famiglie italiane.
0: Altro capitolo direi nero, Andrea, riguarda la sanità. Dal 2023 al 26 il Fondo Sanitario ha perso 18,8 miliardi di euro per la contrazione del finanziamento in rapporto al PIL. Per il prossimo triennio saranno necessari 32 miliardi aggiuntivi per finanziare la sanità senza gravare sui cittadini. A dirlo è il nono rapporto sulla sanità della Fondazione Gimbe. A pesare è il taglio la spesa per il personale di ben 37 miliardi di euro, risultato che può fugge dal pubblico per privato oppure addirittura lascia lo Stato italiano.
1: Esatto, è stato reso noto l'altro ieri il nono rapporto della Fondazione Gimbe, il presidente Nino Cartabellotto ha presentato i principali dati che sono quelli che sono stati che tu avresti velocemente riassunto. Ciò ci permette di fare un po' di chiarezza su una serie di informazioni piuttosto fake che girano in continuazione. Allora, nel periodo 2023-2026, che è il periodo del governo Meloni per intenderci, la Meloni ha sempre sostenuto che i fondi per il Fondo Sanitario Nazionale sono aumentati. Effettivamente questo è vero. Nel periodo 2023-2026 il Fondo Sanitario Nazionale è aumentato di 17,5 miliardi. Dice la Fondazione Gimbe, passando da 125,4 miliardi nel 2022 a 142,9 miliardi nel 2026. Però questo aumento non è stato pari all'aumento del prodotto interno lordo, perché la quota del Fondo Sanitario Nazionale, quindi della spesa sanitaria in Italia rispetto al prodotto interno lordo, si è ridotta. Nel 2022 il Fondo Sanitario Nazionale rappresentava il 6,27% del PIL. Negli anni successivi la quota si è mantenuta intorno al 6%, con l'eccezione del 6,14% nel 2026. Se il rapporto, questo è il dato che conta, se il rapporto tra Fondo Sanitario Nazionale e Prodotto Interno Lordo fosse rimasto costante al livello del 2022, cioè al valore di 6,27%, il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe avuto a disposizione 18,8 miliardi in più. Qui bisogna capire, la Meloni dice abbiamo incrementato il Fondo Sanitario Nazionale 17 miliardi e mezzo, però per mantenere la stessa quota di Fondo Sanitario Nazionale rispetto al PIL nel 2022 mancano 18,8 miliardi. E ovviamente dobbiamo guardare i dati, la loro dinamica in termini relativi, non in termini assoluti. Teniamo presente che questi sono poi ovviamente dati in termini nominali, per cui bisogna depurarli dall'aumento dei prezzi che si è verificato nel quadriennio passato. Ciò spiega perché secondo anche i rapporti OCSE, i rapporti Eurostat, eccetera, nel 2025 la spesa sanitaria pubblica italiana si assesta al 6,2% contro una media dei paesi OCSE del 7,1%. Questo è un divario che si sta ampliando e sulla base delle disposizioni che sono presenti nel documento di programmazione economica e finanziaria, appunto che ricordate è stato reso noto per un discorso, anche per i prossimi 2027, 2028, 2029 ci sarà un calo del rapporto tra Fondo Sanitario Nazionale e Prodotto Interno Lordo. Oltre questo è il dato generale macroeconomico, poi ci sono tutta una serie di altre informazioni che riguardano i differenziali territoriali, riguardano il rapporto con la sanità privata e ci sono tantissimi dati che sono presenti in questo rapporto, non possiamo analizzarli tutti, ci limitiamo ai principali. Allora, per quanto riguarda la situazione delle possibilità delle famiglie di accedere al Servizio Sanitario Nazionale, abbiamo che nel 2024 oltre 5,8 milioni di persone, pari al 9,9% della popolazione, hanno dichiarato di aver rinunciato a uno o più visite o esami rispetto al 7,6% del 2023. 4 milioni hanno detto che non hanno potuto curarsi per i lunghi tempi d'attesa e 3,1 milioni per motivi economici. Ciò, soprattutto la lunghezza dei tempi d'attesa, ha fatto sì che i cittadini e le famiglie più abbienti ricorrono sempre più a forme alternative rispetto alla sanità pubblica. In forme alternative che sono essenzialmente fondate su due binari, dice il rapporto GIMBE. Il ricorso alla sanità privata, però convenzionata col pubblico, e il peso del privato accreditato alla convenzionato col pubblico è particolarmente rilevante nell'assistenza residenziale, cioè essenzialmente le case di ricovero, le case di cura, perché queste vengono rappresentano l'85,1% dei servizi offerti, che però il cittadino paga la casa di cura con costi di determinato elevato, però la casa di cura riceve poi dei soldi da parte dello Stato attraverso meccanismi di accordi. Nel 2025 la spesa sanitaria pubblica destinata al privato convenzionato infatti ha raggiunto i 29,4 miliardi, con un aumento di quasi il 26% rispetto al 2012. E l'incidenza della spesa pubblica convenzionata che va a finanziare il privato e rappresenta oggi una quota considerevole del bilancio del Servizio Sanitario Nazionale. Il ricovero invece in alternativa alla sanità convenzionata pagata dal pubblico c'è anche il cosiddetto privato puro. Anche in questo caso il ricorso al privato puro, no, è aumentata del 169% negli ultimi 8 anni, passando da 3 miliardi nel 2016 a 8,2 miliardi nel 2024. Inoltre, terzo canale è il ricorso ai servizi sanitari che vengono pagati attraverso forme assicurative. Anche la quota, e soprattutto sono forme assicurative che consentono di andare presso la sanità privata, quindi fanno il business della sanità privata. La quota di spesa sanitaria che viene pagata attraverso forme di assicurazioni, quindi assicurazioni che soltanto le persone che hanno reddito possono permettersi, no? È aumentata di quasi il 14% negli ultimi 4 anni. Quindi noi abbiamo una traslazione ormai strutturale da un servizio pubblico che perde, diciamo, capacità di fornitura di servizi verso forme sempre più privatizzate. Tutto questo poi è aggravato dal fatto che questa situazione ha portato che la spesa per il personale dipendente e dipendente pubblico e quello anche del privato convenzionato nel 2025 era pari a 52,2 miliardi, ma la sua incidenza sulla spesa sanitaria pubblica è scesa dal 39,7 del 2012 al 36,9. In poche parole, ci sono stati 36,8 miliardi in meno di pagamento del personale negli ultimi 12 anni. Questo nonostante che i livelli salariali dei medici e degli infermieri in Italia, come sappiamo, sono di gran lunga più bassi rispetto alla media europea. E qui questo, come sappiamo, comporta anche il fenomeno della... Abbiamo un doppio fenomeno che si autoalimenta vicendevolmente. Da una parte il calo del numero del personale per garantire i servizi pubblici adeguati e il calo delle persone che è l'aumento della quota di persone che non riescono ad accedere alle cure. Ma c'è un dato positivo in tutta questa situazione, che nonostante ciò il livello qualitativo comunque ancora fornito dalla sanità pubblica è ritenuto tra ancora buono da questo punto di vista. Quindi, però, se la situazione va avanti in questo modo, è chiaro che la qualità del servizio poi sarà ineluttabilmente destinata a peggiorare.
0: Man mano, certo. Intanto, Andrea, fanno il giro del mondo le immagini delle partecipatissime e decise proteste degli studenti francesi. In Italia il leitmotiv è: perché da noi non succede niente, eppure la scuola italiana è, diciamo, la frutta secca. Gli unici finanziamenti che arrivano riguardano soprattutto la militarizzazione della didattica e il tetto delle presenze di studenti d'origine migrante con il famigerato decreto Val di Tura.
1: Esatto, esatto. Innanzitutto bisogna dire che comunque qualche occupazione di scuola media superiore in questi giorni, Radio Onda d'Urto ne ha parlato per quanto riguarda la situazione del quartiere San Salvario di Torino, per quanto riguarda Roma, per quanto riguarda Bologna, eccetera, qualcosa si sta muovendo, quindi non sarei così negativo e pessimista sulla situazione, anche perché dobbiamo tenere conto che in Italia abbiamo una situazione che in un certo senso non favorisce una presa di posizione critica nei confronti della scuola. Faccio riferimento al rapporto OCSE Education at a Glance del 2026, che è stato reso noto il 30 settembre scorso del 2026, no? Allora, c'è solo un dato positivo, che si è ridotto in Italia l'abbandono scolastico, che fino a qualche anno fa, negli ultimi 10 anni, si è ridotto, arrivando all'8,2%. posizionando l'Italia per la prima volta sotto la media europea, che è il 9,1%. E questo è sicuramente un dato positivo, che non è avvenuto nell'ultimo anno, come il ministro Valditara ha cercato di far credere, declamando questo dato che veniva dall'Eurostat e ripreso poi anche dal rapporto OCSE. È un processo tendenziale che è iniziato circa 10 anni fa, e questo è sicuramente un dato positivo. Abbiamo però poi invece dei dati non proprio positivi per quanto riguarda alcuni elementi strutturali che caratterizzano la scuola italiana. Il problema della modernizzazione degli spazi. Noi abbiamo che, secondo il rapporto Censis, lo vado ad aprire, abbiamo che soltanto il 5,9% degli studenti ritiene che l'ambito, l'aula, come si dice, dove vengono svolte le lezioni, è un'aula moderna. Mentre la maggior parte degli studenti ritiene che le aule sono, in maggior parte dei casi, vecchie, in alcuni casi per il 7% addirittura fatiscenti, e per il 14% neanche troppo pulite. Invece c'è una valutazione migliore per quanto riguarda i laboratori e per quanto riguarda soprattutto i laboratori di informatica. Quindi c'è un problema di adeguamento delle strutture scolastiche. Da questo punto di vista l'Italia sta perdendo, ha già perso un'occasione più unica che rara, che erano i fondi del PNRR, perché una parte di questi fondi doveva essere destinata al riammodernamento degli spazi dell'educazione scolastica, cosa che è stata fatta solo molto parzialmente. Altro dato però preoccupante è che abbiamo un corpo docente molto particolare in Italia rispetto agli altri paesi europei e anche rispetto alla situazione francese. Abbiamo docenti mal pagati, perché abbiamo un divario salariale che è del 36%, I dati dell'OCSE ci dicono che i maestri della scuola dell'infanzia percepiscono il 36% in meno rispetto alla media europea, mentre i professori delle medie guadagnano il 33% in meno e i docenti della scuola media superiore guadagnano in meno il 22,6%. Questo ovviamente, tutto questo è aggravato perché c'è un effetto sinergico dal fatto che l'Italia è il paese europeo dove la quota di insegnanti precari sul totale è la più alta in assoluto, perché quasi il 35% sono docenti precari, quindi c'è un problema anche di garantire la continuità didattica anno dopo anno, perché i precari cambiano spesso scuola da un anno con l'altro e questo può incidere negativamente sulla qualità del servizio educativo. E abbiamo poi un altro problema, l'età anagrafica, ovvero che oltre un terzo dei docenti, il 36% della scuola secondaria ha superato i 55 anni, contro una media internazionale, si legge nel rapporto, che si ferma al 25%. Questo fa sì che il corpo docente italiano è molto variegato, è poco unito, ha poca capacità anche di pressione per quanto riguarda il funzionamento delle scuole in un contesto in cui il processo di aziendalizzazione della scuola è ormai molto avanzato, con una figura apicali che svolgono sempre più un ruolo di guida e di comando, è una struttura interna gerarchica. All'interno di queste condizioni gli studenti spesso vivono una situazione di individualizzazione. E tutto il cancan che è stato fatto per quanto riguarda il tetto dei limiti degli studenti che non hanno la cittadinanza italiana, anche se sono nati in Italia, come sappiamo, gli ultimi dati che vengono resi noti dal censo è che solo in una classe su 13 si supera il limite del 30% degli stranieri e la lingua italiana è un problema solo nello 0,6% dei casi. Il numero degli studenti però senza la cittadinanza italiana è cresciuto negli ultimi 25 anni da 15.000 a 900.000 e questo ovviamente riguarda il flusso demografico e l'aumento anche della quota di cittadini non italiani nel nostro paese. E questo non è del tutto un fatto negativo, perché c'è il problema di quello che viene chiamato l'inverno demografico. Si stima che entro il 2040 ci sarà un calo di 1,97 milioni di studenti, quasi 2 milioni. Una quota particolarmente ragguardevole che già è evidente, no? Per quanto riguarda soprattutto le scuole primarie, le proiezioni OCSE sono abbastanza chiare, tra il 2024 e il 2033 il numero di bambini tra i 5 e i 14 anni in Italia crollerà del 18%. Quelli della scuola primaria sono già diminuiti tra il 2015 e il 2024 dell'11%, nonostante che il numero degli studenti senza cittadinanza italiana si è aumentato da 15.000 a 900.000. Quindi questo crea tutta una serie di problemi di differenziazione. Diciamo che questa situazione non è ancora arrivata a maturazione. L'esperienza francese ci dice che ha molto anticipato una dinamica di questo tipo. Il problema dell'immigrazione in Francia è molto più vecchio di quello dell'Italia, come sappiamo, e anche il problema dell'inclusione all'interno del processo educativo dei figli di immigrati ha radici molto più antiche rispetto alle nostre. Ma anche qui in Italia è evidente quello che sta avvenendo in Francia, quello che viene chiamata la grande distinzione, secondo una definizione di Laval, ovvero il fatto che c'è sempre più una selezione di classe tra i licei e gli istituti di periferia, che vivono le condizioni meno buone, e invece altri istituti verso il centro della città, dove invece le garanzie, diciamo, di qualitative del servizio scolastico e del servizio educativo sono sicuramente migliori. Questa separazione e questo gap tende ad accentuarsi anche in Italia.
0: In chiusura invece, Andrea, parliamo di Leonardo S.p.A. Intanto i sindacati confederali esultano davanti all'aumento degli ordini e della produzione appunto della Leonardo. La crescita del gruppo comunque sta possibile soprattutto grazie alla produzione di armamenti e grazie ai contratti sottoscritti con lo Stato israeliano, mentre molte associazioni contro la guerra chiedono da tempo di annullare questi contratti. Volevo farti chiederti un commento.
1: Sì, è abbastanza interessante il fatto che è stato reso noto un comunicato stampa di CGIL e CISL e UIL del gruppo Leonardo, non CGIL e CISL nazionale, ma del gruppo Leonardo, per quanto riguarda la soddisfazione per il rinnovo della piattaforma sindacale di secondo livello, cioè la contrattazione di secondo livello che è stata recentemente firmata. E in questo comunicato si legge che tale firma, tale rinnovo si inserisce, leggo testualmente, in un contesto di forte crescita degli ordinativi sia nell'ambito civile che della difesa e di risultati economici più che positivi per il gruppo Leonardo. Questo è successo il frutto del lavoro quotidiano delle lavoratrici e dei lavoratori che permettono al management di affrontare le sfide del futuro ed è per questo che l'integrativo avrà la responsabilità di trasformare le aspettative in risposte. Di fatto significa che FIM e WILM di Leonardo esultano di fronte all'aumento degli organi della produzione di Leonardo, perché questo garantisce occupazione e garantisce magari un rinnovo di secondo livello più appetitoso. Inoltre c'è anche tutto un riferimento, tema non di poco conto, che diventerà centrale nelle relazioni industriali già di oggi, ma soprattutto nei prossimi anni, dell'utilizzo più o meno regolamentato dell'intelligenza artificiale, no? E i sindacati chiedono che si formi un'istituzione di una commissione per confrontarsi sull'utilizzo di nuove tecnologie a partire dell'intelligenza artificiale, che deve essere finalizzata ad aumentare la produttività dell'impresa, e per questo si chiede una sorta, a favore dei salari degli operai, di dividendo tecnologico, quindi partecipare all'incremento di reddito, di ricavi e probabilmente di profitti che l'uso dell'intelligenza artificiale potrà causare. Tutto questo avviene in un contesto in cui i dati relativi alla terza trimestrale del 2026 verranno resi noti il 5 novembre prossimo, quando ci sarà la riunione del Consiglio di Amministrazione, ma sappiamo che già il secondo trimestre della semestrale 30 giugno 2026 ha portato i seguenti risultati. Gli ordini di Leonardo sono 16,2 miliardi di euro e sono aumentati rispetto all'anno precedente del 44,6%. I ricavi sono pari a 10 miliardi di euro e sono aumentati del 12,2%. L'EBITDA, cioè margine di profitto netto, è stato di 780 milioni di euro con un aumento del 34,3%. Si stima, alcune società di analisti come Equita, Intermonte e Across, si legge in un comunicato, stimano che a fine dell'anno l'EBITDA, cioè il margine di profitto, arriverà a circa 2,21 miliardi di euro. Quindi la situazione, come vediamo,

0: degli effetti inquinanti della produzione siderurgica. Qui siamo più o meno sullo stesso livello. Si plaude ai risultati di un'economia di guerra che uccide e porta morte in giro per il mondo, e la contraddizione di porsi il problema della riconversione produttiva verso un'economia di pace, verso produzione di pace, così come una riconversione produttiva verso produzioni ecologicamente sostenibili, questo credo che sia un tema che il sindacato dovrebbe porsi, ma non mi pare che vedendo questo comunicato questo tema venga neanche preso lontanamente in considerazione.
1: Andrea, ci fermiamo qui e ci salutiamo dandoci appuntamento per la settimana prossima.
0: Sì, settimana prossima dovremo avere maggiori dati più precisi per quanto adesso è terminato tutto il blocco della discussione sulla legge elettorale che ha tenuto banco per l'ultima settimana. Finalmente si dovrebbe tornare a parlare invece del documento di programmazione di DPF, documenti con programmazione economica finanziaria, avremo modo magari di analizzare un po' più nel dettaglio.
1: Intanto un salutone.
0: Un saluto a te Rosangelo e un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Una buona giornata.
1: Anche a te. Io intanto ricordo che con noi appunto c'era l'economista, nostro collaboratore Andrea Fumagalli, e l'appuntamento del venerdì di critica, dell'analisi critica dei fatti economici della settimana.
2: Dissonanze.

venerdì 9 di ottobre, Radio Onda d'Urto, un saluto a tutte e a tutti da Simone, ben ritrovate e ben ritrovati a una nuova puntata di Weekenders, lo spazio Dissonanze del venerdì.

Allora, oggi ci terremo compagnia anche in questa prima parte di trasmissione, questa prima mezz'oretta insieme prima di lasciare la linea alla redazione informativa. Iniziamo con un po' di musica, come sempre. Perché? Perché il buon Paul McCartney ha fatto uscire una nuova edizione del suo ultimo album The Boys of Dungeon Lane, con tre canzoni nuove e una canzone che già era contenuta in The Boys of Dungeon Lane, dove c'era un bellissimo duetto con Ringo Starr. La canzone si chiama Home to Us, però con un flip mix, ovvero si sono invertiti le parti cantate. Quello che cantava Paul McCartney adesso lo canta Ringo, e viceversa. Bellissima anche la copertina di questa special edition, oltre alle tre canzoni in più questa quarta Home to Us con il flip mix. Invece di avere una copertina bianca tipo crema, c'è un collage di vecchissime fotografie dove si vede Paul McCartney da bambino, da ragazzo, si vedono anche i Beatles ragazzi. Davvero una bellissima operazione questa di Paul McCartney. Questo è il suo, pensate,

quattresimo album, contando tutta la sua carriera, sia i Beatles che i Wings che la sua carriera solista, dicevo, il suo 24esimo album, che arriva al primo posto della classifica britannica. Quindi cosa gli vuoi dire a Paul McCartney? Non gli diciamo niente se non grazie per tutto questo, e andiamo ad ascoltarci questa Home to Us nella nuova versione con il flip mix e le sue parti cantate e scambiate con quelle di Ringo Starr. Eccola qua.

0: E quindi Home to Us in questa nuova versione con le parti cantate di Ringo Starr e Paul McCartney, appunto invertite, bellissima, forse preferisco questa versione, brano contenuto nella nuova special edition di The Boys of Dungeon Lane, ultimo album uscito per il mitico Paul McCartney. Torniamo a parlare adesso di una stagione indipendente, ogni mese fino a maggio del 2027, un weekend al mese, 9 personali di artisti che sono fuori dal circuito delle gallerie, scelti per merito e non per rete, per questa che è una promozione diretta e alla Sala Centro in Via Moretto 2/B a cura di Stefano Lazzari e Pietro Cremonesi, in arte Picro, che è qui con noi. Ciao Pietro.
1: Tutti.
0: Ciao, ciao. Allora, il primo appuntamento, ne avevamo parlato, se ci seguite, era stato con Ruben Orizio, con la sua mostra Nel Colore, quindi la prima cosa che ti chiedo è: com'è andata?
1: Assolutamente bene, è stata una mostra, si può dire, colorata in tutti i sensi. Oltre a essere i colori dell'artista che ha portato in sala, c'è stato i colori delle persone che sono venute a trovarci, quindi noi lo riteniamo un buonissimo inizio, di buon auspicio per le prossime esibizioni, insomma.
0: E la prossima è alle porte, perché proprio stasera, venerdì 9 di ottobre, si apre il weekend di questo mese, dalle 18 alle 23, sempre alla Sala Centro, ma si cambia completamente atmosfera.
1: Si cambia totalmente atmosfera, perché innanzitutto si cambia tecnica, cioè si passa da un disegno illustrativo alla fotografia, e non una fotografia, diciamo, consueta, ma una fotografia in bianco e nero, esclusivamente in bianco e nero, e totalmente quasi astratta. Non sono fotografie, sì, in certi ambiti si possono riconoscere delle figure piuttosto che degli oggetti, ma tutto viene astratto e diventa una esibizione di luci e ombre, un continuo chiaroscuro in movimento.
0: Allora, questa artista tu ce l'hai portata in studio, sì, ed è qui con noi, vogliamo presentarla?
1: Lei è Noelia Deas.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao Noelia.
1: È un'artista che io ho conosciuto in realtà anni fa, tramite un'amicizia comune, e lei arrivava da Roma, perché mi pare sia nata a,
2: sì,
1: Roma, esatto, ed era desiderosa di esporre le sue opere anche qui a Brescia. Ha incontrato varie difficoltà e infine si è trasferita poi in Brianza, dove tuttora risiede. Nel frattempo io ho avuto la possibilità di aprire questo spazio espositivo, che è quello di Sala Centro, e ho pensato subito a lei perché i suoi lavori a me intrigavano da morire.
2: Grazie.
1: Quindi, nonostante la stagione indipendente sia dedicata ai bresciani per i bresciani, abbiamo due elementi esterni che ci servono da dialogo anche con l'esterno. Uno sarà a gennaio e uno è lei, Noelia Deas.
0: Allora, non abbiamo ancora detto, il titolo di questa personale è Fotodinamica,
2: sì,
0: con la PH e la K.
2: Sì,
0: esatto. Diciamolo. Noelia, allora parlaci un po' di questa tua personale, partendo dal titolo, Fotodinamica. Che tipo di fotografia pratichi?
2: Allora, diciamo che è appunto una fotografia che cerca di un po' tralasciare la classica fotografia, quella che rappresenta quello che vediamo, e cerca di cogliere un po' il movimento che si vede durante lo scatto. Quindi con lunghe esposizioni faccio lo scatto e c'è questo fotodinamismo importato appunto.
0: Raccontaci un po' il tuo percorso, cosa ti ha portato fino a questa personale?
2: Io in realtà ho iniziato facendo fotografia così per caso, poi mi vedevo un po' che non ero soddisfatta delle foto che facevo, quindi ho iniziato a fare un po' una ricerca su quella che era la storia della fotografia e mi sono appunto imbattuta in questa corrente appunto del fotodinamismo e mi è piaciuta talmente tanto che ho deciso di concentrarmi su questa corrente.
0: Allora, per chi fosse come me all'oscuro di fotografia tecniche, in cosa consiste il fotodinamismo?
2: Allora, il fotodinamismo consiste nel scattare praticamente una fotografia con esposizione lunga, quindi tempi lunghi,
0: quindi il diaframma dell'obiettivo rimane aperto per qualche secondo.
2: In quel momento l'oggetto o la persona che ho davanti si muove e io in quel momento scatto il movimento che appunto o muovendo io la macchinetta o la persona che ho davanti e riesco a catturare il movimento, diciamo.
0: Quindi si vedono tipo delle scie.
2: Esatto.
0: Molto interessante.
1: Molto, sì.
0: Allora, quante opere saranno esposte alla Sala Centro?
2: Saranno più o meno una trentina, sì.
0: Formati vari?
2: Sì, sono da 30-40 e 50-60.
0: Cos'è che ti ha ispirato di più in queste cose? Che soggetti troveremo? E qual è quello a cui tu sei più affezionata? Allora, se ce n'è uno.
2: Principalmente io mi butto sull'industrial, quindi urbex, posti abbandonati.
1: Anche chiese?
2: Sì.
1: Ha fatto un'indagine su delle chiese abbandonate che è meravigliosa.
0: E si troveranno in...
1: Non lo so se c'è qualcosa delle chiese.
2: Non credo, no, non ho fatto una selezione a riguardo.
0: Beh, nel futuro.
2: Sì, comunque ci sarà possibilità sicuramente.
0: Quindi hai dovuto fare comunque una cernita per arrivare a queste 30.
2: Sì.
0: Ti hanno aiutato anche Stefano e Pietro?
2: Sì, comunque anche con loro mi sono un po' confrontata e abbiamo deciso.
1: Devo dirla tutta, ci siamo confrontati, ma in realtà a differenza di altri autori che abbiamo visitato, a Noelia abbiamo dato un po' carta bianca sulla selezione finale.
0: Carta fotografica
1: bianca, okay. Esatto, perché la fiducia che ripongo in lei come artista è molto alta.
2: Grazie.
0: Quindi insomma 30 scatti molto industrial, dove sono stati realizzati?
2: Allora,
0: e in che periodo?
2: Nella maggior parte sono qui al nord, Lombardia, anche alcune a Brescia, ho deciso proprio perché appunto sto facendo la mostra qui a Brescia.
0: Quindi qualcuno potrà magari riconoscere dei luoghi.
2: Magari sì, tra l'altro c'è una fabbrica abbandonata a Ponte di Legno che mi ha affascinato molto e ho portato anche quella lì. E il periodo è stato nel 2025, sì.
0: Ah, quindi molto recente.
2: Sì,
0: comunque
2: sono abbastanza recenti come scatti, sì.
0: Ma tu nel tuo percorso artistico vai a ricercare proprio dei luoghi, cioè ti documenti prima e poi vai, per esempio Ponte di Legno, che hai menzionato adesso, non è proprio dietro l'angolo, no? Cioè uno ci deve andare. Se eri lì per caso e hai visto questa fabbrica, oppure ti eri documentata prima e hai detto cazzo, voglio andare proprio lì.
2: Ero, diciamo che di passaggio, andando in altre parti avevo visto che c'era questo posto e quindi poi un giorno ho deciso di andare.
0: Te lo sei insegnata e detto io qua ci ritorno.
2: Sì, esatto, ci sono andata e ho fatto qualche scatto.
0: E non deve essere neanche semplice, perché immagino che molti posti siano magari chiusi, cioè quindi bisogna anche adoperarsi
1: bisogna essere un po' dei criminali
2: per forza.
0: Vabbè, dai, ormai internet è pieno di gente che fa urbex e quant'altro, voglio dire, non sono questi,
2: diamo vita a questi luoghi abbandonati.
0: Qual è stato il posto più strano in cui sei stata?
2: Ma forse proprio questa fabbrica qua di cui ti ho parlato, che era un... Non ricordo sinceramente, forse trasportava legna o comunque qualcosa del genere, però mi ricordo che aveva dei luoghi molto particolari, scale, doppi piani, insomma mi è piaciuta molto.
0: Va bene ragazzi, allora il prossimo appuntamento per questa mostra, appunto una stagione indipendente, è alle porte, perché stasera alle ore 18 aprirà la sala centro fino alle 23 e avete tempo fino a domenica, ovviamente domenica 11 ottobre. Noelia Deas, il secondo appuntamento di questa stagione indipendente, si parla di fotografia, quindi fotografia in bianco e nero, fotodinamica, quindi molto particolare, non vedrete paesaggi o meglio, magari sì, ma non quelli
2: astratti,
0: esatto. Io vi ringrazio molto, come sempre, per questa
2: grazie
0: bella serata. C'è qualcos'altro che non abbiamo detto e che vogliamo aggiungere?
1: Mi sembra completo.
0: Abbiamo detto tutto, abbiamo detto tutto. Va bene, allora ci vediamo alla sala centro per questo secondo appuntamento della stagione indipendente. Grazie Pietro e grazie,
1: grazie
0: Noelia.
2: Grazie a te.
0: E noi ci risentiamo il mese prossimo.
1: Al mese prossimo.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: nothing could be sweeter.
1: Ed era sempre Paul McCartney con Chelsea Boots, brano contenuto nella special edition del suo ultimo lavoro, The Voice of Dungeon Lane. Allora, in chiusura di questa prima parte di Weekenders di oggi, andiamo a dare una piccola pillola di spazio, perché non scordiamoci che questa è la settimana dello spazio, la World Space Week, che si celebra ogni anno dal 4 al 10 ottobre. È stata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 6 dicembre del 1999, con l'obiettivo appunto di celebrare il contributo della scienza e della tecnologia spaziale al miglioramento della condizione umana. Ovviamente questa ricorrenza serve anche per far conoscere al pubblico le attività spaziali, avvicinare i giovani alle discipline scientifiche, insomma, e perché no anche favorire la cooperazione internazionale nella divulgazione e nell'educazione allo spazio. Perché il 4 di ottobre? Beh, perché il 4 di ottobre del 1957 l'Unione Sovietica lanciò il primo satellite artificiale della Terra, aprendo l'era spaziale, lo Sputnik 1. Il 10 ottobre invece del 1967, 10 anni più tardi, entrò in vigore il famoso trattato sui principi che regolano le attività degli stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extraatmosferico, inclusa la Luna e tutti gli altri corpi celesti. Ecco, questo trattato sarebbe da ritirar fuori e dargli una bella occhiata, perché invece ultimamente si sente sempre più spesso della NASA o dell'Agenzia Spaziale Cinese, un po' meno Roscosmos, che insomma non sta navigando in acque tranquille per nulla. Dicevo, sia la NASA che l'Agenzia Spaziale Cinese si sente sempre più spesso che stiano testando delle armi nello spazio, cosa assolutamente vietata da questo trattato sui principi che regolano le attività degli stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extraatmosferico. Certo, non si tratta di armi convenzionali, cioè non aspettatevi mitragliatori o cose di questo tipo, però sono armi che servono, che so, a mandare in crash i software di un satellite, per esempio, o accecarne telecamere, insomma, sono laser. Non vanno bene queste cose assolutamente, sia perché mettono in pericolo tutta l'attività spaziale, che ovviamente per adesso si concentra soprattutto e principalmente in orbita bassa terrestre, sia perché non si può fare secondo questo trattato che tutti hanno firmato. Speriamo che le cose, come sempre, non degenerino, perché ovviamente disabilitare un satellite nello spazio non è proprio, come dicevo prima, la cosa più sicura del mondo, perché questo va fuori traiettoria e potrebbe andare a cozzare contro qualche altro oggetto, qualche altro satellite, o magari sulla Stazione Spaziale Internazionale o sulla Tiangong, la Stazione Spaziale Cinese. Quindi ecco, diciamo, cerchiamo di rispettarlo questo trattato internazionale e ricordiamocelo in questa che è appunto la settimana mondiale dello spazio. Ci sono tanti appuntamenti, tra l'altro, anche in Italia. C'è quello organizzato per esempio dall'Agenzia Spaziale Italiana a Matera, dove ieri e oggi si è tenuto e si terrà il convegno nazionale dedicato ai magnetometri per lo spazio e alle loro applicazioni emergenti. Abbiamo parlato di magnetometri in settimana quando abbiamo parlato della missione Bepi Colombo, che si approccia a entrare in orbita attorno a Mercurio, e questo incontro appunto approfondirà il ruolo di questi strumenti nell'esplorazione planetaria, nello studio delle magnetosfere, dell'eliosfera, il monitoraggio del meteo spaziale, molto importante, e anche in alcune applicazioni terrestri. Oggi è anche l'ultimo giorno, questo è molto simpatico, per andare a dare un'occhiata a questa esperienza speciale legata al gioco Pokémon Go nell'ambito della collaborazione tra ESA e The Pokémon Company International. Si terrà nella sede dell'Agenzia Spaziale Europea a Frascati e i partecipanti potranno andare alla ricerca dei Pokémon nelle aree attorno al centro della Agenzia Spaziale Europea, accompagnando l'attività con contenuti appunto dedicati all'esplorazione e all'osservazione della Terra. Questa collaborazione tra l'ESA e Pokémon prevede anche una mostra temporanea dedicata allo spazio e ai Pokémon, perché dopo il lancio nei centri dell'Agenzia Europea toccherà anche poi a Lucca Comics and Games, dove sarà presente nel corso di questa edizione. Tra gli appuntamenti segnaliamo anche quello in Val d'Aosta a Saint Barthélemy, dove propongono, e oggi è l'ultima giornata possibile per partecipare, una serata di osservazione della volta celeste a occhio nudo e al telescopio, con una visita guidata e attività dedicate alla conoscenza del cielo. Iniziativa sempre organizzata anche questa in occasione della World Space Week. Beh, dai, siamo quasi alla fine di questa settimana mondiale dello spazio, ma siamo anche quasi alla fine di questa prima parte di Weekenders di oggi, quindi tra poco la linea andrà alla redazione informativa per il GR e l'agenda. Noi come sempre ci risentiamo tra una mezz'oretta se ci state ascoltando in diretta, oppure tra qualche istante se ci state ascoltando in replica. A dopo, ciao.

0: Ehi, hey, noi siamo i Gemini Blu e state ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Sabato 10 ottobre, ore 15, Piazza Garibaldi, Brescia. Corteo verso la Leonardo. Sabato 10 ottobre è la giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese per la fine degli accordi economici e un embargo totale allo Stato di Israele. 78 anni di occupazione e 3 anni di genocidio israeliano continuano con l'appoggio politico ed economico dei nostri governi. A Brescia scegliamo un luogo simbolo dell'economia di guerra ed espressione della piena complicità del nostro governo al genocidio. La fabbrica Leonardo, colosso del business della guerra, è in prima fila tra i fornitori di armi di Israele. Il governo italiano è primo azionista dell'azienda. Mentre il carovita lascia in ginocchio milioni di persone, il governo Meloni toglie i soldi per il welfare, i servizi pubblici e la crisi per finanziare le guerre e il genocidio. Insieme alla resistenza palestinese, contro l'economia di guerra e genocidio, per la rottura totale degli accordi con lo Stato di Israele, stop alla vendita di armi. Sabato 10 ottobre il coordinamento Palestina Brescia lancia un corteo con partenza alle ore 15 da Piazza Garibaldi verso la sede di Leonardo S.p.A.

0: 13 in punto, Radio Onda d'Urto, il giornale radio di questo venerdì 9 di ottobre. Ancora affari d'oro per Leonardo, sulla pelle in particolare degli palestinesi, record nell'ultima trimestrale, nel frattempo domani cortei in tutto il mondo proprio per la Palestina. Quello di Brescia partirà da Piazza Garibaldi e arriverà alla sede di Leonardo. Sentiremo Rossanna De Simone, autrice del rapporto su Leonardo per il BDS Italia. In Francia oltre 500 fermi anche ieri per la mobilitazione degli studenti che non si ferma, martedì nuovo sciopero anche con i sindacati. Scontri in corso in questi minuti a Bruxelles, in Belgio, con il corteo dei sindacati, in piazza però anche gli studenti che stanno fronteggiando la polizia. L'Italia invece a corteo a Torino sotto il comune per chiedere un tavolo immediato di confronto sull'istruzione scolastica. Il 16 di ottobre sarà sciopero studentesco nazionale. Sulla situazione della scuola in Italia sentiremo l'economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli. Torneremo a Torino con l'ennesima ondata repressiva contro la solidarietà per il centro sociale Scatasuna, 14 perquisizioni, 19 misure cautelari per il corteo dello scorso gennaio, con noi una compagna di Scatasuna. Pagina del lavoro, lunedì sciopero in tutta l'ex Ilva dopo che Acciaierie per l'Italia annuncia la cassa integrazione per 10.000 tute blu, non solo Taranto ma anche Genova e Novi Ligure. Da Genova con noi Stefano Bonazzi, segretario della FIOM Ligure. Andremo poi a Roma, 5 anni fa l'assalto fascista alla sede nazionale della CGIL, pochi giorni fa la Corte d'Appello ha confermato le condanne fino ad 8 anni per una serie di esponenti, in particolare di Forza Nuova. Con noi Saverio Ferrari, direttore dell'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre. Una buona giornata a tutti e a tutti. Partiamo con l'economia. L'inflazione del carovita è sempre più in salita. La strada per ottenere dall'Unione Europea più debito, come hanno chiesto Italia e Grecia. Di fronte a crisi economica, carovita, caro energia e inflazione alle stelle. Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. La posizione del commissario europeo all'economia Dombrovskis. Nel frattempo il governo incassa invece il primo via libera per un'altra misura, la cosiddetta clausola di salvaguardia, che consente spese extra per il governo, ma unicamente sul fronte energia, qui il sogno distopico è quello del nucleare, e soprattutto per il riarmo. Su questo fronte in Italia è Leonardo a fare la parte del leone, tra utili record comunicati nei giorni scorsi e commesse a non finire, comprese quelle israeliane. Armi e know-how usati per genocidio e occupazione in Palestina. Solo oggi a Gaza 2 vittime e 10 feriti, mentre in Cisgiordania un ragazzino di 13 anni è stato raggiunto da proiettili veri sparati dall'esercito di occupazione durante un raid ad ovest di Jenin. Per la Palestina domani è mobilitazione globale, quella lanciata dalla Global Alliance for Palestine in 60 paesi. In Italia sono oltre 50 le città mobilitate, fra queste anche Brescia. Il corteo del coordinamento Palestina partirà alle ore 15 da Piazza Garibaldi e andrà in Via Lunga, la sede bresciana di Leonardo. Sugli affari di Leonardo vi proponiamo il servizio con Rossanna De Simone, autrice di Peace Link, oltre che curatrice del rapporto su Leonardo per conto della BDS Italia.
1: Oggi come oggi Leonardo ha a che fare con Israele, soprattutto con la sua partecipata, anzi la sua acquisita DRS Rada americana, e con la DRS Rada americana continua ad avere accordi con Israele, no? Poi altri accordi ce li ha proprio a Tel Aviv, no? Tel Aviv perché ha siglato 2 accordi con la Università di Tel Aviv e con delle agenzie per finanziare delle start-up statunitensi.
0: La situazione economica globale, quella italiana, quindi, a parte ovviamente i colossi del fossile e quelli delle armi, sono ancora violentemente segnate dalla guerra globale, quella che gira attorno alla Palestina e al Golfo Persico. Su questo fronte, in Yemen si combatte ancora furiosamente, via aria e via terra, per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, quello che attraversa il Mar Rosso portando le merci dall'Asia all'Europa. In Iran, invece, Trump a sorpresa parla di buoni colloqui in corso con Teheran, annunciando poi che Hormuz passa ormai ogni settimana una cifra tra i 3 e gli 8 milioni di barile di greggio. Trump fa speculazione mediatica, lo stretto resta chiuso, la risposta della marina iraniana. Andiamo ora in Europa con i 504 fermi solo ieri in Francia per le nuove proteste del movimento studentesco. A decine di migliaia hanno invaso la centrale piazza della Bastiglia a Parigi. Oggi poi sono ancora 141 gli istituti bloccati per le proteste, mentre si guarda già a martedì prossimo con un nuovo sciopero generale scolastico, indetto in questo caso dall'intersindacale dell'istruzione, quinto atto delle proteste. Ancora a scuola con le barricate, le biciclette incendiate, gli scontri con la polizia che sono in corso in Belgio. Alla fine del corteo dei sindacati indetto contro la politica e il bilancio del governo federale. Un folto gruppo di studenti giovanissimi da ore fronteggia le forze dell'ordine nella zona della stazione centrale di Bruxelles. Gli scontri si stanno poi propagando anche in altre vie del centro città. Ancora a scuola, ma dall'Italia sono una mezza dozzina per ora le scuole occupate fra Roma e Torino, dove questa mattina centinaia di giovani partiti dalle quattro scuole occupate sono arrivati sotto il comune chiedendo l'apertura immediata di un tavolo di confronto sul tema della scuola. La mobilitazione, dietro lo slogan "dalle occupazioni alle strade, fare come in Francia", è stata organizzata dai collettivi OSA, che il 16 di ottobre hanno anche già annunciato uno sciopero studentesco nazionale, a cui stanno aderendo altre realtà auto-organizzate, contro la distruzione della scuola pubblica e contro anche il decreto legge Valditara, quello relativo al tetto contro gli studenti migranti in classe. Abbiamo fatto il punto anche economico della situazione della scuola italiana con Andrea Fumagalli, economista, docente di economia politica a Pavia e nostro collaboratore.
2: Allora, c'è solo un dato positivo, che si è ridotto in Italia l'abbandono scolastico, che fino a qualche anno fa, negli ultimi 10 anni, si è ridotto, arrivando all'8,2%. Abbiamo però poi invece dei dati non proprio positivi per quanto riguarda alcuni elementi strutturali che caratterizzano la scuola italiana. Il problema della modernizzazione degli spazi, le aule sono in maggior parte dei casi vecchie, in alcuni casi per il 7% addirittura fatiscenti e per il 14% neanche troppo pulite. Quindi c'è un problema di adeguamento delle strutture scolastiche. Altro dato però preoccupante è che abbiamo un corpo docente molto particolare in Italia rispetto agli altri paesi europei e anche rispetto alla situazione francese. Abbiamo docenti mal pagati, perché abbiamo un divario salariale che è del 36%. Tutto questo è aggravato, perché c'è un effetto sinergico, dal fatto che in Italia è il paese europeo dove la quota di insegnanti precari sul totale è la più alta in assoluto, perché quasi il 35% sono docenti precari, quindi c'è un problema anche di garantire la continuità didattica anno dopo anno, perché i precari cambiano spesso scuola da un anno con l'altro e questo può incidere negativamente sulla qualità del servizio educativo.
0: Dalla scuola alla casa, in 30.000 ieri sera a Madrid alla marcia in memoria di Mari Carmen Abascal, l'87enne sfrattata il 23 di settembre, morta mercoledì nell'ospedale dove era stata ricoverata a fine dal momento dello sgombero violento di polizia. Proseguono poi le campate almeno fino all'11 novembre, data dello sciopero generale che sarà dedicato proprio a Mari Carmen per salari e affitti degni. Secondo un sondaggio pubblicato oggi dal Centro Nazionale di Ricerche Sociologica, il 76% degli spagnoli ritiene che lo Stato debba intervenire nel mercato della casa quando necessario per garantire l'accesso all'abitazione. L'87% invece di spagnole e spagnoli si dice preoccupato per la sua situazione immobiliare. Torniamo in Italia con l'ondata di perquisizioni, 14 in diverse città d'Italia, per ora Torino, Genova, Cagliari, Firenze, Reggio Emilia ed Imperia, a seguito della manifestazione nazionale dello scorso 31 gennaio, con 50.000 persone arrivate a Torino contro lo sgombero del centro sociale Scatasuna. Torino poi parla anche di 19 misure cautelari, dal carcere all'obbligo di firma contro compagni e compagni, che dovranno tuttavia prima passare dal vaglio dell'interrogatorio di garanzia. Sentiamo su questo una compagna di Scatasuna da Torino.
3: Sicuramente ricordiamo tutti la violenza delle forze dell'ordine di quella giornata, degli spari di lacrimogeno ad altezza uomo. Sono usciti dossier, inchieste giornalistiche in merito, e questo è semplicemente un tentativo di criminalizzare alcune persone, alcuni compagni e compagne da Torino e anche da altre città d'Italia che avevano partecipato a questa enorme manifestazione per una giornata che ha visto la partecipazione di oltre 50.000 persone e che di fatto ha rappresentato una voce collettiva per una rivendicazione chiara, ossia il fatto che non si accettano delle misure, non si accettano delle vendette come quella che il governo Meloni ha imposto con questo sgombero alla città di Torino a seguito delle mobilitazioni e gli scioperi del settembre-ottobre scorsi a sostegno della Palestina. E quindi sicuramente occorrerà dimostrare tutta la nostra solidarietà ai compagni e alle compagne.
0: Parliamo ora di lavoro. Un 62enne ha perso la vita schiacciato da un escavatore che stava scaricando da un camion a Filago, nella Bergamasca, vicino ad un cantiere di un'abitazione in costruzione. I soccorsi sono stati inutili. Lotto operaia, sciopero in tutta l'ex Ilva lunedì, così i sindacati dopo l'incontro ieri sera a Palazzo Chigi. Il governo annuncia in un prossimo Consiglio dei Ministri i fondi per una nuova cassa integrazione, non per chiusura attività, dice Palazzo Chigi, ma in prospettiva di una continuità produttiva. Si cerca quindi l'ennesimo operatore privato, dopo averne già provati svariati negli ultimi anni, senza alcuna reale soluzione se non girare soldi pubblici ai colossi dell'acciaio. Intanto Acciaierie d'Italia, l'ultima delle realtà che controlla l'ex Ilva, annuncia lo stop degli impianti non solo a Taranto ma anche a Novi Ligure e a Genova. 10.000 le tute blu in cassa integrazione fino al 30 giugno 2027. Su questo con noi Stefano Bonazzi, segretario della FIOM di Genova, che segue l'ex Ilva.
4: Questa scelta si ripercuote su tutti gli stabilimenti d'Italia, da Taranto al nord, quindi Genova, Novi, Racconigi, eccetera. Ieri questa notizia è arrivata in maniera inattesa, questa del 15 di novembre, una forzatura, una provocazione da parte di governo e commissari per quanto ci riguarda. I lavoratori non accettano di pagare loro scelte mancate, scelte non fatte da parte della politica, da parte dei governi che si sono succeduti, di destra, di sinistra, di centro, tecnici, e quindi si va alla lotta. A partire da lunedì i lavoratori di Genova entrano in sciopero, così come i lavoratori del resto d'Italia, nel senso che le organizzazioni sindacali hanno dichiarato 24 ore di sciopero. Genova partiamo con il ricordo dei 7 giorni di sciopero di dicembre dello scorso anno, con quella forza, con quella determinazione, con quella rabbia che sta caratterizzando i siderurgici genovesi.
0: Crisi climatica, nubifragi in campagna, allagamenti e strade chiuse a Giugliano, dove ieri è stato salvato all'ultimo un uomo finito con la propria autovettura in un sottopasso allagato. Più a sud in Sicilia, doppia tromba marina a Marsala, 9 feriti, 6 sono bambini di una scuola elementare. Sul lato adriatico, nubifragi, strade allagate nel Brindisino. A nord, invece, quasi 100 mm di pioggia nella notte in poche ore a Castelleone, provincia di Cremona, con grandine e vento. Problemi analoghi anche in Toscana, qui fermi i treni sulla linea Pisa-Empoli. Parliamo ora invece di Roma, andando per la seconda volta in Cassazione, dove oggi sono arrivati Mohamed Hannoun e Raed Dawood, attivisti palestinesi fermati su mandato della direzione distrettuale antimafia ed antiterrorismo della Procura di Genova, perché sospettati di finanziare Hamas. Hannoun e Raed si trovano dal 27 di dicembre nella carcere di massima sicurezza di Terni. Proprio in merito a questa detenzione, la Suprema Corte oggi è stata chiamata nuovamente ad esprimersi. In mattinata sotto la Cassazione presidio solidale. L'udienza è finita poco prima di mezzogiorno. Si attende quindi fra oggi pomeriggio e più probabilmente nei prossimi giorni la decisione della Corte sulla carcerazione. Ancora da Roma, il 9 ottobre del 2021, l'assalto fascista alla CGIL nazionale. 5 anni dopo, la Corte d'Appello ha confermato le 7 condanne di primo grado ai danni di neofascisti di Forza Nuova. 8 anni e 6 mesi per il leader nazionale Roberto Fiore, 8 anni e 7 mesi per il leader romano Giuliano Castellino e poi 8 anni e mezzo per Luigi Aronica, 8 anni e 2 mesi per gli altri imputati, Luca Castellini, Salvatore Lubrano, Lorenzo Franceschi e Pamela Tess. Per, a seconda delle posizioni, concorso in devastazione e istigazione a delinquere. Il punto con Saverio Ferrari, direttore dell'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre.
5: Dopo questa vicenda del 9 ottobre del 2021, di fronte anche agli arresti e alle misure che furono prese nei confronti di Forza Nuova, Forza Nuova andò in una situazione di crisi, spostò addirittura la sua sede nazionale da Roma a Verona, subì anche delle scissioni. Poco tempo prima di questa vicenda vi era stata la scissione prodotta dalla Rete dei Patrioti, che aveva portato via all'organizzazione diverse sedi e diverse associazioni collaterali, e quindi ci fu un rinculo evidente rispetto all'organizzazione che oggi si trova ovviamente di fronte a una difficoltà di non poco conto, perché il proprio leader e padrone, avendo preso 8 anni e 6 mesi, si trova nell'eventualità di finire in carcere tra non molto. Il procuratore generale all'inizio del processo d'appello aveva chiesto il ritiro del passaporto, spesso è a Belgrado, il tribunale rifiutò questa richiesta. Certo è che se capo, il segretario e padrone di Forza Nuova, nei prossimi tempi vedrà le patrie galere, l'organizzazione si troverà ancora più in difficoltà.
0: 13 e 16 minuti, andiamo all'estero. 2 morti e 4 feriti per i raid ucraini che hanno colpito la regione russa di Belgorod. Altri raid hanno colpito poco fa una raffineria Lukoil nel nord della Russia. Sull'altro fronte, invece, 1 morto e 5 feriti per i raid russi su Zaporizhia, 3 feriti anche nel Kharkiv. Si segnalano poi estese interruzioni della corrente di emergenza in mezzo Ucraina per i raid russi che si stanno concentrando sulle centrali energetiche. Andiamo ora nell'America, partiamo dagli Stati Uniti. Un ferito grave per gli spari dell'ICE a Marble Hill. Siamo a New York, nel quartiere del Bronx. I cani da guardia di Trump hanno sparato ad un 28enne della Repubblica Dominicana per deportarlo. Questa sera sono arrabbiato. L'ICE ha sparato ad un cittadino di New York mentre il suo bambino di 5 anni era in auto. L'ICE rende la città meno sicura, li vogliamo fuori subito. Così un adirato sindaco di New York, Mamdani, durante un'improvvisata conferenza stampa notturna a 2 passi dai luoghi della sparatoria, mentre centinaia di persone percorrevano il quartiere urlando «Fuck ICE, fuck Trump». Sempre negli Stati Uniti, intanto, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica per la prima volta anche in streaming. Il segretario alla guerra Pete Hegseth ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, l'ex maggiore dell'esercito Nidal Azana, sarà pubblica perché, dice, la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. L'esecuzione sarà anche trasmessa in streaming, cosa che ha portato l'ONU a parlare di una nuova forma di tortura. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 di dicembre. Dagli Stati Uniti a Cuba, La Habana denuncia il sequestro per mano di Washington di oltre 2.800.000 litri di biodiesel destinati all'isola, bloccati in particolare 90 carichi partiti da Florida e Texas e diretti alla compagnia statale cubana Enetec. Il ministro degli esteri di La Habana, Rodriguez, denuncia come gli Stati Uniti non abbiano l'autorità pratica morale per decidere chi possa commerciare o meno con il nostro paese. Le misure di Washington, infatti, colpiscono l'intera comunità internazionale. Chi li accetta come legali diventa complice di questa punizione collettiva imposta al popolo cubano. Ancora Americhe, ma andiamo in Brasile. Lo scrittore miliardario Augusto Cury, candidato del partito centrista Avante 3% al primo turno delle presidenziali, annuncia il proprio sostegno al senatore dell'estrema destra Flavio Bolsonaro al ballottaggio del 25 di ottobre contro l'uscente Lula di sinistra. Intanto lo stesso Flavio attacca il giudice della Corte Suprema de Moraes dopo il mandato d'arresto per il fratello Eduardo, condannato a 4 anni e 2 mesi per aver cercato di condizionare il processo al carico del padre, l'ex presidente Jair Bolsonaro, a sua volta condannato per attentato colpo di Stato a 27 anni di carcere. C'è poi l'Africa, situazione drammatica nel nord dell'Etiopia, dove dal 23 di settembre è riesplosa su larga scala la guerra fra l'esercito federale e le forze del Fronte Popolare di Liberazione del Tigre, alleati con altri gruppi armati. Dopo una prima offensiva ribelle tra le zone di Afar e di Amara, le forze federali hanno ripreso il capoluogo Makalle, provocando ancora altri sfollati. E della guerra in Etiopia si è parlato anche all'ONU, con Addis Abeba a chiedere il ritiro immediato delle truppe dalla vicina Eritrea, accusata di sostenere i ribelli. Sempre l'Etiopia sostiene poi come le truppe di Asmara avrebbero attraversato la frontiera a Zembalessa, colpite però da droni etiopi, avrebbero ripiegato verso nord. A sua volta Asmara respinge le accuse dell'Etiopia, sostenendo che Addis Abeba stia costruendo un pretesto per una guerra su larga scala. I due paesi hanno già interrotto le relazioni diplomatiche la scorsa settimana, a seguito della ripresa del conflitto via terra. 13:20 minuti, chiudiamo il giornale radio con il Nobel per la pace assegnato a Navanetem Navi Pillai per avere dimostrato, dice l'Accademia di Svezia, eccezionale coraggio ed integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. La Pillai è stata alta commissaria ONU per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana, di origini tamil, è stata la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di giudice dell'Alta Corte del Sudafrica. Giudice poi della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il genocidio in Ruanda, la Pillai, per conto questa volta della Commissione d'Inchiesta Internazionale dell'ONU sui territori palestinesi occupati, nel 2025 ha accusato formalmente Israele di genocidio a Gaza, con l'intento, scriveva nelle motivazioni, di distruggere i palestinesi attraverso atti che soddisfano appieno i criteri imposti dalla Convenzione sul genocidio. 13:22 minuti è tutto per il nostro giornale radio. Su questo aspetto arriva la reazione abbastanza scomposta del Ministero degli Esteri israeliano. Assegnare il premio Nobel per la pace alla Pillai non è un atto di giustizia. Joseph Goebbels sta certamente applaudendo dall'inferno. Questa è la nota del Ministero degli Esteri israeliano. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi invece c'è la seconda parte dello spazio Dissonanze, a seguire Saltando lo squalo e Beate lesbiche. Il giornale radio torna alle ore 16.

Agenda dei comunicati, oggi è venerdì 9 di ottobre e apro ricordando le tante manifestazioni in solidarietà con la popolazione palestinese. Intanto naturalmente gli appuntamenti sono domani sabato 10 ottobre. Iniziamo con Brescia, il coordinamento palestina di Brescia organizza nella giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese la manifestazione in corteo. Si parte alle 15 da piazza Garibaldi per arrivare al Leonardo. Il coordinamento palestina di Brescia che lancia questo corteo. Ricordo sempre domani sabato corteo è previsto anche a Tuscolano Maderno. Giornata mondiale di mobilitazione per la Palestina organizza la Global Alliance for Palestine. Appuntamento in questo caso a Tuscolano Maderno a fianco della chiesa parrocchiale Fronte Lago, appunto a Maderno. L'appuntamento è alle 17. A Breno invece sempre domani in piazza Vittoria dalle ore 16 alle ore 17 partecipa e chiedi con forza il rispetto del diritto internazionale, sanzioni, embargo e la fine di ogni complicità con le politiche genocidarie e colonialiste di Israele. E veniamo invece agli appuntamenti per oggi, iniziando con il centro sociale Magazzino 47. Intanto ricordo dalle 15.30 Mercato 47, mercato di prodotti biologici e artigianali dell'agricoltura contadina dei piccoli produttori locali. Alle 17.30 apre l'Enoteca Libreria, dopo la spesa dunque ci si può fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Alle 20, sempre alla centro sociale Magazzino 47, cena sociale, previsto un piatto di tagliatelle fatte in casa al sugo finto toscano più torta di mele. Porta, ricordiamo, la tua chissetta se preferisci consumarlo a casa o altrimenti appunto in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ricordo anche l'appuntamento sempre al centro sociale Magazzino 47 sabato 10 ottobre alle 19.30 con bar in libreria, prezzi popolari e pizzeria in collaborazione con il laboratorio Cam Panis, corso di panificazione del centro sociale. Alle ore 21 concerto con Enrico Cantamale, Giorgio Noelud e Carlo Magno, collettivo artistico nato nel 2025 che unisce tre percorsi cantautorali torinesi. Questi gli appuntamenti al centro sociale Magazzino 47 di via Industriale 10, naturalmente a Brescia. Ricordo stasera alle 20.30 invece l'assemblea pubblica del consiglio di quartiere Fornaci, l'appuntamento dicevamo alle 20.30 e negli spazi dell'oratorio di via Fornaci 82. Teatro CTM di Rezzato, la proiezione di stasera alle ore 21 verrà proiettato Nazza. Abitare ai margini, esposizione fotografica itinerante dal 9, da oggi quindi al 18 ottobre, fotografia di Luca Greco, Carlo Bianchetti, Corrado Lusi, Fiorella Costantini, Galleria Nuova Flaminia, cooperativa via Sorella Ambrosetti. L'inaugurazione dunque è oggi alle ore 18. L'ingresso è libero. Continuiamo con gli appuntamenti, qualche anticipazione. Donne in cammino per la pace alle ore 10 di domani sabato cammineremo per le vie del centro di Brescia con la partenza da Largo Formentone per esprimere la nostra contrarietà a tutte le guerre e al continuo ricorso alle armi. Presidio all'ONATO dopo l'incendio all'impianto Valli, vogliamo trasparenza e risposte. Dopo l'incendio del 12 luglio riteniamo necessario fare piena chiarezza su quanto accaduto e sulle possibili conseguenze per ambiente e salute. L'appuntamento domani alle ore 11 presso l'impianto trattamento rifiuti Valli in via dell'Artigianato, località Campagnoli, all'ONATO delle Garda, presidio pubblico per chiedere trasparenza e tutela ambientale. Sempre domani, sabato
sabato 10 ottobre, manifestazione in difesa del territorio e dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche e della salute delle comunità. Ci si trova a Milano in Piazza della Scala per uno sviluppo razionale e sostenibile dei data center. Rete dei comitati Stop a Data Center organizza questo appuntamento domani, Piazza della Scala a Milano, alle ore 15. Sconfinati Feste, terza edizione, apre domani dalle 11.30 alle 20, l'entrata è libera, dalle 11.30 alle 12.30 laboratorio per bambini e bambine, la costruzione a colori, poi dalle 14.30 alle 16 talk confini e conflitti, quale ruolo giocano i conflitti all'interno dei conflitti contemporanei, interverrà la giornalista e scrittrice Widad Tamimi, regista e giornalista della diaspora curda iraniana Mason Mahdi, modera Martina Stefanoni, giornalista e voce di Radio Popolare. Dalle 17 alle 18 talk confini e propaganda, esiste un legame tra confini e propaganda, interverrà Leonardo Bianchi, giornalista e scrittore, Marta Cicolari Micaldi, giornalista e guida letteraria specializzata in American Study, ancora Mattia Savia, giornalista, modera Leila

guanti di lana, di pile, da neve, berretti, sciarpe, scarpe, scarpe da ginnastica, scarponcini da neve dal numero 40 in su, pantaloni da tutta ginnastica e ancora pile, felpe pesanti, giacche a vento, mantellini della pioggia, zainetti scuola. Non verrà ritirato alcun altro tipo di indumento. Il materiale verrà ritirato fino il 26 ottobre. Per informazioni si può rivolgere mandando su WhatsApp le richieste al 347-3394-583 oppure 333-110-2222-3. Organizza APE Brescia e Fornello Resistente Brescia Franciacorta. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. Ricordo l'indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare i vostri comunicati: redazione@radioondadurto.org.

Riprendiamo la linea dallo studio Viola per la seconda parte di Weekenders di oggi, venerdì 9 di ottobre. Un saluto a tutte e a tutti da Simone.

Iniziamo con un po' di musica, restiamo con i nuovi brani di Paul McCartney dalla edizione speciale del suo The Boys of Dungeon Lane. Iniziamo questa seconda parte con questa One Night Stand. Eccola qua.

0: realized the danger she was in. Left herself wide open.
1: One Night Stand, quindi, Paul McCartney. Allora andiamo a segnalare la nuova stagione che si apre allo Spazio Illich con due serate dedicate a cinema, arte, confronto e convivialità. La prima sarà domani, sabato 10 ottobre alle ore 21, Spazio Illich, lo ricordiamo, è in via dei Mille numero 22, per questa che sarà proprio l'inaugurazione di questa stagione. È una serata speciale in collaborazione con il Piccolo Cinema Paradiso, una serata speciale dedicata al cinema delle avanguardie e al surrealismo, con la proiezione di brevi opere di Buñuel, di Salvador Dalí, Marcel Duchamp, Man Ray e Fernand Léger. Cinema, arte, poesia e gioco che si incontrano in una serata pensata proprio per lasciarsi sorprendere. Ci sarà una pericena offerto dallo Spazio Illich, poi alla fine della proiezione una sorpresa, ci dicono il titolo di questa sorpresa, semplicemente si chiamerà Cadaveri squisiti. Io sono molto molto curioso. L'ingresso, la tessera è gratuita, ma ci sarà un contributo di 10 euro. Bisogna prenotare scrivendo al WhatsApp 339 398 4053, ripeto 339 398 4053, indicando il nome e il numero dei partecipanti. Ci sarà un'altra serata poi, sempre in collaborazione con il Piccolo Cinema Paradiso, sarà il 24 di ottobre con la proiezione di Lady Bird, Lady Bird di Ken Loach, ma ne parleremo. Un'altra invece serata sarà domenica 11 di ottobre, una serata in collaborazione con Ara Teatro, si chiama In Punta di Piedi, con Irina Marcarova e la regia di Valbona Xibri. Un sogno, 12 case e una vita attraversata da confini, partenze, incontri e sorprese. Dalla bambina che sognava il lago dei cigni alla donna che conquista finalmente il palcoscenico. Un viaggio ironico, emozionante e sorprendente alla ricerca della propria voce. Domenica 11 ottobre, ore 16:30, allo Spazio Illich in via dei Mille 22. Per info e prenotazioni potete chiamare il 340 29 16 251. Bene, andiamo adesso con il primo servizio di questa seconda parte di Weekenders. Andiamo a parlare di musica.

0: Allora, torniamo a parlare di un appuntamento che era qualche anno che mancava, o meglio, ci sono state delle edizioni, ma più in piccolo, e sto parlando della festa della stalla domestica. La festa della stalla domestica, si parla di musica, ma non solo, e ne parliamo con Manuel, che è in collegamento con noi. Manuel, cantante e chitarrista anche degli Asma, tra le altre cose. Ciao Manuel, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Allora, la prima cosa che ti chiedo è festa della stalla domestica 2024, ma però siamo nel 2026.
1: Sì, perché allora della festa della stalla domestica ci sono state, io adesso ho perso il numero delle edizioni, penso, ma saranno tipo 20, poi dopo quelle giuste, secondo me, perché secondo me è 20 anni che la facciamo, quelle giuste proprio riconosciute saranno di meno, però ne abbiamo fatte almeno 20. E dal 2024 però non l'abbiamo fatto perché abbiamo fatto feste un po' più piccole, appunto per gli Asma, quando suonavamo con gli Asma, facciamo tipo un Natale con gli Asma con 3-4 gruppi, ma non una cosa così grande, ecco.
0: Certo. Beh, allora raccontaci un po' di questa festa della stalla domestica in ritardo di 3 anni, perché questa invece sarà un'edizione molto corposa.
1: Sì, allora la festa della stalla domestica rimane sempre una festa tra amici, quindi una festa, una rimpatriata tra i gruppi comuni, diciamo così, più c'è sempre un ospite che noi chiamiamo estero, ma può essere anche di Brescia estero, di Esergo. In realtà quest'anno vengono i Junction da Padova, che sono un gruppo della nostra etichetta con gli Asma, perché sono di Soviet Dischi, che è un'etichetta appunto di Padova, e allora abbiamo deciso di chiamare loro, visto che li abbiamo conosciuti, sono simpatici, perché prima di tutto noi selezioniamo sempre in base alla simpatia.
0: Esatto, esatto.
1: e dopo tutto il resto, però sono anche molto bravi, ovviamente. E poi ci sono sempre i soliti nomi, c'è Lalla Domeneghini, che non manca mai, è come i Pancras per la festa di Radio 1.
0: Esatto, esatto.
1: E sempre mi ha detto, ma viene a partire a suonare, mi fa, sì, ormai faccio parte dell'arredamento.
0: Grande, grandissimo.
1: E anche i Lake Davis, che non sono Lake Davis ma è Frederick Michieri, però sono sempre loro che fanno il loro progetto cantautorale.
0: Ok.
1: Ma non è vero. Poi c'è ancora Iliena, grandi, Iliena.
0: Gruppo Stoner, i portabandiera dello Stoner Camuno.
1: Sì, che tra l'altro compie gli anni, Guido Iliena, ieri e oggi.
0: Ah, e quindi ha maggior ragione.
1: Non mi ricordo più neanche i nomi, perché sono troppi. Beh, però c'è un filo conduttore che praticamente in tanti è una specie di tributo a un gruppo che si chiamava Confusione, che era un gruppo punk, uno degli anni 2000, che è andato avanti per 10 anni a suonare, e qua erano un po', cioè io li facevo sempre suonare alla festa della stalla domestica di 20 anni fa, e quest'anno c'è il gruppo del cantante di Confusione, il gruppo del figlio del chitarrista di Confusione, e noi faremo una cover di Confusione, quindi è a tema.
0: Fantastico, fantastico. Beh, ci saranno anche loro, immagino.
1: Sì, come pubblico e come cantante. No, loro non ci sono più, è proprio una cosa.
0: No, nel senso, però come pubblico.
1: Sì, certo.
0: Certo che avrebbero potuto riformarsi per l'occasione, giusto per fare un concerto.
1: Però loro dicono che ma, dobbiamo vederci, eccetera, eccetera, però.
0: Quindi dalle 18 vedo puntualissime, non abbiamo ancora detto dove, ovvero allo Sugar Reef Pub di Boario, in Vicolo Oglio numero 12, la festa della stalla domestica con tutte queste band, ma non solo, perché ci saranno anche esposizioni, DJ set e l'immancabile raccolta fondi di beneficenza.
1: Sì, di Gatto Grigione, che la chiamiamo così perché la prima è stata... siccome c'era una nostra amica che fa la veterinaria e dovevamo fare un'operazione a questo gatto, era gatto grigione, è cominciata così. Adesso si è voluta che le donazioni vanno a un'associazione che quest'anno è Zampi in Fuga, un'associazione che si occupa di adozioni per cani e gatti, insomma.
0: Bellissimo.
1: Sempre, però saranno presenti anche loro, vogliamo che siano presenti.
0: Hanno il loro banchetto.
1: Sì.
0: Esatto.

0: Mentre per le esposizioni?
1: Per le esposizioni ci sarà Befeldo.
0: Mitico.
1: Ormai noto.
0: Eh sì.
1: Tra l'altro non ci sono scritte nella locandina, ma ci sarà anche sua cugina, proprio assoldata solo perché sua cugina, lui ha provato a spiegarmi cosa fa, ma io non ho capito, perché Befeldo quando spiega le cose ci impiega tipo 3 ore e mezza per spiegarti una cosa. E poi Michele Grassuper, che fa queste foto di gente nei boschi, che lui mi ha chiamato foto a culo nudo nei boschi, perché sono vestiti da tipo da primitivi, è una cosa, una cosa molto carina, molto molto camura.
0: Ok.
1: E poi c'era anche Davide Salamone, che non abbiamo messo perché l'abbiamo preso alla fine, è un fotografo della Val Camonica, farà foto prima Giappone, perché in Giappone ha fatto tutte le sue cose, è un fotografo molto bravo.
0: Ok, quindi sarà modo anche di vedere il suo servizio giapponese. Non mancheranno i DJ set, come sempre, anche loro sono resident ormai.
1: Beppo Maglieni è resident di Val Camonica. Quando voglio far venire qualcuno, dico... c'è una festa eccetera, dico guarda che c'è anche Beppe Maglieni, allora tutti dicono ok
0: e quindi allora si va. E poi vabbè, è sempre il peggior DJ set del mondo,
1: sì, quello siamo noi che mettiamo la musica tra l'altro, che trovano i suoni ovviamente in line check, quindi senti le canzoni con sotto prova quello che è il peggiore del mondo.
0: Allora Manuel, ricordiamolo, Sugar Reef Pub si trova a Boario, in Vicolo Oglio 12, quindi oggi dalle 18 precisissime, festa della stalla domestica 2024 in ritardo di 3 anni, con un sacco di musica, un sacco di band, DJ set, esposizioni, eccetera eccetera eccetera, una bella giornata serata da passare con gli amici.
1: Sì, gli orari appunto sono precisissimi, dalle 18 alle 24 concerti, da mezzanotte alle 1, 2, 16.
0: E l'ingresso è gratuito?
1: Sì, sì.
0: Quindi veramente, cioè, ci sarete anche voi tra l'altro, non l'abbiamo ancora detto, ma ci saranno anche gli Asmo.
1: Sì.
0: Ovviamente.
1: Ma sarà solo per quello che potete
0: fare. Certo. Va bene Manuel, io ti ringrazio e ti auguro una buona festa della stalla domestica, con l'augurio che riprendiate a farne di così corpose.
1: Speriamo, grazie a voi.
0: Ciao Manuel, a presto.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: E così abbiamo ascoltato anche Corri con l'asma degli Asma. Ringraziamo Manuel, sempre simpaticissimo. Stalla domestica di nuovo torna in festa oggi dalle 18 allo Sugar Reef di Boario. Andiamo avanti adesso e cambiamo completamente tono, andiamo a parlare della giornata del 15 di ottobre, tra l'altro ne parleremo anche approfonditamente per quanto riguarda il cinema Nuovo Eden, ma non solo, martedì prossimo a Celluloide, perché arriva Nazra, il festival del cinema palestinese, ma ne parleremo più approfonditamente martedì a Celluloide. Nel frattempo presentiamo questa giornata del 15 di ottobre. Parliamo adesso di un'iniziativa che avrà luogo in tutto il mondo, teatri, università, piazze, librerie, il 15 di ottobre. Sto parlando di Palestinians Are Your Eyes, ovvero i palestinesi sono i tuoi occhi. 15 ottobre, un sacco di compagnie, artiste, artisti e associazioni veramente da tutto il mondo porteranno in scena nel corso della stessa giornata i testi della compagnia teatrale Anca. Sono giovani autori, un collettivo teatrale di artiste, autori, autrici, artiste e artisti di Gaza, ma anche italiani, che attraverso la scrittura e il teatro trasformano la propria esperienza in una testimonianza proprio diretta e senza filtri. Abbiamo il piacere di essere in collegamento telefonico con Simone di Anca e di Progetto Rec. Ciao Simone, benvenuto a Radio Onda d'Urto.
1: Ciao, grazie per questo spazio.
0: Allora, i palestinesi sono i tuoi occhi. Innanzitutto ti chiedo perché la data del 15 ottobre?
1: Sì, questa è una data che per noi ha un significato direi cruciale, perché purtroppo quel giorno nel 2023 è mancato Abraham Saidam, che era una delle colonne portanti della compagnia. Tra l'altro non è opportuno dire è mancato, è stato ucciso dalle bombe mentre era in casa sua, e insieme a lui è morta in sostanza tutta la sua famiglia. Ed è stato un momento veramente tragico per tutti noi, perché creava non soltanto una collaborazione artistica ma una profonda amicizia. Noi ci consideriamo comunque fratelli e sorelle. Ti confesso che dopo la morte di Abraham, perché questa diciamo compagnia è nata nel 2022, noi avevamo pensato di mollare tutto, perché era veramente troppo difficile riuscire a convivere con questo dolore. Poi però diciamo, facendo passare il tempo necessario anche per elaborare questo lutto, abbiamo capito che volevamo trasformare questo dolore in qualcos'altro, volevamo trasformare questo dolore in una forma di resistenza culturale, perché questo era sostanzialmente il sogno di Abraham. E quindi ci siamo confrontati e abbiamo deciso che l'esperienza della compagnia non doveva finire qui, dovevamo proseguire, e abbiamo scelto questo giorno proprio per celebrare la memoria di una persona che per noi rappresenta una motivazione a lottare anche per quelli che sono i sogni che lui non ha potuto realizzare.
0: Sono certo che questo è quello che avrebbe voluto Abraham, sono certo al 100%. Simone, parlaci della compagnia, magari prima di andare proprio nello specifico di questo evento del 15 ottobre, parlaci della compagnia teatrale Anca.
1: Sì, come ti accennavo, la compagnia è stata costituita nel 2022 e nasce come diciamo un'iniziativa di Progetto Rec in collaborazione con alcune giovani studentesse e studenti di Gaza, col quale abbiamo deciso di creare appunto questa nuova realtà. A Gaza non c'è una scena teatrale diciamo diffusa e strutturata come c'è nel West Bank, dove ci sono tante realtà importanti come il Freedom Theater per esempio, e quindi era ma ai tempi un luogo dove questo progetto aveva un grande valore. E abbiamo individuato, i primi rapporti sono stati online, da remoto, abbiamo creato questo gruppo che appunto include sia Gazzawi sia italiani. Abbiamo deciso di lavorare su un primo progetto, che è stato il nostro primo spettacolo, All That's Left to Me, che è debuttato appunto a Gaza City. E poi diciamo che la componente italiana di Progetto Rec è appunto andata a Gaza per anzitutto conoscerci e vederci di persona, ma anche per incominciare a lavorare a questa prima produzione insieme, a fare il montaggio dello spettacolo. Quindi abbiamo organizzato le prove, abbiamo preso accordi con un teatro che, inutile dirlo, purtroppo non c'è più, non è più agibile. Ed è nata così un'iniziativa sostanzialmente da zero, perché le persone coinvolte non avevano un'esperienza pregressa, ma hanno partecipato con un entusiasmo incredibile a questo primo spettacolo. Quindi diciamo che il nostro primo progetto è questo spettacolo, che tra l'altro si rifà all'Odissea, di cui ultimamente si è parlato tanto via della trasposizione cinematografica di Nolan. Possiamo dire che noi l'abbiamo fatto prima di Nolan.
0: Eh sì, decisamente. Allora, Palestinesi sono i tuoi occhi è un'opera composta da 6 racconti scritti da 4 autori di Gaza.
1: Sì, sono 4 autori che fanno parte della compagnia. Sono Dalal El-Sewerki, Ibrahim Malelu, Fatma Youssef e Alas Bia. Sono 4, appunto, la compagnia è molto più numerosa perché in questo momento vanta 10 tra attori, autori e registi gazawi. Parte di questa compagnia appunto si è resa disponibile a scrivere questi racconti con un obiettivo in mente, che è quello di raccontare Gaza dal punto di vista di chi c'è nato, l'ha vissuta e anche ha sofferto tutto il dramma che si è, la crisi umanitaria inimmaginabile che si è verificata dopo il 7 ottobre, perché loro questi testi l'hanno scritti mentre venivano bombardati. Anche questa è la ragione per cui solo una parte della compagnia ha deciso di aderire al progetto, perché non tutti, in quelle circostanze drammatiche in cui non c'era la possibilità a volte anche di avere dell'acqua potabile o comunque si era costantemente in pericolo di vita, si sentiva disponibile a partecipare a un'iniziativa del genere. Devo dire che chi l'ha fatto perché ha trovato nella scrittura anche un rifugio, cioè per loro è stato anche un modo per sfuggire quella realtà tragica che vivevano tutti i giorni.
0: Terribile, no? Veramente, sì. Allora, questi
1: sono stati anche dei momenti in cui, per esempio, alcuni si sono ritirati, là, per esempio, ad un certo punto non se l'è sentita più di proseguire, poi è voluto riprendere, quindi è stato anche un lavoro lungo e che, immaginate in che circostanze questi testi sono stati realizzati e scritti.
0: No, appunto, è incredibile, veramente, cioè, incredibile. Complimenti a tutti gli autori che comunque, nonostante tutto, sono riusciti a portare a termine appunto queste scritture, e adesso questi autori potranno vederle anche messe in scena in tutto il mondo. Ricordiamolo, perché questa è una open call che è ancora aperta. Adesso parleremo anche di questa cosa, ma questi 6 racconti scritti da questi 4 giovani prenderanno vita veramente ovunque in tutto il mondo.
1: Sì, guarda, quando dice ovunque, letteralmente, noi siamo felicissimi perché abbiamo ricevuto adesioni anche, non lo so, dalla Nuova Caledonia, da piccoli paesi che con grande entusiasmo hanno raccolto questo nostro invito, considerando che si tratta comunque di un piccolissimo collettivo fondato a Gaza nel 2022. Questa cosa veramente ci riempie di una gioia infinita.
0: È giusto che sia così. Allora, parliamo della open call comunque, perché certo già un sacco di realtà istituzionali e non stanno sostenendo questo progetto e già ci sono diversi spettacoli pronti a andare in scena il 15 ottobre, ma la open call è ancora aperta. Quindi è rivolta, immagino, a teatri, ma anche a singoli artisti e artiste, a compagnie. E come si fa per poter partecipare?
1: Guarda, noi abbiamo pensato ad un progetto che dal punto di vista produttivo fosse molto agile, proprio perché vogliamo rendere questo evento il più capillare possibile. Non ci rivolgiamo soltanto a teatri o a compagnie strutturate, ma tra le realtà già aderenti ci sono anche gruppi informali, attivisti, quindi sì, c'è un focus sul teatro, ma è un progetto assolutamente inclusivo, aperto a tutti. È possibile partecipare fino alla fine di settembre, ovviamente bisogna poi valutare le tempistiche per mettere in scena uno spettacolo, ma che non è, che l'ho preciso, è un reading teatrale, quindi non si può fare veramente nella semplicità di una interprete o di un interprete che leggono a leggio un testo. Poi quanto rendere complesso questa performance alla realtà che aderisce. Noi quello che facciamo è sostanzialmente inviare alle realtà interessate tutto il materiale necessario, non solo il copione, ma anche materiale promozionale, la liberatoria, perché questo testo è assolutamente gratuito e dispensiamo tutte le realtà aderenti, da SIAE e qualsiasi altra, diciamo, tasso da pagare. E la regia, la messa in scena, la scelta del numero di interpreti o di quali interpreti coinvolgere è assolutamente a totale libera discrezione di chi partecipa. Quindi per partecipare è sufficiente contattarci sulla nostra pagina Instagram, Anca Group. Si può eventualmente andare su un sito che è in costruzione, ma è già presente una landing page, quindi le informazioni principali si trovano, che è anca.group. Può sembrare strano, ma adesso ci sono nuovi domini e quindi
0: certo.
1: È proprio il nostro dominio.group.
0: Sì, sì, sì.
1: E infine è anche possibile scrivere direttamente un'email a info@anca.group.
0: Anca, ricordiamo che Anca è scritto con la Q, A-N-Q-A.
1: Precisamente, A-N-Q-A. Che significa fenice, anche questo, insomma,
0: bello.
1: Si rifà a Ibrahim e al nostro desiderio di rinascere dalle ceneri di questa disgrazia che ci ha colpito.
0: Va bene, allora poi ogni eventuale provento derivante da donazioni raccolte magari durante le iniziative, immagino che andrà a Gaza.
1: Sì, allora, premettiamo che la raccolta fondi è facoltativa, perché noi ci rendiamo conto che già stiamo magari chiedendo uno sforzo produttivo a chi mette in scena, anche, non lo so, se devono retribuire gli attori, eccetera. Quindi se c'è la possibilità, se le realtà che aderiscono hanno la possibilità di elargire parte dei fondi raccolti a Progetto REC, assolutamente questi fondi saranno utilizzati per Gaza, in modo particolare, non esclusivo, ma in modo particolare per il Jafra Center, che è uno dei progetti di cui Emergenza Gaza, la rete solidale di cui Progetto REC fa parte, va più orgogliosa, che è un centro clinico ma anche sociale, formativo, ci sono delle tende scuole, ci sono dei medici a Jabalia, a Gaza. E quindi parte dei fondi andranno a Jafra Center, una parte più contenuta, ma che per noi è comunque importante, una piccola percentuale andrà agli autori Gazawi, perché per noi è importante retribuire gli artisti che insomma mettono il loro lavoro a disposizione, soprattutto rinunciando ai diritti. E infine c'è un progetto teatrale che stiamo sviluppando a Jabalia, rivolto ai bambini, un progetto per i bambini. Comunque tutte le realtà aderenti, siccome ci teniamo ad essere trasparenti, riceveranno un esaustivo documento in cui diciamo esattamente come intendiamo ad operare i fondi che eventualmente ci arriveranno. Ecco.
0: Simone, io ti ringrazio molto per questa bella chiacchierata. Ricordiamolo, i palestinesi sono i tuoi occhi. La prima mondiale diffusa sarà il 15 di ottobre. L'invito è di andare sui vostri social, sia quello di Anca Group e sia quello di Progetto Rec Palestina, per rimanere aggiornati, su dove si svolgeranno appunto queste rappresentazioni il 15 di ottobre. E qualora siate artiste o artisti o magari abbiate un teatro di cui curate la programmazione, fateci un pensiero magari e contattateli per questa open call, perché è veramente molto molto importante. Grazie ancora Simone. E magari ci risentiamo dopo il 15 di ottobre, così ci racconti un po' com'è andata.
1: Grazie di questo spazio, grazie a tutti.
0: Un abbraccio, ciao.
1: Un abbraccio.

0: Ed erano Fabri Fibra e Neffa e Zarathustra con questa Alfa Omega dal loro nuovo album Zarathustra Style. Andiamo adesso ad ascoltare un estratto dalla conferenza stampa che si è svolta mercoledì a Mita, il Museo del Tappeto, perché è in arrivo una nuova stagione di Voices Hybridude Music. Ne parleremo più approfonditamente poi a Baraon da d'Urto la prossima settimana, ma nel frattempo andiamo ad ascoltare quali sono le novità.
1: Quarta stagione di Voices Hybridude, ripartiamo adesso a ottobre, il mercoledì 14, con Adrian De Alfonso. C'è una piccolo cambiamento quest'anno, perché noi abbiamo sempre fatto i concerti il mercoledì, di solito il secondo mercoledì del mese. Da quest'anno, a parte purtroppo il primo che per ragioni organizzative non siamo riusciti, faremo sempre il giovedì. Quindi da novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, sarà sempre il giovedì, possibilmente il secondo del mese, poi ogni volta da vedere. Quindi vogliamo provare a spingere più sul giovedì, che è un giorno a cui ero legato per cose passate di concerti eccetera, e per me andava bene il giovedì e proveremo a fare il giovedì. E, comunque il primo sarà comunque mercoledì 14 ottobre. Noi qui vi diamo, come facciamo sempre, la prima parte della rassegna, quindi ottobre-gennaio. Inizia Adrian De Alfonso, che è un compositore, cantante, secondo me superlativo, spagnolo, che viene con un progetto molto particolare, perché lui ha fatto questo disco per voce, contrabbasso e qualche altro strumento, Viator, stupendo, se lo trovate, su Bandcamp lo trovate, insomma, un po' ovunque. Un paio di anni fa è uscito con questo disco qua, quindi ho ascoltato il disco e mi ero un po' innamorato di questo artista qui, e lui però fa

0: Una performance in solo aiutato nella diffusione da delle radioline FM, per cui lui porta già una serie di radioline. Sono le vecchie radioline, quelle di Fantozzi, quando andava al Cineforum e ascoltava la partita dell'Italia, no? E invita anche il pubblico a portare le proprie. Se uno ha una vecchia radiolina a casa, se la può portare. Noi di Mita ne abbiamo acquistate una decina nel dubbio da dare al pubblico in caso non ce ne fossero abbastanza. E l'idea è proprio che il pubblico seduto con le radioline collegate con la diffusione si passino queste radioline. Io poi non so bene come sia il risultato
1: Cosa
0: finale perché non
1: sente?
0: l'ho mai assistito al live in questo modo. Però insomma è ecco, una performance un po' particolare che unisce questa situazione un po' curiosa di diffusione che di nuovo ci parla anche di cose analogiche, cose digitali, elettroniche, insomma l'antico e il moderno. E quindi questo è per quanto riguarda il primo concerto. E poi a novembre avremo il 19, che è quindi appunto giovedì 19 novembre, di Sirom. E gli Sirom sono un trio sloveno che ha avuto una discreta stampa negli ultimi anni, soprattutto l'anno scorso o 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, se non ricordo, con l'ultimo album che hanno fatto, e loro fanno una sorta di folk, però che ha delle venature di improvvisazione jazz, di techno music, usano un sacco di strumenti stranissimi. Li abbiamo descritti gli strumenti, ecco, il banjo, la ghironda, il balafon, l'ocarina, percussioni, insomma è un live incredibile, che cioè, anche molto più visti video, eccetera, anche live è ancora più incredibile che su disco, perché è proprio un'esperienza da vivere live. Il disco è bello, è bellissimo, ma fanno queste suite lunghe, folli, ed è sempre un discorso tra folk un po' ancestrale e roba più ultra contemporanea. Io ci ho sentito degli echi molto delle suite jazz più sperimentali tipo Sun Ra e la musica etnica, world music, insomma veramente un trio fortissimo. E tra l'altro non pensavo che avremmo potuto averli, invece li abbiamo intercettati in un tour e quindi è stato possibile perché io pensavo francamente che fossero fuori dalla nostra portata di budget e quindi super data. E invece a dicembre viene Nicolas Remondino con una nostra vecchia conoscenza che è Massimo Silverio, che aveva suonato 3 anni fa qui. Massimo Silverio è questo cantautore che canta in Carnico del Friuli, che aveva fatto un concerto meraviglioso in cui Nicolas suonava la batteria. Ma Nicolas è anche un compositore, un performer, e ha fatto un disco l'anno scorso che si chiama Ieratico. A febbraio esce l'album nuovo e viene in quartetto con Massimo, Vipera e Natalia Rogantini. Quindi qui siamo incentrati su una musica che parte dalle percussioni, dalla voce tipicamente, e che si mescola poi con tutto il lavoro che fanno Massimo, Natalia, Vipera. Cioè è molto materico come musica, molto materica, molto sperimentale, molto forestale anche io direi, non lo so. Insomma, è un altro concerto, questa volta di tutti italiani, praticamente. Quindi, come sempre, ne abbiamo 1 o 2 date in cui sono musicisti nostrani, mettiamola così. E chiudiamo questa prima parte con giovedì 21 gennaio con Alessandro Bosetti, che è un grande compositore sperimentatore contemporaneo italiano, che fa proprio un lavoro da sempre sulla voce, e porta uno dei suoi vari progetti che è Plan Talea, che lavora sull'archivio di voci registrate nel tempo, che ripropone, quindi c'è tutta una parte live della performance, di coinvolgimento del pubblico e di uso di archivi vocali, che solo lui sa come sarà. Io l'avevo visto con un altro progetto alla Triennale di Milano, l'anno scorso. Spettacolo molto, molto, molto bello. E quindi Alessandro, molto, molto contento che sia dei nostri. E così chiudiamo questa prima parte di Voices in Hybrid. La rassegna si chiama Voices in Hybrid perché l'idea è di creare proprio una. Non abbiamo un genere preciso, ma cerchiamo sempre delle forme di ubicazione tra generi e provenienze geografiche, culturali, eccetera, un po' come i tappeti ci suggeriscono, perché sono tappeti che vengono da tutto il mondo e essi stessi sono figli di culture che si sono intrecciate, non sono mai monoculturali in realtà i tappeti, perché sono di fatto figli e prodotti del nomadismo, che sia nomadismo vero e proprio dell'Asia centrale, ma comunque culturale. Pensate all'influenza dei tappeti della Persia e dell'Islam sui tappeti dell'Asia centrale e financo fino alla Cina o dei confini con la Cina, no? Quindi troviamo elementi buddisti, elementi persiani che si mescolano, quindi per me è molto naturale l'idea di raccontare, di creare una rassegna che fosse per lo più internazionale e che sposasse questa idea. E Voices perché per noi è proprio importante il discorso sulla voce umana, non per forza sempre solo umana, perché è la voce anche gli strumenti, però tendenzialmente è la voce umana un po' che per noi è al centro della rassegna, e da questo punto di vista l'apertura con Andrea De Alfonso è chiara ed è perfetta per la nostra rassegna. Allora, la soddisfazione, che è anche la difficoltà, è che effettivamente noi proponiamo oggetti artisti che sono spesso molto sconosciuti, no? E quindi la cosa bella è che il pubblico un po' si fida di noi, cioè, perché molto spesso non li conoscono, però hanno imparato al fatto che vengono qua, che escono, che hanno goduto un casino, e allora vengono, anche se non sai, io non credo che Adrian De Alfonso, c'è qualcuno che a Brescia lo conosce, pochissimi immagino lo conoscano, però mi aspetto che ci sia gente, ecco, perché comunque la gente è curiosa e si un po' si è iniziata a fidarsi di quello che proponiamo, e allo stesso tempo è sempre una sfida e difficoltà, perché io non ho il grosso nome da proporre, che la gente viene in automatico, no?

Allora, abbiamo ascoltato Levante con questa abissale tratta dall'ultimo lavoro dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, e precedentemente un estratto della conferenza stampa Meetup per questa nuova edizione di Voices Hybrid Music. La voce che abbiamo sentito era del direttore artistico Vladimir Zaleski, che sentiremo presto a Baraonda d'Urto. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Weekenders di oggi. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto, restate lì che adesso arriva una nuova puntata di Saltando lo Squalo. Ciao! Spoiler!

0: Ed eccoci qui, nuova puntata di Saltando lo Squalo, e siamo qui con la redazione al completo. Ciao Manuel, ciao Diomira.
1: Ciao.
2: Ciao belle persone, ciao
0: al
2: Simo.
0: Al completo tranne la chicca.
1: Sì, come al solito non
0: Camillo,
1: mi faccio le...
0: Non siamo al completo. Ho detto che siamo al completo. Vabbè.
2: Siamo alla prima metà.
0: Va bene, va bene.
1: E io che non mi faccio mai le trasmissioni mie.
0: Allora, immagino che abbiate già capito che riprendiamo un po' da dove abbiamo lasciato nella 16ª stagione.
2: Esattamente, abbiamo terminato con un cliffhanger, come nella miglior tradizione delle serie TV, e quindi è ora di continuare per scoprire chi ha sparato il signor Burns, ma soprattutto come va avanti questa cosa di Daria.
1: Esatto, era esatto. Proprio il momento di tornare a Lawndale. Perché? Perché abbiamo lasciato in sospeso e indietro un sacco di cose da dire su questa serie, che bene o male, se siete stati adolescenti come la sottoscritta negli anni 90, ma anche un po' più grandi, l'avete vista sicuramente, e se non vi è entrata nel cuore, dovrebbe.
0: Non l'avete vista bene.
1: Esatto, dovreste riguardarla.
0: Esatto.
2: Vergognatevi se non vi è entrata nel cuore.
1: Esatto. E dove eravamo arrivati nella scorsa puntata? I personaggi principali.
2: Sì, avevamo parlato un po' di quella, sì, che è l'atmosfera generale, cos'è Daria soprattutto, tanto per iniziare.
1: Esatto.
2: Ma direi che non stiamo a fare un recap generale, altrimenti rifacciamo di nuovo la puntata scorsa e poi ci servirà una terza parte, che poi la seconda.
0: Esatto.
2: Casino.
1: No, per parlare facciamo un'intera stagione solo su Daria, diventa un monografico
2: che ci semplifica un po' la scrittura degli episodi, ma va bene.
1: Ma vero? No, in realtà, perché noi ci siamo fermati sui personaggi principali, quindi Daria, la sua famiglia, il giro di amici sia suo che di Quinn, di sua sorella, quindi il terrificante club della moda.
2: Bellissimo.
1: Sì, che come vogliamo ricordare è composto da Sandy, Stacy, Tiffany e Quinn, che già solo dirlo ti viene il nervoso. Sandy, Stacy, Tiffany e Quinn.
2: Sì, sa già di cheerleader proprio. Sempre,
1: meno, perché Brittany è la cheerleader ed è meno antipatica del club della moda. Ma il bello di Daria è tutto il mondo, quindi anche tutti i personaggi comprimari, perché non ce n'è uno di cui tu ti dimentichi.
2: Esatto, tutti hanno un certo spessore, comunque non sono abbozzati lì e lasciati sullo sfondo.
1: No, assolutamente, soprattutto per quanto riguarda, quello però torneremo più avanti, i personaggi femminili.

0: Daria, da questo punto di vista, è stata una serie estremamente femminista senza dirtelo o senza volerlo fare apertamente, perché ha presentato qualsiasi sfumatura dell'universo femminile, ma in realtà lo è stata anche perché ha presentato qualsiasi sfumatura dell'universo maschile.
1: Oh no!
0: E perché ti dico che è stata femminista? Perché ti introduco il primo personaggio secondario, che è Timothy O'Neill, cioè l'insegnante, come detto tutti, l'insegnante che piange.
1: Chi non ne ha avuto uno così?
0: Beh, il professor O'Neill, che mi fa ridere perché è quello che inizialmente, nelle primissime puntate, è quello che introduce Daria a scuola.
1: Ok.
0: Perché lei, in quanto arrivata da un'altra città, deve fare una sorta di test, anche perché ovviamente lei, cioè, per come si presenta, appare subito non perfettamente integrabile, integrata. Quindi, su consiglio di Jane, allora sconosciuta, e questo sarà il primo grande cemento per la loro amicizia, decide di fare il test sull'autostima del professor O'Neill.
1: Ok.
0: Il professor O'Neill è la versione più soft non solo di un maschio, ma di un essere umano proprio, cioè è ingenuo fino a farti venire il nervoso da questo punto di vista, perché lui è convinto che veramente, genuinamente è convinto che tutte le persone possano essere felici, e in realtà è un pensiero bellissimo il suo, e lui fa solo che lo fa da insegnante medio di un liceo americano, quindi con dei test prefatti. Okay. Dimenticandosi i nomi degli studenti che ha davanti, quindi se devi farli sentire importanti non è dimenticandoti il nome.
1: Insomma, è un po' quell'insegnante che è lì per qualche motivo, perché gli serviva un lavoro, ma comunque ha una missione, ma non è proprio...
0: Lui ama le persone, ma non ha ben capito che forse l'insegnamento non è il suo, perché ad esempio, caso emblematico, Jane ripeterà questo esame 7 volte. Ma perché si diverte, sa già le risposte, e lui non la riconosce mai tutte le volte, quindi insomma non è proprio forse portato all'insegnamento. Però è una figura che mi ricordo una maglietta che lui porta in un episodio che si chiama con scritto It's okay to cry, cioè proprio lui ha tutti questi slogan meravigliosi di autoaiuto che però fondamentalmente sono estremamente sterili se li si vuole guardare da un punto di vista veramente formativo.
1: Sì, poi stride anche molto con il contesto fino agli 90 in cui è inserita la serie e con i personaggi che insomma sono anche abbastanza discutibili sotto certi aspetti.
0: Lui è terribilmente idealista, ma se posso dire la mia, non ho capito di che universo.
1: E lui vive con gli orsetti del cuore?
0: Sì, ma nel frattempo ti dà fastidio perché non sta facendo l'insegnante, quindi non sta formando nessuno.
1: Fantastico. E vedi, già anche questo comunque ti dà l'idea di una scrittura, cioè, molto ragionata.
0: Sì, avete presente, perdonatemi il termine, quelle persone estremamente new age, perché l'hanno letto su internet, che arrivano zompettando, suonando un campanellino e lanciandoti petali di fiori?
1: Sì,
0: ecco,
1: sì,
0: il professor O'Neill è quello.
1: Quelli fastidiosamente positivi e felici.
0: Quelli che ti consigliano di abbracciare un albero se sei depresso.
1: Ok.
0: Loro ne sono convinti, ma tu no.
1: Tu sai che è una minchiata.
0: Esatto.
1: Però va bene.
0: Esatto. Ma rimanendo nella scuola, arriva il mio personaggio preferito, che è uno dei miei della scuola, che è il professor De Martino, che è l'esatto opposto del professor O'Neill.
1: Che forse è quello che rappresenta l'insegnante in maniera più realistica, sì, possibile.
0: Sì, compreso l'occhio che si gonfia quando ti viene il nervoso.
1: Esatto. Quindi sempre sull'orlo di una crisi di nervi, che è lì lì per esplodere ogni secondo della sua vita.
0: L'insegnante De Martino, che ci sarà, perché poi ogni professore ha una sua fetta nel suo rapporto con Daria e con il resto degli studenti, anche al di fuori, nelle gite, nelle situazioni. De Martino è quello d'impatto neanche militare, ma è un insegnante di vecchio stampo che vede gli studenti diventare sempre più disinteressati mentre lui cerca disperatamente di insegnargli qualcosa, e non riesce a capire se è lui che appartiene a un mondo dell'insegnamento che non c'è più già in quel momento, o se gli studenti sono è brutto da dire, sono diventati meno recettivi, non più stupidi, ma meno recettivi, e non riescono a mettersi d'accordo. Il suo bersaglio preferito ovviamente è Kevin.
1: Beh, naturalmente è l'emblema della stupidità adolescenziale, in maniera buona ovviamente. D'altro, quello che leggo da vari approfondimenti extra serie che sono stati fatti sul professor De Martino, lui è un veterano della guerra del Vietnam, è stato cresciuto da una madre single che però praticamente era più interessata agli uomini anziché a crescere lui, quindi è stato cresciuto dai vicini di casa e probabilmente è stato mandato a una scuola militare, quindi
0: sì,
1: proprio...
0: ma anche perché ha il suo aspetto, tra l'altro, a parte quest'occhio che non capisci se deriva solo da un ictus che gli sta venendo a causa degli studenti o se da dei PTSD della guerra.
1: Benissimo,
0: è pettinato a militare, lui rimane sempre così, sempre. Però sarei curiosa di sapere il background del professor O'Neill adesso.
1: No, su quello purtroppo non sto trovando non sto trovando
0: ma
1: nulla.
0: Infatti, però adesso mi regali un meraviglioso assist, perché il fatto che lui sia, sua madre fosse più interessata agli uomini che a lui, dà l'idea del perché lui odi così tanto un'altra insegnante, che è la professoressa Bartsch,
1: okay,
0: che è l'insegnante di scienze, perché lei è ossessionata dagli uomini.
1: Ma in maniera positiva o negativa? Sei ossessionata nel senso che ci va dietro o che li detesta con tutto il suo cuore?
0: Li detesta, e allora lei è il femminismo tossico da questo punto di vista, perché li detesta fondamentalmente, quindi in realtà è misandrica, e infatti l'unica sua preda papabile è il professor O'Neill.
1: Ah,
0: che lei,
1: beh, certo,
0: prende non esattamente con lui. Cioè, lui poi rimane d'accordo, ecco, le dinamiche tra di loro... Diciamo che lui più che d'accordo è spaventato, credo.
1: Beh, è la base di ogni relazione sana, direi,
0: sì,
1: interpersonale.
0: Sì.
2: Raga, facciamo una pausa, andiamo a ascoltare,
0: yes,
2: qualcosa. Allora, che ne dite se andiamo ad ascoltare... Beh, lo dicevamo prima, i Garbage.
1: Beh, sì.

0: ritorniamo in studio dopo i Garbage con uno dei brani più famosi della loro produzione.
1: E ci immergiamo completamente nello spirito degli anni 90, così,
0: sì,
1: eh?
0: Sì, sì.
1: Che bellezza.
2: Certo, puoi far finire gli anni 90 tranne che dentro chi li ha vissuti.
0: Esattamente. Stavo guardando che ormai quasi 10 anni fa, per festeggiare i 20 anni di Daria, Suzy Lewis Lynn e Karen Disher avevano immaginato come erano diventati i protagonisti dopo 20 anni e li hanno ridisegnati. Oh,
2: sì, okay. Me lo ricordo, era stato bellissimo perché all'interno di alcuni episodi ogni tanto ci sono dei balzi in avanti cui fanno vedere il futuro come si viene immaginato, però sono sempre relegati a quell'episodio. Averlo come omaggio del tipo ok, era stato veramente bello.
0: Sì, ma immaginando proprio che fine avevano fatto, no? Cioè Daria che era andata a vivere a New York con un gatto nero di nome Godzilla.
1: Ovviamente.
0: A cui aveva insegnato a usare il bagno.
2: Sì.
0: Cioè, no, così non doveva avere la cassettina con la sabbia, tipo, robe così. Chissà se faranno qualcosa, quindi, l'anno prossimo, per i 30 anni.
1: Oddio!
0: Sì.
1: Sarebbe molto bello, e visto che siamo in onda di ormai da qualche anno di revival cose, anche un mediometraggio speciale potrebbe essere carino.
2: Sì, perché alla fine la serie era finita, effettivamente le stagioni erano finite con un film.
1: Due, no?
2: Uno, mi ricordo se era uno o due.
1: Due film. Mm-hmm. Tra il 2000 e il 2002 altri due special, sempre tra il 2000 e il 2002.
2: Che erano quelli che portavano dopo la fine delle superiori, perché alla fine una volta finito il microcosmo del liceo, come capitava in quasi tutte le serie di quel periodo, tu sei libero di immaginarti come vanno avanti, però l'università non te la contemplano, anche perché a differenza di quello che succede qui, spesso le amicizie che si fanno alle superiori, oddio anche qua succede, all'università non è detto che reggano.
1: No, anche
2: quindi
1: per la distanza proprio.
2: Sì, poi negli Stati Uniti diventano delle distanze allucinanti, e poi diciamoci la verità, che università potrebbe avere un rettore o una preside come la preside lì nel liceo, che rappresenta letteralmente il capitalismo puro.
1: Spero nessuna università, ma temo che la risposta sia diversa.
2: Sì, lei parte con l'idea di migliorare la scuola, e la preside è un personaggio meraviglioso perché pensa di tenere in equilibrio tutto, ma fondamentalmente ogni opportunità che ha in realtà la scuola vende letteralmente sia la scuola che gli studenti che sono al suo interno.
1: Eh sì, perché la cosa più importante sono la reputazione,
2: esatto,
1: il budget e la sicurezza degli studenti,
2: che questo tra l'altro è uno specchio bellissimo ma terrificante di quello che sono effettivamente le scuole negli Stati Uniti, cioè il fatto che molte debbano diventare letteralmente delle SPA per poter andare avanti.
1: Ma
2: oddio, è quello che succederà anche a noi a breve.
0: Sta
2: visto
0: già,
2: esatto,
0: cioè, ci siamo ormai,
2: però se tu,
0: ragazzi,
2: lo trasporti indietro a quando noi funzionavamo molto meglio e gli Stati Uniti già no. E lei cerca ogni cosa per poter fare soldi.
1: È la rappresentazione esatta degli Stati Uniti.
2: Sì,
0: sì, sì, sì, certo. Sì, perché lì ogni cosa è un'azienda, anche le carceri sono un'azienda, nel senso, cioè.
2: E voi ve la ricordate, a proposito di questo argomento, la puntata dell'Ultra Cola?
1: Oddio, era bellissima.
2: No. Nella puntata dell'Ultra Cola, che rappresenta il punto più alto della personalità scolastica da preside della preside lì, arrivano dei businessmen, degli azionisti,
1: dei lobbisti,
2: che vogliono usare la scuola di Lawndale come piattaforma pubblicitaria per il lancio di una nuova bevanda, che è l'Ultra Cola. Però non ti dicono di cosa è fatta, l'importante è che sia visibile. Viene fatto un piano per cui devono essere messi inizialmente solo i distributori, quindi sono i distributori che hanno solo l'Ultra Cola, quindi i ragazzi che sono a scuola potranno bere
0: solo quello.
2: Il problema è che ha un contenuto di caffeina, vedendo che penso di 8 miliardi, solo che nel frattempo, come sempre succede, la preside lì viene letteralmente agguinzagliata dall'azienda, che continua a dirgli che bisogna fare di più perché non stanno fatturando abbastanza per l'Ultra Cola.
0: Cioè, gli studenti non stanno consumando abbastanza,
2: esatto,
0: alla fine.
2: Quindi bisogna mettere più distributori, e nel frattempo cominciano ad apparire tipo i sussidi scolastici, quindi letteralmente il sistema solare diventa un piccolo sistema di lattine di ultracola, cominciano ad apparire le pareti col logo dell'ultracola, i pavimenti. Brittany si lamenta delle nuove divise delle cheerleader, ha detta sua, proprio testuali parole: non si può fare niente, rotoliamo da tutte le parti perché sono delle lattine di ultracola. Le vedi tra l'altro poverine che ruzzolano in giro in palestra, fino ad arrivare al logo dell'ultracola visibile dagli elicotteri sul tetto della scuola. E la cosa diventa tremenda perché Miss Lee continua a bere ultracola finché non le viene un coccolone, letteralmente, finché non il suo corpo non le dice basta.
1: Inspiegabile.
2: Quindi si riesce a capire che l'azienda ha tirato troppo per farla fatturare, lei ha tirato troppo, ma io riderò per tutta la vita ogni volta che penserò a lei che viene portata via in ambulanza e senti la sua voce che urla: continuate tutti a bere!
1: Sì, che tra l'altro è un po' quello che gli Stati Uniti e Coca-Cola Company, proprio nel, esatto, nel dettaglio, hanno fatto in Messico, ad esempio.
2: Sì.
1: Dove hanno riempito di Coca-Cola le scuole per fottersi le fonti di acqua potabile.
2: E in tutto questo, tra l'altro, Daria, tornando al personaggio principale, è l'unica, insieme a Jane, che guarda gli altri e dicono: ragazzi, no? Cioè, sarebbe il caso di combattere per dei sussidi scolastici che non siano a forma di lattina? Quindi, di nuovo, l'unica persona, le uniche due persone che ragionano come la voce senziente di una coscienza vengono tacciate di: vabbè, ma potresti anche rilassarti un attimo.
1: Vabbè, le tizie strambe e i tizi strambi a scuola quando mai vengono ascoltati?
0: No, certo,
2: esatto.
1: Altrimenti non sarebbero quelle strambi.
2: Tra l'altro c'era stato quello, ma la Miss Lee aveva fatto un sacco di cose terribili, quello: far venire gli scout per le modelle all'interno, oddio, della scuola a cercare le ragazze che tu dici sono minorenni, che anche lì Daria fa: santo Dio, sono minorenni, no. E ovviamente era invidiosa del fatto che non era stata scelta. Sì, certo. No, c'era stato un sacco di... erano arrivati militari anche, se non ricordo male. Tipo un corpo militare per reclutare letteralmente qualcuno.
1: Tutto tragicamente reale, tra l'altro.
2: Esatto, ed è questo il bello di quella serie. Perché tu segui Daria, perché inizialmente tu segui lei, il suo percorso all'inizio della sua amicizia con Jane, di cui sei felice perché ti rendi conto che Daria è sarcastica, ma non ha bisogno di un'amica sul serio.
1: Beh, quello sempre.
2: Però nel frattempo ti appassiona tutto quello che fanno gli altri e alle vicende, perché io veramente la puntata dell'ultracola, la Miss Lee che urla continuate tutti a bere, io rido tutte le volte che la sento.
1: Sì, no, è proprio una delle cose più belle di questa serie, secondo me, che la scrittura va oltre i personaggi, che appunto, come abbiamo detto, sono ben tridimensionali, ma anche tutte le vicende secondarie, tra virgolette, comunque, che fanno da sfondo e da contorno a tutto quello che succede ai personaggi principali, hanno un senso, hanno qualcosa da dire e molto spesso hanno qualcosa di molto importante da dire, e poi ti scassi di risate nel mentre anche. Quindi
0: comunque, ragazzi, a proposito di educazione militare a scuola, ricordiamoci che ad agosto Vannacci l'aveva proposta veramente sta roba qua, cioè, Daria ormai ha 30 anni, Vannacci l'ha fatto questo agosto, di proporre l'educazione militare a scuola,
1: ed è la cosa più recente che ha proposto.
2: Esatto.
0: Cioè, parliamone, raga, mamma mia. Andiamo a ascoltare qualcosa
2: meglio.
1: Dai. Andiamo a ascoltare un discorso di
2: no.
0: Andiamo a ascoltare i Weezer, che ne dite? Dai, Weezer, Beverly Hills.

0: quindi Weezer con la loro Beverly Hills, beh, lo diciamo sempre, Daria e anche le sue musiche.
1: Beh sì, anche perché se tu attraversi tutte le stagioni, che sono 7?
2: Sono un discreto numero.
1: Non ricordo, ma sono
0: 5 più 2 speciali.
1: Più i due speciali. È impossibile che non ti ricordi la musica, partendo da quella che è la sigla delle Splendora, che io tuttora canticchio veramente, ed è rimasto uno dei miei pezzi preferiti. Ma trovi letteralmente penso i pezzi più belli, o comunque un riassunto e un compendio meraviglioso di quelli che sono stati gli anni 90, considerato anche dei, tipo non lo so, come li citavamo fuori onda, gli Sneaker Pimps, che non si ricorda quasi nessuno, ma te li ricordi nel momento in cui li senti all'interno di una delle puntate.
0: Dopo li andiamo ad ascoltare.
1: Sì, anche perché all'interno, cioè, la musica è molto presente, anche perché Daria adora la musica ed è la classica ragazza che ascolta musica, passatemi virgolette, alternativa del suo periodo.
0: Certo.
1: Jane tanto quanto, ed esiste Trent. Ci sono, ragazzi, gli Spirale Mistica. Vogliamo non accennare agli Spirale Mistica in questa puntata? Cioè,
2: non si può, cioè esistono, non puoi nominare, parlare di Daria senza citarli.
1: Come dice il chitarrista di Trent, fratello, gli Spirale Mistica. Ma a cui Trent pensa sempre di cambiare nome, non lo cambierà mai tra l'altro, ma pensa sempre di cambiare nome perché deve cambiare direzione. Gli Spirale Mistica sono, credo, la band che tutti o abbiamo avuto o qualche nostro amico ha avuto in quel periodo, che è quella che si impegna tantissimo, o meglio pensa di impegnarsi tantissimo per diventare famoso non facendo assolutamente niente.
0: Niente.
1: Tranne qualche volta le prove, qualche volta un concerto e continuando a riscrivere in eterno lo stesso pezzo. Cioè, gli Spirale Mistica sono letteralmente una affettuosa, però è satira della scena musicale dell'epoca. Perché da un lato è molto affettuosa perché comunque era un periodo estremamente vivo,
2: sì,
1: dal punto di vista musicale, perché ha creato alcune delle band, dei movimenti che ci sono tuttora, bene o male. Dall'altro lato, considerato che c'era un'esplosione di tantissime band che sembravano essere tutte nate dalla stessa cantina, un sacco di gente pensava che stando seduto in una cantina con una chitarra in mano a fare un accordo stonato sarebbe diventato Kurt Cobain.
2: Beh, diciamo che anche lì ancora una volta sì, è una satira del periodo, ma diciamo che si è mantenuta abbastanza,
1: sì,
2: attuale. Sono cambiate un po' le dinamiche, magari.
0: Sì,
2: però,
0: sì, sì.
1: Magari tu ci puoi confermare che di band ne hai avute e ne hai parecchie.
2: Che fare le prove è sopravvalutato.
0: Dipende, sì, quasi sempre. Quasi sempre. Sì, sì, sì, sì, sono d'accordo. C'è chi dice che le prove sono per i codardi. Cioè,
2: ma effettivamente,
0: cioè,
2: sì.
0: Vai e suoni, sai suonare, vai e suoni.
2: Deve avere rush di adrenalina suonando in giro.
0: Più o meno, dipende dalla situazione, mettiamola così, dai.
1: Sì, però è anche una, sì, è vero, è anche una satira comunque al fatto di pensare che per diventare un musicista ti basta veramente fare due concertini e poi dormire fino alle 3 del pomeriggio e appunto andare avanti a riscrivere la stessa canzone all'infinito, perché prima o poi troverai quella giusta.
2: Perché per alcuni ha funzionato.
1: Esatto.
2: Quindi dovrebbe funzionare per tutte.
1: Tra l'altro c'era un piccolissimo gossip all'interno degli Spirale Mistica che poi non è più andato avanti. In una delle puntate nelle primissime stagioni, non mi ricordo se era stato dopo che loro erano andati a un festival, che anche quella puntata lì è meravigliosa perché c'è, a proposito di musica, uno dei miei momenti musicali preferiti all'interno di Daria, che è loro in coda, sono Trent, Daria, Jane e il chitarrista di Trent che non mi ricordo mai come si chiama, e sono inchiodati in coda per andare a questa specie di Lollapalooza e parte Everybody Hurts dei Rem, esattamente come nel video dei Rem, quindi vedi gli automobilisti con sotto la canzone e il momento meraviglioso è Trent che dice: ma vi immaginate se si potessero leggere i nostri pensieri come nel video dei Rem? Peccato che non si possa. E vedi Daria che si gira in silenzio e sotto c'è la caption: grazie Dio. Quello è meraviglioso, quindi entra la musica negli episodi di Daria, non rimane solo una colonna sonora. Cioè,
2: è a doppio filo completamente.
1: Sì, sì, sì. E il chitarrista avrà un piccolo flirt con Jane.
2: Ehi.
1: Dopo quell'esperienza, ma
2: rimane lì.
1: Sì, rimane lì perché poi il problema grosso andando avanti nelle stagioni, non voglio spoilerarvi nulla, ma gli uomini saranno un problema tra Daria e Jane a un certo punto. Esatto, come in ogni amicizia, perché Daria è disadattata, ma non così tanto.
2: Soprattutto come in ogni amicizia adolescenziale o tardo adolescenziale.
1: Esatto. Però appunto non vi dico niente da questo punto di vista, rimaniamo sulla musica.
0: Questi sono i Mystic Spiral con la loro Freaking Friends. Yeah. Lightning hits our kites when we

0: E comunque, a parte che si trovano diverse canzoni dei Mystic Spiral, sì, ma 30 secondi, 40 okay, secondi, a parte qualcuna, tipo questa Freaking Friends, ma è bellissimo, non mi ricordavo che, come tutte le band, quasi tutte le band dell'epoca, avevano il batterista pelato.
1: Sì, è vero.
0: Giustamente, è il pelato trademark, è il batterista.
1: Tra l'altro, no, era pelato ma con i sandali, ed era abbastanza new age.
0: Sì,
2: è rimasto un po' fuori dal tempo. Anche.
1: Questa canzone era dedicata, tra l'altro, ad Ari e Jane. Trent l'aveva scritta per loro dopo un loro litigio, perché poi Trent in realtà è genuinamente affezionato all'amicizia tra Daria e Jane e odia quando capita che loro litighino, anche perché sono comunque più mature di lui a prescindere, quindi se vede rompersi il loro rapporto anche il suo equilibrio si spacca, anche perché, come si diceva prima nella famiglia del professor De Martino, quella di Jane e Trent dice oh wow è fantastica, no, una volta che superi il primo strato di meravigliosi hippie è disfunzionale in una maniera esagerata,
2: naturalmente.
1: Quindi ecco, come dicevamo prima, la musica diventa colonna sonora sottotono doppio filo, perché fa da colonna sonora alle feste, quindi mentre tu l'ascolti nella puntata loro la stanno ballando alla festa, alcune volte chiedono anche di mettere su qualcosa di un po' meno deprimente ad esempio. E come dicevamo prima, in effetti tutto questo, visto che abbiamo citato il fatto che le scuole non funzionavano, vabbè, il discorso di Vannacci eccetera, ci porta a quello che è il sunto e il punto finale di queste bellissime due puntate dedicate, penso, alla mia serie del cuore della vita, che è l'eredità culturale che Daria ha lasciato.
2: Che non sembra, ma appunto, e non stiamo parlando di tantissimi episodi, perché 5 stagioni a 13 episodi di lungometraggi, eppure ha lasciato un segno che si può dire indelebile e profondissimo.
1: Sì,
0: decisamente.
1: Ma anche perché ha raccontato l'adolescenza in una maniera estremamente inusuale, a differenza di io mi ricordo quelli erano telefilm, però mi ricordo i telefilm di quel periodo, da Bayside School a quelle cose, insomma era molto stereotipata l'adolescenza dei ragazzi americani. Daria, con un cartone animato, ribalta completamente questa concezione,
2: si va un po' più vicino a quella che è la realtà del periodo.
1: Sì, anche perché nessuno di loro è una macchietta, nessuno di loro è bidimensionale, quindi non c'è la retorica del lei è così, lui è così, il professore è così, la situazione è così, perché poi loro evolvono andando avanti, più crescono.
2: Esatto, non sono immutabili. Che...
1: E anche gli adulti non lo sono, perché tu dici crescono dei ragazzi, delle superiori, è normale. Non sono immutabili neanche gli adulti, perché in primis i genitori di Daria andando avanti cominceranno a smussare determinate cose o a rendersi conto di determinate cose. E praticamente, nonostante appunto fosse destinata ai ragazzi di quell'età, i temi complessi all'interno di Daria ci sono e vengono affrontati bene.
2: Forse perché i ragazzi, che sono appunto, come hai detto, il target di pubblico, non sono considerati come stupidi.
1: No,
2: anzi,
1: perché c'erano comunque dinamiche sociali, dinamiche familiari anche veramente complesse, perché ripeto, sembra divertente la famiglia di Trent e di Jane, poi ti accorgi che loro vivono letteralmente da soli, perché i fratelli sono in giro, la madre siete tranquilli, ciao. Non è bello, perché sono due ragazzi.
0: Rispecchia anche quel periodo, perché era una fase di cambiamento storico sociale molto forte. Adesso lo vediamo guardando indietro e lo capiamo, ma all'epoca insomma
2: era in divenire,
0: era sì, l'inizio della digitalizzazione, l'inizio di internet, cioè stava cambiando tutto sotto i nostri occhi, ma non ce ne stavamo accorgendo.
2: E comunque genitori che sono stati giovani / sono cresciuti nel periodo anni 60-70, quindi alcuni ci sono anche rimasti sotto con questo idealismo che poi si è schiantato contro la realtà, purtroppo, in molti casi.
1: Esatto, no, ma quindi io in realtà non sento che sia esagerato dire che fondamentalmente Daria, nel suo piccolo, è un romanzo di formazione.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Perché prende tutto. E tu finisci e ti rendi conto che hai fatto il percorso con loro e da un lato vuoi sapere come è andato avanti, dall'altro non è necessario, perché sai che loro, usciti da quel liceo, da quell'inferno che le superiori sono un inferno fondamentalmente per tutti, saranno tutti in grado di camminare con le proprie gambe e di stare a testa alta, perché sono stati lì, forse anche perché sono stati lì dentro, perché e si sono interfacciati tra di loro.
2: perché sono sopravvissuti lì dentro.
1: Ma sono sopravvissuti insieme. Non vedrai mai una satira sul fatto che Daria è più intelligente e quindi avrà più opportunità e il club della moda no. Perché anche le ragazze del club della moda nel loro essere vacue completamente non lo sono così tanto una volta che ti fermi 5 minuti a parlare con loro o cerchi di capire perché, a parte qual era Tiffany? No, non mi ricordo. Ce n'era una che era, no, lei proprio era vacua sul serio, poverina.
2: Sandy Stacy, Tiffany Quinn.
1: Stacy? Tiffany, non mi ricordo. No, Tiffany, la ragazza, lei era proprio vacua. Era Stacy che in realtà era molto più tridimensionale.
2: Anche lì, una volta che scalfisci la superficie, scopri la profondità più o meno ampia dei vari personaggi.
1: E ti affezioni a tutti. Cioè, a me l'unica cosa che è dispiaciuta è non sapere, ad esempio, il destino all'università di Upchuck, quello che cercava di provarci con tutte, perché nella sua piccola era simpatico anche lui.
2: Sì, diciamo, sì.
1: Sarà Andrea rimasta gotta anche all'università, visto che era convintissima alle superiori?
2: Oppure è rimasta incinta a 19 anni, chi lo sa?
1: Di Upchuck?
2: Può essere.
1: Speriamo di no.
2: E vivono in un appartamentino in periferia con tre figli che girano e campano degli assegni.
1: Ce l'avrà fatta finalmente, Trent è quello che cambia di meno, però ce l'avrà fatta finalmente a cambiare il nome di Spirale Mistica o a decidere se è il caso di portarli avanti?
0: Si chiamano Mystical Explosion. Hanno cambiato, quando li hanno ridisegnati, Trent adesso fa il barista. E ha avuto un discreto successo con i Mystical Explosion, però per poco tempo. Poi
1: però ha capito che durante la mattina può fare il barista, deve lavorare per forza, meno male. Sono contenta di saperlo.
0: Esatto.
2: La mattina si esibisce, la mattina lavora, la sera si esibisce dove lavora.
1: Esatto, poi sì, probabile.
0: Vive nel Queens, lui, sempre a New York, anche lui. Sì. Alla band Trent Lane and the Mystical Explosion.
2: E vedi, è diventato leader completamente.
0: Certo, sì, porta, la band porta il suo nome. Quindi,
2: fantastico.
0: Esatto. Comunque, cioè, è pazzesco pensare che appunto una serie così ricca e così, ficcante nel poter dare un'occhiata adesso a posteriori.
1: Scusa, mi viene un attimo da ridere perché hai detto ficcante e io nella testa è apparito Boris, era troppo frizzante.
0: No, ficcante, no. Guardando all'indietro, no, come fotografia proprio di quel periodo per gli adolescenti, è assurdo pensare che alla fine Daria era uno spin-off di una serie che era bellissima,
1: sì,
0: ma non era affatto impegnata, no, da questo punto di vista, che era Beavis and Butthead.
1: E se non ricordo male, Beavis and Butthead di recente non si è meritato una menzione o un remake o qualcosa del genere?
2: Hanno avuto un sequel, che ho visto i personaggi stempiati.
0: Hanno ricominciato comunque fino a l'ultima stagione, che è l'undicesima, è uscita nel 2025.
1: Ecco.
2: Sì, non l'ho ancora vista.
0: Nemmeno
2: io. Mi è capitato di vedere alcuni spezzoni e c'erano loro stempiati e vecchi, ma ancora stupidi come la me.
0: Sì.
2: Sì, esatto, cioè, sono le stesse menti che hanno fatto Beavis and Butthead, hanno creato questo piccolo documentario animato.
1: Secondo me, ma è la mia personalissima opinione, essendo le stesse menti, hanno capito che fondamentalmente ci sono molte persone che vogliono vedere qualcosa per staccare completamente da appunto quello che era il mondo in quel periodo o il proprio mondo in quel momento, e c'è Beavis and Butthead, ti fai una risata con loro che dicono cretinate sul divano, oppure, e nello stesso tempo ci sono persone che vogliono non qualcosa di più, ma qualcosa di diverso, qualcosa che li faccia riflettere, li faccia divertire, qualcosa a cui loro possono appartenere un po' di più o che sentono di voler inglobare nel loro mondo. E allora c'è Daria.
2: Esattamente.
1: Perché con tutto l'amore del mondo io posso divertirmi con Beavis and Butthead, ma non li inglobo nel mio mondo lì.
0: Spero di no.
1: Stanno fuori lì.
0: Spero di no, esatto.
2: Ma diciamo che ne conosco qualcuno, avrà quello il problema.
1: Mentre un'amica come Jane, io avrei voluto essere una Jane o avrei voluto un'amica come Jane.
2: Io sarei stato probabilmente un Trent che non sa suonare neanche la chitarra, però.
1: Beh, se mi mettete la frangia, la gente che ci ascolta non mi vede, ma io sono perfettamente identica ad Art.

0: li abbiamo promessi gli sneaker pimps.
1: Mamma
0: eccoli
1: mia,
0: qua
1: che ricordi
0: qua.
1: Che bello,
0: sì, era anche il periodo del trip hop, sì. Iniziava il trip hop, Portishead, quelle robe lì, queste vocine.
1: Aveva dei codini cortissimi, sì, sparati, sì, per, sì, aria, sì, me la ricordo, sì, benissimo.
0: Siamo arrivati alla fine della puntata, raga.
2: E ce ne sarebbe ancora tanto da dire.
0: Chi lo sa, magari ne faremo una terza prima.
1: Voglio
0: o poi,
1: una monografia sul professor O'Neill.
0: Una piccola curiosità. Siccome appunto ne abbiamo parlato per tutta la puntata, che Daria era piena di canzoni di gruppi che poi sono diventati super famosi, Radiohead, anche le Spice Girls, eccetera eccetera, questo, problemi di copyright non sono stati pochi, e attualmente comunque la serie viene venduta, i DVD che potete prendere così, o gli streaming, le canzoni sono state rimpiazzate,
1: sì,
0: da delle versioni generiche.
1: Erano rivoltati testo, perché non puoi togliere la musica
0: in effetti.
1: Io spero che un giorno facciano un bel cofanetto con tutti i diritti e quindi con le musiche
0: sarebbe
1: giuste.
0: Il caso.
1: Magari l'anno però sono 30 anni.
0: 30 anni. Nell'attesa noi vi dobbiamo salutare. Grazie Diomira, grazie Manuel, come sempre.
2: Grazie Simo, grazie Diomira.
1: Grazie a tutti.
0: Alla prossima puntata, ciao.

0: Buongiorno a tutte e a tutti, state ascoltando Radio Onda d'Urto e questa è Beate Lesbiche, la trasmissione del Pianeta Viola. Ci potete sentire ogni venerdì dalle 15.15 alle 16 circa e naturalmente vi invitiamo a visitare il nostro sito internet e tutti i social che Pianeta Viola ha, in modo tale da poter scaricare i podcast delle puntate precedenti. Ce n'è una sola, autunnale, anche se è difficile dire autunnale con questo caldo. Siamo andate in onda la settimana scorsa. Forse vi ricorderete la mia voce, sono Marta, non dovevo esserci di nuovo, ma nella vita succedono delle cose. Poi Piera mi ha detto un aneddoto che racconterà. Anche Piera è di nuovo con me, e per cui diciamo che ormai siamo amiche, ma fortunatamente le musiche sono selezionate da Greta, che non riesce a essere con noi, ma ha selezionato delle musiche molto interessanti. E oggi c'è Martina, per cui Piera, Marta, Martina e Greta. Vi accompagneremo in questi 45 minuti su Radio Onda d'Urto. Piera, mi hai detto una frase troppo divertente.
1: Sì, proprio a proposito della situazione in cui ci troviamo. C'è Rocco Schiavone che parla con un ragazzino che va male a scuola, che ha la mamma in una situazione difficile e lui cerca di educarlo e per educarlo gli dice, cos'è che ti ho detto? Gli uomini fanno due cose, non si lamentano e risolvono i problemi. E io ho pensato, ma queste sono le lesbiche che non si lamentano e risolvono i problemi, come dimostra oggi la nostra presenza qui.
0: Esattamente, esattamente. Siamo qui perché risolviamo i problemi. Ecco, questo è successo. Doveva esserci qualcun'altra che non c'è, per cui ci siamo noi. Ma la voce che ascolterete, perché oggi la puntata è molto interessante, abbiamo molto. Diciamo che la tematica potremmo dire, se dovessimo dare un tema più generale, è il cinema, perché abbiamo Martina che ci parlerà di come, che meravigliosa immagine hanno associato a tutto quello che è queer, Walt Disney e in generale immagino la cinematografia. Adesso vediamo che cosa ci racconta e poi manderemo due interviste che abbiamo realizzato, della regista, della produttora di un bellissimo documentario che abbiamo visto in Some Prefer Cake. Ma direi, siccome Martina è quasi pronta a entrare in auto per fare un altro viaggio, perché la nostra Martina è sempre in viaggio per il mondo, le direi subito, ti passo la parola Martina e vediamo cosa ci racconti.
2: Grazie, grazie mille. Allora, come hai anticipato, volevo parlare di queer coding legato alla Disney. Tutti siamo cresciuti con la Disney e crescendo, se prima i film della Disney erano le favolette, eccetera, quando si cresce poi si inizia a leggere tra le righe e il 99% delle volte quello che leggi tra le righe non è bello, soprattutto se comunque ti identifichi in una persona queer. Nello specifico, il mio tema sono i cattivi Disney. C'è chi addirittura ne ha fatto quasi una religione, perché comunque diciamo che siamo un po' stanchi di questi personaggi totalmente positivi, senza sfumature. A mio parere, i cattivi Disney sono quelli con più sfumature. O meglio, attualmente la Disney sta cercando un po' di recuperare i danni fatti in passato, ma appunto i danni che ha fatto in passato sono veramente gravi. In questo caso il mio intervento si chiama Meravigliosamente Cattivi, perché anche a mio parere il fatto che i personaggi della Disney fossero molto molto belli esteticamente, ma capiamo che cosa c'è sotto. Inizio da una domanda: perché i cattivi della Disney sono sempre più affascinanti? È una domanda in realtà che mi sono posta anche in un aperitivo con gli amici quando ci incontriamo per parlare di cinema, eccetera. Oggettivamente hanno i costumi migliori, le battute più taglienti, le canzoni che ricordiamo a memoria. Per esempio Scar, Ursula, Capitan Uncino, spesso sono addirittura più memorabili degli eroi. Come dicevo, hanno sicuramente più sfumature. Oggi vi racconto il perché, però appunto, come dicevo prima, vi avviso, dietro c'è una storia molto seria. Come dicevo, esiste un termine di questo fenomeno, per questo fenomeno, che si chiama queer coding. Ne abbiamo già parlato in interventi, durante interventi precedenti legati soprattutto al cinema, ma anche alcune colleghe riguardo anche alla musica. Queer coding significa che un personaggio non viene mai dichiarato gay, lesbica, eccetera, ma a tratti che il pubblico ha imparato a leggere come tali. Per Per esempio, se trovi un personaggio con un'eleganza esagerata, gesti teatrali, una voce ricercata e un'ironia tagliente, può essere identificato appunto come queer, perché va fuori da quello che dovrebbe essere un personaggio, almeno secondo la Disney o il cinema, un personaggio eterosessuale. E c'è un dettaglio che fa riflettere: quasi sempre questi personaggi, quindi con tutte queste caratteristiche, sono i cattivi. Per capire perché bisogna andare a Hollywood, in realtà tornare nel 1930, quindi con il codice Hays, un insieme di regole di autocensura dell'industria cinematografica americana, applicata con tanto rigore nel 1934 e che è rimasta in vigore addirittura fino agli anni 60, quindi ce la siamo tolta tanto, tanto tardi. Vietava in generale, anzi nello specifico, di mostrare la cosiddetta perversione sessuale, perché l'omosessualità era una perversione per loro e per alcuni ancora adesso. E in questa categoria rientrava, anche se non sempre nominata, l'omosessualità, quindi perversione sessuale era l'omosessualità, ma qualsiasi comportamento appunto che non rientrava nei canoni puritani del vero americano, il maschio che amava i western e la... Non si può dire, vabbè, ok, abbiamo capito cosa. E la donna che era l'angelo del focolare. Il risultato comunque fu paradossale: i personaggi omosessuali non potevano essere mostrati apertamente, ma tra le righe sì, purché fossero cattivi e venissero puniti. Quindi queste erano le due caratteristiche. Così il pubblico ha imparato, se siamo cresciuti a film, impariamo anche quello che il film ci insegna, fondamentalmente è lo scopo un po' anche della propaganda, no? Il pubblico quindi ha imparato, film dopo film, ad associare certi modi di fare a una minaccia. La Disney, effettivamente anche lei è una casa di produzione cinematografica, ha ereditato questo linguaggio ed è finita sotto i riflettori anche perché i suoi film li guardano soprattutto i bambini. E quale periodo della crescita è migliore per imparare le cose negative come l'infanzia? Gli esempi più citati sono per esempio Scar, Re Leone, raffinato, sarcastico, le battute migliori secondo me sono assolutamente le sue, contrapposto al fratello Mufasa, invece forte, virile, quello che ha... invece un po' rappresenta la morale, no? Che insegna al figlio quali sono i veri valori. E poi anche Capitanuccio, che è il mio preferito, con parrucca, merletti e modi un pochino affettati. Ma il caso più curioso è Ursula. Vabbè, conosciamo tutti nel mondo queer la nascita di Ursula, da chi si è ispirato il disegnatore di Ursula, che appunto è stato ispirato dalla leggendaria drag queen e musa del regista John Waters, quindi è Divine, se chi non la conoscesse, ormai escono un sacco di TikTok e altro su questa figura leggendaria. Quindi è un cattivo disegnato a partire da quello che doveva essere strano, quasi incomprensibile, una drag queen, quindi era un'icona della comunità queer che è stata presa e... messa su uno dei personaggi più cattivi della Disney, che appunto è Ursula. C'è chi dice che sia invece un tributo, in realtà no, non facciamoci ingannare, è stata proprio presa questa immagine per rappresentare ciò che era più cattivo. È una cosa molto triste, ma questo è. Però perché ci piacciono? E qui diciamo, arriviamo al lato un po' leggero, che è anche più interessante. Molte persone queer non hanno rifiutato questi cattivi, anzi li hanno adottati. Quindi noi abbiamo adottato queste persone diverse come noi e ne abbiamo fatto delle icone. Perché i cattivi hanno effettivamente potere, carisma e non richiedono scusa per quello che sono. Quindi la comunità LGBT ha preso questi cattivi e ne ha fatto dei simboli. In un modo... veramente incredibile, quindi è nato un vero e proprio cult dei villain. Il rovescio della medaglia comunque resta: se per decenni l'unico personaggio diverso è il malvagio e non esiste un eroe queer, il messaggio implicito per i più piccoli è che essere diversi equivale a essere pericolosi. Più recentemente ci hanno provato a cambiare, ma la strada, diciamo, è ancora un po' lunga, anzi si cerca magari di rimediare un problema facendo, a mio parere, anche peggio.
0: Quindi la domanda dovremmo chiedere a Martina sempre for cake che le registe facciano anche cartoni animati per rivolti al pubblico più piccolo con personaggi queer positivi.
2: Sì, sì, assolutamente, non ne ho ancora visto uno, qualche personaggio queer in alcuni cartoni per bambini c'è, è stato più volte censurato così, però sì, manca proprio un cartone in cui fanno vedere un personaggio queer positivo. Però...
0: possiamo dire che più lesbiche, gay, persone queer, transgender, diciamo queer in generale, occupano spazi nei mass media e in particolare nella cinematografia a qualsiasi livello, più è facile che magari arrivino dei racconti che vengono dalle nostre poi storie, per cui anche dei racconti,
2: esatto,
0: positivi.
2: Io ho visto dei personaggi comunque transgender, però sono sempre abbinati a degli alieni e quindi non lo so, ci farò un approfondimento, non è un caso.
1: Io direi che l'aspetto paradossale della censura in tutti i secoli in cui è stata applicata è che in realtà permette lo sviluppo di una grandissima creatività, perché tutte le volte che la censura è in azione ci sono delle istanze, delle storie che hanno bisogno in qualche modo di essere raccontate e quindi trovano comunque il modo per uscire. E sì, è vero che tante volte il modo per uscire è appunto quello di interpretare personaggi negativi, però personaggi che, come raccontavi tu, sono anche molto affascinanti e molto più interessanti e intriganti magari di quelli positivi, che sono un po' più piatti.
0: Ed esistono, perché io credo che sia ancora peggio l'assenza di possibili modelli, però siamo assolutamente d'accordo con Martina rispetto all'idea del bisogna migliorare queste storie drammatiche che i cattivi sono sempre associati a qualcosa di queer e naturalmente sono quelli che vogliono distruggere il mondo, per cui, ma è un po' è vero che vogliamo distruggere questo mondo patriarcale, diciamo la verità, a noi che siamo adulte, che ci siamo riappropriate anche di questo, no?
2: Esatto,
0: questo il mondo non ci piace, per cui
2: sì.
0: Come diceva Cain, l'idea del trasformarlo, di distruggerlo, di farlo saltare in aria per costruire qualcosa di nuovo, credo che un po' ci può appartenere.
2: Ma poi se ci pensiamo, appunto io ho citato due personaggi, per esempio Ursula e Oscar, che partono comunque da un torto, cioè è stato fatto loro un torto, è stato impedito a loro

0: Molto bene. Allora, la nostra Greta ha selezionato per noi delle canzoni. Piera, ci vuoi leggere di un'autrice, di una cantante, di una cantautrice? Noi facciamo la voce
1: allora,
0: di Greta,
1: in questa
0: che non
1: puntata
0: c'è.
1: Presentiamo Ginevra Di Marco, che è una cantante e una cantautrice italiana che la parte di noi conosce come una dei componenti dei Gloriosi. Come li
0: CSI,
1: scelgono?
0: CSI.
1: Brava, brava, brava. CSI, non so, CSI.
0: Ma no, sono i CSI famosissimi, ma disgraziata. Cioè, mi fa ridere che faccio leggere a Piera qualcosa di musicale che le manca una parte del cervello che è quello della musica.
1: Sì,
0: cioè, mi fa troppo ridere. Vabbè,
1: è
0: dai,
1: una
0: Piera.
1: Competenza che non ho. E iniziò il suo nell'inizio del suo successo si fa appunto coincidere con la partecipazione all'album Codemondo del consorzio suonatori indipendenti, CSI, in effetti non si sai. La carriera si separa dagli altri componenti per le personali differenti vedute etiche e culturali del fondatore dei medesimi, vale a dire Giovanni Lindo Ferretti, il quale ha cambiato prospettiva culturale virando su un'ortodossia conservatrice cattolica. Tuttavia, siccome quest'estate è stata annunciata la riunione dei CSI, e pare che sia stata proprio lei l'ago della bilancia per il ritorno sui palchi degli stessi, che hanno già fatto alcuni concerti, le rendiamo omaggio facendo ascoltare tre suoi brani per darle una visibilità specifica proprio a lei. Ginevra Di Marco sa unire uno stile rock alternativo ad un canto popolare folk molto viscerale. Che canzone hai scelto, Marta?
0: Non le ho scelte io, le ha scelte Greta per noi. La prima è Auguri, che credo che sia dall'album
1: Kaleidoscope.
0: Sì. Per cui ascoltiamo Auguri di Ginevra Di Marco.

0: questa era Ginevra Di Marco, state ascoltando Radio Onda d'Urto, in particolare Beate Lesbiche, che è la trasmissione del Pianeta Viola. Siamo quasi già a metà di questa puntata, che però è ricchissima e abbiamo tanto da farvi sentire, perché Piera dobbiamo fare sentire ben due interviste. Ti ho spento il microfono, per cui te lo devi riattivare, e perché abbiamo intervistato una regista e una produttora. Prima manderei la produttora di un film documentario che ci è molto piaciuto. Di cosa si tratta?
1: Sì, esatto, un'altra intervista che viene direttamente da Sound Prefer Cake. La regista è Irene Bailo Caramignana, che ha studiato a Barcellona all'Università Pompeo Fabra. Dopo una serie di cortometraggi documentari, ha deciso nel 2015 di trasferirsi a Tolosa per vivere questa esperienza al TDB, che è uno squat di Tolosa occupato

0: appunto da giovani persone queer radicali. Lei va lì per girare un documentario e poi invece si ferma per un certo periodo e dopo 10 anni, ma sentiamo poi le sue parole, mette insieme il girato di quegli anni, perciò del 2015, e le interviste che fa ai ragazzi che erano con lei in quel periodo e che nel frattempo si sono dispersi un po' per tutta Europa, non soltanto in Francia. Volevo dire una cosa che mi è sembrata interessante nel documentario che abbiamo visto, che questo squat che loro hanno occupato in realtà era una villetta che era stata teatro di un femminicidio, per cui in qualche modo era difficile anche venderla, aveva pure la piscina, quindi questi qui erano sistemati in questa villetta che poi
1: Con la piscina e l'auto con il colpo di fucile, il sangue nell'auto, cioè diciamo che in casa
0: Esatto.
1: c'era il sangue dappertutto che hanno dovuto pulire e nell'auto c'era il colpo di fucile perché questo naturalmente poi si è suicidato, no? Perché omicidio-suicidio,
0: Esatto, e quindi
1: femminicidio-suicidio.
0: loro hanno occupato, diciamo, questa villetta per un certo periodo, poi sono stati sgomberati dopo un po', ma questa villetta aveva visto, insomma, delle cose abbastanza
1: È bellissima questa
0: forti.
1: storia perché è proprio come riappropriarsi di uno spazio, non cancellando quello che è accaduto, ma come dire, partendo da lì per cambiare le cose e occupando uno spazio che nessuno voleva in quel momento, no?
0: In quel momento,
1: Alle persone
0: esatto.
1: queer non fanno paura i fantasmi. Mandiamo la prima intervista alla produttora, per cui Odile.
0: Odile Mendes, bonito.
1: Sì, esatto, che ha spinto moltissimo per fare questo progetto, come la settimana scorsa, chi ha seguito Beate Lesbiche la settimana scorsa, ma andiamo prima in lingua originale, poi ve lo traduco. Vale, nos explicas un poco, tenemos la productora, tenemos la suerte de tener la productora, ¿cómo surgió la idea?
2: A ver, Irene, yo sabía que cuando entró en esta casa ocupada tenía el deseo, y también porque es cineasta, tenía el deseo de hacer un documental sobre la casa, pero bueno, luego la experiencia fue complicada para ella, vivió más que pensar en hacer una película, vivió la experiencia y cuando salió de la casa con todas las complicaciones también que había habido en el colectivo, se quedó la cosa como un poco durmiendo. Y de vez en cuando, Irene y yo nos conocemos desde hace mucho, somos amigas, hemos hecho cosas juntas, fanzines, y yo conocía este deseo de hacer la película, y yo siendo productora, pues en un momento dado empecé a decirle, tienes que escribir, tienes que empezar a trabajar en construir algo para poder producir esta película, y finalmente fue un poco una oportunidad de producción porque respondimos a una solicitación de una telelocal que hay en la región en la que yo vivo y produzco en Francia, que querían películas documentales un poco artísticas y políticas, y entonces ahí empezó una primera pequeña financiación y después ya seguimos un proceso de producción de película clásico, y en todo este proceso pues hemos estado como muy cerca las dos para conseguir hacer que Irene pudiera volver de manera, ¿cómo decir?, de manera con una distancia ya otra, de manera menos dolorosa para ella y afectiva, y también con una distancia que permitiera una crítica política
1: Claro.
2: de lo que habían vivido. Y entonces poco a poco, con las imágenes de archivo que ella había filmado allí en 2015 y con imágenes que después ya rodó más tarde, pues pudimos construir pues Queer Me.
1: E come vi è venuta l'idea del documentario? Le chiedo. Io sapevo che Irene, entrando in questa casa occupata, aveva il desiderio di fare un documentario sulla casa stessa, però poi l'esperienza fu complessa per lei e più che pensare nel fare il film, visse l'esperienza pienamente. Quando uscì dalla casa, con tutte le complicazioni che nacquero nel collettivo, rimase il tutto un po' in pausa. Io e Irene ci conosciamo da tanto, siamo amiche, abbiamo fatto progetti insieme, fanzine. Io sapevo che aveva il desiderio di fare questo film ed essendo io produttrice, ad un certo punto ho iniziato a dirle: devi iniziare a scrivere e a lavorare per realizzare questo film. arrivò un'opportunità, una casa per la casa di produzione, una tele locale in Francia dove vivo, voleva sponsorizzare, per cui finanziare un film documentari artistici e politici. Arrivò un primo finanziamento e poi ci mettemmo a cercare gli altri finanziamenti nel modo classico delle case di produzione. Durante tutto il percorso siamo state molto vicine, l'ho aiutata che potesse tornare in qualche modo, in un modo meno doloroso a questi luoghi, con una distanza emotiva data dal tempo, che ha permesso una critica politica di quel progetto e di quello che avevano vissuto. Con le immagini di archivio che Irene aveva filmato quando viveva là nel 2015 e con le immagini che girò più tardi costruimmo Queer Me. E prima di far sentire l'intervista alla regista, facciamo sentire un'altra canzone di Ginevra Di Marco, perché Greta la si è azionata per noi, per cui mi piace proprio l'idea che si possano sentire tutte e tre le scelte musicali.
0: Vorrei dirti che il titolo della prossima mi sembra adatto, Ansia e Dolor, è sempre tratto dall'album personale Kaleidoscope.
1: Ginevra Di Marco, nuovamente, sì, il titolo è molto molto calzante. Con questa intro di 2 o 3 minuti, gli uccellini.

0: Ho sfumato sulla speranza perché è importante avere speranza. Questa è una bella canzone, molto, non la conoscevo, non conoscevo questa canzone di Ginevra Di Marco che ha selezionato Greta per noi, per Beate Lesbiche, siamo sempre su Radio Onda d'Urto e adesso vi facciamo sentire anche l'intervista alla regista Irene. Non so se Piera vuoi dire due parole su Irene, prima di mandare la sua intervista, magari la puoi presentare.
1: Eh sì, Irene, questa donna che ha avuto anche il coraggio di raccontare la sua storia e di raccontare anche la storia delle altre persone che facevano parte di questo squad e non ha negato le difficoltà che ci sono state, difficoltà che l'hanno anche colpita in modo particolare. E è stata, secondo me, fortunata che la produttrice l'ha sostenuta molto perché immagino che è stato un percorso in qualche modo anche faticoso andare a riprendere alcune questioni che erano rimaste in sospeso, ma è stato un regalo che lei ha fatto, secondo me, a tutti noi con questo film, perché ci fa entrare in questa storia bella, appassionante, entusiasmante e ci fa vedere le riflessioni 10 anni dopo, a che cosa hanno portata.
0: Sì, diciamo che Irene ha un'esperienza comunque, cioè, come dire, in comunicazione audiovisiva e aveva già fatto aveva già realizzato dei cortometraggi e dei
1: Sì.
0: documentari, alcuni credo che si possano trovare, non so, in rete, un
1: Sì,
0: po'.
1: forse non è così semplice, Marta. Io ho fatto una piccola ricerca, mi sembrano tutte un po' difficili da ritrovare. Comunque aveva partecipato anche al Festival Internazionale del Cinema di Huesca, aveva partecipato al Festival di San Sebastian con Kissem Levent, che era selezionato al Lupa, che è appunto di San Sebastian, e poi anche Entr'acte. Il ritratto di Tere, un'eccentrica donna di Barcellona. Insomma, bisogna fare delle ricerche un po'
0: Sì, no, è
1: approfondite,
0: per dire che
1: secondo
0: quando è
1: me, per.
0: entrata nella casa occupata, no, comunque aveva già un'esperienza nel
1: Sì,
0: cinema.
1: era già laureata appunto in comunicazione audiovisiva, aveva fatto anche un master di documentario creativo all'Università di Poitiers, cioè si muoveva sempre
0: Tra la Catalunia e la Francia.
1: la Francia, esatto.
0: Sentiamo la sua voce, sentiamo l'intervista che siamo riusciti a realizzare. Vale, tenemos la suerte de tener también la directora, Irene, y si nos puedes, ha sido precioso ver la peli, es súper importante que quede en la memoria, no solo para ti o para tu colectivo, porque es algo que yo creo que puede tener un nivel más, no digo universal, pero puede ser útil para otras experiencias y también para analizar las cosas que no han funcionado en el pasado, ¿no? Porque la ideología, la práctica, luego. A ver, así, ¿cuándo tuviste el coraje para empezar a rodar esa peli? No solo con el material de archivo, pero también rodando cosas nuevas.
2: Eso fue muy difícil para mí porque era decidir que tenía que volver a ver a la gente con la que yo había convivido, con la que había tenido muchos afectos de amistad, de amor, ¿no? De lucha, de colegas, bueno, que al final has compartido la vida muy desde dentro, ¿no? Y yo sentía como mucha frustración, muchas decepciones, después de haber sentido también mucho amor y mucho entusiasmo. Entonces, bueno, con ciertas personas tenía relación y con otras no, pero mi productora y mi montadora, porque hicimos la película mucho en ese triángulo, les parecía importante volver a ver a la gente para hablar de la experiencia y que también hablaran de sí mismos, porque los archivos se quedaban un poco superficiales. Eran momentos colectivos de fiesta. Pero lo que queríamos era un poco saber quién había detrás de ese colectivo, ¿no? Entonces, realmente pues necesité muchos años de digerir emocionalmente la experiencia colectiva y atreverme a. Bueno, yo sabía que era importante hacer la película, contar esta historia, más allá de nuestras relaciones, ¿no? Porque es dejar huella de un movimiento político muy contextualizado también en una época, porque la gente de Barcelona, de Zaragoza, de otras ciudades estaban viviendo cosas muy parecidas. Entonces yo creo que cuando estuve preparada fue cuando pude asumir públicamente, hablar de mí de esta manera tan desnuda y hablar de los demás valorando esa experiencia colectiva que vivimos de transfeminismo en una casa ocupada.
0: Muy bien, la cosa muy bonita es que es una experiencia compartida, pero cada una de vosotras tiene un vivido diferente y eso es muy bonito, ver las diferencias en una experiencia, y eso se puede ver solo, creo, desde la distancia emotiva.
2: Sí.
0: Muchas gracias para tu trabajo.
2: Gracias.
0: Allora, io chiedo alla regista, per noi questo è un documentario, dico delle cose prima, faccio delle considerazioni, per noi questo, ero entusiasta, avevo appena finito di vederlo, si sente, a parte il mio accento spagnolo terribile, ma diciamo che ci si capisce, questo è quello che conta. Allora, per noi questo è un documentario importante perché in qualche modo rimanga nella memoria non solo tua e del tuo collettivo, il vissuto, quello che avete sperimentato. La cosa che penso sia interessante è la riflessione che possiamo fare sulle esperienze di comunità, sulle cose che non hanno funzionato, le difficoltà nel passare dalla teoria alla pratica. Le chiedo, quando hai trovato l'energia e il coraggio per iniziare questo progetto, mettendo assieme il materiale d'archivio ma anche registrando materiale nuovo? E Irene mi risponde: è stato molto difficile per me perché avrei dovuto rivedere le persone con le quali avevo convissuto amicizie, condiviso amicizie, affetto, amore, lotta, con cui avevo condiviso la vita. Io sentivo molta frustrazione e delusione dopo aver sentito molto amore ed entusiasmo. Con alcune persone avevo mantenuto la relazione, con altre no. Con la produttrice e l'addetta al montaggio ho lavorato a stretto contatto e loro mi hanno detto che era importante rivedere la gente con la quale avevo vissuto quell'esperienza e che parlassero di sé, del loro vissuto, altrimenti solo con le immagini di archivio sarebbe stato un po' superficiale. Volevamo mostrare chi c'era dietro quel collettivo. Ho avuto bisogno di molti anni per digerire emozionalmente l'esperienza collettiva e trovare il coraggio per fare il film che sapevo essere importante al di là della nostra relazione personale. Lasciare memoria di un movimento politico molto contestualizzato in un momento storico. La gente di Barcellona, Saragozza e altre città stava vivendo cose molto simili. Quando ho sentito che potevo parlare di me mettendomi a nudo, ho capito che era il momento per parlare di me e degli altri, dando valore a questa esperienza collettiva che abbiamo vissuto di femminismo in una casa occupata. Io ho aggiunto poi la cosa molto bella, è che è un'esperienza condivisa, ma ognuna di voi ha vissuto in modo differente. Questo emerge dal documentario. Credo che questo si possa fare solo grazie alla distanza emotiva che hai messo nel girare, poi nel montare il documentario. Ecco, questa è un po' l'intervista che siamo riusciti a realizzare. Chiaramente è anche bello che non si dica tutto quello che emerge da questo documentario. Siamo uscite, secondo me, sia un po' tutte, la sala era piena, 500 prevalentemente lesbiche e persone queer nella sala hanno applaudito. Io ho sentito un grande trasporto anche del pubblico ascoltando questa storia, che è vero, come dire, è contestualizzata in un periodo storico passato, ma io la sento ancora molto attuale. Cosa ne dici, Piera?
1: Penso anch'io, penso che è riuscita a tenere insieme le emozioni del passato, grande al girato, che ci ha fatto proprio vedere tutta l'energia che circolava fra di loro, questa grande apertura di questa casa dove tutti potevano entrare, dove si sono trovati un po' anche in situazioni che forse non sapevano bene gestire, come capita, come succede. E nello stesso tempo giustamente la produttora ha insistito perché venissero fatte le interviste agli altri componenti, alle persone che comunque i problemi che sentiva più vicine, perché c'era bisogno di di mettere insieme le due cose, quei girati e la riflessione successiva, perché c'è stato comunque un grande dolore nella separazione, lei se n'è andata prima che la casa venisse sgomberata, e se n'è andata perché ha incontrato delle difficoltà che possiamo anche dire sono facilmente intuibili. Mi ha fatto sorridere che una delle difficoltà più semplici, ma più, come dire, è proprio la concretezza del vivere quotidiano, chi pulisce, dove si dorme, qual è la camera, qual è il tuo letto, cioè cose estremamente concrete che impattano anche su un progetto che si vuole molto, molto grande, molto aperto, così, ma poi la vita è come se e ti costringesse un po' a fare i conti anche con i tuoi stessi limiti, le tue stesse difficoltà.
0: Bisogni, mi viene da dire, anche di
1: Sì.
0: sicurezza e di, no, ci sono più aspetti e per quello che credo che sia molto bello perché prima di tutto non è risolutivo, non è che ti dà la chiave del si fa così, ma ti fa vedere un processo e che è sempre differente, ma che tiene aperto la difficoltà anche a applicare una riflessione teorica, applicarla nella pratica, perché l'anarchia fa molto bene, però poi se ho bisogno di prendere una decisione con un collettivo, bisogna pur trovare una formula. Abbiamo ancora qualche minuto prima della fine della trasmissione, per cui riusciamo a sentire anche l'ultima canzone scelta per noi da Greta,
1: Cosa...
0: ma prima
1: E
0: di
1: giustamente mi piace il titolo del mondo.
0: Del mondo, è vero, prima di sentirla, io vedendo il documentario ho pensato tantissimo a tutto questo anno e mezzo, quasi due, nel quale tu, Piera, assieme a Patrizia e buona parte del pianeta Viola, che vi hanno accompagnate, vi abbiamo accompagnate nella scrittura del libro del pianeta Viola, che fra qualche mese vedrà la luce e credo che cioè, mi è risuonato rispetto al percorso che avete fatto voi, che abbiamo fatto anche insieme, con il bisogno della distanza per poter vedere alcune cose e analizzarle. E credo che per alcuni eventi che ci attraversano, non solo a livello teorico, ma anche a livello di vita, in modo così appassionato, per poterli rileggere, riscrivere e pensare, è necessario un po' di tempo, di distanza emotiva. Ecco, io ho pensato tantissimo guardando il documentario a noi.
1: Sì, e poi anche secondo me è una scelta che ci siamo trovate a fare anche noi, simile, che è ascoltare tante voci, voci che dicevano anche cose contraddittorie, per cui una comunità come la nostra è fatta da tante individualità che rispetto alla stessa e allo stesso evento hanno avuto reazioni diverse e anch'io mi sono ritrovata molto in tutto questo ed è stato veramente
0: Molto
1: emozionante.
0: emozionante. Ascoltiamo un pezzettino dell'ultima canzone di Ginevra Di Marco, che canta insieme a Cristina Donà del Mondo, che è una canzone, credo, dei CSI. Ho preso dal vivo, credo, perché ci sono applausi.

Avete ascoltato Beate Lesbiche, la trasmissione del Pianeta Viola. E siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Se vi siete perse l'inizio della trasmissione, basta scaricare il podcast sul sito di Radio Onda d'Urto o quello del Pianeta Viola. Seguiteci su tutti i social. È stato un piacere stare in vostra compagnia. Alla prossima!

0: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.
1: Le 16 e un minuto, venerdì 9 ottobre 2026, Radio Onda d'Urto, il GR Flash per questo pomeriggio. In apertura di GR la Palestina, dove anche oggi gli attacchi israeliani hanno causato vittime e feriti palestinesi nella striscia di Gaza, in particolare oggi tra Tel El Balah e le tendopoli di Al-Maghazi e Al-Bureij. Se a Gaza il genocidio continua nonostante si siano spenti i riflettori mediatici, in Cisgiordania l'escalation della pulizia etnica e dell'occupazione coloniale rende la vita dei palestinesi ormai totalmente invivibile in queste ore. Gli attacchi dei coloni fascisti israeliani, scortati come sempre dai militari, si concentrano contro la raccolta delle olive. A ovest di Jenin è stato ferito in modo grave un tredicenne, sempre in Cisgiordania. Il vicepresidente dell'ANP, Hussein al-Sheikh, ha fatto sapere al governo francese che le elezioni palestinesi, previste inizialmente per fine novembre, saranno rinviate per l'ennesima volta di diversi mesi. E per supportare la causa e la resistenza palestinese, domani mobilitazione internazionale lanciata dalla Global Alliance for Palestine in 60 paesi. In Italia oltre 50 le piazze convocate, in altrettante città. A Brescia, la città da dove trasmettiamo, domani corteo organizzato dal Coordinamento Palestina per la resistenza palestinese contro i rapporti economici e militari con Israele, contro genocidio e occupazione. Appuntamento alle ore 15 in piazza Garibaldi. Il corteo si dirigerà verso lo stabilimento bresciano di Leonardo in via Lunga. Non solo Palestina, tutto il Mediterraneo orientale rimane l'epicentro della guerra globale. Mentre nello Yemen si combatte furiosamente per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, che porta dall'Asia all'Europa, il presidente statunitense Trump riferisce di colloqui positivi con l'Iran. I Pasdaran però replicano, rivendicando di aver effettuato ogni notte operazioni militari nello stretto di Hormuz contro imbarcazioni nemiche. Teheran critica poi le cifre del Tycoon sul transito di petrolio da Hormuz. Trump ha parlato di cifre tra i 3 e gli 8 milioni di barili a settimana. Secondo i Pasdaran, l'inquilino della Casa Bianca fa speculazione mediatica per abbassare i prezzi e influenzare il mercato. Tra le conseguenze più pesanti delle guerre imperialiste c'è l'impennata fuori controllo dei prezzi dell'energia. Su questo si mostra sempre più in salita la strada per ottenere dall'Unione Europea più margine di debito richiesta da Italia e Grecia di fronte proprio alla crisi economica, al caro vita, al caro energia e all'inflazione. Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale, ha risposto Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo. Sempre dall'Unione Europea arriva il primo via libera per l'utilizzo della clausola di salvaguardia, quindi spese extra a disposizione del governo, ma solo per energia e soprattutto riarmo. A proposito di speculazioni dei colossi della distribuzione delle risorse energetiche, il Consiglio Economia e Finanza, ECOFIN, dell'Unione Europea ha dato il via libera anche a ulteriori approfondimenti sulla possibilità di introdurre una tassa europea sugli extra profitti delle aziende energetiche. Di fronte a questa situazione in Italia il problema del governo Meloni e dei partiti che lo sostengono sono i centri sociali. Per domani la vice di Salvini, la leghista Silvia Sardone, ha lanciato un presidio fuori dal centro sociale Lambretta per chiederne lo sgombero. Compagni e compagni della Lambretta hanno organizzato un'iniziativa all'interno dello spazio per difenderlo dalle provocazioni leghiste. Noi sentiremo da Milano una compagna del centro sociale Lambretta per illustrarci l'iniziativa di domani nello spazio approfondimenti più tardi questo pomeriggio qui su Radio Onda d'Urto. Nel frattempo la polizia ha effettuato oggi 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia, da Torino a Genova, da Cagliari a Firenze, Imperia e Reggio Calabria, per la manifestazione nazionale del 31 gennaio, quando 50.000 persone hanno marciato in corteo contro lo sgombero del centro sociale a Scatassuna a Torino. Al termine della lunga manifestazione ci furono scontri a pochi passi dal centro sociale torinese in corso Regina Margherita, dove da quando è stato sgomberato a Scatassuna a fine 2026 l'area è circondata da un gigantesco dispositivo poliziesco da 10 mesi, tutto pagato con i soldi pubblici per stare a guardia del nulla. Per quanto riguarda le perquisizioni di stamattina, la polizia parla di 19 misure cautelari, dal carcere all'obbligo di firma, contro compagni e compagni che dovranno tuttavia passare dal vaglio dell'interrogatorio di garanzia. Tra le accuse, resistenza aggravata, lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento, travisamento, porto di oggetti atti all'offesa, rapina e persino tentato omicidio. È stato arrestato su ordine del Tribunale di Napoli un 37enne di Caivano. Si tratta del datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio edile morto il 3 ottobre scorso all'ospedale di Giuliano in Campania dopo una caduta da un capannone di Caivano in cui stava effettuando dei lavori con altri due operai. La vittima, che come gli altri due dipendenti lavorava in nero, è stata trovata agonizzante, abbandonata in mezzo a una strada. L'imprenditore dovrà ora rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Con lui è indicato anche il committente dei lavori e proprietario del capannone. Andiamo ora a Roma, 5 anni esatti dopo l'assalto fascista al palazzo della CGIL nazionale, il 9 ottobre 2021 nella capitale, la Corte d'Appello Capitolina ha confermato le 7 condanne di primo grado. Tra gli altri, 8 anni e 6 mesi per il fondatore di Forza Nuova Roberto Fiore, 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra, 8 anni e mezzo a Luigi Aronica, 8 anni e 2 mesi per Luca Castellini, Salvatore Lubrano, Lorenzo Franceschi e Pamela Testa per aver, a seconda delle posizioni, concorso in devastazione e istigazione a delinquere. Veniamo ora alle mobilitazioni di piazza di massa e combattive che attraversano l'Europa in queste settimane. Partiamo dalle prime occupazioni delle scuole superiori di quest'anno scolastico in Italia. Sono una mezza dozzina le scuole occupate tra Roma e Torino. Nel capoluogo piemontese stamattina centinaia di giovani partiti dalle scuole occupate sono arrivati sotto il comune chiedendo l'apertura immediata di un tavolo di confronto. La mobilitazione, infatti, dietro lo slogan "dalle occupazioni alle strade, fare come in Francia", è stata organizzata da OSA, che per il 16 ottobre ha annunciato uno sciopero studentesco nazionale, cui hanno aderito altre realtà auto-organizzate, contro la distruzione dell'istruzione pubblica e contro il decreto Valditara, quello relativo al tetto contro gli studenti migranti in classe. Andiamo ora proprio in Francia, parliamo delle mobilitazioni cui si ispirano studenti e studentesse italiane. Sono 504 i fermi oltre Alpe dopo le piazze di ieri, con decine di migliaia di persone a Parigi nella centrale piazza della Bastiglia. Oggi sono stati 141 gli istituti bloccati dai picchetti. L'esecutivo guidato dal premier Le Cornu e dal presidente Macron tenta di placare la protesta annunciando che 3.000 supplenti verranno inviati nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nei licei in cui la situazione è più critica, rimandando poi al 2027 la promessa di ulteriori fondi per l'istruzione pubblica, un pannicello caldo respinto dal movimento, composto ormai anche da lavoratori e lavoratrici del settore che si sono uniti agli studenti. Per martedì prossimo è già stato indetto un nuovo sciopero generale della scuola. Chiudiamo poi con la Spagna, 30.000 persone ieri sera a Madrid alla marcia in memoria di Mari Carmen Abascal, l'87enne sfrattata il 23 settembre, morta mercoledì nell'ospedale dove era stata ricoverata dal momento dello sgombero violento della polizia. Proseguono poi le accampadas, almeno fino all'11 novembre, data scelta per lo sciopero generale dedicato proprio a Mari Carmen per salari e affitti degni. 2 settimane dopo l'11 novembre, il 29 dello stesso mese in Spagna, ci saranno le elezioni anticipate. È tutto per quanto riguarda questa edizione del GR di Radio Onda d'Urto. Il prossimo notiziario alle 17:20.

In questa puntata ci concentreremo su due uscite discografiche molto molto interessanti che ho apprezzato parecchio. Avremo anche un contributo esterno da parte del nostro Mickey Evil di Mystery Tour Radio Show e di Heavy Demons Radio Show. Iniziamo subito con la prima intervista.

0: Abbiamo ascoltato I Hate the Summer, brano che apriva l'EP dell'anno scorso. Ce l'avamo sentiti per l'occasione degli Hearts Apart, band di Vicenza. All'epoca appunto avevamo intervistato Silva Phil per parlare dell'EP. E io mi sono rimesso in collegamento con lui e con loro. Perché? Perché è uscito un nuovo singolo che va ad anticipare il prossimo album, e stavolta sarà veramente un LP, un album. Quindi ho richiamato Silva, ovvero Phil, che è qui con noi. Ciao e ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti, ciao ciao Simo.
0: Eccoci qua. Allora, raccontaci un po' come è andata, insomma, Summer con Summer Bummer. È passato più di un anno e giustamente voi vi siete nel frattempo messi al lavoro e state per pubblicare un nuovo album che uscirà il 20 di novembre per Epidemic Records. Ma raccontaci un po' come è passato questo anno, questi due anni in realtà ormai.
1: Oramai sì, ma guarda, io piuttosto bene, sono stati mesi soddisfacenti, siamo riusciti a portare in giro Summer Bummer in Italia, all'estero, in Germania, in Austria, in Svizzera, insomma con un bel po' di date, piuttosto soddisfacenti, devo dire la verità. Il riscontro poi da parte di chi l'ha ascoltato, come posso dirti, persone del settore, amici, musicisti, è stato più che positivo, siamo molto contenti. Siamo anche molto contenti poi, insomma, che Epidemic Records, insomma, Gab abbia creduto ancora in questo LP. Però con Summer Bummer di per sé, insomma, ci ha dato, siamo cresciuti, insomma, ecco, sia come band dal vivo, come ascolti, come giro, insomma, ci è piaciuto molto, ecco, è stata una cosa davvero molto positiva, siamo molto soddisfatti.
0: Molto bene, mi fa molto piacere, perché siete una band fighissima, l'ho sempre detto anche a Gab, voglio dire, ma non c'è bisogno di dirglielo, perché ne sa a pacchi, come si suol dire. Arriviamo quindi a questo nuovo singolo che si chiama Not So Easy e va ad anticipare un album che il cui titolo è tutto un programma, e ne parleremo, perché si chiamerà Xanax, Dramas e Rock and Roll. Fantastico.
1: Esattamente.
0: Però non è ancora uscito, quindi non diciamo niente. Parliamo di Not So Easy, nuovo singolo che anticipa questo album.
1: Allora, Not So Easy è un brano che dal vivo suoniamo già da un po', c'è stato praticamente impossibile toglierlo dalla scaletta da quando l'abbiamo messo, diciamo, su un palco per la prima volta, perché è davvero molto descrittivo di quello che caratterizza le canzoni degli Hearts Apart, perché c'è un sacco di melodia, c'è un sacco però di energia, di rabbia, di nervi, ecco, di disperazione, ma anche di bisogno di far fuori, insomma, questa oscurità in maniera molto esplicita, molto muscolare, molto sudata. Ed è un po', insomma, la storia, insomma, di questo, che si ritrova per le mani sto video di una persona che ha deciso, insomma, di proseguire la sua vita senza di sé. Insomma, cade nella disperazione più totale, insomma, perché basta un attimo, ecco, talvolta purtroppo, per ritornare nella spirale delle paranoie e del dolore. E quindi si racconta che, ma sì, pian pianino andrà meglio, cosa vuoi dopo, cioè, io sto ancora pensando al tuo abbraccio, alla tua mancanza, però dai, figurati, pian pianino migliorerà. Invece no, è facile, it's easy, not so easy.
0: Ok. Beh sì, dicono che il tempo guarisce ogni male, magari è anche vero, ma ci mette un bel po', e
1: esatto,
0: nel frattempo è un disastro, nel senso.
1: Sì, credo che tutti sappiamo bene, insomma, no?
0: Ci siamo passate tutti e tutti.
1: Sì.
0: Ecco. Ecco, voi raccontate come sempre, insomma, parlate di emozioni vere, ma non le pettinate, cioè le sbattete in faccia così come sono.
1: No. Prima cosa da dire fondamentale a chi riesce a narrare bene le emozioni pettinandole, quindi creando più poesia, se vuoi, tanta ammirazione, però ecco, non è il nostro linguaggio, non è il nostro modo di esprimersi. E a noi viene molto spontaneo, vuoi per i nostri caratteri, vuoi per il supporto musicale sul quale lo facciamo, però ecco, essere più diretti, più di strada, tra virgolette, insomma, sì. Non è una cosa sulla quale abbiamo riflettuto granché, è una cosa che ci esce molto spontanea, ci sembra molto coesa questa narrazione, ecco, con ciò che suoniamo, ecco, dal punto di vista più strettamente musicale, più sonoro e strumentale, scusami, e quindi dritto in faccia, pam pam, e senza tanti mezzi termini, insomma, è così.
0: E d'altronde fate punk rock, la poesia bella, ma non è, diciamo, la lasciate a qualcun altro magari,
1: esatto, ecco. Si può fare benissimo punk rock anche facendo della poesia, ci sono molti esempi, però ecco, noi preferiamo, ci viene anche più spontaneo, più sincero fare cose più dirette.
0: Allora, insieme all'uscita di questo brano che tra poco andremo a ascoltare, si sono comunque già aperti i pre-order per l'album in arrivo, Xanax, Dramas e Rock and Roll, titolo bellissimo, ok? Si sono già aperti i pre-order, perché tra l'altro l'album sarà disponibile in un'edizione limitata molto molto bella.
1: Già, abbiamo pensato di stuzzicare i palati delle persone che ci seguono facendo questo vinile trasparentino un po' rosa antico, una cosuccia proprio d'altri tempi, squisito.
0: Fantastico.
1: E anche, cioè, senza dire troppe cose, però diciamo che è abbastanza in linea con la copertina, che si rifà un po', ecco, a dei tempi più che guardare al futuro, insomma, si rifà un po' a cromaticità antiche, basta. Non dico nient'altro.
0: Beh, interessante. Allora, io, raga, perché ho la fortuna di fare questo lavoro, e quindi ho già sia sentito l'album che visto la copertina. Preparatevi. Preparatevi. Gli dico solo questo.
1: Bravo.
0: Ecco, diciamo che è in linea con Summer Bummer.
1: Diciamo, ecco, senza dire
0: possiamo
1: troppo.
0: Possiamo sempre dire troppo, però... Ecco.
1: Bravo, Simo, hai detto una cosa giusta, è in linea con Summer Bummer.
0: Esatto. Preparatevi, vi dico solo quello, ma anche il colore del vinile è meraviglioso.
1: Grazie.
0: Allora, io smetto di farti domande, dove si può andare per il pre-order? Sul sito di Epidemic, immagino.
1: Esattamente, okay. Dritto lì, ci sono tutti, c'è il Linktree dove ci sono le varie piattaforme su chiedere. Su cui ordinare, scusa, Epidemic Records si occupa di questo, lo fa in maniera ben strepitosa, grazie mille Gab, cliccate sul sito, pre-order e via che si va.
0: Perfetto, quindi da oggi, tra l'altro, perché è uscito oggi il singolo, è una delle poche volte dove non arriviamo in ritardo, ma arriviamo nel giorno giusto, quindi da oggi... Dopo che ascolterete questa Not So Easy, potrete andare a cliccare su Epidemic e fare il pre-order, vi garantisco, raga, che vi piacerà. Sì, è così. Allora, non ti faccio altre domande, perché altrimenti poi quando a novembre uscirà, il 20 novembre l'album, ti ho già chiesto le cose, non ti posso più chiedere nulla. L'ultima cosa che ti chiedo è: chi di voi è stato mollato?
1: Allora, nel caso specifico di questo brano, si trattava del sottoscritto, che triste parlare di
0: sé. Ti mando un mega abbraccio, perché io praticamente da ieri sono tornato nella mia vecchia casa, perché ecco, va bene. quindi a maggior ragione questa Not So Easy arriva proprio a fagiolo, come si suol dire.
1: Va bene. Guarda, devo canticchiare delle cazzatine, va bene, okay.
0: Quindi,
1: mi piace, spero la nostra musica possa darti un po' di conforto.
0: Assolutamente. Va bene, io ti ringrazio molto per questa bella chiacchierata, direi.
1: Grazie
0: che è arrivato il momento di andare ad ascoltare Not So Easy, Hearts Apart. A novembre uscirà il loro nuovo disco, andate a preordinarlo sul sito di Epidemic Records. Ciao, alla prossima.
1: Ciao Simo, grazie mille. Ciao.

0: Abbiamo ascoltato Standing in the Sun, si apre così il nuovo album degli Humulus, Smuggler's Cave, che esce proprio oggi, e noi siamo qui in studio con Max, il batterista degli Humulus. Ciao Max, ben ritrovato.
1: Ciao Simo, ciao a tutti.
0: Allora, io ho avuto il piacere di ascoltare l'album in anteprima e devo dire che è veramente un bellissimo album, quindi complimenti come
1: grazie.
0: Prima cosa. E tra l'altro vi date da fare, perché è uscito a un anno di distanza, no?
1: In realtà sono già passati

0: cercare un bassista nuovo e si è unito alla formazione Fabio, che suonava con me nei Mantra Day.
1: Certo,
0: Fabio Giacomini,
1: certo.
0: che oltre all'inizio doveva semplicemente fare dei concerti e quindi suonare i pezzi che per le date che appunto Giorgio non
1: Era
0: poteva
1: un
0: fare.
1: session live, diciamo.
0: Esattamente. E alla fine si è ritrovato anche a registrare il disco, quindi ha fatto tutte le parti di basso sulle parti di batteria e chitarra che io e Thomas avevamo già registrato.
1: Beh, complimenti a lui. Tra l'altro sai
0: Sì.
1: che lui era in classe con me,
0: No,
1: alle superiori, certo, sì. Ciao Fabio,
0: grande.
1: grandissimo, grandissimo. Beh, ha fatto un ottimo lavoro, direi, eh.
0: Sì, anche noi siamo molto contenti. Poi comunque adesso, indipendentemente da quello che farà Giorgio, che eventualmente se tornerà, Fabio resterà e andrà alla chitarra, quindi diventeremo un
1: Perché lo
0: quartetto.
1: conoscevo come chitarrista, in
0: Esatto,
1: effetti.
0: esatto. Però indipendentemente da questo fa parte della band, quindi
1: Basta
0: adesso,
1: ormai.
0: esatto, ormai è fregato.
1: Ormai è fregato. Beh, penso che sarà contento. Allora, quindi Genesi complicata, quella di
0: Molto
1: questo
0: complicata.
1: Smuggler's Cave.
0: Molto complicata. Sono pezzi che abbiamo iniziato a imbastire intorno all'inizio del 2025, fine 2024, e alcuni pezzi li avevamo finiti già parecchio tempo fa. Poi, appunto, col fatto che Giorgio è andato via, abbiamo rifatto tutte le parti di basso. Alcuni pezzi li abbiamo scritti solo io e Thomas, io il chitarrista all'inizio, e poi chiaramente con Fabio li abbiamo sistemati. Quindi non è stato un processo molto, diciamo, facile.
1: Però devo dire che c'è una continuità, cioè siete stati bravi perché mentre chiaramente con il cambio di cantante Giocoforza cambia anche un po' diciamo l'approccio della band, perché insomma la voce è una cosa veramente che cambia tutto, però avevate comunque già mantenuto la vostra firma, cioè sin dal primo pezzo dell'album precedente si dice ok, sono gli Humulus questi qua, con una voce diversa ma sono
0: Sì.
1: sempre loro. Qui è proprio subito dall'inizio dell'album, dice ok, ci
0: Ci siamo.
1: siamo, ci
0: E per me è
1: siamo.
0: una cosa molto importante questa, e la prova del 9 ce l'ho quando facciamo le preproduzioni, abbiamo qualcosa di registrato, lo faccio sentire sempre a un paio di amici o alla mia compagna, e quando alla fine del brano mi dicono vabbè, sono gli Humulus, io la prendo come un complimento, nel senso che l'importante è che ci sia comunque, nonostante i cambi di formazione, i cambi se vuoi anche un po' di stile dei diversi
1: Certo.
0: dischi, che ci sia un fil rouge e che un po' il sound si riconosca. Cosa per me è un po' dovuta al fatto anche che registriamo sempre all'Indivox, da sempre, quindi tolto il primo
1: Con Joe
0: disco,
1: Bottoglia.
0: esattamente, che un pochino ci mette anche la firma nel sound, è inevitabile nonostante cambi la voce, la chitarra, la batteria, io ho cambiato batteria, quindi, però insomma lui comunque dà un'impronta a livello anche di produzione, se vogliamo, del disco, che secondo me un pochino fa la differenza in questo senso.
1: Assolutamente, beh, affidarsi a un fonico che poi fa anche un po' da produttore, perché
0: Esatto.
1: due consigli te li butta lì sempre e spesso ha ragione, anzi, direi
0: Sì,
1: sempre ha
0: noi
1: ragione.
0: guarda, io Joe ho una grande stima del suo lavoro, e quando dice guarda Max, qua è meglio secondo me far così, lo seguiamo a mani basse, proprio senza opporci.
1: Sì, siete già convinti, sai che la
0: Sì.
1: soluzione è quella giusta. Allora, Smuggler's Cave, raccontaci un po' di cosa parlate in questo album.
0: Ma anche qui è una cosa, allora i testi li scrive prevalentemente Thomas, anzi solo Thomas, nel senso che è lui poi che fa tutte le linee vocali, e come succede spesso è una cosa che nasce dopo la parte strumentale, quindi canticchiandoci sopra in sala prove, e comunque le tematiche del disco sono, diciamo, molto ambientali, di atmosfera, no? Quindi appunto Smuggler Cave, perché anche in copertina c'è una grotta che è un po' appunto la grotta del contrabbandiere,
1: Esatto.
0: e in generale, cioè, uno dei primi brani, Curseman, parla appunto di quest'uomo dannato, quindi insomma abbiamo ricreato un po' atmosfere sì oscure, però devo dire che i brani, rispetto anche ad alcuni alcuni pezzi vecchi degli Humulus sono un pochino più, come dire, incalzanti, un po' più, non voglio dire gioiosi, però comunque è uno stile un pochino più scorrevole, ecco, quindi che si mescola un po' queste tematiche noir, chiamiamolo così.
1: Allora, io, visto che abbiamo parlato della, hai già accennato alla copertina, parliamone subito, perché volentieri. È molto bella e sembra quasi fatta in serigrafia.
0: Esatto, ce l'ha fatta Keita, che è

0: Ragazzo di Brescia, matrici aperte.
1: Eccolo lì, eccolo lì. Stavo per chiedertelo, ma perché ho appena partecipato domenica scorsa al Festival della Microeditoria e avevo parlato con Lorenzo di Magagna Edizioni, che hanno appena pubblicato il loro primo libro, e appunto ho riconosciuto subito, anche se io non me ne intendo tanto, è una serigrafia proprio, sì, raccontaci un po' allora.
0: Beh, lui lavora così, fondamentalmente fa stampe, serigrafie, è un mio amico da un sacco di anni e siccome eravamo un po' indecisi su come, che direzione prendere per l'artwork, volevamo fare qualcosa di un po' diverso rispetto a quello che abbiamo sempre fatto, soprattutto in termini anche di stile del disegno e colori, ho detto vabbè, buttiamoci su una cosa di questo tipo che uscirà quasi sicuramente in bianco e nero, perché essendo una serigrafia cioè, si può fare anche a colori, chiaramente era molto più complesso, abbiamo deciso quindi di prendere questo stile e quindi niente, dopo averlo incontrato, avergli detto un po' i titoli delle canzoni, avendogli parlato un attimino delle tematiche, ne è venuta fuori questa cosa di riprendere appunto la caverna del contrabbandiere, Smuggler Cave, e quindi ecco, la copertina un po' ritrae questo, e sul retro c'è un bellissimo gufo che adesso stiamo valutando di mettere su una t-shirt, quindi di fare delle magliette per il tour.
1: Bellissimo, effettivamente sì, me lo tatuerei questo gufo, sì. Veramente bellissimo. È la prima volta tra l'altro che in copertina non c'è un soggetto vivo.
0: Sì,
1: ma è nel retro, perché abbiamo avuto un mammut, abbiamo avuto un rinoceronte, abbiamo avuto un polipo, abbiamo avuto una ragazza con la faccia da teschio. Comunque c'era sempre un personaggio, possiamo dire, no?
0: Beh, allora c'è stata tutta la saga degli animali, diciamo.
1: Esatto, esatto.
0: Gli animali, i ciccioni.
1: Esatto, perché c'era anche il tricheco.
0: Esatto, che si è interrotta un po' con Flower of Death, quindi col disco precedente, dove appunto è stato Thomas a fare le grafiche e ha disegnato questa figura femminile col teschio. In realtà c'è un corvo nella copertina di Flower of Death.
1: Esatto, no? Esatto, esatto.
0: E qui abbiamo voluto, beh, in realtà ho dato anche, come dire, carta bianca a Keita, che quindi ha fatto questo disegno, ci piaceva, non è che ci siamo soffermati troppo sul problema che ci fosse o non ci fosse un animale, che comunque sul retro.
1: C'è sul retro, quindi
0: è arrivato,
1: esatto.
0: Quindi diciamo abbiamo mantenuto anche qui la linea.
1: Allora facciamo una pausa, andiamo ad ascoltare un altro brano da questo Smuggler's Cave. Cosa ci proponi?
0: Io ascolterei Pines,
1: traccia numero 3, eccola qua.

0: E quindi Pines, traccia numero 3 del nuovo album degli Humulus, Smuggler's Cave, che esce proprio oggi. Se vi siete collegati o collegati soltanto ora, stiamo parlando con Max per appunto stiamo facendo raccontare questo album da Max. Allora, devo dire che parlavamo prima del lavoro di Joe Bottoglia. Beh, questo album, non che i precedenti fossero prodotti male, tutt'altro, però devo dire che il suono qui mi sembra molto più rotondo, molto più pieno, non so come dire, avete cambiato modo di registrare forse?
1: Sì, è stato diverso un po' per necessità nostra, nel senso che, come ti dicevo, nel momento in cui siamo entrati in studio non avevamo un bassista, o meglio, l'avevamo preso, però non esistevano ancora le linee di basso, dunque dovevamo ancora lavorarci. Quindi quello che abbiamo deciso di fare è stato di registrare separatamente, cioè intendo proprio prima la batteria, poi la chitarra.
0: Come si fa solitamente in studio, sovraincidendo i vari strumenti.
1: Esatto, però le altre volte abbiamo sempre fatto o il basso e batteria insieme, oppure addirittura per il disco l'ultimo con Andrea, quindi The Deep, abbiamo registrato tutti e tre insieme, quindi live, diciamo, alcuni pezzi a click, altri no. Invece per questo disco qua proprio abbiamo fatto tutto separatamente, quindi cioè, sicuramente anche per Giovanni è stato, per il Joe è stato più non più semplice, però più gestire comodo, le tracce gestire, più comodo, e quindi diciamo anche a livello di produzione poi è riuscito a fare un lavoro molto più mirato,
0: più di fino, certo,
1: esattamente. E poi sì, c'è stata un po' anche volontà, per me ogni disco è così, cioè man mano si va avanti io magari ascolto il disco precedente, sento quello che non mi piace o che magari sai nel tempo dici non mi suona più come vorrei, e parlandone magari con Joe e con gli altri, ovviamente confrontandoci, riusciamo sempre ad avere quella cosa in più o quella cosa migliorata.
0: Certo, beh, che giusto così si cresce, sì. E si fa tesoro del passato per migliorare il presente, ovviamente. Beh, poi quindi in questo caso possiamo dire che da un problema voi ne avete ricavato un'opportunità, perché non avendo il bassista, quindi dovendo gioco forza, non potendo registrare basso e batteria insieme e tantomeno fare tutto dal vivo, questa è stata un'opportunità appunto di migliorare ulteriormente il suono della, della registrazione. Tornando al bassista, come ha funzionato questo suo inserimento, nel senso, gli avete lasciato carta bianca per quanto riguarda le parti di basso, o le parti di basso le avevate già studiate, gliele avete date e poi sì, magari lui ci ha messo qualcosina di suo, però ha seguito le vostre indicazioni pedissequamente?
1: Allora, diciamo che la maggior parte dei brani del disco, a parte due brani che avevano già una bozza di parte di basso fatta da George, che abbiamo fatto sentire a Fabio, quindi per dargli un'idea, tutte le altre non avevano la parte di basso, dunque lui ha avuto, diciamo, carta bianca. Poi, essendo comunque un bassista stilisticamente parlando molto diverso rispetto a Giorgio, e anche non del tutto, diciamo, appartenente a quello che è il mondo stoner rock e derivati, perché comunque suona anche altro, quando poi a casa registrava sopra le nostre parti di chitarra e batteria, ovviamente poi io e Thomas, diciamo, gli abbiamo dato una direzione. Ma giusto perché un po' perché abbiamo un'idea di come devono suonare, chiaro, i brani, ovviamente, ma anche per poi farlo inserire meglio nella band, soprattutto per quello che sarà poi tutto il discorso live. Cioè, se poi è una cosa slegata perché lui ha uno stile, suona in maniera completamente diversa e non suona più Humulus, tra virgolette,
0: è un problema.
1: Diventa un problema soprattutto per il live, che è la cosa che comunque ci interessa di più, quindi dandogli un attimino due raddrizzate. È comunque un bassista più virtuoso, mi viene da dire, di Giorgio, magari meno di impatto, a volte un po' esagerato con i virtuosismi, e quindi abbiamo detto a volte bisogna essere un po' più essenziali, dare la pacca dritta,
0: esatto.
1: E così siamo arrivati a una quadra perfetta e ci stiamo divertendo molto anche dal vivo. Quindi
0: avete già fatto qualche data?
1: Allora, Allora, la settimana scorsa abbiamo fatto una sorta di premiere al Bloom, dove abbiamo di fatto presentato il disco. Avevamo già i vinili, però non insomma, esce oggi, quindi
0: certo, chi era lì ce l'ha avuto in anteprima.
1: Esattamente, quindi abbiamo fatto quel concerto che è andato bene insieme ai Mondo Drag e gli Early Moods, quindi a due band abbastanza di riferimento nella scena. E poi vabbè, a settembre abbiamo suonato a Villaggio della Birra e adesso abbiamo un po' di concerti in vista per i prossimi mesi e l'anno prossimo.
0: Allora, altro brano, altro regalo, cosa ci fai ascoltare adesso?
1: Beh, facciamo Rise and Fall, che è tra l'altro il primo singolo che era uscito a giugno.
0: Eccola qua.

0: E quindi Rise and Fall, brano numero 2 di questo Smuggler's Cave, nuovo album per gli Humulus. Personalmente questo è il mio preferito.
1: Bene, grazie. Beh, questo brano è tra l'altro uno dei primi che abbiamo scritto insieme a Kurzman, che chiude il disco, e è sicuramente, se ascolti diciamo le nostre canzoni anche precedenti ma anche all'interno di questo disco, quello che un po' si stacca dal nostro stile, un pezzo un pochino più veloce, più sì, non voglio dire punk, però comunque che poi ha questa coda invece che va verso, cioè che rallenta, spezza il tempo, quindi con una piega un po' più doom. È un pezzo che anche dal vivo ci divertiamo moltissimo a fare. Io devo andare veloce, non sono abituato, però vabbè.
0: Vabbè, oh, sì, però
1: mi arrabatto.
0: vai, lascia perdere. Allora, sì, in effetti è il pezzo che più si discosta dal classico che stoner, che siamo stoner alla Humulus, che siamo abituati a sentire. E a proposito di questo, ti volevo chiedere, appunto, ormai voi siete dei veterani nella scena, avete un sacco di esperienza di concerti anche all'estero, avete partecipato a un sacco di festival, eccetera eccetera. Lo stoner è diventato, possiamo dirlo, da un genere di nicchia adesso ha insomma degli ascolti importanti in Europa, ovviamente sto parlando non dell'Italia, che noi rimaniamo sempre, vabbè, ma lasciamo stare questa polemica, ormai l'abbiamo già fatta troppe volte, non solo per lo stoner, però comunque, cioè, in Europa adesso i numeri dei festival, in Europa e nel mondo dei festival stoner, non sono più numeri piccolini, anzi, tutt'altro. E questo fa sì, in realtà, che ci sia il rischio di farlo diventare un genere commerciale con dei cliché, mm-hmm, che quindi poi vanno a far perdere, diciamo, non l'originalità ma l'onestà tra virgolette delle band, no? Anche quelle che sono partite dal basso, poi quando si vedono arrivare tanto pubblico cominciano a vedere due soldini, è la volta che poi o si sciolgono oppure cambiano proprio il songwriting, diventano più paraculi, passami il termine, no? Voi non avete fatto assolutamente questa scelta, e di contro c'è anche il rischio di appunto appiattire un po' tutto, no? Perché ci sono quei due o tre gruppi di riferimento, tra virgolette, anche perché nello stoner, lo stoner vuol dire tutto e vuol dire niente, ci sono un sacco di sottogeneri nello stoner, no?
1: Esatto.
0: Però ci sono quei 4-5 gruppi di riferimento per ogni sottogenere, e c'è il rischio appunto che le band, passami il termine, minori, vadano ad accodarsi invece che cercare di fare qualcosa di originale. Voi non siete mai caduti in questo tranello, ma cosa ne pensi di questa cosa?
1: Allora, prima di tutto, avere dei riferimenti non è sbagliato,
0: assolutamente,
1: è giustissimo,
0: certo.
1: E noi ce li abbiamo, e ti dico, tutte le volte che ci mettiamo in sala prove e diciamo adesso facciamo un pezzo così, non funziona mai, nel senso che si dice no, facciamo un disco più catchy, no? Più, come dire, più paraculo, come hai detto tu.
0: Sì, sì, sì.
1: Alla fine non è mai una cosa che funziona, o perlomeno per noi non ha mai funzionato. Ti posso dire che negli anni abbiamo sempre più, come dire, cercato di fare dei brani di impatto, di più fruibili, anche se vuoi meno lunghi, perché comunque se vai a vedere i dischi precedenti, mediamente i minuti di una canzone passano i 6-7 per arrivare fino a brani oltre 10 minuti, ma questa è una cosa che abbiamo un po' abbandonato perché siamo proprio un po' noi, diciamo, annoiati dal metterci lì e fare,
0: certo,
1: canzoni così lunghe, quindi no, mi viene da dire non abbiamo mai, ma anche perché non abbiamo mai ragionato nei termini di dobbiamo, non lo so, accontentare un'etichetta che ci chiede di fare un certo tipo di produzione di musica o non so, un booking. Siamo sempre stati indipendenti e ti dico, a questo punto voglio anche restare indipendente, nel senso anche rispetto al booking, a trovare le date. Ormai comunque è una cosa che non funziona, nel senso che non è che c'è un'agenzia che ci cerca, mi arrangio io, e di conseguenza non c'è bisogno che ci sputtaniamo, tra virgolette.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Però ecco, è un dato di fatto che, cioè, quello che dici tu è verissimo. Dopodiché questo fine settimana me ne vado a un festival in Germania, a Monaco, dove, se poi ci sono anche band così e so già che mi divertirò un sacco, quindi insomma va bene tutto, dai.
0: Sì, sì.
1: Ecco, quindi però sì, è sicuramente un genere che si è un attimino allargato rispetto a qualche anno fa. In Europa funziona bene, i festival hanno una bella risposta, spesso i nomi che si vedono, che si sentono sono un po' sempre quelli, però ecco, l'importante è che qualcosa ci sia, altrimenti cioè, tiene vivo anche l'underground, capito? Tiene vivo un po' tutta la rete. Poi certo, sarebbe bello se ci fosse più originalità, più che non ci fossero sempre quelli e altri ai festival, però insomma la cosa, mi sento di dire, che funziona abbastanza bene.
0: Sì, intanto la scena è viva, esatto. E quindi ben venga, voglio dire. E voi secondo me un po' appunto vi distinguete dal, perché il vostro stoner ha proprio la caratteristica Humulus. Io non ti so spiegare il perché, ma come ti dicevo prima, sin dal primo brano, quando ho ascoltato l'album, ho detto eccoli qua.
1: Allora, mi fa molto piacere, perché questa è comunque una cosa, ti ho detto prima, che ci tengo a mantenere, anche se poi anche noi negli anni ovviamente cambiamo i dischi,
0: no,
1: però
0: certo.
1: È importante che si riconosca un sound, e non è una cosa sforzata, cioè non, anzi come dicevo prima, tutte le volte che proviamo a sforzarci per fare qualcosa che non ci verrebbe naturale, non funziona e scartiamo le tracce, quindi...
0: No, ma infatti io dicevo, cioè, è riconoscibile il vostro sound, ma ogni disco c'è uno step in più a livello proprio anche di songwriting, ma anche di riff. Ci sono dei riff molto interessanti in questo album, eh? Sì. È proprio riconoscibile, ma non il rifacimento di cose vecchie, no? Quindi sempre comunque uno step in più, che è una gran cosa. Allora, purtroppo siamo già arrivati alla fine di questa chiacchierata, quindi io ti chiedo adesso, abbiamo già parlato del vinile, sappiamo che l'album è uscito quindi anche come copia fisica in vinile, CD per adesso no?
1: Sta per arrivare,
0: quindi ci sarà anche il CD?
1: Sì. Dai, l'etichetta, allora quest'anno per questo disco abbiamo firmato per la Ripple Music, che è un'etichetta statunitense, in realtà ben piazzata anche in Europa, ci sono parecchie band anche italiane che hanno firmato per Ripple negli anni, e è andato tutto molto bene. Ecco, sono un po' in ritardo con i CD, ma insomma,
0: beh, meglio in ritardo con i CD che con i vinili,
1: assolutamente. Allora,
0: mettiamola così, quindi comunque sarà anche disponibile il CD,
1: sì.
0: Vinile e CD. Ovviamente il top è prenderli al banchetto quando suonate, sì. Dico sempre, supportiamo le band indipendenti andando ai loro concerti e prendendo il merchandise, ma se uno fosse impossibilitato a venire a un concerto, è ordinabile su Bandcamp tipo?
1: Esatto, noi non, proprio perché noi abbiamo le coppie, diciamo, è una tiratura di 300 vinili, dunque non è che ce ne sono tante disponibili, quelle che abbiamo noi le usiamo per i banchetti ai concerti, di conseguenza se uno vuole comprarselo online è possibile farlo dal Bandcamp dell'etichetta Ripple Music, che non spedisce dagli Stati Uniti perché ha una base anche in Europa, dunque non c'è il problema della spedizione
0: dazi, mica dazi,
1: esatto.
0: Rotture di palle,
1: esatto.
0: benissimo, quindi Ripple Music, Bandcamp,
1: esatto.
0: e trovate questo...
1: E anche ovviamente in digitale, sia su Bandcamp che su tutti,
0: certo, tutte le varie piattaforme,
1: portali.
0: Sì, però avere il disco è un'altra roba.
1: Sono d'accordo.
0: Parliamone. Va bene, Max, io ti ringrazio molto per questa bella chiacchierata. Aggiungi pure quello che vuoi.
1: Esatto, una cosa che ci tengo a dire: questo disco l'abbiamo dedicato a Jean-Luc e l'abbiamo riportato in copertina. Per me in particolare è sempre stata una figura di riferimento che ha sempre supportato qualsiasi progetto in cui fossi in qualche modo coinvolto, sia a livello musicale che di organizzazione di concerti, e il ricordo che mantengo bellissimo di Jean-Luc, l'ultima volta che ci siamo incontrati è stato quando abbiamo suonato alla festa di Radio Onda d'Urto in apertura ai Colorays, e durante il soundcheck, certo, si è attaccato alla transenna a ascoltarci, mi ha aspettato sotto le scale del palco, mi ha fermato e mi ha detto: cazzo, quel pezzo era bellissimo, che tiro, bravissimi, venite a far subito l'intervista in cabina lì alla festa. E lo ricordo così, e per me è proprio questo, no? Il fatto, l'entusiasmo che ha sempre dimostrato nei confronti della scena underground bresciana e non, e il grande supporto che ti fa venire voglia anche cioè sono queste le cose che ti fanno venire voglia di andare avanti a fare quello che facciamo, organizzare i concerti, a arrangiarci in tutto e per tutto, e insomma lui era un grande supporto in questo senso e ci tenevo molto a ricordarlo con questo disco.
0: Ci manchi Gian, maledizione. Sì. Allora, questo album ovviamente, la prossima festa della radio sarà appeso in acquario. Bene. Insieme agli altri. Bene. Come sempre. Allora Max, grazie anche per questo ricordo, tra l'altro. E ti chiedo con che canzone ci vogliamo salutare.
1: Chiudiamo con Blue Wizard, che è l'ultimo singolo uscito.
0: Blue Wizard, Humulus, dal loro ultimo album Smuggler's Cave. Abbiamo chiacchierato con Max. Andate sui loro social per seguirli e restare aggiornati sulla loro attività live, mentre andate sul Bandcamp della loro etichetta Ripple Music per prendere questo Smuggler's Cave. Grazie ancora Max e alla prossima.
1: Grazie.

0: E ringraziamo Max degli Humulus. Andiamo a passare la linea a Mickey Evil di Mystery Tour Radio Show.
1: Dunque, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con le interviste di Mystery Tour Radio Show qui su Radio Onda d'Urto FM, che sin da lontano 1998 vi tiene compagnia ogni domenica sera. Come avrete letto sulle nostre pagine social, questa sera abbiamo con noi Maurizio Mazzotti in rappresentanza di ADMR Chiari. Buonasera Maurizio.
2: Buonasera a tutti voi, buonasera a te e grazie per lo spazio che mi riservi.
1: Grazie a te per essere con noi. Allora iniziamo un po' anche a raccontare agli ascoltatori la realtà ADMR di Chiari. Quando, come e perché nasce?
2: Nasce nel 30 anni fa, verso la fine del 1996, da un'idea mia e del mio povero fratello che se n'è andato alcuni anni fa, e nasce dalla volontà, noi che siamo amanti di musica, di realizzare degli eventi a Chiari. Perché Chiari? Perché geograficamente l'abbiamo sempre considerata al centro accessibile, di un'accessibilità incredibile, perché è a metà strada fra Milano, Brescia, Bergamo, Cremona, e quindi si poteva pensare di poter realizzare un qualcosa di importante. All'inizio non è stato facile, ma piano piano, dopo 30 anni con oltre 500 eventi realizzati e con tante iniziative, credo che la strada sia stata quella giusta. Peraltro io dico la strada giusta, ma in realtà l'associazione, la volontà di iniziare a realizzare concerti è proprio venuta in autostrada mentre tornavamo da un negozio di dischi.
1: Quindi una motivazione, diciamo, abbastanza aderente all'obiettivo. Sì. Chiari, sì, oggi è anche, tra l'altro, un'uscita dell'autostrada Brebemi.
2: Sì, è vero, l'accessibilità effettivamente, ma poi noi abbiamo notato in tutti gli eventi che realizziamo che il pubblico arriva veramente da lontano, a dimostrazione del fatto che è chiaro che essendo musica di, tra virgolette, non di nicchia ma quasi, il pubblico è disposto anche a fare parecchia strada, addirittura anche dall'estero spesso vengono da noi per assistere a degli eventi e dei concerti.
1: Esatto, infatti Chiari oggi è anche uno dei poli principali in altri ambiti, per esempio i filosofi lungo l'Olio, anche lì si, appunto, molta gente arriva veramente da tutta,
2: sì,
1: Italia.
2: Sì, è vero.
1: Ecco, quindi l'attività del circolo, poi c'è però anche la radio e cos'altro?
2: Sì, allora il circolo è nato 2 anni fa, o meglio, in maniera cronologica diciamo che la radio è nata 7 anni fa, nel periodo in cui purtroppo è arrivato il Covid, e durante il periodo Covid eventi non se ne potevano organizzare, e allora come associazione, piuttosto di restare con le mani in mano, abbiamo detto realizziamo una radio, che era un po' un sogno che anche avevamo anni fa, che era rimasto un po' nel cassetto, e così l'abbiamo realizzato. All'inizio eravamo in pochi collaboratori, oggi è una radio che inizierà il 7° anno di lavoro, con oltre 50 collaboratori da tutta Italia e una persona anche dall'estero, 24 ore su 24, chiaramente una radio web che è ascoltabile in DAB solo per la regione Lombardia, ed è una radio che sta riscuotendo un discreto ascolto da più parti d'Italia e non solo, e chiaramente una radio culturale, una radio in cui non si fa politica, non si fa religione, non si fa, semplicemente si fa musica, certo, e basta.
1: E poi il circolo, che appunto nasce un paio d'anni fa e conta già una serie di date veramente notevoli, con nomi anche grossi, quindi sì, parlaci, ecco, del passato, del presente e anche del futuro, e mai ci nomini qualche data importante a venire.
2: Ma guarda, intanto grazie che mi fai ricordare queste cose, cioè noi alla fine del 2024 abbiamo avuto l'occasione di poter trasferire la radio da una location più piccola a questa location, che è una location direi abbastanza grande, dove abbiamo la possibilità, abbiamo avuto la possibilità di realizzare gli studi della radio, e nello stesso locale anche la zona dedicata alla realizzazione di concerti, che ad oggi, dal 22 febbraio 2025, giorno in cui è stata inaugurata, abbiamo realizzato all'interno oltre 75 concerti di chiaramente nomi importanti, voglio dire, non lo so, i Los Lobos, i The Lines, JJ Telesforo, insomma una serie di artisti anche di un certo livello, Divon Allman, il figlio di Greg Allman, e poi soprattutto l'abbiamo realizzato per dare la possibilità a band locali e non di poter suonare, perché purtroppo la realtà nostra in Italia oggi, ma soprattutto legata anche alla nostra zona Bergamo, Brescia, Milano, è che purtroppo i locali invece di aprire chiudono e gli spazi sono sempre meno per chi ha la volontà di suonare un qualcosa di suo. Non mi sto riferendo alle cover band, con tutto il rispetto, che trovano sicuramente più spazio, per cui il nostro DNA è quello di dare spazio a tutta una serie di band che anche hanno una visibilità minore, ma che almeno possono trovare spazio. Lì noi abbiamo realizzato uno spazio bellissimo, più soprattutto uno spazio in cui l'acustica è perfetta. Abbiamo investito molto sotto questo aspetto e ci siamo riusciti, perché tutti hanno sottolineato la bellissima acustica che c'è in questo circolo, chiamiamolo così, che poi peraltro, se mi dai l'opportunità, certo, dal 22 ottobre aprirà anche all'ambiente legato alla proiezione di film. Abbiamo un programma di proiezione film, una volta veniva definita Cineforum, oggi noi l'abbiamo chiamato ADMR Cine Club, con 8 proiezioni che partiranno dal 22 di ottobre nel primo film di David Lynch, per chiudersi poi a marzo del prossimo anno. Anche in questo caso è una proposta nuova che noi come associazione cerchiamo di dare.
1: Come è strutturato il locale, diciamo?
2: Ma il locale è molto semplice, sono circa 300 metri quadri con una zona palco, un palco non enorme ma non piccolo, una zona di apertura verso un deposito di, che so io, strumenti, vi dicendo, c'è una zona camerini per gli artisti e c'è una zona di ristoro per chi arriva anche da lontano, dove noi possiamo comunque offrire sicuramente da bere ma anche qualcosa da mangiare, e poi ci sono dei tavoli, direi che è modulare, nel senso che ci sono degli eventi dove noi preferiamo mettere dei tavolini con delle bajur sopra e si ascolta il concerto come se fossimo, tra virgolette, a maniera molto più limitata e più piccola, al Blue Note di Milano. Ci sono invece concerti dove purtroppo non è possibile mettere i tavolini, mettiamo solo seggiole, perché chiaramente c'è parecchia gente, c'è tanta gente, di conseguenza è chiaro che abbiamo più bisogno di spazio. Abbiamo una zona dedicata a un grosso schermo dove la gente può, in un angolo, anche se non ha una grande visibilità diretta verso il palco, può comunque vedere il concerto e poi comunque si ascolta bene, perché l'impianto è chiaramente un impianto importante. Insomma, è strutturato bene, io invito tutti a venire a vederlo, perché da noi si sta bene, si ascolta bene e soprattutto c'è un bell'ambiente.
1: È Circolo Arci?
2: Circolo Arci, esatto, Circolo Arci.
1: Ok, allora qualche data adesso che vorresti ricordare?
2: Ma allora, noi abbiamo tante date direi che ogni settimana noi abbiamo un evento, a volte anche capita che siano due, visto che oggi è domenica e chiaramente abbiamo appena trascorso un concerto con Michael McDermott, e abbiamo in programma dei concerti in ottobre che toccheranno Chuck Prophet, toccheranno i Dr. Feelgood ai primi di novembre, toccheranno Guy Davis, che è un altro grande bluesman, una band svedese che io sto cercando di far conoscere, sono veramente straordinari, Patrick Jansen Band. Sono una serie di concerti già direi discreta prevendita. Ripeto, il posto non ha una capienza enorme, ma il limite è di 100, 120, 130 persone, e quindi noi è molto caldo, ecco, diciamo che l'ambiente è molto caldo.
1: Ecco, intanto ricordiamo anche proprio L'indirizzo anche proprio del...
2: Allora, l'indirizzo è nella zona industriale di Chiari, l'indirizzo del circolo è via del lavoro artigiano numero 10, facilissimo da trovare e soprattutto è ben fornito di un ampio parcheggio e quindi, essendo una zona industriale, di solito sabato la domenica non c'è nessuno, certo. E quindi il parcheggio è molto ampio e, ripeto, è una zona molto tranquilla e questo è l'indirizzo.
1: E la vostra invece importante presenza online, quali canali utilizzate, diciamo?
2: Allora, noi abbiamo un sito che permette di visibilità di tutti gli eventi fatti e futuri, che è il www.admr-chiari.it. E in questo sito c'è la possibilità subito di collegarsi alla radio e quindi si può ascoltare la radio direttamente collegandosi, navigando sul sito. Abbiamo l'applicazione gratuita che sia dal mondo Apple e dal mondo Android scaricabile, è un'applicazione fra l'altro che l'abbiamo rinnovata da alcuni mesi fa, è un'applicazione che permette anche di avere la visibilità di tutti i nostri eventi. Per il resto abbiamo dei responsabili, abbiamo tecnici responsabili che curano l'aspetto dei social e quindi i canonici social per condividere, per diffondere i messaggi. Direi che buona sostanza, poi ci affidiamo anche alla carta stampata, avendo una certa storicità, avendo sicuramente degli appoggi, anche perché chiaramente anche quelle servono, anche se poi in realtà oggi la lettura un po' su carta stampata dei mensili o settimanali di musica è molto calata. Apro la parentesi, voglio già informare che noi tutti gli anni realizziamo come sempre, tra giugno e luglio un festival di più date, che è un festival molto molto interessante. L'anno scorso, o meglio nell'edizione 2026, abbiamo avuto gente come Robert Cray, Idel Fuegos, Samantha Fish, Eric Johnson e via dicendo, e poi anche lì spazio alle band italiane. L'anno prossimo inizieremo il 15 di maggio come apertura al festival e abbiamo già ufficialmente, lo si può dire, dobbiamo annunciarlo e lo annunceremo a breve, la presenza di un grossissimo gruppo texano che anni fa ospitava anche il fratello di Stevie Ray Vaughan, cioè Jimmy Vaughan, cioè i Fabulous Thunderbirds. Lì abbiamo già definito e annunciato l'ufficialità e quindi ci aspettiamo una grande risposta da parte del pubblico.
1: Dunque, prima di salutarci, dunque, caro Maurizio, anche un invito finale, ecco, agli ascoltatori Radio Onda d'Urto, per raggiungervi, ecco, e godere di tutti questi eventi che appunto non sono a questo punto neanche solo legate alla musica, visto che c'è anche il discorso del cinema.
2: Ma allora, intanto il pubblico di Radio Onda d'Urto è un pubblico sicuramente specifico, un pubblico che ha una visibilità a livello musicale e culturale molto ampia, non è chiaramente una radio commerciale e di conseguenza non si ferma alle banalità. È chiaro che ha un'ampiezza molto più grossa della nostra. Noi abbiamo la volontà di continuare questo messaggio, continuare questa attività, proprio perché la cultura non deve fermarsi, perché come dice il grande Claudio Trotta, oggi la musica è diventata quasi un qualcosa che deve essere di compagnia. In realtà la musica è parte integrante della vita di noi stessi, senza la musica di qualità non andremo a nessuna parte. Quindi invito gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto prima di tutto ad ascoltare anche la nostra radio, esatto. Ed è una radio che sicuramente non crea, per l'amor di Dio, dipendenza, ma comunque ci sono tantissimi programmi uno diverso dall'altro e direi di gente che peraltro alcuni dei collaboratori già operano all'interno della vostra emittente, esatto. E quindi mi fa molto piacere che poi siano da noi. Seconda cosa, vi invito anche a venire a trovarci. A volte è sempre difficile spostare le persone dalla città al paese, ma quando si prende l'abitudine poi di andare in un posto dove ci si trova bene, si ascolta bene e si ascolta gente di grande qualità, alla fine ci si fa anche un'abitudine. Una cosa che voglio sottolineare è nel tempo ci siamo costruiti un pubblico che proprio che si è fidelizzato a noi proprio per la qualità degli artisti. Molto spesso venivano e vengono ad ascoltare degli artisti pur senza conoscendoli, e questo è un valore aggiunto.
0: E con questo si conclude questa puntata di Baraonda d'Urto di oggi, venerdì 9 di ottobre. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone, come sempre. Buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Un saluto, ciao.
3: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
4: Con qualche istante di ritardo, le 17:25 minuti, Radio Onda d'Urto, il Journal Radio, edizione flash del pomeriggio di questo venerdì 9 ottobre. In apertura la Palestina, dove anche oggi gli attacchi israeliani hanno causato 2 vittime e 10 feriti palestinesi nella striscia di Gaza tra Deir el-Balah e le tendopoli di Al-Maghazi e Al-Bureji. E se a Gaza il genocidio continua nonostante si siano spenti i riflettori mediatici, in Cisgiordania l'escalation della pulizia etnica e dell'occupazione coloniale rende la vita dei palestinesi ormai totalmente invivibile. In queste ore gli attacchi dei coloni fascisti israeliani e dei militari si concentrano contro la raccolta delle olive, e a ovest di Jenin è stato ferito in modo grave un tredicenne. E per supportare la causa e la resistenza palestinese, domani mobilitazione internazionale lanciata dalla Global Alliance for Palestine in 60 paesi del mondo. In Italia oltre 50 le piazze convocate, in altrettante città. A Brescia domani corteo organizzato dal Coordinamento Palestina, appuntamento alle ore 15 in piazza Garibaldi. La solidarietà con la resistenza palestinese intanto oggi è anche alla sbarra a Roma davanti alla Corte di Cassazione, atteso in queste ore il pronunciamento della consulta sulle detenzioni di Mohammad Hannoun e Raed Davoud, attivisti palestinesi arrestati nel dicembre 2025 su mandato della DDA della Procura di Genova perché sospettati e accusati di finanziare il movimento palestinese Hamas. Hannoun da allora si trova nel carcere di massima sicurezza di Terni. In mattinata si è svolto il presidio solidale con loro fuori dalla Cassazione, la cui decisione è ancora attesa. Non solo Palestina, tutto il Mediterraneo orientale rimane l'epicentro della attuale guerra globale. Mentre nello Yemen si combatte furiosamente per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, il presidente statunitense Trump ha riferito di colloqui positivi con l'Iran. I Pasdaran replicano rivendicando di aver effettuato ogni notte operazioni militari nello stretto di Hormuz contro imbarcazioni nemiche. Nel pomeriggio hanno anche aggiunto che colpiranno le navi non autorizzate anche oltre Hormuz. Tra le conseguenze più pesanti delle guerre imperialiste c'è l'impennata fuori controllo dei prezzi dell'energia. Dall'Unione Europea su questo arriva il primo via libera per l'utilizzo della clausola di salvaguardia, quindi spese extra a disposizione del governo, ma solo per energia e soprattutto riarmo. Dal Consiglio Economia e Finanza dell'UE, Ecofin, e il via libera arriva anche per ulteriori approfondimenti sulla possibilità di introdurre una tassa europea sugli extra profitti delle aziende energetiche. Di fronte a questa situazione in Italia il problema per il governo Meloni e per i partiti che lo sostengono sono i centri sociali. Per domani mattina la vice di Salvini, la leghista Silvia Sardone, ha lanciato un presidio fuori dal centro sociale Lambretta di Milano per chiederne lo sgombero. Sarà presente anche lo stesso segretario della Lega, nonché vice premier. Compagni e compagni della Lambretta hanno organizzato un'iniziativa all'interno dello spazio per difenderlo dalle provocazioni leghiste. Stamattina invece la polizia ha effettuato 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia, da Torino a Genova, da Cagliari a Firenze, Imperia, a Reggio Emilia, per la manifestazione nazionale del 31 gennaio scorso, quando 50.000 persone marciarono in corteo contro lo sgombero del centro sociale a Scatasuna a Torino. Al termine della lunga manifestazione ci furono scontri in corso Regina Margherita, a pochi passi dal centro sociale torinese sgomberato a fine 2025 e da allora circondato da un gigantesco e costoso dispositivo poliziesco a difesa del nulla. Tra le accuse contro compagni e compagni, resistenza aggravata, lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento, travisamento, porto di oggetti atti ad offendere, rapina e persino il tentato omicidio. 5 anni esatti dopo l'assalto fascista al palazzo della CGIL nazionale a Roma, il 9 ottobre 2021, la Corte d'Appello Capitolina ha confermato le 7 condanne in primo grado. Tra gli altri, 8 anni e 6 mesi per il fondatore di Forza Nuova, Roberto Fiore, 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra, 8 anni e mezzo poi a Luigi Aronica, 8 anni e 2 mesi a Luca Castellini, Salvatore Lubrano, Lorenzo Franceschi, Pamela Testa per, a seconda delle posizioni, concorso in devastazione e istigazione a delinquere. In Francia sono 504 i fermi dopo le manifestazioni studentesche di ieri, con decine di migliaia di persone soltanto nella centrale piazza della Bastiglia a Parigi. Oggi sono stati 141 gli istituti ancora bloccati dai picchetti degli studenti e delle studentesse. L'esecutivo macronista intanto tenta di placare la protesta annunciando che 3.000 supplenti verranno inviati nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nei licei in cui la situazione è più critica. Un pannicello caldo respinto dalle mobilitazioni composte ormai anche da lavoratori e lavoratrici del settore che si sono uniti agli studenti. Per martedì prossimo è già stato indetto un nuovo sciopero generale della scuola. Chiudiamo il GR Flash con la Spagna, 30.000 persone ieri sera a Madrid alla marcia in memoria di Mari Carmen Abascal, l'87enne sfrattata il 23 settembre scorso, morta l'altro ieri nell'ospedale dove era stata ricoverata dal momento dello sgombero violento della polizia. Proseguono le accampadas in tutta la Spagna, almeno fino all'11 novembre, la data scelta per lo sciopero generale dedicato a Mari Carmen per salari e affitti.

Agenda dei comunicati, oggi è venerdì 9 di ottobre e apro ricordando le tante manifestazioni in solidarietà con la popolazione palestinese. Intanto naturalmente gli appuntamenti sono domani sabato 10 ottobre. Iniziamo con Brescia. Il coordinamento palestina di Brescia organizza nella giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese la manifestazione in corteo. Si parte alle 15 da piazza Garibaldi per arrivare alla Leonardo. Il coordinamento palestina di Brescia che lancia questo corteo. Ricordo sempre domani sabato corteo è previsto anche a Tuscolano Maderno. Giornata mondiale di mobilitazione per la Palestina, organizza la Global Alliance for Palestine. Appuntamento in questo caso a Tuscolano Maderno a fianco della chiesa parrocchiale Fronte Lago, appunto a Maderno. L'appuntamento è alle 17. A Breno invece, sempre domani, in piazza Vittoria dalle ore 16 alle ore 17. Partecipa e chiedi con forza il rispetto del diritto internazionale, sanzioni, embargo e la fine di ogni complicità con le politiche genocidarie e colonialiste di Israele. E veniamo invece agli appuntamenti per oggi, iniziando con il centro sociale Magazzino 47. Intanto ricordo dalle 15.30 Mercato 47, mercato di prodotti biologici e artigianali dell'agricoltura contadina dei piccoli produttori locali. Alle 17.30 apre l'Enoteca Libreria, dopo la spesa dunque ci si può fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Alle 20, sempre alle centro sociale Magazzino 47, cena sociale, previsto un piatto di tagliatelle fatte in casa al sugo finto toscano più torta di mele. Porta, ricordiamo, la tua schissetta se preferisci consumarlo a casa, o altrimenti appunto in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ricordo anche l'appuntamento sempre al centro sociale Magazzino 47, sabato 10 ottobre alle 19.30 con bar in libreria, prezzi popolari e pizzeria in collaborazione con il laboratorio Cam Panis, corso di panificazione del centro sociale. Alle ore 21 concerto con Enrico Cantamale, Giorgio Noelud e Carlo Magno, collettivo artistico nato nel 2025 che unisce tre percorsi cantautorali torinesi. Questi gli appuntamenti al centro sociale Magazzino 47 di via Industriale 10, naturalmente a Brescia. Ricordo stasera alle 20.30 invece l'assemblea pubblica del consiglio di quartiere Fornaci. L'appuntamento, dicevamo, alle 20.30 è negli spazi dell'oratorio di via Fornaci 82. Teatro CTM di Rezzato, la proiezione di stasera alle ore 21 verrà proiettato Nazza. Abitare ai margini, esposizione fotografica itinerante dal 9, da oggi quindi al 18 ottobre, fotografia di Luca Greco, Carlo Bianchetti, Corrado Lusi, Fiorella Costantini, Galleria Nuova Flaminia, cooperativa via Sorella Ambrosetti. L'inaugurazione dunque è oggi alle ore 18, l'ingresso è libero. Continuiamo con gli appuntamenti, qualche anticipazione. Donne in cammino per la pace alle ore 10 di domani sabato cammineremo per le vie del centro di Brescia con la partenza da Largo Formentone per esprimere la nostra contrarietà a tutte le guerre e al continuo ricorso alle armi. Presidio all'ONATO dopo l'incendio all'impianto Valli, vogliamo trasparenza e risposte. Dopo l'incendio del 12 luglio riteniamo necessario fare piena chiarezza su quanto accaduto e sulle possibili conseguenze per ambiente e salute. L'appuntamento domani alle ore 11 presso l'impianto trattamento rifiuti Valli in via dell'Artigianato, località Campagnoli, all'ONATO delle Garda, presidio pubblico per chiedere trasparenza e tutela ambientale. Sempre domani sabato 10 ottobre, manifestazione in difesa del territorio, dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche e della salute delle comunità. Ci si trova a Milano in Piazza della Scala per uno sviluppo razionale e sostenibile dei data center. Rete dei comitati Stop a Data Center organizza questo appello.

appuntamento domani, Piazza della Scala a Milano alle ore 15. Sconfinati Feste, terza edizione, apre domani dalle 11.30 alle 20, l'entrata è libera, dalle 11.30 alle 12.30 laboratorio per bambini e bambine, la costruzione a colori. Poi dalle 14.30 alle 16 talk confini e conflitti, quale ruolo giocano i conflitti all'interno dei conflitti contemporanei, interverrà la giornalista e scrittrice Widad Tamimi, regista e giornalista della diaspora curda iraniana Mason Majdi, modera Martina Stefanoni, giornalista e voce di Radio Popolare. Dalle 17 alle 18 talk confini e propaganda, esiste un legame tra confini e propaganda, interverrà Leonardo Bianchi, giornalista e scrittore, Marta Cicolari Micaldi, giornalista e guida letteraria specializzata in American Study, ancora Mattia Savia, giornalista, modera Leila Belladi Mohamed, giornalista e analista politico. Dalle 19 alle 20 spettacolo Matteo Caccia, storie di confine. Ricordo poi la mostra There is no border here di Shilpa Guppa, nel corso della giornata sarà esposta l'installazione There is no border here. Bar e ristoranti saranno aperti, per il ristorante consigliata la prenotazione chiamando il numero 342-629-4082. In chiusura l'appuntamento di Ape Brescia e Fornello Resistente, che organizzano la raccolta di indumenti per migranti della rotta ovest, abbigliamento pulito in buono stato di ragazzi uomo per la montagna, guanti di lana, di pile da neve, berretti, sciarpe, scarpe, scarpa da ginnastica, scarponcini da neve dal numero 40 in su, pantaloni da tutta la ginnastica e ancora pile, felpe pesanti, giacche a vento, mantelline della pioggia, zainetti scuola. Non verrà ritirato alcun altro tipo di indumento, il materiale verrà ritirato fino il 26 ottobre. Per informazioni si può rivolgere mandando su WhatsApp le richieste al 347-3394-583 oppure 333-110-2222-3. Organizza Ape Brescia e Fornello Resistente Brescia Franciacorta. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. Ricordo l'indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare i vostri comunicati: redazione@radioondadurto.org.

Sabato 10 ottobre, ore 15, Piazza Garibaldi, Brescia. Corteo verso la Leonardo. Sabato 10 ottobre è la giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese per la fine degli accordi economici e un embargo totale allo Stato di Israele. 78 anni di occupazione e 3 anni di genocidio israeliano continuano con l'appoggio politico ed economico dei nostri governi. A Brescia scegliamo un luogo simbolo dell'economia di guerra ed espressione della piena complicità del nostro governo al genocidio. La fabbrica Leonardo, colosso del business della guerra, è in prima fila tra i fornitori di armi di Israele. Il governo italiano è primo azionista dell'azienda. Mentre il carovita lascia in ginocchio milioni di persone, il governo Meloni toglie i soldi per il welfare, i servizi pubblici e la crisi per finanziare le guerre e il genocidio. Insieme alla resistenza palestinese, contro l'economia di guerra e genocidio, per la rottura totale degli accordi con lo Stato di Israele, stop alla vendita di armi. Sabato 10 ottobre il coordinamento Palestina Brescia lancia un corteo con partenza alle ore 15 da Piazza Garibaldi verso la sede di Leonardo e

0: Radio Onda d'Urto, le 17:40 minuti di questo venerdì pomeriggio. Ben ritrovate l'ascoltatrice e gli ascoltatori. È lo spazio approfondimenti di oggi che andremo ad aprire scendendo in Calabria, in particolar modo a Cosenza. Agricoltori, lavoratori, commercianti, famiglie, nessuno è al riparo da questa crisi. Si legge in un comunicato che ha promosso un'iniziativa stasera proprio a Cosenza da parte della base. E noi ne parleremo con Federico, proprio del movimento La Base di Cosenza e di USB, tra pochissimo. Avete sentito poco fa lo spot che ricorda l'appuntamento di domani con il corteo verso la fabbrica di guerra, di morte di Leonardo S.P.A., l'ex Breda, qui a Brescia città. Beh, andremo a presentare l'appuntamento con Alfredo Barcella, coordinamento Palestina di Brescia. E poi, visto che siamo in tema Palestina, beh, non potevamo che non chiedere un commento al Nobel per la pace assegnato alla giurista Nevi Pillay. Nel 2025 aveva accusato Israele di genocidio a Gaza con l'intento, disse, di distruggere i palestinesi di Gaza attraverso atti che soddisfano i criteri della Convenzione sul genocidio, disse appunto la giurista sudafricana. Avremo un commento di Chantal Meloni, che è docente di diritto internazionale all'Università Statale di Milano. E proprio a Milano domani una chiara provocazione, quella di Salvini e Sardone, in piena campagna ormai elettorale. Hanno convocato un presidio dal titolo Milano più sicura davanti allo spazio, agli spazi del centro sociale Lambretta. I compagni e le compagne chiamano a dare una risposta alle provocazioni con una mattinata di mobilitazione, una giornata di mutualismo e comunità. Ce ne parlerà Raja, compagna del Lambretta. Avremo poi una puntata speciale di Curami, prima di tutta la salute, la nostra trasmissione solitamente in onda il sabato a mezzogiorno, che si occupa appunto, mette al centro il tema della salute pubblica. E visto che nella giornata di domani è la giornata mondiale per la salute mentale, per l'occasione Curami andrà in onda anche quest'oggi una prima parte, la seconda domani a mezzogiorno. Questo pomeriggio avremo la prima parte con diversi ospiti che poi andremo a presentarvi più tardi. Questo prima della nostra cassetta degli attrezzi, che torna quest'oggi con Ho ucciso l'angelo del focolare. Partiamo dunque, partiamo da Cosenza. Un buon ascolto a tutti e a tutti.
1: Radio Onda d'Urto, questo venerdì 9 di ottobre in Piazza Europa a Cosenza, il presidio permanente contro il caro vita. È un'iniziativa che segue la partecipatissima manifestazione della scorsa settimana in città contro le conseguenze sociali ed economiche delle politiche di guerra e di speculazione. E noi ne parliamo con Federico del movimento La Base di Cosenza e di USB in collegamento con noi. Un saluto e grazie.
2: Saluto a voi, buonasera a tutti e a tutti, grazie.
1: Allora, chi partecipa a queste iniziative e quali problematiche di vita emergono anche alla luce di questa nuova iniziativa, nuovo presidio che andrà avanti fino alle 18 di oggi?
2: E allora, diciamo che penso che in tanti hanno visto nelle scorse settimane che in Calabria si è iniziato a muovere qualcosa contro la questione del caro carburante e del caro vita in generale già da qualche settimana. È una figura, diciamo, che in particolare, una categoria che in particolare ha iniziato le mobilitazioni, diciamo, per quanto riguarda almeno il proprio settore, è quello degli agricoltori. Nel frattempo, appunto, noi oggi siamo in questo presidio, come abbiamo fatto una manifestazione già la scorsa settimana, portando in piazza un po' più istanze, diciamo, anche cittadine, legate alla questione del caro vita, che poi ovviamente si innesta in una situazione economica, sociale, che insomma è già debole di suo nella nostra regione. E per esempio oggi un presidio, diciamo, molto, molto simile, collegato, non è un presidio permanente come quello che iniziamo qui oggi, però ci sarà anche alla Lamezia Terme una manifestazione cittadina in cui dovrebbe esserci anche lì, diciamo, una presenza anche degli stessi, insomma, di un gruppo di agricoltori. Questa per il momento, diciamo, è un po' la composizione di questa inizio, un po' di mobilitazione che vedremo come evolverà, quindi ci aspettiamo anche, diciamo, possibili cambiamenti nelle prossime settimane, anche perché, diciamo, la situazione è in continua e rapida evoluzione, no?
1: Certo. Ecco, che cosa vi ha spinto anche a organizzare queste iniziative sul territorio? Scrivete anche, tra le altre cose, che nessuno è al riparo da questa crisi, dagli agricoltori a lavoratori e lavoratrici, commercianti ma anche famiglie, perché il caro vita, il caro benzina ha piegato e ha ristretto le tasche di migliaia, milioni di persone nel nostro paese.
2: Esatto, questo è proprio, diciamo, il punto fondamentale sul quale siamo riusciti, diciamo, a iniziare a sperimentare un po' un terreno comune, appunto, con alcuni agricoltori della zona cosentina, che avevano voglia, insomma, di portare anche in città la loro mobilitazione, e a partire invece da quelli che erano i temi della piazza della scorsa settimana. Su questo punto abbiamo visto che anche, appunto, categorie che solitamente, no, si mobilitano anche, diciamo, un po' anche legittimamente, più per problematiche materiali immediate e specifiche che li riguardano solo direttamente, in questa fase vediamo che c'è una comprensione da tutte le parti, diciamo da tutte le parti in causa e da tutti i punti di vista, del fatto che, appunto, il rincaro del carburante, tutta la situazione strutturale che stiamo vedendo, dai prezzi dell'energia fino ai prezzi di tutti i beni di consumo, è una cosa che effettivamente riguarda direttamente tutte e tutti. Nessuno è al riparo da questa crisi, significa che, diciamo, quello che vediamo soprattutto noi, come dicevo prima, in un tessuto che già, no, vive da un po' sull'orlo del baratro, che appunto questa situazione, se non sarà affrontata con misure, insomma, con qualcosa di più incisivo e reale rispetto alla quotidianità di tanta gente, diciamo, può effettivamente essere l'ultimo passo proprio nel baratro, appunto. E vediamo, abbiamo già visto settimana scorsa testimonianze di famiglie che anche, diciamo, con uno stipendio in famiglia non numerosa, e situazioni che finora in qualche modo riuscivano, diciamo, ad arrangiarsi, inizia a essere sempre più difficile realmente arrivare un po' alla fine anche di ogni settimana, a seconda un po' di come ognuno lavora e come viene pagato, insomma, penso a lavori più, no, occasionali, che hanno non hanno magari neanche lo stipendio mensile. Insomma, è sempre più difficile fare quadrare i conti in generale, un po' per tutti, ecco.
1: Ecco, vedo anche dai vostri canali social della base di Cosenza che avete portato avanti una serie di iniziative, non soltanto manifestazioni di piazza, ma anche assemblee, una ieri all'Università della Calabria rispetto ai lavori in appalto. Questa sera ci sarà un'assemblea pubblica per rilanciare questa mobilitazione. Il presidio permanente poi continuerà, anche le iniziative continueranno.
2: Sì, esatto. Noi, diciamo, che abbiamo cercato in questa fase di un po' fare convergere tutte le tematiche, tutte le vertenze in atto, o anche, appunto, le tematiche che alcuni collettivi in città vogliono sollevare. Penso per esempio alla questione del caro affitti, che è molto caldo per quanto riguarda soprattutto la composizione studentesca. L'idea, appunto, è cercare di fare, no, di portare tutto insieme, e quindi anche un po' stimolare un riconoscimento, ecco, reciproco tra questioni, diciamo, abbastanza differenti. Il presidio di oggi, il presidio permanente, che diciamo l'assemblea di stasera sarà qui proprio a Piazza Europa, e diciamo dovrà in qualche modo ufficializzare, tra virgolette, quello che in qualche modo già alla componente degli agricoltori ha deciso, cioè quello di rimanere per almeno per qualche giorno in presidio permanente qui, e poi valutare, diciamo, anche di giorno in giorno possibili evoluzioni della mobilitazione. Per noi, diciamo, nell'avvicinarci a questa mobilitazione, diciamo, oltre, appunto, all'importanza di per sé di cercare di entrare finalmente in contatto con settori e categorie che di solito, diciamo, abbiamo più lontane, o comunque, insomma, non hanno conosciuto questo tipo di opzione politica nelle mobilitazioni precedenti, per noi, diciamo, la cosa su cui vorremmo sperimentare, speriamo, diciamo, di poter continuare nei prossimi giorni, è proprio quello di trovare i punti in comune per un'opposizione reale, diciamo, alla situazione in cui ci troviamo, che possa poi, insomma, attraversare anche le mobilitazioni che speriamo ci saranno anche sul piano nazionale, che non rimangano, appunto, chiuse in singoli temi o in singoli territori, ma che riescano a parlarsi e a diventare un qualcosa di unico, insomma, di più forte.
1: Chiarissimo, Federico, del movimento La Base di Cosenza e di USB, buone mobilitazioni. Per seguire tutte le iniziative che portate avanti come sindacato di base e come realtà organizzata a Cosenza, c'è appunto i canali social della base. Grazie ancora, un saluto dalla redazione.
2: Grazie a voi dello spazio, come sempre, buona giornata, un saluto a tutte e a tutti.

0: Federico della base Cosenza tra pochissimo inizierà, hanno dato alle 18 appuntamento per questa serata di confronto, insomma, e di preparazione anche alle varie iniziative di lotta sul territorio calabrese, insomma, tra agricoltori, lavoratori e commercianti stanno facendo sentire già in questi giorni. Quindi questa assemblea inizierà tra poco. Noi adesso invece apriamo pagina dedicata alla Palestina. Iniziamo dal Nobel per la pace assegnato a Nevi Pillay, lo facciamo praticamente subito.
1: Al telefono con Chantal Meloni, docente di diritto penale internazionale all'Università Statale di Milano, per commentare la vittoria del Nobel annunciata oggi per la giurista Nevi Pillay. Buongiorno Chantal, grazie di essere ai nostri microfoni.
2: Sì, buongiorno a voi. È una notizia meravigliosa, siamo davvero molto orgogliosi del fatto che ci sia questo riconoscimento internazionale. Io direi proprio del ruolo che la giustizia internazionale e in particolare la giustizia penale internazionale gioca nel raggiungimento della pace. Quindi è, secondo me, un significato simbolico, chiaramente ottenuto da una donna di 85 anni, una giurista che, ricordiamo, già all'epoca dell'apartheid in Sudafrica si è battuta contro le ingiustizie, innanzitutto all'interno del suo paese, e poi ha ricoperto degli incarichi importantissimi a livello internazionale. È stata anche giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, giudice della Corte Penale Internazionale, commissaria ONU per i diritti umani e, da ultimo, secondo me questo è molto importante, è stata presidente della commissione indipendente di indagine dell'ONU per il territorio palestinese occupato, che ha l'anno scorso concluso con un rapporto che ciò che sta avvenendo a Gaza è genocidio.
1: Quindi, tra l'altro, l'ha anche ripetuto proprio nelle primissime dichiarazioni che ha fatto quando ha saputo della vittoria del Nobel, del genocidio in corso a Gaza, l'ha citato questo rapporto.
2: Sì, esatto, lei che è stata un po' colta di sorpresa, anche se ovviamente sapeva chiaramente di essere fra le favorite, però si trovava in un luogo altamente simbolico che è la aula storica di Norimberga, dove si sono celebrati i processi di Norimberga 80 anni fa, quindi proprio lì fisicamente dove 80 anni fa sedeva Göring, e la prima cosa che ha detto è stata: l'ultima cosa che ho fatto è stato questo rapporto, appunto, della commissione di indagine indipendente dell'ONU del settembre del 2025, che ha concluso nel senso che si chiami genocidio, lo abbiamo chiamato genocidio, ci vuole coraggio per chiamare le cose come stanno, lo abbiamo fatto sulla base dei fatti e sulla base dell'analisi giuridica. Io credo che davvero questo è un Nobel, ovviamente, per tutta la sua carriera, per tutto quello che lei ha fatto, ma è un Nobel che riconosce, come dicevo, l'importanza del intervento della giustizia penale proprio rispetto alla commissione dei crimini più gravi, i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità, il genocidio, nell'ottica, appunto, del raggiungimento, del ristabilire la pace, che è quello che un po' noi giuristi in questi anni stiamo cercando faticosamente di notare in un mondo che continua a ripetere: il diritto internazionale non vale nulla. Per cui molto molto importante il premio di oggi.
0: Molto importante, insomma, dice Chantal Meloni ai nostri microfoni, lei docente di diritto internazionale all'Università Statale di Milano, l'assegnazione di questo Nobel per la pace a Nevi Pillay. E questo, tra l'altro, le denunce di genocidio riprese anche a livello internazionale dai tanti movimenti che si battono a fianco del popolo palestinese, torneranno in piazza domani 10 ottobre, giornata globale di solidarietà alla Palestina contro il genocidio a parte di Israele. Anche Brescia scenderà in piazza, un corteo promosso dal coordinamento Palestina di Brescia. Partirà alle 15 da Piazza Garibaldi e arriverà davanti a uno dei luoghi simbolo dell'economia di guerra, la Leonardo S.P.A., l'ex Breda, colosso insomma italiano impegnato, come ben sappiamo, nel business della guerra, con la complicità tra l'altro del governo italiano, visto che è il primo azionista. Alfredo Barcella del coordinamento Palestina di Brescia ci ricorda i contenuti della manifestazione di domani, l'importanza insomma di tornare a manifestare. Andiamo a sentirlo.
3: Buongiorno a tutte e a tutti. Domani coordinamento Palestina ha indetto una giornata di mobilitazione nell'ambito della giornata internazionale che è stata richiamata le organizzazioni palestinesi in tutto il mondo per sostenere la resistenza del popolo palestinese contro il sionismo, contro il genocidio di Gaza, contro la pulizia etnica della Cisgiordania, per i diritti dei palestinesi del 48, per affermare la solidarietà ai palestinesi, alla diaspora, tutto per affermare il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese e il suo diritto al ritorno come sancito dalle leggi internazionali. Abbiamo scelto di partire da Piazza Garibaldi alle ore 15 a Brescia e l'obiettivo è la fabbrica Leonardo. Come sapete l'Italia è il terzo paese fornitore di armi che aiuta Israele nel genocidio e l'obiettivo è arrivare proprio davanti alla fabbrica della morte che tutti noi dobbiamo contestare e dobbiamo chiedere alle autorità di rompere ogni legame e ogni rapporto commerciale, politico, accademico con l'entità sionista. Scendiamo in piazza anche in questa giornata per affermare il nostro diritto alla critica di Israele e al fatto che essere antisionisti non è essere antisemiti, per questo noi ci battiamo anche contro il DDL a 1004 dell'antisemitismo. Invitiamo tutte e tutti nello massimo spirito di unità a essere presenti come abbiamo fatto negli ultimi 3 anni e soprattutto come abbiamo fatto nelle manifestazioni dell'ottobre scorso e dobbiamo riprendere la nostra iniziativa e le nostre mobilitazioni. Il coordinamento Palestina di Brescia invita tutte e tutti a essere presenti domani in Piazza Garibaldi nel massimo spirito di unità con l'obiettivo di sostenere la causa palestinese. È quello che ci chiedono dalla Palestina e noi abbiamo risposto fino a oggi e continueremo a rispondere alle loro appelli. Grazie a tutti di essere presenti e a domani.
0: A domani alle 15 da Piazza Garibaldi verso la Leonardo a Brescia. Lui era Alfredo Barcella, coordinamento Palestina di Brescia, un appuntamento quindi che seguiremo tra l'altro in diretta ovviamente all'interno dello spazio approfondimenti del pomeriggio in onda dalle 15:30. Seguiremo questa manifestazione ma seguiremo anche le altre piazze italiane. Sono giunte intanto le 18 e andiamo invece tra le varie piazze. Domani ci sarà anche quella di Milano il pomeriggio per la Palestina, ma già in mattinata Milano si mobilita in qualche modo contro una chiara provocazione voluta dai leghisti Salvini e Sardone. In piena ormai campagna elettorale hanno convocato un presidio dal titolo Milano più sicura davanti però agli spazi del centro sociale Lambretta. Compagni e compagni, quindi in risposta alla provocazione della Lega, hanno promosso un'intera giornata di mutualismo e comunità all'interno dello spazio sociale. Ce ne parlerà tra poco Raja, che è una compagna appunto dell'Ambretta.

0: Radio Nadurto, andiamo a Milano in collegamento con noi Raja, compagna del Centro Sociale Lambretta. Intanto un saluto e ben ritrovata.
1: Ciao, grazie a tutte e tutti.
0: Dunque, per la giornata di domani, sabato 10 ottobre, Silvia Sardone e Matteo Salvini hanno convocato un presidio dal titolo Milano più sicura, proprio davanti allo spazio del Lambretta. Per rispondere a questa provocazione da parte della Lega, avete organizzato una giornata di mutualismo e comunità. Io ti chiedo intanto un commento appunto su questa provocazione da parte degli esponenti della Lega.
1: Sì, guarda, come hai detto tu, è una vera e propria provocazione in un momento veramente tragico, non solo per Milano ma per tutto il paese. Un europarlamentare e un ministro di governo nonché vice premier hanno la priorità di presentarsi davanti a uno spazio sociale che rinomatamente, pubblicamente, il giorno del sabato in particolare, oltre che la domenica e il mercoledì, ha in attivo delle attività di mutualismo direzionate verso il quartiere, per la gente, dalla gente. Quindi è veramente una provocazione bella e buona, a cui chiaramente non cediamo. Detto questo, esattamente dove hanno deciso di indire il presidio, cioè l'ingresso per le famiglie indigenti che vengono appunto a prendere il pacco alimentare proprio il giorno del sabato, quindi alla provocazione non cediamo. Alle famiglie vulnerabili che ci saranno domani abbiamo avvisato della situazione, per cui a causa di questo presidio della Lega li faremo entrare dall'altro ingresso, proprio per non darli alla mercé dei giornalisti che questi due personaggi si porteranno appresso per fare un minimo di stupida campagna elettorale. Ma sicuramente quello che stiamo facendo anche adesso è diffondere diciamo questo presidio comunitario, dove invitiamo tutta la cittadinanza e oltre a venire a trovarci fin dalla mattina, dalle 9, per fare una colazione insieme e comunque per dimostrare anche ai due personaggi che noi siamo sempre comunque più di loro, a prescindere da cosa vogliono organizzare, a prescindere dal dove, a prescindere di qualsiasi cosa. Mostreremo a chi vorrà della cittadinanza che verrà a sostenerci le nostre attività mutualistiche, se avranno voglia di fare delle chiacchiere con la gente del quartiere, che comunque è di per sé già attiva all'interno del nostro spazio per le attività di mutualismo con le famiglie indigenti. Quindi nulla di nuovo per quanto ci riguarda. È un sabato qualsiasi di attività all'interno dello spazio, con un qualcosina in più, proprio perché qualcuno ha deciso stranamente di venire a provocare proprio davanti a casa nostra.
0: Ecco, come ricordavi, la giornata inizierà alle 9 con una colazione sociale, alle 10 l'attività di mutuo soccorso e alle 13 un pranzo sociale, come sottolineavi, proprio tutte iniziative per rimarcare ancora una volta la solidarietà e il mutuo aiuto.
1: Esattamente, proprio perché non è nulla che di solito non c'è già il sabato. Infatti, oltre a questo sabato che abbiamo fatto la locandina ad hoc per invitare tutti e tutte ad esserci anche per questo presidio provocatorio, in realtà qualsiasi sabato gli ascoltatori e le ascoltatrici vogliono possono venire e fare esattamente quello che faremo domani, quindi colazione sociale, distribuzione di pacchi alimentari e poi pranzo comunitario tutti insieme. Domani è pubblico, venite in tanti e tante, ci sarà anche musica live, proprio perché la nostra idea di sicurezza, visto che dai loro canali, dalla loro locandina emerge che come sempre usano lo spauracchio dell'insicurezza e dell'immigrazione, ma appunto la nostra idea di sicurezza è ben altra e tante volte l'abbiamo dimostrato, domani ancora di più.
0: Raja, io intanto ti ringrazio, se non c'è nient'altro che vuoi aggiungere ci salutiamo.
1: Ma aggiungo giusto una cosina. Secondo noi, secondo me non è assolutamente un caso che nel weekend successivo alla straordinaria iniziativa che abbiamo fatto con Francesca Albanese sabato scorso, abbiano deciso un po' di iniziare questo tour di campagna elettorale propagandistica sulla pelle, come sempre, delle persone migranti e dei centri sociali e delle organizzazioni dal basso. Appunto, non è un caso che abbiano deciso di iniziare con noi, e sicuramente proseguiranno, proprio perché pur essendo in campagna elettorale, pur avendo possibilità di dire tanto nonostante tutto, cioè nonostante il fatto che comunque Salvini e la Sardone sembrano sempre diciamo all'opposizione, quando di fatto sono al governo, e di tutto ciò che continuano a si riempiono continuamente la bocca, poi però di fatto non riescono a mettere a terra nulla. È, ripeto, un paradosso il fatto che abbiano questa di priorità, cioè di mettersi in presidio davanti a uno spazio sociale, quando a Milano ci sono circa 77.000 famiglie che sono in difficoltà economica, ma in difficoltà nel senso che ormai non riescono più a riempire la tavola di cibo. Quindi è sempre più in difficoltà intorno nel quartiere dove verranno. Ci sono le case popolari di persone che di fatto vivono come se fossero agli arresti domiciliari, perché magari sono anziane o invalide, ma non hanno gli ascensori, non hanno nessun tipo di ente a cui rivolgersi o comunque che gli rispondono per affrontare le varie difficoltà che non dipendono da loro, ma dipendono proprio da, quasi a dire, una povertà indotta in un paese che è sempre più in crisi. Quindi noi abbiamo ben altre priorità, purtroppo ci dobbiamo occupare pure di questi fastidi. Quindi, tra l'altro, invito agli ascoltatori e le ascoltatrici ad andare a vedere come la Sardone ci commenta sotto i post, a dimostrazione che ancora di più non hanno nulla da fare, o comunque non hanno nulla di urgente, si sentono di non aver nulla di urgente da fare, quando il lavoro è tanto e il paese è sempre più verso una caduta libera indotta da loro. Quindi noi di tutte queste cose le metteremo sul piatto anche domani, che, ripeto, non è una giornata straordinaria per mostrare quanto siamo belli e bravi, ma è una giornata ordinaria di mutualismo in cui sopperiamo a delle mancanze che di fatto sono istituzionali.
0: Raja Compagno del Centro Sociale Lambretta di Milano, di nuovo grazie per essere stata qui con noi oggi.
1: Grazie a voi, ciao a tutte e tutti.
2: Raja, ci collegheremo con Milano anche domani mattina e avremo modo dalle 10 in poi di sentire un po' come va e come si risponde la Milano antifascista, antileghista, a questo appuntamento, a questa provocazione di Salvini Sartone. Bene, domani, tra l'altro, 10 ottobre, e tra le varie cose anche la giornata mondiale per la salute mentale. E per l'occasione la trasmissione Curami, prima di tutto la salute, va in onda di solito ogni sabato a mezzogiorno, ci sarà anche domani, raddoppia con un doppio appuntamento, due puntate, una ve la proporremo tra pochissimo. Il titolo è proprio 10 ottobre 2026, giornata mondiale salute mentale, ascoltare le esperienze vissute, voci vere, vero cambiamento. Nella trasmissione che andremo a proporvi tra poco avremo Nicolai, che è l'autore di L'impagliatore di sedie vita selvaggia ad un artista bipolare, e poi il contributo anche con, insieme dialogherà con Carlo Colosini, di Alleanza per la Salute Mentale, tra pochissimo.

0: Allora, curami prima di tutto la salute, una trasmissione che va in onda il sabato mattina dalle 12 in replica il mercoledì alle 12.30 a cura di Donatella Albini, medica del Centro Studi e Informazione sulla Medicina di Genere, già delegata alla sanità del Comune di Brescia, e Antonino Cimino, medico e referente di Medicina Democratica, Movimento di Lotta per la Salute di Brescia.
1: Grazie, buongiorno a tutti e a tutti. Sì, il sabato 10 ottobre è Giornata Mondiale della Salute Mentale, che ha un titolo quest'anno molto evocativo, molto importante. Dice: ascoltare le vite vissute, voci reali, cambiamenti reali. Per questo abbiamo pensato di io e Antonino Cimino di dividere un po' questo nostro appuntamento consueto in due parti. Una parte facendo parlare la vita vissuta, come dire, le persone che sono transitato, stanno transitando dentro questa situazione di salute mentale, e dall'altra parte quelli che fanno parte delle famiglie, delle relazioni che stanno loro intorno. Bisogna dar peso a questa cosa, perché di salute mentale si parla sempre troppo poco. Oggi abbiamo due persone importanti, vi dicevo. Uno è Nicolai Gori, autore di un libro che vi invito a leggere, è molto interessante, si chiama L'impagliatore di sedie, vita selvaggia di un artista bipolare. E grazie Nicolai per averci subito risposto. E l'altro è Carlo Colosini dell'Alleanza per la Salute Mentale, che conosciamo tutti perché da anni si occupa come famiglie di questo tema. Partiamo con Nicolai. Ho letto il tuo libro, è per questo che ho invitato a leggerlo, e c'è tutto: c'è l'esperienza vissuta, c'è la verità cruda della vita, c'è la sofferenza, c'è il dolore, c'è in qualche modo la fenice che rinasce dalle proprie ceneri, ma insomma. Ma c'è stato un momento, e questa è la prima domanda che ti voglio fare, un momento in cui ti sei sentito ascoltato negli anni che hai vissuto di isolamento, di solitudine, o hai scritto il tuo libro per farti finalmente ascoltare? 7 minuti al massimo. Grazie.
2: Allora, è una domanda importante, perché l'ascolto, quando si è in una condizione di fragilità psichica, è fondamentale. Diciamo che la condizione attraverso il quale è possibile la rinascita. Se si incontrano le persone giuste che sanno ascoltarti, è possibile anche entrare in empatia e di conseguenza sentirsi amati. La possibilità di sentirsi amati ti porta ad accettare anche le tue fragilità e ad accettare anche dei cambiamenti. Nel mio caso, l'aver incontrato degli operatori nella comunità per tossicodipendenti dove era Varese, che mi hanno seguito e ascoltato, appunto, apprezzando le mie follie, apprezzando il mio modo di essere fuori dai parametri, perché, come diceva Basaglia, da vicino nessuno è normale, ma un artista anche da lontano non è normale, e io sono completamente in questa condizione, perché fatico quotidianamente per questa mia essere fuori dalle righe. Considerate che io adesso insegno, faccio insegnante di sostegno in un istituto tecnico commerciale, e la mia maggiore preoccupazione è quello di apparire normale quando è praticamente per me impossibile. Però grazie al fatto che sono stato amato da tante persone nell'arco di molto tempo, sono riuscito a fare anche un percorso che mi ha portato a un certo punto ad accettare i miei limiti e ad accettare di fare l'accertamento di invalidità. Non so se ho risposto.
1: Quindi il tema è che proprio c'è necessità di incontrare nella strada che stai percorrendo persone che sappiano ascoltarti. Antonino, prego.
3: Niente, io coinvolgerei nella discussione Carlo Colosini, che, come avete sentito, fa parte dell'Alleanza per la Salute Mentale. Quest'anno, appunto, la Giornata Mondiale della Salute Mentale è dedicata al valore dell'ascolto. E cosa vuol dire ascolto? Il valore dell'ascolto diventa sicuramente il primo momento di cura. Ascoltare davvero significa riconoscere l'altro, ed è, diciamo, il primo passo per proteggere la salute mentale. Un ascolto qualificato, professionale, multidisciplinare è un prerequisito indispensabile per la valutazione precoce del disagio, per la continuità di cura, per riuscire a realizzare, a costruire dei percorsi personalizzati basati sulle evidenze cliniche. E io volevo chiedere a Carlo se secondo lui con l'organizzazione attuale tutto questo sta accadendo. Hai anche tu 7 minuti.
2: Più sintetico possibile. Innanzitutto sono d'accordo su quello che hai detto e penso che la relazione d'ascolto sia una delle cose più importanti per quanto riguarda la salute mentale. Le associazioni dei familiari da sempre chiedono, pongono l'accento su questo e chiedono di essere ascoltate e nello stesso momento si mettono a disposizione per ascoltare. Per la prima cosa, per essere ascoltati, è perché i familiari possono essere una risorsa per prevenire i momenti di acuzie, perché in particolare quando convivono con persone che hanno problemi di salute mentale, hanno una conoscenza dei problemi 24 ore su 24, cosa che gli operatori difficilmente possono avere. Dunque la conoscenza dei rapporti può essere con la persona con problemi mentali, può essere addirittura una questione di prevenzione. E poi ascoltano, perché l'ascolto, come dicevi tu, è riconoscere l'altro, è riconoscere nell'altro se stessi e nell'ascolto anche non formale, non professionale, c'è un elemento di grande liberazione dalla sofferenza. Ma i familiari e le associazioni dei familiari devono essere anche aiutati, perché non tutte le famiglie sono uguali, ci sono alcune più predisposte, alcune meno predisposte e questo dovrebbe essere, quello di aiutare i familiari in questo senso, dovrebbe essere un elemento forte della sanità pubblica e della socializzazione pubblica. Questo è il vero problema. E l'altra questione è che dobbiamo fare in modo che la cittadinanza ascolti le questioni relative alla salute mentale, perché la salute mentale è una questione di tutti, è una questione di fondo. E questo deve essere un elemento per approfondire la questione, per dare conoscenza e per dare validità anche al rapporto di ascolto. Non so se ti ho risposto.
1: Perfetto. Quindi tu stai parlando di una comunità di cura, una comunità che cura, sì, non è solamente, come dire, una rete di servizio, di associazioni che fanno un po' da, come dire, da rete di salvataggio, è proprio una comunità che cura proprio, anche perché finalmente parliamo di salute mentale, perché sembra, quando si parla di salute mentale si parla sempre dei servizi psichiatrici. Mi sembra che tu abbia sottolineato il tema che salute mentale non è solo servizi psichiatrici, o no?
2: No, sicuramente non è solo struttura psichiatrica, la salute mentale è un coacervo di situazioni. Penso che per esempio la socializzazione, l'uscita dall'isolamento, la conoscenza, ma anche la conoscenza di quello che c'è nel territorio. C'è la famosa frase della necessità di avere una città che cura. Questa è la cosa più importante. In questo senso, come associazioni, noi facciamo il 10 di ottobre, tra sabato, facciamo la sesta edizione della festa della vicinanza e questa volta ci spostiamo dai luoghi chiusi e ci mettiamo in corso Zanardelli, proprio per essere dentro la città e parlare con la gente e far capire come la salute mentale sia un bisogno di tutti. Non a caso non stiamo parlando di malattia mentale, stiamo parlando di salute mentale, quello deve essere l'obiettivo. e quello è un obiettivo solo raggiungibile solamente attraverso una condivisione, una conoscenza dei problemi e una solidarietà che non è solo di facciata, ma che si basa sulla conoscenza, sull'ascolto e sulla condivisione.
1: Le volevo fare una domanda adesso per rientrare nella vita vissuta che dicevamo prima. Tu prima hai detto una frase secondo me, che mi ha colpito molto, hai detto parole importanti: l'ascolto serve per sentirsi amati. In realtà, quando noi pensiamo a organizzare, a mettere a terra dei servizi per la salute mentale, l'amore lo lasciamo un po' fuori, cioè come se basta ascoltare, basta essere efficienti, efficaci, come dire, rimettere in linea, però tu hai detto qualcosa di più. Allora, la domanda che ti voglio fare adesso è proprio riguarda questo. Cosa significa allora ascoltare, sentire le parole, i pensieri, continuare per la propria strada o accettare il cambiamento che ti portano? Tu, quando è stato il tuo primo incontro con i servizi in cui ti sei sentito amato, come hai detto prima?
2: Allora, anche questa è una domanda importante, perché credo che ogni persona ha il suo percorso e quindi le risposte sono tante quante le persone che hanno questi disagi con se stessi. E quindi bisogna capire come uno è fatto. Io ad esempio sono una persona molto curiosa, quindi io cerco già per mia natura di risolvere le situazioni, però questa tendenza a cercare di risolvere le situazioni è stata incentivata dal fatto che mi sono sentito amato, cioè dal fatto che ho trovato delle persone che mi hanno ascoltato. Per me parlare, io adesso sono appena uscito da un colloquio con una psicologa, quando ho deciso di fare l'insegnante di sostegno ho chiesto al CPS di farmi seguire da una psicologa che monitorasse il mio lavoro, perché soffro di molta ansia e questo potrebbe compromettere tutta una serie di, avere delle ricadute negative anche nel lavoro. Il fatto di parlare, di essere ascoltato, mi tranquillizza, mi fa sentire, perché mi fa sentire, sento che una persona dedica del tempo a me, mi dà anche delle, mi fa riflettere. E così diciamo, poi tutto dipende dal periodo della vita, cioè quando ero tossicodipendente ero totalmente nel caos, quello che succedeva non sapevo cos'era, quello che incontravo era puro istinto, incontravo extracomunitari, andavamo a rubare la cocaina nelle piazze di Zingonia, perché c'era la compulsione a dover usare la sostanza. E tutto questo tra l'altro è scritto nel mio libro, come ho detto, L'impagliatore di sedie, dell'edizione Meltemi, che riassume un po' una situazione che tante persone vivono, perché come dico nel libro, uno dei redattori della edizione italiana del DSM nuovo sostiene che una delle condizioni maggiori per persone che soffrono di disagio psichico è soprattutto nell'adolescenza la forte collegamento con l'uso di sostanze, cioè c'è un incremento di uso di sostanze in persone che soffrono di disturbi psichiatrici, e quando si è in quella condizione diventa veramente difficile riuscire a superare i problemi anche se si è amati. Diciamo che l'ascolto, il sentirsi amati è una porta che si apre verso un processo che poi, a seconda di come è fatta una persona, può usare per iniziare un percorso di risalita, diciamo, dall'inferno a una condizione di salvezza. Non so se fosse usato parole troppo enfatiche, ma la realtà è questa.
1: Grazie molto. Nino?
3: Torno sempre a Carlo e Noi nelle ultime puntate di questa trasmissione, Curami, trasmissione settimanale, le abbiamo dedicate ai numerosi problemi che affliggono l'assistenza territoriale del nostro Servizio Sanitario Nazionale. E sono saltati fuori in tutte le aree problemi strutturali, carenza di avere del personale qualificato, orari di apertura dei servizi spesso insufficiente. Io penso che questo valga anche per quanto riguarda le problematiche della malattia, della salute mentale. E come ci siamo già detti, l'ascolto dovrebbe consentire un'intercettazione precoce del disagio, una valutazione multidimensionale dei bisogni della persona, l'attivazione tempestiva di percorsi di presa in carico e di cura. Però in realtà, da quello che sappiamo, esistono numerose difficoltà. C'è un sovraccarico di domande e accessi spesso non filtrati, c'è una carenza di personale sanitario, competenze distribuite in modo disomogeneo, c'è una frammentazione, una difficoltà a parlarsi tra i servizi sanitari e quelli sociali, tempi di attesa, difficoltà nel garantire continuità assistenziale. Molto spesso lo stesso paziente si trova da una seduta all'altro a dover parlare con psichiatri diversi che ripartono dall'inizio della conoscenza. E c'è anche una scarsa conoscenza di questi servizi territoriali da parte delle famiglie, che non sanno molto spesso a chi potersi rivolgere. E voi come associazione che proposte potreste lanciare per migliorare la situazione? Spero che nell'incontro di Corso Zanardelli di questo ne potrete parlare.
2: Ma sicuramente noi non è che abbiamo la bacchetta magica per dare soluzioni a questi problemi che tu hai citato, che tra l'altro sono tutti reali e sono per certi aspetti aggravati per quanto riguarda il settore della salute mentale. Penso sempre che c'è una carenza di risorse da un lato, i fondi per la sanità in genere e per la salute mentale sono sempre più erosi dalla volontà di fare altro e dalle scelte altre che vengono fatte.

0: Noi siamo per molto, quello che possiamo con le nostre forze. Per esempio, abbiamo aperto molti centri d'ascolto, possibilmente collocati anche in luoghi non deputati alla psichiatria. Abbiamo poi costruito, e credo che Donatella si ricorda i primi passi di questa iniziativa, un tavolo a Brescia intorno al quale erano seduti la SST, il Dipartimento di Salute Mentale, le cooperative, il comune, le associazioni, per ragionare insieme di alcune questioni. All'inizio era un tavolo solo monotematico, solo per costruire momenti di sollievo per i familiari che avevano qualche difficoltà, per esempio una malattia improvvisa, per seguire bene i propri congiunti. Ma poi si è allargato e ultimamente abbiamo costruito tutti insieme un questionario che ha dato tutta una serie di indicazioni, e però che vuole essere questo questionario, ma questo tavolo, anche un metodo, perché il pensare che la questione della salute mentale sia solo una questione sanitaria è un errore eccezionale. Il problema della salute mentale è sì una questione sanitaria, ma è anche, e direi soprattutto, ma non perché voglio sminuire la prima parte, quella della sanità, ma perché lì si trovano le compensazioni per riuscire a recuperare una capacità di vita autonoma e di funzionamento sociale individuale. Certo è che bisogna mettere in campo, e non solo in modo strumentale e teorico, l'empatia è fondamentale, recuperare solidarietà. Credo che questo sia un lavoro grossissimo, contando la congerie temporale nella quale siamo immersi.
1: Sì, un minuto per ciascuno per chiudere, ma tu hai parlato del tavolo. Al tavolo c'erano anche i pazienti esperti. E devo dire che per me è stata una scoperta, perché questa donna che c'era, non ricordo neanche il nome, sono passati un po' di anni, ed era straordinaria perché ci ha dato indicazioni precisissime su quello che si doveva fare. Allora, a Nicolai voglio fare l'ultima domanda, mi rispondi proprio in un minuto. Hai parlato che sei un insegnante di sostegno, quindi la tua esperienza di vita, la tua solitudine, isolamento, dolore di salute mentale con molti periodi di difficoltà, ti aiuta a fare il sostegno a bambini e bambine in difficoltà?
2: Ma certo, mi mette in una condizione di essere esperto, anche se ho dei limiti oggettivi, perché ho dei problemi proprio anche nella sfera cognitiva che mi impediscono di poterli seguire in tutto, ma metto in atto delle strategie per cui uso il peer tutoring e li affianco a compagni di buon livello che li aiutano nelle varie materie, evitando di stare col fiato sul collo e permettendo loro di essere liberi nel relazionarsi con i compagni di classe senza sentirsi stigmatizzati dalla presenza costante di una persona che fa loro il sostegno. Parlo esplicitamente con gli insegnanti, dichiarando quelli che sono i miei limiti, in modo da non barare, in modo da sapere come affrontare i vari problemi. Preparo delle mappe, delle tabelle sui vari argomenti, che poi chiedo alla famiglia di valutare con il loro figlio o figlia, in modo da preparare. Cerco di impostare loro un metodo di studio, iniziando all'inizio della settimana a guardare nel registro, l'agenda, per sapere quando hanno le interrogazioni, quando hanno le verifiche, in modo da poter studiare in tempo. Anche se ho un po' l'impressione che molti insegnanti in realtà considerano questi allievi come gli allievi di serie B, e per cui li non li considerano proprio.

0: la tua esperienza e non sapere. Nino, per chiudere.
1: Per chiudere sempre con Carlo, e da quello che viene fuori da questa discussione che abbiamo fatto oggi, di questo incontro, possiamo dire che sicuramente promuovere la salute mentale non è solo un problema sanitario, un problema da medicalizzare, e promuovere la salute mentale inizia proprio dall'ascolto. Ascoltare davvero significa riconoscere l'altro, ed è forse proprio il primo passo per proteggere la salute mentale di tutti.
0: Va bene, grazie, scusate.
1: Lascia Carlo le ultime parole, l'ultimo minuto.
2: Sono molto d'accordo con quel che hai detto. Secondo me la medicalizzazione eccessiva può essere, non dico un danno, ma può essere non sufficiente. Occorre che ci sia questa capacità di ascoltare, questa capacità di confrontarsi e questa capacità di fare della salute mentale un problema di tutti. Non per parafrasare Basaglia, che da vicino nessuno è normale, ma sicuramente l'ascolto, il reciproco riconoscimento è un elemento fondamentale per quelli che pensano di essere normali e per quelli che sanno di non essere normali. Importante è parlarsi, confrontarsi, capirsi. Io so che tutte le volte che viene qualcuno nei centri d'ascolto, il fatto di essere ascoltato è già un elemento di liberazione per certirsi dei propri vincoli, delle proprie paure, delle proprie difficoltà.
0: Quindi le parole d'ordine, diciamo, che sono uscite da stasera sono: uno, che mi ha colpito, la ripeto, il sentirsi amati, che credo ricada in questa restituzione che dicevi tu, Carlo, adesso, del riconoscere la propria autorevolezza, qualunque sia il tuo punto di partenza. Grazie a Carlo Colosini dell'Alleanza per la Salute Mentale, grazie a Nicolai Gori, autore dell'Impagliatore di Sedie, Vita selvaggia di un artista bipolare, grazie alla radio, grazie a Nino, che vuol dire ancora qualcosa.
1: Volevo soltanto chiedere a Carlo di ricordare l'orario in cui sarete in Corso Zanardelli.
2: Dalle 10 di mattina alle 17 del pomeriggio. Ci contiamo nella partecipazione della cittadinanza, e vostra in particolare, sapendo che una delle cose che farò sarà quello di comprare il libro e di leggerlo, perché mi ha sollecitato molto.
0: Chiaro. Grazie, buona giornata a tutti.
1: Grazie a tutti e a tutte.

Bene, Radio Onda d'Urto, 18:41 minuti, dopo questa puntata speciale di Curami, prima di tutto la salute, la prima puntata delle due che sono state preparate in occasione della giornata mondiale per la salute mentale, con la seconda parte che andrà in onda invece domani in diretta sempre sulle nostre frequenze a mezzogiorno, che è un po' l'orario diciamo ufficiale di questa trasmissione, domani alle 12. Due ospiti, tra l'altro, anticipiamo già, ci sarà Valentina Stanga, psichiatra, e Massimo Fada, RSU CGL, al Dipartimento Salute Mentale degli Ospedali Civili di Brescia. Adesso invece è l'ora della nostra cassetta degli attrezzi. Ogni due settimane torna Ucciso l'angelo del focolare, tra pochissimo. E poi ovviamente fino alle 19:20, quando torneranno le notizie della sera nel giornale radio. Un buon ascolto.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: L'uomo ti dà una casa. L'uomo ti fa lavare i piatti.
2: Ho ucciso l'angelo dal focolare.
3: Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, a dicembre 2025 si stimava che ancora oggi, ogni anno, ci sono 25 milioni di aborti non sicuri. Questo vuol dire che la battaglia per la tutela e la difesa dei diritti sessuali e riproduttivi è ancora forte e deve essere sostenuta giorno dopo giorno. Anzi, abbiamo visto che negli ultimi anni, dopo molti movimenti femministi che hanno portato a grandi successi come nell'America Latina, negli ultimi anni c'è una regressione, un attacco sistemico ai diritti sessuali e riproduttivi delle donne, in particolare alla garanzia del diritto all'aborto.
2: La voce che abbiamo appena ascoltato è quella di Tina Marinari, coordinatrice campagne di Amnesty International. E ciò che tratteggia in pochi secondi è, in sintesi, la fotografia che l'ONG ha scattato in merito all'accessibilità all'interruzione volontaria di gravidanza. Un quadro che deriva dall'osservazione diretta di Amnesty International e dagli ultimi dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'OMS afferma infatti non solo che si stimano ancora 25 milioni di aborti non sicuri, nonostante gli avanzamenti legislativi registrati negli ultimi anni in molti paesi, ma che questo numero pone l'IVG ben lontano dall'essere un diritto sessuale e riproduttivo acquisito in ogni parte del mondo. L'aborto non sicuro si pone infatti al terzo posto come causa di morte delle persone gestanti e come fattore scatenante di disabilità per 5 milioni di donne e soggettività femminilizzate. Eppure, i mezzi e le professionalità per abortire in modo sicuro e senza rischi esistono pressoché ovunque. Allora, perché succede? In questa nuova puntata di Ho ucciso l'angelo del focolare, l'approfondimento quindicinale sulle questioni di genere, parte della cassetta degli attrezzi, proveremo a mappare lo stato di salute, è il caso di dirlo, di questo servizio sanitario essenziale per il benessere e la salute di più della metà della popolazione mondiale. Vedremo insieme perché è necessario continuare a lottare per legalizzare l'aborto in ogni parte del mondo e come divieti o limitazioni legislative, criminalizzazioni, discriminazioni intersezionali ed economiche, stigmatizzazione ed emarginazione sociale compromettano ancora oggi la salute e la libertà di donne e soggettività assegnate alla nascita come femmine di prendere decisioni sul proprio corpo e, di conseguenza, sulla propria vita. Per farlo, tracceremo innanzitutto un quadro di insieme, un giro del mondo che, tra luci e ombre, ci condurrà dai paesi in cui abortire è illegale o fortemente limitato a quelli più virtuosi, per poi approdare al caso italiano. Iniziamo quindi con una domanda. Quali sono oggi i paesi in cui ancora si criminalizza l'aborto, impedendone di fatto l'accesso? Ascoltiamo la panoramica di Tina Marinari, coordinatrice campagne di Amnesty International.
3: Se pensiamo all'Europa, possiamo sicuramente citare paesi come Malta e Ungheria che ancora oggi rendono l'accesso all'aborto come qualcosa di praticamente impossibile, dove l'aborto è praticamente vietato quasi sempre e non ci sono eccezioni neanche per casi di stupro, di violenza sessuale o di incesto. E per quanto riguarda invece il resto del mondo, ci sono paesi come il Salvador, per esempio, dove il divieto di aborto è praticamente assoluto e le persone che chiedono un aborto e cercano assistenza tra i medici risultano essere delle vere e proprie criminali. Pensiamo che ci sono almeno 6 donne solo nel Salvador che sono soggette a procedimento penale solo per aver chiesto un aborto e per aver richiesto assistenza di questo tipo. E se pensiamo ad altri paesi, se vogliamo fare appunto un giro, come dire, del mondo rispetto alla garanzia del diritto all'aborto, pensiamo sicuramente all'Honduras, dove l'aborto è ancora un reato. Possiamo pensare al Madagascar, dove l'aborto rimane un crimine ancora nella maggior parte dei casi, e il Marocco, dove l'aborto viene considerato un reato praticamente in quasi tutte le circostanze, e ci sono barriere praticamente sistemiche che impediscono a tutte le persone che possono rimanere incinte di poter accedere a un aborto sicuro e illegale. Ovviamente non parliamo solo, come dire, dei paesi che vengono definiti erroneamente in via di sviluppo, ma un esempio eclatante di come il diritto all'aborto sia continuamente sotto attacco è sicuramente quello degli Stati Uniti, dove con l'amministrazione Trump c'è stato un ridimensionamento notevole dei diritti sessuali e riproduttivi, e con un attacco insomma alle leggi che ha portato a un ribaltamento totale della garanzia di questo diritto, dove prima appunto c'era una legge nazionale che garantiva l'aborto, oggi ci ritroviamo insomma in paesi in cui vi sono 13 stati in cui c'è un divieto praticamente totale di aborto, riducendo e mettendo in difficoltà lo spazio di agibilità e di libertà di autodeterminazione delle donne rispetto alla loro libertà sessuale e riproduttiva. C'è stata una restrizione sicuramente in Ungheria che ha ristretto gli ambiti, i requisiti per praticare una interruzione volontaria di gravidanza, ma sicuramente gli Stati Uniti rimangono il paese, come dire, simbolo di questa retrocessione, perché sebbene in Ungheria ci fossero sempre state delle limitazioni e la differenza, e che sono state introdotte ulteriori nuove barriere all'accesso all'aborto, negli Stati Uniti con l'amministrazione Trump c'è stato un vero e proprio capovolgimento di quella che era una situazione legislativa che garantiva appunto a tutte le persone di poter accedere a questo diritto, che è stato completamente cancellato con una decisione, e che ha portato non solo appunto a una limitazione del diritto all'aborto, ma ha portato anche a una riduzione dei programmi di assicurazione sanitaria che possono coprire questo tipo di servizi sanitari. Italia. Sappiamo come negli Stati Uniti l'assicurazione sanitaria sia un aspetto fondamentale per la sopravvivenza e per il godimento della sanità, non esistendo un servizio sanitario pubblico come lo immaginiamo qui in Italia. Non è molto diversa la situazione nei paesi asiatici, dove appunto parliamo per esempio della Corea del Sud, dove ancora una volta registriamo una sentenza che mette fine alla libertà delle donne di poter ricorrere a un aborto. Quello che noi ribadiamo sempre in questi contesti è che il diritto all'aborto è un diritto alla salute, è un diritto che deve essere considerato, è un diritto umano, è un diritto che deve portare a un'assistenza sanitaria essenziale in qualsiasi condizione.
2: Il quadro tracciato da Tina Marinari ci restituisce una prima risposta del perché nel mondo vengano ancora praticati così tanti aborti non sicuri. Tuttavia, accanto a paesi in cui il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza è illegale, si affiancano quelli in cui l'aborto è fortemente limitato e consentito solo in circostanze specifiche. Tra questi ultime citiamo ad esempio quando la gravidanza è il risultato di stupro o incesto, quando rappresenta una minaccia per la vita o la salute della persona incinta e o quando sussiste una lesione grave o fatale per il feto. Tuttavia, anche dove le normative consentono l'IVG, permangono spesso ostacoli enormi da superare prima di raggiungere una piena accessibilità a questo servizio che, come dimostrano i dati, è ben lungi dall'essere ancora davvero garantito. Ascoltiamo ancora da Tina Marinari perché accade e quali sono i fattori che determinano questa difficoltà di accesso reale.
3: La differenza sostanziale è quando abbiamo registrato passi in avanti anche nelle leggi, per esempio penso a paesi come l'Irlanda, che però non sono poi stati sostenuti da un sostegno effettivo nella pratica di quella legge, nel senso che un po' la situazione è come quella dell'Italia, in cui si possono avere anche leggi importanti che riconoscono appunto la libertà di tutte le persone incinte di poter ricorrere all'aborto, all'interruzione volontaria di gravidanza, gravidanza, ma che poi nella sostanza quel diritto non viene garantito. E faccio un esempio che come dire accomuna tantissimi paesi, e cioè quello dell'obiezione di coscienza. Abbiamo leggi che appunto garantiscono alle persone di poter ricorrere all'interruzione di gravidanza fino alla 12ª, 14ª, a volte 18ª settimana, ma poi non c'è personale formato, non ci sono strutture adeguate. Quindi, sebbene ci siano riforme legislative che hanno garantito passi in avanti effettivi, poi in realtà ci sono numerosi ostacoli di tipo amministrativo, sociale, pratico, che impediscono quell'accesso che è stato reso universale dalla legge, per esempio. E quando parliamo di accesso all'aborto e all'interruzione di gravidanza, bisogna però soffermarsi un attimo anche a tutta quella categoria di persone appartenenti a comunità marginalizzate, che possono essere le persone a basso reddito, le persone adolescenti, le persone che appartengono al gruppo del sex worker o alla comunità LGBTQ+, che ricevono ancora di più una serie di discriminanti, sono costrette ad affrontare una serie di ostacoli ancora più alti e vengono quindi colpite in maniera sproporzionata da tutti questi ostacoli amministrativi, sociali e spesso anche economici, perché ci sono paesi in cui appunto l'interruzione di gravidanza viene riconosciuta e può essere praticata appunto su richiesta, ma non è coperta da assicurazione sanitaria o da sistema sanitario nazionale, e quindi questo diventa comunque un problema. Quindi, nonostante abbiamo una legge perfetta, dei passi in avanti dal punto di vista legislativo, nella pratica rimaniamo fermi ad una situazione pre-evoluzione legislativa.
2: La situazione non è dunque rosea, nemmeno dove la legislazione permette, almeno sulla carta, di ricorrere a un'interruzione volontaria di gravidanza sicura, come in Italia, a riprova che la depenalizzazione non basta, come approfondiremo in seguito. Eppure, esempi virtuosi esistono. In Argentina, le manifestazioni oceaniche organizzate dal movimento femminista a partire dal 2018 hanno portato nel 2020, dopo una lunga battaglia dentro e fuori le aule del Congresso argentino, alla legalizzazione della aborto. In Francia, invece, il 4 marzo 2024 l'aborto non solo è diventato un diritto a tutti gli effetti, ma è entrato nella Costituzione, trasformandosi in un diritto costituzionale. Un qualcosa che anche per il nostro paese sembra oggi una chimera. Ma cosa ci dicono queste esperienze virtuose e quali effetti concreti hanno comportato sui rispettivi territori? Ascoltiamo le riflessioni in merito di Tina Marinari, coordinatrice campagne di Amnesty International.
3: Beh, sicuramente l'Argentina, con la Marea Verde, queste piazze che ricordiamo ancora tutte, con il pannuello verde sulla faccia, sul collo, ovunque questo verde che ha riempito le piazze, rimangono appunto, secondo me, un'immagine esemplare di quanto possa essere forte il movimento femminista, il movimento per i diritti delle donne. Le piazze del 2018 che hanno riempito lo Stato rimangono, secondo me, un'immagine che sarà difficile cancellare, difficile anche, come dire, ripetere in qualsiasi altra parte. Con le immagini fanno parte di una campagna appunto che è nata negli anni, che è cresciuta nel tempo. Pensiamo che appunto la legge ha portato a un cambiamento epocale in una regione, quella dell'America Latina, dove parlare di diritto all'aborto e dove appunto si rischia ancora oggi l'ergastolo per un aborto praticato, è un esempio fondamentale per tutti i movimenti femministi, ma anche in generale per tutti i movimenti dei diritti delle donne. E è importante ricordare non solo le piazze, ma forse è anche importante ricordare la differenza anche dei dati, perché quando parliamo di aborto non parliamo esclusivamente dell'interruzione volontaria di gravidanza, ma anche di tutti i benefici sulle persone, nel senso che solo dopo 3 anni, tra il 2018 e il 2020, si è registrato un calo veramente significativo, importante, della mortalità materna. Questo a che cosa va a dimostrare, che cosa ci prova? Che la liberalizzazione delle leggi sull'aborto porta a un miglioramento dello stato di salute delle donne e delle persone in stato di gravidanza, e questo secondo noi dovrebbe essere un esempio per tutti gli altri paesi in cui invece ci sono leggi ancora così restrittive rispetto al godimento di questo diritto. La Francia, se vogliamo appunto passare invece in Europa, rimane sicuramente, no, come dire, un sogno forse per tutte le femministe, appunto questo diritto che diventa parte di un diritto della Costituzione vuol dire aver immagazzinato, di aver compreso appieno quello che viene raccontato da tutte le organizzazioni che si occupano di diritto all'aborto, e cioè appunto che l'interruzione volontaria di gravidanza è semplicemente un servizio di assistenza sanitaria, è un diritto umano, non è un privilegio, non è un qualcuno a volte usa termini davvero inaccettabili come se fosse un gioco, come se fosse un divertimento, semplicemente è un servizio di assistenza sanitaria essenziale, e introducendolo nella Costituzione questo dimostra l'aver compreso appunto questa battaglia, il senso di questa battaglia fino alla fine, e speriamo appunto che la Francia possa essere di esempio per altri paesi europei, appunto più volte se ne è parlato anche in Spagna, insomma sarebbe un grande esempio contro quelle onde di movimenti anti-gender, transazionali, anche ben finanziati, che lavorano dietro le quinte, ma neanche tanto, per ostacolare il godimento di questo diritto. Voglio dire, non sono sconosciuti quei gruppi anti-aborto che si riducono davanti agli ospedali, non solo in Polonia, in Ungheria, ma insomma anche in Italia, per convincere le persone a non praticare un aborto. Beh, noi abbiamo bisogno di esempi come la Francia e l'Argentina invece per spingere sempre di più gli altri stati a riconoscere l'interruzione volontaria di gravidanza appunto come un servizio sanitario essenziale, come un diritto umano come gli altri.

0: Il brano che stiamo ascoltando è Vamos Ya, una rielaborazione in chiave femminista di Bella Ciao, realizzata da un gruppo di oltre 200 musiciste e attrici nel 2018, durante le prime e ormai storiche fasi della lotta per la legalizzazione dell'aborto portata avanti dalla cosiddetta Marea Verde. E in Italia? Qual è lo stato dell'arte? Nel nostro paese l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza è regolato dalla famigerata legge 194 del 1978. Una legge fondamentale, anch'essa frutto di un'intensa stagione di lotta femminista che ha, di fatto, portato alla depenalizzazione di ciò che prima del 1978 era considerato un reato punibile con il carcere. Una legge che presenta tuttavia una serie di limiti importanti e che anima ancora un dibattito accorato tra chi vorrebbe difendere così com'è, chi vorrebbe superarla e chi rimetterla addirittura in discussione, tornando indietro. Uno dei limiti più evidenti in questo quadro è il famigerato articolo 9, ovvero quello che ammette l'obiezione di coscienza per il personale sanitario ed ausiliario. Secondo l'ultimo rapporto Istat in tema di accessibilità all'interruzione volontaria di gravidanza, risalente al 2023, il tasso di obiettori di coscienza arriva nel nostro paese a toccare percentuali che oscillano tra il 40 e il 100%, che si registra soprattutto in alcune regioni del sud. Un fenomeno che si traduce in una serie di ostacoli importanti per chiunque necessiti di questo servizio nei tempi previsti dalla legge. A questo si aggiunge la cosiddetta obiezione di struttura, un fenomeno diffuso soprattutto in Lombardia, che elimina molte strutture ospedaliere dall'elenco di quelle disponibili a praticare aborti sicuri. Tuttavia, l'obiezione di coscienza non è l'unico problema. Ascoltiamo cosa ci ha raccontato in proposito Eleonora Sirant, antropologa e attivista femminista tra le fondatrici di Pro-Choice, rete italiana contraccezione e aborto, durante un'intervista realizzata in occasione del 28 settembre, giornata internazionale per l'aborto libero, sicuro e gratuito.
1: Forse per riformulare il problema dell'obiezione di coscienza, allora aggiungo a questo l'obbligo del certificato che è previsto dalla nostra legge, cioè non è un certificato, è una attestazione, diventa certificato solo quando il medico o la medica certifica l'urgenza, ovvero il medico o la medica dichiara che la donna può presentarsi in ospedale anche prima dei 7 giorni perché l'intervento ha carattere di urgenza. In quel caso questo documento che attesta la volontà della donna di abortire diventa un certificato. Notare che per l'OMS un aborto è sempre urgente, ok? Quindi non c'è nessuna necessità di tipo clinico di aspettare, e che molti ginecologi e molte ginecologhe si rifiutano di fare questo certificato di urgenza, e che quando anche succede che sul certificato c'è l'urgenza, spesso viene respinto dagli ospedali, perché è talmente radicata l'idea che tu devi aspettare 7 giorni, se mi arrivi qui a 5 settimane di gestazione, bella, aspetti 2-3 settimane, così intanto la gravidanza va avanti, no? Con tutte le conseguenze del caso, e l'aborto diventa più impattante, ok? Quindi siamo in questo paradosso, per cui io ti faccio andare avanti con la gravidanza perché tu devi riflettere. Senza questo pezzo di carta la procedura non inizia neanche. E questo è il vero problema delle persone che abortiscono. Quindi la conoscenza degli ostacoli imposti dai percorsi burocratizzati e ospedalizzati ci permette di dire oggi che l'obiezione di coscienza è sì un problema, ma non è il problema principale, perlomeno non nella maggioranza delle regioni. Ok, andiamo in Sicilia dove la situazione è disastrosa perché c'è veramente un altissimo livello di obiezione di coscienza. Lì siamo d'accordo, e questa cosa dell'obiezione di coscienza non va sottovalutata perché, come dicevamo, il 40% delle strutture non offre il servizio, e quello dipende dal fatto che c'è l'obiezione di coscienza o che per motivi organizzativi l'ospedale, ma in gran parte è l'obiezione di coscienza. Però noi, insomma, anche un po' come movimenti ci siamo un po' rese conto che il vero tema è proprio l'organizzazione dei servizi.
0: Secondo quanto raccontato da Eleonora Cirant, il problema in Italia quando si parla di accessibilità all'interruzione volontaria di gravidanza non è solo l'obiezione di coscienza, ma anche lo stigma che si nasconde dietro pratiche amministrative solo apparentemente neutre. Ma non solo. Per completare il quadro sulla situazione italiana, aggiungiamo un altro punto di vista, quello di Obiezione Respinta, un progetto transfemminista che nasce in seno alla rete di Non Una di Meno con l'intento di mappare l'obiezione di coscienza in Italia, raccogliendo testimonianze e supportando attivamente le persone che hanno difficoltà ad accedere a questo servizio fondamentale per la salute riproduttiva. Ascoltiamo da Ilaria, compagna parte del progetto, cosa hanno rilevato sul campo.
2: In generale abbiamo notato anche proprio in questi anni una grossa difformità anche a livello nazionale in termini di accessibilità all'interruzione volontaria di gravidanza, nel senso che abbiamo ricevuto magari alcune testimonianze in cui tutto sommato la persona è riuscita a interrompere la gravidanza serenamente e ha trovato dall'altra parte personale disponibile. Abbiamo ricevuto un paio di testimonianze ultimamente in cui invece le donne riferivano atteggiamenti anche violenti da parte del personale sanitario, atteggiamenti molto colpevolizzanti. Purtroppo va un po' da ospedale a ospedale, quindi anche in tanti ospedali in cui magari il servizio in sé è garantito, ma non vuol dire che le donne che lo richiedono vengano effettivamente trattate con rispetto. Sono storie che sono più comuni di quello che vorremmo, posto che anche una sola è troppo, perché non dovrebbe succedere. E in termini di accessibilità poi nell'ultimo anno ci siamo ritrovate anche ad assistere diverse donne straniere, in particolare donne con visto per studio. E qui poi entriamo anche nel discorso di accessibilità al Servizio Sanitario Nazionale. Per esempio, le persone con visto per studio non hanno questo diritto e se vogliono l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale devono mettere mano al portafoglio. E niente, quindi ci siamo ritrovate più casi di persone con visto di studio che si sono trovate a dover gestire una gravidanza indesiderata e volevano accedere all'IVG e si sono trovate a pagare 700 euro, che quelle che si sono rivolte a noi siamo riuscite a raccogliere la cifra relativamente poco tempo, anche grazie al grosso contributo delle persone che ci conoscono, ci seguono sui social. Per fortuna Medici del Mondo, tra l'altro, ha istituito un fondo proprio per queste situazioni, però senza dubbio un problema di accessibilità c'è. Il caso dell'IVG, che è per definizione una pratica urgente, se non altro perché abbiamo un tempo limite non particolarmente ampio, per una persona straniera abbiamo il discorso banalmente ci sono o non ci sono mediatori culturali linguistici, oppure un conto essere in città o comunque in una zona ben collegata ad altri centri urbani, ci sono zone in cui invece sappiamo benissimo che i servizi sono veramente scarsi. Una bellissima novità, in Toscana proprio in questi giorni è uscita la notizia dell'aggiornamento del protocollo regionale per l'interruzione di gravidanza col farmacologico, che oltre a confermare la possibilità di interrompere la gravidanza in regime ambulatoriale, che dovrebbe ampliare la possibilità di farlo anche nei consultori e consentire di assumere il misoprostolo, il secondo farmaco utilizzato, anche a domicilio.
0: Il caso toscano citato da Ilaria di Obiezione Respinta ci spalanca la porta a un altro tema, quello dell'aborto farmacologico e del possibile ricorso alla telemedicina. Per interrompere una gravidanza si può infatti ricorrere oggi anche in Italia a questa tipologia di procedura. Ma come funziona? Quali sono i vantaggi? E soprattutto, perché, se legale, siti di ONG come Women on Web o Women Help Women, che da anni offrono informazioni e consulenze online su questo tipo di pratiche, sono stati di recente oscurati nel nostro paese? Ascoltiamo i contributi di Eleonora Cirant e di Ilaria di Obiezione Respinta.
1: La diffusione del metodo farmacologico, che è stata spinta dal 2020 dalle linee di indirizzo ministeriali che consentono l'assunzione fino a 9 settimane, prima era 7, e che sollecitano la deospedalizzazione, La diffusione è cresciuta dopo che è stato emanato questo documento, però ancora procede a rallentatore, perché questo documento suggerisce, si tratta di indicazioni che non sono mandatorie, ovvero non sono obbligatorie, come per l'aborto, così per tutta la sanità, le regioni hanno il potere, al netto dei livelli essenziali di assistenza, di determinare cosa, come, quando e come. E quindi anche la ricezione di questo documento del Ministero della Salute dipende un po' dai governi regionali, dipende dal fatto che le giunte decidano di fare dei protocolli, così ha fatto il Lazio fin da subito, così ha fatto l'Emilia-Romagna fin da subito altrettanto. Così stanno facendo altre regioni, almeno sulla carta. La Campania è appena partita, anche la Toscana si è data subito da fare per deospedalizzare la procedura farmacologica. L'esperienza, insomma, possiamo cominciare a fare un po' un bilancio, è che anche laddove ci sono dei protocolli ben formulati come quello dell'Emilia-Romagna, è difficile passare da un modello ospedalocentrico a un modello invece basato sul territorio, e questa è un po' anche forse la chiave di lettura della legge 194, perché la legge 194 ha proprio l'ospedale al suo centro e un'impostazione che è quella di dissuasione, cioè tutta la legge 194 è formulata in modo da garantire l'assistenza dello Stato, ma allo stesso tempo dissuadere dall'aborto, e quindi non garantisce, come sappiamo, la piena e libera autodeterminazione nelle scelte riproduttive. E quindi il metodo farmacologico si è diffuso un po' tarato su come viene praticato l'aborto chirurgico, però questo non va tanto bene, perché perdi tutti i vantaggi del farmacologico, che è proprio quello di poterlo fare non in ospedale, magari a casa propria, magari con un accompagnamento in telemedicina, magari non andando 4 volte in ospedale. Questo può essere un grande vantaggio. Un dato su tutti è che comunque ancora il 40% delle strutture con reparti di maternità non pratica IVG, non offre servizio di interruzione volontaria di gravidanza, quindi non solo è ospedalizzato, ma è ospedalizzato in un contesto in cui non tutti gli ospedali a tappeto lo garantiscono, quindi situazione a macchia di leopardo. E questo è un retaggio del modello proprio culturale che sta alla base della legge che regolamenta l'aborto in Italia, un modello che era presente allora anche in altre legislazioni, quindi in altri stati, ma che altri stati hanno via via cambiato. Vabbè, l'esempio più eclatante è quello della Francia, dove anche altre figure oltre ai medici possono somministrare i farmaci, quindi la Francia ha saputo cogliere le occasioni e le opportunità di salute, diciamo così, che sono offerte dal metodo farmacologico. L'Italia no, perché c'è un rifiuto a cambiare la legge, a accogliere queste indicazioni del Ministero della Salute, forse anche una resistenza culturale da parte della classe medica a riformulare il proprio ruolo di fronte a questa nuova tecnologia.
2: La possibilità di abortire con un farmaco a casa sicuramente ha dato la possibilità a tantissime persone di abortire in maniera sicura. In questo contesto, ovviamente, l'oscuramento di Women on Web, pagine che consentivano di accedere all'aborto anche fuori dal regime ospedaliero, è sicuramente una bella mazzata, perché vuol dire ostacolare l'accesso all'aborto per tantissime persone che questo accesso non ce l'hanno di default. Purtroppo questo tipo di siti sono già stati soggetti anche all'estero a tentativi di a oscuramenti e a tentativi di censura. I siti in Italia non sono accessibili da metà febbraio, tenendo conto del fatto che sì, l'aborto farmacologico legalmente è fattibile entro la 9ª settimana, Il problema è che poi nella vita reale non in tutti gli ospedali vengono erogati effettivamente i farmaci, non per tutte le persone magari la struttura che ti eroga il farmaco in telemedicina è accessibile, quindi sicuramente poter accedere in telemedicina ci consente di aggirare tutte queste barriere. Poi purtroppo non ci stupisce, anche perché si inserisce anche in generale nel quadro di repressione che stiamo vedendo, e ovviamente la cosa ci preoccupa, anche perché anche noi, col fatto che riceviamo non solo segnalazioni ma anche richieste di aiuto per capire come accedere online, diciamo che oggi è il sito che lavora in telemedicina. Domani non si sa dove metteranno l'asticella, tanto più che sappiamo benissimo che in generale siamo in un periodo storico in cui pian pianino sui temi della salute sessuale e riproduttiva assistiamo a un tentativo di abolire quei diritti che fino all'altro giorno venivano dati quasi per scontati.
0: Siamo così giunte e giunti al termine di questa nuova puntata di Ho ucciso l'angelo del focolare e di questo viaggio intorno al mondo e nei meandri di un servizio di assistenza sanitaria che dovrebbe essere un diritto umano garantito a tutte le persone gestanti, ma che, come abbiamo visto, così non è. Neanche in Europa, foriera di esempi virtuosi come quello della Francia. Quali conclusioni possiamo quindi trarre? E perché è ancora importante parlare e battersi per un aborto libero, sicuro e gratuito? Vi lascio con le considerazioni di Tina Marinari, coordinatrice campagne di Amnesty International, e Ilaria di Obiezione Respinta.
3: Il diritto ad una interruzione volontaria della gravidanza non è un diritto per tutte e per tutti, e ancora oggi appunto quando pensiamo a questo diritto specifico pensiamo ad una lotta continua per avere l'accesso all'aborto per tutte le persone che possono rimanere incinte, perché sebbene appunto ci siano stati dei passi in avanti sicuramente in Europa con modifiche positive, modifiche legislative importanti, sicuramente migliorative, quello che rimane sono gli ostacoli poi nel quotidiano, nel particolare, nel pratico, nell'accesso a questa pratica, perché sappiamo che appunto c'è un grosso problema di obiezione di coscienza in Italia come in altri paesi, e quindi fino a quando non riusciamo a superare questo ostacolo l'accesso all'aborto è ben lontano dal essere un diritto per tutte le persone, e soprattutto con questa ondata appunto di autoritarismo, di volontà di voler decidere sul corpo delle persone, di voler limitare questo tipo di movimenti, abbiamo bisogno di essere sempre più forti, più presenti nelle piazze, negli spazi pubblici, per ricordare che il corpo delle persone che possono rimanere incinte devono essere liberi appunto di poter fare qualsiasi scelta sul proprio corpo, a prescindere da quale paese europeo si viva, a prescindere dalla condizione economica, a prescindere dall'accesso che si può avere ai servizi sanitari o meno, ma deve essere un diritto universale per tutte e per tutti. Se l'interruzione di gravidanza in qualsiasi parte del mondo rimane un privilegio, rimane ancora accessibile solo per le persone che sono ricche, che possono permettersi di spostarsi, che possono permettersi cure mediche in tempo reale, vuol dire che ancora non è diventato un diritto universale, ma che continua ad essere un privilegio.
2: L'aborto, a nostro avviso, è ancora una lotta assolutamente fondamentale da portare avanti, perché ovviamente non poter decidere se portare avanti o meno una gravidanza vuol dire di fatto essere esposti a discriminazioni sul lavoro, vuol dire magari non poter allontanare un compagno violento, vuol dire comunque correre anche dei rischi enormi dal punto di vista sanitario. E l'anno scorso si è voluto organizzare un festival sull'aborto perché abbiamo sentito, visto il momento in cui a livello sia nazionale che internazionale c'è un continuo attacco al diritto all'aborto, pensiamo per esempio alle leggi repressive appunto negli Stati Uniti, pensiamo qua alle sparate di Vannacci, pensiamo ai fondi del PNRR dati agli antiabortisti, abbiamo sentito il bisogno di fare rete sia a livello nazionale che a livello internazionale tra realtà che si occupano di accesso all'aborto, perché in questo momento è quello che ci consente di portare avanti una lotta, perché da solo non si va da nessuna parte, insieme qualcosa si costruisce.
4: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. L'uomo ti dà una casa. L'uomo ti fa lavare i piatti.
5: Ho ucciso l'angelo dal focolare.
6: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
7: 19:21 minuti, il giornale radio della sera di venerdì 9 ottobre. In Palestina continuano il genocidio e la pulizia etnica per mano israeliana. Domani in tutto il mondo mobilitazioni di solidarietà con la causa palestinese. A Brescia appuntamento alle 15 in piazza Garibaldi. Noi sentiremo Alfredo Barcella del coordinamento Palestina. A Roma intanto atteso il pronunciamento della Corte di Cassazione sulla detenzione degli attivisti palestinesi Mohammad Hannoun e Raed Davoud, arrestati nel dicembre 2025 con l'accusa di finanziare Hamas. Con noi ci sarà Dario Rossi, uno dei loro avvocati. Tra le conseguenze delle guerre imperialiste c'è l'impennata fuori controllo dei prezzi dell'energia, che in Italia determina, insieme a inflazione, carovita e stipendi fermi al palo, un calo sempre più critico del potere d'acquisto. Noi sentiremo il commento su questo di Andrea Fumagalli, economista e nostro collaboratore. Il problema delle destre italiane però sono i centri sociali. Domani i leghisti Sardone e Salvini vanno a provocare il centro sociale Lambretta di Milano, chiedendone lo sgombero con un presidio. Noi sentiremo nel servizio Raja, compagna del centro sociale Lambretta di Milano. In tutta Italia intanto stamattina perquisizioni, misure cautelari per il corteo del 31 gennaio scorso in difesa di Ascatasuna a Torino. Le accuse arrivano fino al tentato omicidio. Noi sentiremo nel servizio una compagna di Ascatasuna. Ci occuperemo poi delle lotte degli studenti dall'Italia con le prime occupazioni dell'anno scolastico, alla Francia dove prosegue la grande mobilitazione studentesca, così come prosegue l'enorme mobilitazione per il diritto alla casa delle ultime due settimane in Spagna. Ieri sera a Madrid 30.000 persone hanno sfilato in corteo per Mari Carmen Abascal. Infine il premio Nobel per la pace che va alla giurista sudafricana di origini indiane Navi Pillay. Sentiremo il commento di Chantal Meloni, docente di diritto penale internazionale all'Università Statale di Milano. Buonasera a tutte e a tutti dalla redazione di Radio Onda d'Urto. In apertura di giornale radio la Palestina, dove anche oggi gli attacchi israeliani hanno causato vittime e feriti palestinesi nella striscia di Gaza, in particolare tra Deir el-Bala e la tendopoli di Al-Maghazi el-Bureji. E se a Gaza il genocidio continua, nonostante si siano spenti i riflettori mediatici, in Cisgiordania l'escalation della pulizia etnica e dell'occupazione coloniale rende ormai la vita dei palestinesi invivibile. In queste ore gli attacchi dei coloni fascisti israeliani scortati dai militari si concentrano contro la raccolta delle olive. A ovest di Jenin è stato ferito in modo grave un tredicenne. Sempre dalla Cisgiordania, il vicepresidente dell'autorità nazionale palestinese Hussein al-Sheikh ha fatto sapere al governo francese che le elezioni parlamentari palestinesi previste inizialmente per il 28 di novembre saranno rinviate per l'ennesima volta a data da destinarsi. Per supportare la causa e la resistenza palestinese, domani mobilitazione internazionale lanciata dalla Global Alliance for Palestine in 60 paesi. In Italia oltre 50 le piazze convocate in altrettante città. A Brescia, la città da dove trasmettiamo, domani corteo organizzato dal coordinamento Palestina per la resistenza palestinese contro i rapporti economici e militari con Israele e contro genocidio e occupazione. Appuntamento alle ore 15 in piazza Garibaldi. Il corteo si dirigerà verso lo stabilimento bresciano di Leonardo. Noi nel servizio sentiamo Alfredo Barcella del coordinamento Palestina di Brescia.
8: Abbiamo scelto di partire da piazza Garibaldi alle ore 15 a Brescia e l'obiettivo è la fabbrica Leonardo. Come sapete l'Italia è il terzo paese fornitore di armi che aiuta Israele nel genocidio e l'obiettivo è arrivare proprio davanti alla fabbrica della morte che tutti noi dobbiamo contestare e dobbiamo chiedere alle autorità di rompere ogni legame e ogni rapporto commerciale, politico, accademico con l'entità sionista. Scendiamo in piazza anche in questa giornata per affermare il nostro diritto alla critica di Israele e al fatto che essere antisionisti non è essere antisemiti. Per questo noi ci battiamo anche contro il DDL a 1004 dell'antisemitismo. Invitiamo tutte e tutti nello massimo spirito di unità a essere presenti come abbiamo fatto negli ultimi 3 anni e dobbiamo riprendere la nostra iniziativa e le nostre mobilitazioni.
7: La solidarietà con la resistenza palestinese intanto è anche alla sbarra a Roma davanti alla Corte di Cassazione, infatti è atteso il pronunciamento della consulta sulle detenzioni di Mohamed Hannoun e Raed Davoud, attivisti palestinesi arrestati nel dicembre 2025 su mandato della DDA, della Procura di Genova, perché sospettati e accusati di finanziare Hamas. Hannoun da allora si trova nel carcere di massima sicurezza di Terni. In mattinata si è svolto durante un'udienza un presidio solidale sotto la Cassazione. La decisione però è ancora attesa. Sentiamo intanto nel servizio sugli scenari che potrebbero aprirsi con Dario Rossi, uno degli avvocati degli attivisti palestinesi.
9: La decisione della Corte di Cassazione potrebbe essere o l'accoglimento del ricorso senza rinvio e quindi annullano l'ordinanza cautelare e tutto il giudizio cautelare finisce e Hannoun e Davoud sono immediatamente scarcerati. Potrebbe essere un'ordinanza di rinvio al tribunale per un nuovo esame della posizione degli arrestati oppure potrebbe essere un rigetto. Se ci fosse un rigetto sarebbe la peggiore delle ipotesi possibili, perché vorrebbe dire che l'ordinanza cautelare rimarrebbe ferma quantomeno fino alla fine del giudizio di merito, che ci vorrà comunque più di un anno prima che finisca il giudizio di merito. E nel frattempo ci è stato consegnato questo esula dal processo cautelare, ma riguardo al processo ordinario ci è stato consegnato l'avviso di chiusura delle indagini preliminari, che prelude poi all'udienza davanti al giudice dell'udienza preliminare per vedere se ci sono gli estremi per rinviare a giudizio o meno Hannoun e tutti gli altri.
7: Non solo Palestina, tutto il Mediterraneo orientale rimane l'epicentro della guerra globale in corso. Mentre nello Yemen si combatte per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, il presidente statunitense Trump riferisce di colloqui positivi con l'Iran. I Pasdaran replicano però rivendicando di aver effettuato ogni notte operazioni militari nello stretto di Hormuz contro imbarcazioni nemiche. Nel pomeriggio di oggi hanno aggiunto che colpiranno le navi non autorizzate anche oltre Hormuz. Teheran critica poi le cifre del Tycoon sul transito di petrolio da Hormuz. Trump ha parlato di cifre tra i 3 e gli 8 milioni di barili a settimana. Secondo i Pasdaran, l'inquilino della Casa Bianca fa speculazione mediatica per abbassare i prezzi e influenzare il mercato. Tra le conseguenze più pesanti delle guerre imperialiste c'è l'impennata fuori controllo dei prezzi dell'energia. Su questo dall'Unione Europea arriva il primo via libera per l'utilizzo della clausola di salvaguardia, cioè spesa extra a disposizione del governo ma solo per energia e soprattutto riarmo. Dal Consiglio Economia e Finanza dell'Unione Europea Ecofin via libera anche a ulteriori approfondimenti sulla possibilità di introdurre una tassa europea sugli extra profitti dei colossi energetici. Intanto in Italia, anche a causa del caro energia e del caro vita in generale, gli ultimi dati pubblicati da Istat rilevano un ulteriore calo del potere d'acquisto di lavoratori e lavoratrici. Su questo sentiamo l'economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli.
10: Se andiamo a vedere poi invece il potere d'acquisto delle famiglie italiane, abbiamo che nel secondo trimestre il potere d'acquisto, il reddito effettivamente reale di cui le famiglie dispongono al netto delle tasse, è calato dello 0,9%. Anche questo è un dato particolarmente rilevante, che dimostra come in realtà quella che le politiche economiche intraprese dal governo Meloni non hanno avuto nessun effetto per quanto riguarda la dinamica positiva dei redditi, soprattutto dei redditi delle famiglie meno abbienti. Teniamo presente che questo calo del potere d'acquisto dello 0,9% è dovuto proprio all'aumento della pressione fiscale su queste stesse famiglie in seguito al fiscal drag. Sono due dati che ci legano fra di loro in un certo senso. E quindi questa è un po' una situazione abbastanza complessa, abbastanza critica, e di fronte ai vincoli che caratterizzano l'economia italiana la prossima legge finanziaria difficilmente potrà essere espansiva anche alla luce di tutto quello che è successo per quanto riguarda la procedura di infrazione del debito.
7: Di fronte a questa situazione, il problema del governo Meloni e dei partiti che lo sostengono sono i centri sociali. Per domani la vice di Salvini, la leghista Silvia Sardone, ha lanciato un presidio fuori dal centro sociale Lambretta di Milano per chiederne lo sgombero. Sarà presente lo stesso segretario della Lega e vice premier. Compagni e compagni della Lambretta hanno organizzato un'iniziativa all'interno dello spazio per difenderlo dalle provocazioni leghiste. Noi nel servizio sentiamo Raja del centro sociale Lambretta di Milano.
11: È una vera e propria provocazione in un momento veramente tragico, non solo per Milano ma per tutto il paese. Un europarlamentare e un ministro di governo nonché vice premier hanno la priorità di presentarsi davanti a uno spazio sociale che rinomatamente pubblicamente il giorno del sabato in particolare, oltre che la domenica e il mercoledì, ha in attivo delle attività di mutualismo direzionate verso il quartiere, per la gente, dalla gente. Quindi è veramente una provocazione bella e buona a cui chiaramente non cediamo. Detto questo, esattamente dove hanno deciso di indire il presidio, cioè l'ingresso per le famiglie indigenti che vengono appunto a prendere il pacco alimentare proprio il giorno del sabato, quindi alla provocazione non cediamo. Alle famiglie vulnerabili che ci saranno domani abbiamo avvisato della situazione, per cui a causa di questo presidio della Lega li faremo entrare dall'altro ingresso, proprio per non darli alla mercé dei giornalisti che questi due personaggi si porteranno appresso per fare un minimo di stupida campagna elettorale. Ma sicuramente quello che stiamo facendo anche adesso è diffondere

0: del nulla. Le veline poliziesche riportano di 19 misure cautelari, dal carcere all'obbligo di firma, contro compagni e compagni. Tra le accuse, resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento, travisamento, porto di oggetti atti a offendere, rapina e persino il tentato omicidio. Sentiamo nel servizio una compagna del centro sociale Asca Tassuna di Torino.
1: Sicuramente ricordiamo tutti la violenza delle forze dell'ordine di quella giornata, degli spari di lacrimogeno ad altezza uomo. Sono usciti dossier e inchieste giornalistiche in merito, e questo è semplicemente un tentativo di criminalizzare alcune persone, alcuni compagni e compagne da Torino e anche da altre città d'Italia che avevano partecipato a questa enorme manifestazione per una giornata che ha visto la partecipazione di oltre 50.000 persone e che di fatto ha rappresentato una voce collettiva per una rivendicazione chiara, ossia il fatto che non si accettano delle misure, non si accettano delle vendette come quella che il governo Meloni ha imposto con questo sgombero alla città di Torino a seguito delle mobilitazioni e gli scioperi del settembre-ottobre scorsi a sostegno della Palestina. E quindi sicuramente occorrerà dimostrare tutta la nostra solidarietà ai compagni e alle compagne.
0: Intanto, a proposito di priorità del governo Meloni, vi leggiamo un lancio di agenzia di pochi istanti fa. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge elettorale, il Presidente della Repubblica ha firmato e quindi promulgato oggi la legge disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, dopo che le Camere hanno approvato il cosiddetto Melonellum, cioè la legge elettorale voluta dalla destra al governo in Italia. Proseguiamo il giornale radio della sera qui su Radio Onda d'Urto parlando di lavoro. È stato arrestato su ordine del Tribunale di Napoli un 37enne di Caivano e si tratta del datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio edile morto il 3 ottobre scorso all'ospedale di Giugliano in Campania dopo una caduta da un capannone di Caivano in cui stava effettuando dei lavori con altri due operai. La vittima, che come gli altri due lavoratori lavorava in nero, è stata trovata agonizzante, abbandonata in strada. L'imprenditore dovrà ora rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Con lui indagato anche il committente dei lavori, cioè il proprietario del capannone dove sono avvenuti i fatti. Sono rimaste chiuse oggi le linee M1, M2 e M3 della metropolitana di Milano, aperte soltanto la 4 e la 5, cancellazioni e ritardi anche per i mezzi di superficie, il tutto per l'alta adesione allo sciopero in ATM. A promuoverlo, tra gli altri, ADL Cobas, contro privatizzazione e finanziarizzazione della società e delle gare d'appalto dei servizi ora gestiti dal gruppo ATM ma in via di esternalizzazione. 5 anni esatti dopo l'assalto fascista squadrista al palazzo della CGIL nazionale a Roma, avvenuto il 9 ottobre 2021, la Corte d'Appello Capitolina ha confermato le 7 condanne di primo grado, tra gli altri 8 anni e 6 mesi per il fondatore di Forza Nuova, Roberto Fiore, 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra, 8 anni e mezzo per Luigi Aronica, 8 anni e 2 mesi per Luca Castellini, Salvatore Lubrano, Lorenzo Franceschi e Pamela Testa per, a seconda delle posizioni, concorso in devastazione e istigazione a delinquere. Crisi climatica in Italia, una doppia tromba marina si è verificata nella zona del porto di Marsala in Sicilia, ha investito anche zone del Trapanese provocando danni a edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala la tromba marina ha travolto la scuola elementare Alcide De Gasperi e alcuni alunni sono rimasti lievemente feriti. Si tratta di piccole scoriazioni, rassicura il dirigente scolastico, il quale riferisce però che l'edificio è andato completamente distrutto. A Petrosino, nel Trapanese, un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone. 2 persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terraferma. Allerta arancione intanto nel Lazio e in Campania per possibili nubifragi, nubifragio che c'è stato invece nel Cremonese dove le strade sono allagate. Veniamo ora alle mobilitazioni di piazza di massa che attraversano l'Europa in queste settimane. Partiamo dalle prime occupazioni delle scuole superiori in quest'anno scolastico in Italia, una mezza dozzina tra Roma e Torino. Nel capoluogo piemontese stamattina centinaia di giovani partiti proprio dagli istituti occupati sono arrivati sotto il comune.

0: comune. In corteo la mobilitazione segue lo slogan "Dalle occupazioni alle strade, fare come in Francia", ed è stata organizzata da OSA, che per il 16 ottobre ha annunciato uno sciopero studentesco nazionale cui hanno aderito altre realtà auto-organizzate contro la distruzione dell'istruzione pubblica e contro il decreto Valditara, quello relativo al cosiddetto tetto contro gli studenti migranti in classe. Andiamo ora proprio in Francia e parliamo delle mobilitazioni cui si ispirano gli studenti e le studentesse italiane. Sono 504 i fermi oltre Alpe dopo le piazze di ieri, con decine di migliaia di persone soltanto in Piazza della Bastiglia a Parigi. Oggi sono stati 141 gli istituti bloccati con i picchetti degli studenti. L'esecutivo macronista tenta di placare la protesta con 3.000 supplenti che verranno inviati nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nei licei in cui la situazione è più critica, rimandando poi al 2027 la promessa di ulteriori fondi per l'istruzione pubblica. Si tratta di un pannicello caldo che è stato respinto dal movimento, composto ormai anche da lavoratori e lavoratrici del settore che si sono uniti agli studenti. Per martedì prossimo è già stato indetto un nuovo sciopero generale della scuola. Oggi intanto barricate, incendiate, sassaiole contro la polizia, idranti per disperdere i manifestanti in Belgio. Il corteo dei sindacati ha attraversato il centro di Bruxelles contro la politica e i progetti di bilancio del governo federale, e un folto gruppo di studenti giovanissimi ha fronteggiato le forze di polizia davanti alla stazione centrale della città. Gli scontri con oggetti incendiati e lancio di pietre si sono propagati stamattina anche in vie esterne al centro città. C'è poi la Spagna, 30.000 persone ieri sera a Madrid in marcia in memoria di Mari Carmen Abascal, l'87enne sfrattata il 23 settembre, morta mercoledì nell'ospedale dove era stata ricoverata dal momento dello sgombero violento di polizia. Proseguono poi le acampadas, almeno fino all'11 novembre, data che è stata scelta per lo sciopero generale dedicato a Mari Carmen per salari e affitti degni. Due settimane dopo, il 29 novembre, nello Stato spagnolo ci saranno le elezioni anticipate. Il Partito Popolare è dato al 32%, Vox al 19%. Nella prima rilevazione, dopo la mobilitazione, per la prima volta risalgono il PSOE al 28% e un'ipotetica alleanza più a sinistra, il Frente Ampio, Consumar, Podemos, Izquierda Unida e altre forze, dato al 9,5%, il 2% in più delle singole realtà che lo compongono. Un altro sondaggio, quello del Centro Nazionale di Ricerche Sociologiche spagnolo, sottolinea come il 76% delle persone in Spagna ritiene che lo Stato debba intervenire nel mercato della casa quando necessario per garantire l'accesso all'abitazione, mentre l'87% si dice preoccupato per la situazione immobiliare. In Ucraina ancora morti e feriti con un bombardamento ucraino che ha colpito la regione russa di Belgorod sull'altro fronte. Morti e feriti anche a Zaporizhia e a Kharkiv per gli attacchi russi, mentre si sono estese le interruzioni di corrente di emergenza in mezza Ucraina per via dei bombardamenti russi contro le centrali energetiche. Andiamo ora negli Stati Uniti d'America. Un ferito grave per gli spari degli agenti dell'ICE a Marble Hill di New York, nel Bronx. I cani da guardia di Trump hanno sparato a un 28enne della Repubblica Dominicana per deportarlo. Stasera sono arrabbiato. L'ICE ha sparato a un cittadino di New York mentre il suo bambino di 5 anni era in auto. L'ICE rende la città meno sicura. Li vogliamo fuori subito. Ho tentato di negoziare con Trump il rilascio dell'uomo, ma senza successo. Così il sindaco di New York Mamdani, furioso durante una conferenza stampa notturna a due passi dalla sparatoria, mentre centinaia di persone percorrevano il quartiere urlando "Fuck ICE, fuck Trump". Sempre negli USA, intanto, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Le autorità statunitensi hanno deciso di trasmettere in diretta streaming la fucilazione dell'ex maggiore dell'esercito Nigel Hassan, condannato per la strage di Fort Hood. Equivale a tortura, denuncia l'ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani dell'ONU. Il plotone d'esecuzione dovrebbe essere schierato il 3 dicembre. Ancora nelle Americhe, Cuba denuncia il sequestro per mano di Washington di 3 milioni di litri di biodiesel destinati all'isola. Bloccati 90 carichi partiti dalla Florida e dal Texas e diretti alla compagnia cubana Enetec, colpita dalle sanzioni. Il ministro degli esteri cubano, Rodriguez, ha dichiarato che gli Stati Uniti mancano di autorità pratica e morale per decidere chi possa commerciare con il paese. Le misure di Washington colpiscono l'intera comunità internazionale e chi le accetta come legali diventa complice della punizione. un'azione collettiva, quella del bloqueo. Rodriguez oggi ha ricordato anche il compagno Ernesto Che Guevara, rivoluzionario comunista argentino che fu tra i leader della rivoluzione cubana. Oggi infatti ricorre il 59esimo anniversario del suo assassinio in Bolivia, dove si era unito alla guerriglia rivoluzionaria lasciando i suoi incarichi istituzionali a La Habana per mano dei militari boliviani e della CIA. Chi ha scommesso di cancellarne le idee assassinandolo non è riuscito a prevedere che la sua eredità antiimperialista sarebbe sopravvissuta tra i popoli dell'America Latina e tra quanti difendono la libertà e la sovranità, ha scritto su X il ministro degli esteri cubano. Chiudiamo il GR della sera qui su Radio Onda d'Urto con il Nobel per la pace assegnato a Navanethem Navi Pillai per aver dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. La Pillai è stata alto commissario ONU per i diritti umani dal 2008 al 2014, sudafricana di origini indiane tamil, è stata la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di giudice dell'Alta Corte del Sudafrica, giudice della Corte Penale Internazionale, presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. La Pillai, per conto della Commissione d'Inchiesta Internazionale Indipendente sul territorio palestinese occupato dell'ONU nel 2025, ha accusato Israele di genocidio a Gaza con l'intento di distruggere i palestinesi di Gaza attraverso atti che soddisfano i criteri della Convenzione sul genocidio. Israele e Stati Uniti non l'hanno presa bene, al punto che gli USA hanno già annunciato nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Il commento ai nostri microfoni di Chantal Meloni, docente di diritto penale internazionale all'Università Statale di Milano.
1: È una notizia meravigliosa, siamo davvero molto orgogliosi del fatto che ci sia questo riconoscimento internazionale. Io direi proprio del ruolo che la giustizia internazionale e in particolare la giustizia penale internazionale gioca nel raggiungimento della pace. Quindi è, secondo me, un significato simbolico chiaramente ottenuto da una donna di 85 anni, una giurista che già all'epoca dell'apartheid in Sudafrica si è battuta contro le ingiustizie innanzitutto all'interno del suo paese e poi ha ricoperto degli incarichi importantissimi a livello internazionale, è stata anche giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, giudice della Corte Penale Internazionale, commissaria ONU per i diritti umani e da ultimo, secondo me questo è molto importante, è stata presidente della commissione indipendente di indagine dell'ONU per il territorio palestinese occupato che ha l'anno scorso concluso con un rapporto che ciò che sta avvenendo a Gaza è genocidio.
0: Con questa notizia è tutto per quanto riguarda il giornale radio della sera qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Nel chiudere vi leggiamo anche quest'altro lancio dell'agenzia di stampa ANSA. Il tribunale rigetta il ricorso di Ranucci per il reintegro a Report. Il tribunale del lavoro di Roma ha rigettato l'istanza presentata dal giornalista Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report. Con questo è davvero tutto. Termina qui il GR della sera su Radio Onda d'Urto. Ora storia di classe, scusate, l'agenda dei comunicati degli appuntamenti, poi storia di classe che ci porta quel 9 ottobre 1967 all'assassinio di Ernesto Che Guevara e poi torniamo in studio.

Agenda dei comunicati, oggi è venerdì 9 di ottobre e apro ricordando le tante manifestazioni in solidarietà con la popolazione palestinese. Intanto naturalmente gli appuntamenti sono domani sabato 10 ottobre. Iniziamo con Brescia. Il coordinamento palestina di Brescia organizza nella giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese la manifestazione in corteo. Si parte alle 15 da piazza Garibaldi per arrivare al Leonardo. Il coordinamento palestina di Brescia che lancia questo corteo. Ricordo sempre domani sabato corteo è previsto anche a Tuscolano Maderno. Giornata mondiale di mobilitazione per la Palestina, organizza la Global Alliance for Palestine. Appuntamento in questo caso a Tuscolano Maderno a fianco della chiesa parrocchiale Fronte Lago, appunto a Maderno. L'appuntamento è alle 17. A Breno invece, sempre domani, in piazza Vittoria dalle ore 16 alle ore 17. Partecipa e chiedi con forza il rispetto del diritto internazionale, sanzioni, embargo e la fine di ogni complicità con le politiche genocidarie e colonialiste di Israele. E veniamo invece agli appuntamenti per oggi, iniziando con il centro sociale Magazzino 47. Intanto ricordo dalle 15.30 Mercato 47, mercato di prodotti biologici e artigianali dell'agricoltura contadina dei piccoli produttori locali. Alle 17.30 apre l'Enoteca Libreria, dopo la spesa dunque ci si può fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Alle 20, sempre al centro sociale Magazzino 47, cena sociale, previsto un piatto di tagliatelle fatte in casa al sugo finto toscano più torta di mele. Porta, ricordiamo, la tua schissetta se preferisci consumarlo a casa, o altrimenti appunto in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ricordo anche l'appuntamento sempre al centro sociale Magazzino 47 sabato 10 ottobre alle 19.30 con bar in libreria, prezzi popolari e pizzeria in collaborazione con il laboratorio Cam Panis, corso di panificazione del centro sociale. Alle ore 21 concerto con Enrico Cantamale, Giorgio Noelud e Carlo Magno, collettivo artistico nato nel 2025 che unisce tre percorsi cantautorali torinesi. Questi sono gli appuntamenti al centro sociale Magazzino 47 di via Industriale 10, naturalmente a Brescia. Ricordo stasera alle 20.30 invece l'assemblea pubblica del consiglio di quartiere Fornaci. L'appuntamento, dicevamo, alle 20.30 è negli spazi dell'oratorio di via Fornaci 82. Teatro CTM di Rezzato, la proiezione di stasera alle ore 21 verrà proiettato Nazza. Abitare ai margini, esposizione fotografica itinerante dal 9, da oggi quindi al 18 ottobre, fotografia di Luca Greco, Carlo Bianchetti, Corrado Lusi, Fiorella Costantini, Galleria Nuova Flaminia, cooperativa via Sorella Ambrosetti. L'inaugurazione dunque è oggi alle ore 18. L'ingresso è libero. Continuiamo con gli appuntamenti, qualche anticipazione. Donne in cammino per la pace alle ore 10 di domani sabato cammineremo per le vie del centro di Brescia con la partenza da Largo Formentone per esprimere la nostra contrarietà a tutte le guerre e al continuo ricorso alle armi. Presidio all'ONATO dopo l'incendio all'impianto Valli, vogliamo trasparenza e risposte. Dopo l'incendio del 12 luglio riteniamo necessario fare piena chiarezza su quanto accaduto e sulle possibili conseguenze per ambiente e salute. L'appuntamento domani alle ore 11 presso l'impianto trattamento rifiuti Valli in via dell'Artigianato, località Campagnoli, all'ONATO delle Garda, presidio pubblico per chiedere trasparenza e tutela ambientale. Sempre domani
sabato 10 ottobre, manifestazione in difesa del territorio, dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche e della salute delle comunità. Ci si trova a Milano in Piazza della Scala per uno sviluppo razionale e sostenibile dei data center. Rete dei comitati Stop a Data Center organizza questo appuntamento domani, Piazza della Scala a Milano, alle ore 15. Sconfinati Fest, terza edizione, apre oggi. Apre domani dalle 11.30 alle 20, l'entrata è libera, dalle 11.30 alle 12.30 laboratorio per bambini e bambine, la costruzione a colori, poi dalle 14.30 alle 16 talk confini e conflitti, quale ruolo giocano i conflitti all'interno dei conflitti contemporanei, interverrà la giornalista e scrittrice Widad Tamimi, regista e giornalista della diaspora curda iraniana Mason Majdi, modera Martina Stefanoni, giornalista e voce di Radio Popolare. Dalle 17 alle 18 talk confini e propaganda, esiste un legame tra confini e propaganda, interverrà Leonardo Bianchi, giornalista e scrittore, Marta Cicolari Micaldi, giornalista e guida letteraria specializzata in American Study, ancora Mattia Savia, giornalista, modera Leila Beladi Mohamed, giornalista e analista politico. Dalle 19 alle 20 spettacolo Matteo Caccia, storie di confine. Ricordo poi la mostra There is no border here di Shilpa Guppa, nel corso della giornata sarà esposta l'installazione There is no border here. Bar e ristoranti saranno aperti, per il ristorante consigliata la prenotazione chiamando il numero 342-629-4082. In chiusura l'appuntamento di Ape Brescia e Fornello Resistente, che organizzano la raccolta di indumenti per migranti della rotta ovest, abbigliamento pulito in buono stato di ragazzi uomo per la montagna, guanti di lana, di paille da neve, berretti, sciarpe, scarpe, scarpe da ginnastica, scarponcini da neve dal numero 40 in su, pantaloni da tutta ginnastica e ancora pile, felpe pesanti, giacche a vento, mantelline della pioggia, zainetti scuola. Non verrà ritirato alcun altro tipo di indumento, il materiale verrà ritirato fino il 26 ottobre. Per informazioni si può rivolgere mandando su WhatsApp le richieste al 347-3394-583 oppure 333-110-2222-3. Organizza Ape Brescia e Fornello Resistente Brescia Franciacorta. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. Ricordo l'indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare i vostri comunicati: redazione@radioondadurto.org.

0: storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: La bestialità di imperialismo. Bestialità che non tiene una frontera determinata ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas.
2: Guajira para el recuerdo.
3: Bolivia. Nel primo pomeriggio del 9 ottobre 1967 viene ucciso Ernesto Che Guevara. Da più di un mese la colonna dell'esercito di liberazione nazionale boliviano, da lui guidata, è rimasta sola. Da giorni trovano rifugio nella quebrada degli Uro, a pochi chilometri dal villaggio di La Higuera, circondati dalle forze

ad aver comunicato la probabile posizione dei guerriglieri alle autorità boliviane è un contadino sotto le minacce dell'esercito. L'operazione di cattura è condotta dall'agente della CIA Felix Rodriguez, infiltrato a Cuba per prendere contatto con gli ambienti anticastristi della Habana. Dopo una dura battaglia con l'esercito boliviano, supportato da una squadra di Rangers e dalla CIA, il Che viene ferito e poi catturato. Trascorre la notte recluso nella piccola scuola del paese, mentre Rodriguez ottiene istruzioni dai suoi superiori. Il giorno seguente, il soldato Mario Terán viene scelto a sorte. Il Che viene così ucciso da diversi colpi di pistola. Roberto Quintanilla Pereira, capo della polizia segreta boliviana, oltraggia il corpo, amputandole le mani. Nel 1971, divenuto console ad Amburgo, verrà giustiziato dalla guerrigliera Monica Hertl con una pistola procuratale da Gian Giacomo Feltrinelli.

0: senza querer.
1: Radio Onda d'Urto, 19:58 minuti, e allora dopo questa puntata di Storia di Classe, in questo 9 ottobre 2026, 59esimo anniversario dell'assassinio del compagno Ernesto Che Guevara, non possiamo che lasciarci, per quanto riguarda le trasmissioni a cura della redazione informativa, con Hasta Siempre, nella sua versione storica e più diffusa, quella del cantautore e compagno cubano Carlos Puebla. Allora, Hasta Siempre, in ricordo del rivoluzionario comunista, del compagno Ernesto Che Guevara. Buon ascolto a tutte e a tutti su Radio Onda d'Urto. Tra pochissimo parte la programmazione del venerdì sera.

0: bentrovati a tutti coloro che sono in ascolto. Comincia puntuale come sempre una nuova puntata di J-House Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
1: e Susanna Marie. J-House rock, carcere rhythm and blues, carcere soul e metal e rap, carcere funk. La scorsa settimana eravamo a New York con i Public Enemy e anche oggi New York è centrale, ma la nostra storia inizia e si svolge in gran parte sulla costa opposta degli Stati Uniti d'America. Siamo in California nella seconda metà degli anni 90.
0: È qui che la Guess, il famoso marchio di abbigliamento statunitense, si ritrovò al centro di scandali e proteste. I lavoratori, per lo più immigrati, percepivano una paga inferiore al salario minimo. Inoltre, la produzione si serviva di un'attività domiciliare illegale di cucito e, se non bastasse, alcuni dipendenti erano stati licenziati perché sindacalizzati. In tanti si indignarono. E quando c'era da indignarsi per una giusta causa, lui era sempre in prima fila.
1: Il 13 dicembre del 1997 la polizia di Santa Monica lo arrestò insieme ad altri 32 manifestanti che bloccavano l'ingresso di un grande magazzino in un affollato centro commerciale della città. L'accusa era quella di intralcio all'attività commerciale. Avevano appena sfilato in corteo in una manifestazione di protesta organizzata dal sindacato dei lavoratori tessili contro il colosso del jeans. Chiedevano a chi si affollava a comprare regali natalizi di boicottare i capi di abbigliamento Guess. Lui era il chitarrista dei Rage Against the Machine.
0: Alla fine di settembre del 2006 venne arrestato a Los Angeles durante un'altra protesta, questa volta a sostegno dei lavoratori alberghieri. Circa 400 persone stavano manifestando contro le condizioni di sfruttamento che colpivano soprattutto gli immigrati impiegati nel settore. Qui l'accusa era quella di assembramento illegale, visto il rifiuto di sgomberare la via di accesso all'aeroporto. La cauzione pagata fu di $5,000. Lui era il chitarrista degli Audioslave.
1: Nel frattempo, tra un arresto e l'altro, nel 2002 aveva fondato, insieme al musicista Siri Tankian dei System of Down, l'associazione Axis of Justice, ancora oggi in prima linea nelle lotte per la giustizia sociale.
0: Ma questi sono solo due tra i vari arresti che lui ha subito, sempre per qualche forma di disobbedienza civile. Laureato a pieni voti a Harvard in scienze politiche, ha sempre avuto ben chiaro da quale parte della storia dovesse farsi trovare, come ci ha dimostrato anche nelle scorse ore.
1: È stato lui, infatti, a organizzare il grande concerto Power to the People, una giornata di pace, amore, giustizia e musica, che si è tenuta sabato scorso al Meriwether Post Pavilion di Columbia nel Maryland, per mettere in luce, come si legge, il potere che le persone comuni hanno quando si uniscono attraverso la musica, l'arte, la comunità e l'azione per plasmare il nostro paese e il nostro pianeta nel giorno delle elezioni e oltre. Il primo album in studio dei Rage Against the Machine è uscito nel novembre del 1992. Era stato anticipato da questo singolo. Ci ascoltiamo Killing in the Name alla chitarra Tomo Morello.

0: Rage Against the Machine alla chitarra Tom Morello, al quale dedichiamo questa puntata di Jailhouse Rock, classe 1964. Thomas Morello, detto Tom, nato nel quartiere di New York di Harlem. Tom Morello è figlio di un diplomatico keniota e di Mary Morello, da cui prende il cognome, un insegnante attivista. Il padre infatti tornò in Kenya quando Tom era molto piccolo, lui prese il cognome della madre, dalla quale fu cresciuto, con la quale ha sempre vissuto. Ma il padre, Ngete Nyoroge, era stato attivo nelle lotte anticolonialiste per la democrazia nel suo paese e comunque ha costituito un'ispirazione morale per Tom Morello. Negli ultimi anni del decennio 90 Morello ha suonato la chitarra nei Lock Up, e nel 91, dopo l'incontro con Zach De La Rocha, si formano appunto i Rage Against the Machine, che con varie reunion più tardi, però diciamo in questa prima fase, durano fino al 2000. Dal 2001 la chitarra di Tom Morello per 7 anni la ritroviamo nel supergruppo degli Audioslave. Nel 2016 lo troviamo anche per 3 anni nel supergruppo dei Prophets of Rage, dove c'è anche Chuck D dei Public Enemy, a cui abbiamo dedicato la scorsa puntata di Jailhouse Rock. E Tom Morello è alla base anche del supergruppo degli Street Sweeper Social Club, e i suoi progetti musicali non si esauriscono qui. Tra l'altro lo abbiamo visto tante volte anche suonare con il boss, con Bruce Springsteen, nella E Street Band. Sia i Public Enemy che Springsteen erano nel concerto Power to the People. Tom Morello, una vita dedicata all'attivismo, ed è stato lui l'organizzatore di questo grandioso concerto che si è tenuto 2 giorni fa, il 3 di ottobre.
1: Ebbene sì, un concerto, Susanna, un concerto dove c'eravamo. Un concerto pazzesco, un concerto che ci ha emozionato, ma un concerto che non era solo un concerto, che non è stato solo un concerto che è stato un inno all'attivismo. Era pieno di gente che è impegnata nel sociale, impegnata sui diritti umani, è impegnata nella democrazia. Sul palco, da John Baez a Stephen Stills, Public Enemy, il boss, ma anche lì nel parco, uno degli anfiteatri naturali più belli per concerti degli Stati Uniti d'America, pieno di gente che vuole invitare tutti a registrarsi ai registri per votare, perché così è negli Stati Uniti, bisogna registrarsi per votare. Era questo, è stato questo lo scopo del concerto, e si sentiva nell'aria.
0: Il primo album in studio dei Rage Against the Machine, dal quale abbiamo ascoltato il brano di apertura di questa puntata di Jailhouse Rock, porta semplicemente il nome del gruppo. Come abbiamo detto, è uscito nel novembre 1992 un disco dalla fortissima carica politica, fin dalla copertina durissima con il monaco buddista vietnamita Thich Quang Duc immobile e avvolto dalle fiamme dopo essersi dato fuoco per protestare contro l'oppressione della sua religione da parte del governo sudvietnamita. È accaduto nel giugno del 1963. La foto di Malcolm Brown vinse il World Press Photo of the Year. Rage Against the Machine è un disco unico nel suo genere, che fonde heavy metal, rap, funk. Noi restiamo ancora su questo album, che la rivista Rolling Stone ha messo al 24esimo posto nella classifica dei migliori album metal di sempre. Da qui ci ascoltiamo Bullet in the Head.

0: Bullet in the Head, i Rage Against the Machine, in questa puntata di Jailhouse Rock che stiamo dedicando al chitarrista Tom Morello. Tom Morello, una vita nell'attivismo, come abbiamo visto, è stato arrestato molte volte per la sua disobbedienza civile. In Italia, e purtroppo non solo, negli ultimi anni vi è stata una terribile, illiberale, stretta nella repressione del dissenso. I pacchetti sicurezza si sono succeduti con una criminalizzazione di forme pacifiche di protesta. La rete No DDL racchiude moltissime organizzazioni italiane di società civile, c'è anche Antigone, che si sono opposte a questa deriva. Attivista e animatrice della rete è Federica Borlizzi, che è anche una ricercatrice universitaria all'Università di Venezia. Nelle ultime settimane Federica è stata inoltre protagonista della vicenda che a Roma ha riguardato Spin Time, un palazzo occupato nel cuore di Roma che ha garantito negli anni il diritto all'abitare a moltissime famiglie, che era anche uno straordinario spazio di produzione culturale. Federica Borlizzi è attiva con l'associazione Nonna Roma, il cui slogan è "Nessuno si salva da solo", un'associazione di mutuo soccorso per tante esigenze a partire dalla distribuzione alimentare. Noi abbiamo contattato Federica per capire il punto della situazione, in particolare proprio per quanto riguarda i tentativi di repressione del dissenso. Sentiamo cosa ha detto ai microfoni di Jailhouse Rock. Federica Borlizzi, sono stati anni difficili questi ultimi. Sono stati anni dove le pratiche di polizia e le norme sono state, tra le altre cose, dirette a restringere lo spazio della protesta. Una vera e propria strategia di criminalizzazione del dissenso. Ci puoi in sintesi raccontare, tu che sei in prima linea in questa battaglia, qual è lo stato dell'arte del movimento che si è opposto ai vari pacchetti sicurezza?
1: Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito. È sempre bello essere qui con voi. Sì, sono stati anni molto difficili quelli che abbiamo vissuto e che continuiamo a vivere. Anni in cui il regime di guerra si è saldato con un autoritarismo securitario sempre più feroce, che ha comportato una restrizione senza precedenti di ogni spazio di agibilità democratica. Ma sono stati anni in cui la società civile ha tentato di reagire a questo attacco, creando delle alleanze e delle coalizioni anche inedite e tentando di rappresentare un vero e proprio anticorpo democratico, no, a questa deriva. Lo abbiamo visto con, diciamo, ad esempio la vittoria referendaria, e lo abbiamo visto anche con tutte quelle reti, dalla rete a pieno regime alla rete No Kings, che si sono costruite in questi anni, anzitutto per contrastare quello che poi, no, è diventato il decreto sicurezza 48 del 2025, un decreto che è stato definito da Antigone il più grande attacco alla libertà di protesta della storia repubblicana, perché effettivamente ha segnato, no, proprio un cambio di paradigma nel rapporto tra Stato e società civile, come rapporto di imperio fondato sulla fedeltà e sull'obbedienza. Non a caso, in quel decreto del 2025 noi abbiamo visto un diritto penale sartoriale con nuovi reati, con circostanze aggravanti che sono state cucite addosso alle pratiche di protesta, anche e soprattutto pacifiche, che la società civile mette in campo, no? Pensiamo al nuovo reato di blocco stradale che già sta producendo, diciamo, i suoi effetti. Ma nel 2026, con il nuovo decreto sicurezza, abbiamo visto un ulteriore inasprimento, un ulteriore salto di qualità, perché non basta più criminalizzare il dissenso dopo che si è manifestato, ma si cerca anche, diciamo, di neutralizzarlo preventivamente, e lo si fa, diciamo, attraverso uno spostamento del baricentro, non più il diritto penale, ma il diritto di polizia. Nel nuovo decreto del 2026 noi abbiamo visto estendersi a dismisura, l'ambito di operatività dell'autorità di pubblica sicurezza, no? Pensiamo tra tutti al fermo preventivo che consente alla polizia di poter operare imporre un fermo fino a 12 ore di chiunque stia raggiungendo una manifestazione o anche solo un'assemblea pubblica, e sono delle disposizioni che già hanno, diciamo, avuto degli effetti. A Mantova, ad esempio, nel maggio scorso alcuni attivisti sono stati prelevati dalla polizia mentre erano semplicemente seduti in un bar a fare colazione circa 2 ore prima della manifestazione, ed è stato un fermo giustificato solo dalla presenza di un megafono e di alcuni volantini. Quindi è evidente che vi è un salto di qualità, no? E al centro non vi è più l'offesa, ma la minaccia, e quindi si cerca di neutralizzare appunto preventivamente ogni forma di dissenso. Noi siamo molto preoccupati da questo clima, siamo molto preoccupati anche da, diciamo, gli ultimi avvenimenti di queste settimane. Pensiamo alla criminalizzazione dei medici che semplicemente non hanno certificato l'idoneità delle persone migranti per rientrare in quei luoghi patogeni che sono i CPR. La buona notizia però è che la mobilitazione della società civile non è scomparsa. La rete costruita contro i decreti di sicurezza, diciamo, è diventata non semplicemente una coalizione difensiva, ma sta cercando di tenere insieme lotte diverse attorno alla difesa degli spazi, diciamo, democratici, ma anche attorno a, diciamo, un'altra idea di sicurezza, che è anzitutto la sicurezza sociale, la sicurezza dei diritti di tutte e tutte. E proprio il 4 ottobre noi ci ritroveremo a Napoli per una nuova assemblea nazionale, perché oggi la sfida è non limitarci a essere, diciamo, semplicemente in una postura difensiva, a inseguire norma dopo norma tutte le involuzioni poste in campo da questo governo, ma a cercare di dar vita ad una risposta politica e sociale capace di rimettere al centro la libertà, il conflitto democratico e la partecipazione, per, diciamo, anche affermare un'altra idea di sicurezza e per difendere la libertà di tutti e tutte noi.
2: Federica, torniamo ai poteri di polizia. Tu sei una grande studiosa del cosiddetto DASPO urbano. Riesci a spiegare ai nostri radioascoltatori cosa è e da dove nasce e perché il DASPO urbano rischia di essere un attacco allo Stato di diritto?
1: Il DASPO è un acronimo che sta per divieto di accesso alle manifestazioni sportive, ed è un istituto presente nel nostro ordinamento dal 1989 ed è stato introdotto per impedire l'accesso agli stadi ai tifosi violenti o presunti tali. E si tratta di un istituto che è applicato non da un giudice ma dall'autorità di pubblica sicurezza nella figura del questore, e peraltro non in presenza di reati ma anche di condotte del tutto inoffensive, come il fatto che un tifoso possa semplicemente essere trovato con dei petardi in tasca. Perché dico questo? Perché il DASPO sportivo, che è stato poi inasprito nel corso del tempo da innumerevoli decreti legge ogni qualvolta si verificavano episodi di violenza negli stadi, è caratterizzato da una forte eccezionalità, no? Da una deroga esplicita ai principi e alle garanzie proprie del diritto penale. E questo era un elemento evidenziato dalle stesse tifoserie organizzate che all'inizio degli anni 2000 andavano a affermare il pericolo che quelle leggi speciali previste per gli ultra potessero poi estendersi a tutta la città, cosa che è effettivamente avvenuta, perché nel 2017 con il decreto sicurezza 14, no, degli allora ministri Minniti e Orlando, il DASPO è passato dalla periferia al centro del nostro sistema giuridico, perché si è introdotto il DASPO urbano. Ed il DASPO urbano, nelle forme dell'ordine di allontanamento che è comminato dalla polizia anche dai vigili urbani, o del divieto di accesso che invece è disposto dal questore, di fatto va a colpire delle condotte che ancora una volta non costituiscono reato ma sono ritenute a vario titolo pericolose, immorali, incivili, indecorose. E quindi noi ci siamo trovati uno strumento che è uno strumento applicato nelle nostre città, soprattutto soprattutto nei riguardi delle soggettività marginalizzate, senza dimora, sex workers, venditori ambulanti, parcheggiatori abusivi, con il paradosso che questi soggetti mettono in campo delle condotte inoffensive, vengono raggiunti dal provvedimento di Daspo Urbano che, se violato, comporta poi l'applicazione di una sanzione penale con un processo di vera e propria criminalizzazione. Negli ultimi anni noi abbiamo visto in tutti i decreti legge che si sono intervallati dal 2017 in poi un inasprimento del Daspo Urbano stesso, che oggi è utilizzato anche e soprattutto contro i giovanissimi. Pensiamo al Daspo addirittura dalle scuole per la semplice detenzione di sostanze stupefacenti. Quindi è un meccanismo molto pericoloso che sta producendo degli effetti davvero, diciamo, nefasti all'interno delle nostre città. Quello che è accaduto negli ultimi anni è stato un duplice salto di qualità. Da un lato il Daspo è stato utilizzato dai prefetti, no? Il Daspo prefettizio nelle cosiddette zone rosse, soprattutto per criminalizzare i giovanissimi di seconda generazione. Come dimostrano gli stessi dati, no? Sull'applicazione, il 70% dei Daspo prefettizi applicati nelle zone rosse riguarda ragazzi giovanissimi dai 16 ai 24 anni di origine straniera, no? E dall'altro lato, con il decreto legge 23 del 2026, il Daspo ha subito un ulteriore, appunto, salto di qualità, perché, diciamo, se vogliamo conclusa la parabola dagli stadi alle città fino alle piazze con l'introduzione, appunto, del Daspo dalle manifestazioni. Cioè l'ultimo decreto legge del 2026 ha introdotto la possibilità per il questore di andare a disporre un Daspo dalle piazze fino ad un anno per coloro che sono anche semplicemente denunciati per reati avvenuti in occasione di manifestazioni pubbliche. Però, se come abbiamo detto, negli ultimi anni noi abbiamo visto ampliare a dismisura i reati, le circostanze aggravanti per, diciamo, semplici comportamenti di protesta che avvengono nelle piazze, è evidente il pericolo che si corre, no? Cioè il pericolo che, diciamo, attraverso un semplice provvedimento di un'autorità di pubblica sicurezza, senza neanche la convalida da parte dell'autorità giudiziaria, si vada ad impedire l'esercizio di una libertà democratica, qual è la libertà di protesta, la libertà di riunione.
0: Federica, per chiudere vado sul contesto romano. A Roma sei stata di recente dentro e sei ancora dentro la battaglia per difendere lo Spin Time, ossia uno spazio di vita e di pensiero nella nostra città. Puoi riassumere quanto accaduto e a che punto siamo, soprattutto per chi ci sta ascoltando da altre città?
1: Spin Time è una realtà fondamentale per la città di Roma. Non solo ha dato un tetto sopra la testa a 400 persone, tra cui 100 bambini che avevano diritto ad una casa popolare, ma ha anche rappresentato nel corso di questi anni uno spazio di mutualismo, di solidarietà all'interno della città di Roma, nel centro della città di Roma. Approfittando, appunto, di un incendio che si è verificato a luglio, è stato illegittimamente sgomberato e la reazione della società civile romana non si è fatta attendere.

0: deve necessariamente essere vinta, perché diciamo la battaglia di Spin Time ci parla dell'accessibilità e della vivibilità delle nostre città che appartengono a chi le abita e non possono essere prese in ostaggio dai fondi immobiliari.
1: Era Federica Borlizzi, ricercatrice e attivista dell'associazione Nonna Roma, ai microfoni di J Laus Rock. Noi torniamo alla chitarra di Tom Morello. Il primo album degli Audioslave del 2002 porta semplicemente il nome del gruppo. Nel 2005 arriva Out of Exile e Revelations, il terzo e ultimo album in studio degli Audioslave, esce invece nel settembre 2006, 20 anni fa. Da qui ci ascoltiamo Shape of Things to Come.

Shape of Things to Come, gli Audioslave, in questa puntata che stiamo dedicando a Tom Morello e alla sua chitarra, una puntata che adesso entra in carcere come ogni settimana. Lo fa con il giornale Radio dal Carcere, da Roma Re Bibbia Nuovo Complesso e Milano Bollate. Ecco le notizie della settimana del GRC.

0: GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Essere una donna trans in un carcere italiano significa essere reclusa in un istituto maschile. Significa dunque che l'istituzione non riconosce l'identità di genere delle persone trans. Barbara è una delle circa 70 donne trans detenute nei penitenziari italiani. Lei si trova a Rebibbia, nella sezione denominata Transsex, una delle 6 sezioni in tutta Italia. Un carcere nel carcere. Mentre nell'istituto di Rebibbia le donne trans accedono alle stesse attività degli uomini, in altri istituti questa possibilità è preclusa, con la conseguenza di un ulteriore e afflittivo isolamento. Ma c'è di più. C'è un elemento culturale ad aggravare il quadro, la transfobia, che esiste nel mondo libero e anche nel mondo penitenziario. Come se conoscere una donna trans, aver conosciuto una donna trans, riducesse il grado di machismo, che purtroppo sembra essere ancora la regola. Ce lo racconta Barbara.
2: Ci sono uomini che, sì, è vero, fanno la discriminazione, no? Dicono, oh, quella c'ha il pisello, perché tu cosa c'hai? Cioè, quello che c'ho io c'hai anche tu. Poi ci sono uomini che magari noi riconosciamo, noi transessuali, che, alcuni transessuali che lavorano fuori, che hanno lavorato in strada o negli annunci, quindi annunci sessuali, vediamo gli stessi detenuti che sono venuti con noi e che poi ci scrivono. Ed è vero, perché a me è capitato, è stato brutto vederlo. Io ho conosciuto una persona tanto tempo fa, io ho una situazione sentimentale un po' complicata a casa, c'ho un compagno e via, che sto da 3 anni, quindi e via. Però io tantissimi anni fa ho conosciuto questo ragazzo me lo ritrovo dopo tanti anni a Rebibbia, che neanche mi salutava, e è dovuto intervenire l'amico per dirglielo. Ha detto, scusa, se tu sei stata con lei, perché, ma non stata nel senso quei 5 minuti a pagamento, buttiamola proprio papale, proprio una relazione che è durata un mese o due, cioè venivi a casa mia, mangiavi, io andavo a casa sua, mangiavo, tante cose. Allora, gli uomini sono fatti così, allora, sono molto strani.
3: Buongiorno dalla redazione femminile di Carte Bollate.
4: Ecco, parliamo di speranze, parliamo di futuro. Che futuro vedi davanti a te?
3: In questo momento, da qualche settimana, comincio a vedere uno spiraglio. Perché, avendo avuto accesso all'articolo 21, che io avevo già, ma avendo avuto dei trasferimenti, non per colpa mia, avendo avuto questi trasferimenti, si ferma tutto, riparte l'osservazione, e quindi sono passati 2 anni. Riaprire l'articolo 21 significa cominciare ad uscire fuori, a riavere contatti con il mondo, anche perché i benefici, anche se sei un'ergastolana, i benefici ci sono, passa tanto tempo, però se fai un percorso pulito che dimostri la rieducazione, il reinserimento, i benefici si possono avere. La speranza è di riuscire ad accedere piano piano a questi benefici.
4: In questi 10 anni, ragionando, pensando, stando con te stessa, ti sei detta che forse hai commesso qualche errore?
3: Sì, un errore l'ho commesso probabilmente. Mi sono fidata della persona sbagliata. Forse ho amato la persona sbagliata, non lo so, forse. Ci sono tanti forse ancora sospesi, a cui probabilmente non avrò mai una risposta. Però sicuramente tutti facciamo degli errori. Non penso che i miei, come tanti altri, siano da fine bene o mai. Forse degli errori di calcolo, di fiducia, di... Non penso siano grossi errori, penso che siano errori che tutti facciamo, chiunque. Forse ho già pagato anche abbastanza con 10 anni, non lo so.
4: Con l'oggetto del tuo amore mantieni qualche tipo di rapporto?
3: No, ho chiuso tutto, sono sola, sto bene da sola, ho difficoltà a fidarmi degli altri, La persona che diceva di volermi bene, che mi avrebbe protetto e accompagnata per tutta la vita, mi ha chiuso qua dentro, quindi sfido chiunque a non avere difficoltà a fidarsi. Però ho imparato a star bene con me stessa, a volermi bene di più, a pensare che prima ci sono io e a imparare a dire anche di no.
4: E coi figli come fai?
3: Ho le telefonate, 10 minuti al giorno, abbiamo 6 ore di colloquio al mese, quindi quando riesco loro vengono a trovarmi, a fare i colloqui.
4: Tu puoi uscire, sei già uscita?
3: Io esco, ma in questo momento ho un'osservazione un po' più ristretta, quindi esco dal carcere, dalla struttura, e vado, diciamo, sempre all'interno delle mura, ma quasi fuori. Vado a lavorare in degli uffici in direzione. È il passo che mi porterà poi ad uscire fuori. Io fuori ho un lavoro che mi aspetta e quindi appena sarò... Io arrivata qui ho cominciato a lavorare per il controllo qualità di alcuni prodotti, prodotti per l'igiene orale. La ditta con cui ho lavorato per 7 mesi mi ha detto che è disposta a portarmi fuori, quindi quando sarò nei termini loro mi aspettano a lavorare fuori.
4: E con le tue compagne di salventura, diciamo così, come ti trovi?
3: No, ma io ci sono le persone con cui vai d'accordo, ci sono le persone con cui vai meno d'accordo. Impari a capire che sono culture diverse, educazioni diverse, stili di vita diversi. L'importante è rispettare gli altri. Quando rispetti gli altri, non sempre sei rispettata. Se non sei rispettata, passi avanti, impari a fare a meno di quelle persone con cui non hai niente da condividere.
4: Poi lavori, studi, leggi?
3: Sì, lavoro, studio, leggo, disegno, lavoro all'uncinetto, cerco di tenermi impegnata il più possibile.
4: Quindi non hai questa sensazione, diciamo così, dell'inutilità del tempo che passa?
3: No, io dell'inutilità credo sia, ogni tanto dico quanto tempo inutile chiusa qua dentro, però poi cerco di farlo diventare utile, diciamo, per scoprire appunto cose che so fare, impegnarmi. Molta gente qui si terapizza, ricorre alle terapie per dormire, per non pensare. Io mi sono imposta e ho promesso ai miei figli che rimarrò sempre lucida.
5: Il GRC, il giornale radio dal carcere, noi veramente ringraziamo tutte le persone che ci lavorano, e con il nome di The Night Watchman, Tom Morello ha suonato la sua musica più politica a partire dal 2003. Nel 2007 ha pubblicato il primo album con questo progetto musicale, il titolo è One Man Revolution, ne seguiranno altri 3. Da qui ci ascoltiamo. Until the End.

0: Until the End, siamo ancora con Tom Morello in questa puntata di Jailhouse Rock. Tom Morello che 2 giorni fa ha organizzato nello stato del Maryland il concerto Power to the People, una enorme giornata veramente di resistenza che si è svolta dall'altra parte dell'oceano e alla quale Patrizio ed io siamo stati. Siamo veramente grati per aver potuto avere questa opportunità. Siamo atterrati da poco ancora con il fuso orario, ma ve ne parleremo veramente, ve ne parleremo di questa meravigliosa giornata, ve ne parleremo meglio nella prossima puntata della nostra trasmissione, il tempo giusto di riorganizzare le idee.
1: Sì, perché gli Stati Uniti sono la terra della contraddizione, nella terra di Trump, nella terra dell'ICE, nella terra delle persecuzioni e deportazioni degli immigrati, nella terra della mass incarceration, incarcerazione di massa, 2.200.000 persone in galera, nella terra della pena di morte, nella terra di Guantanamo, nella terra della mancanza di rispetto per lo Stato di diritto ultimamente. Beh, in quella stessa terra c'è la possibilità di sentire un enorme concerto dalla parte della democrazia, della giustizia, della pace, con Tom Morello, Bruce Springsteen, John Baez e chiunque può immaginarsi questa contraddizione che noi abbiamo visto con i nostri occhi.
0: E adesso questa puntata di Jailhouse Rock corre purtroppo verso la sigla finale. Noi abbiamo tempo per ascoltare insieme ancora solamente un ultimo brano. Torniamo alla chitarra di Tom Morello con il Rage Against the Machine. Qui siamo al 1999, siamo al terzo album in studio dei 4 pubblicati dalla band. Il titolo dell'album è The Battle of Los Angeles e questa è Guerrilla Radio.

Guerrilla Radio e Jailhouse Rock finisce qui in questa puntata che abbiamo dedicato a Tom Morello in vista della prossima, nella quale cercheremo di raccontarvi più a fondo le emozioni del concerto da lui organizzato Power to the People. Ma durante la settimana potete ascoltare le puntate che avete perso e che sono andate in onda attraverso il sito www.jailhouserock.it. Potete seguirci su Facebook e su Instagram, Jailhouse Rock.

feste, capolavoro. Ecco, un'altra cosa che più che l'argomento del giorno, una sfida che volevo proporvi è: mi dicono sempre che non riesco a mettere roba nuova. Oh, mandatemela voi la roba nuova, perché ho provato a sentire anche la classifica americana. Primo è ancora Drake, sa, mille anni che Drake è primo, e io non ci vedo queste grandi novità stilistiche, sempre che non c'ha niente di oh, dopo ecco adesso qualcuno mi infamerà, però non c'è problema, non mi passa nelle orecchie, anche perché c'è la teoria che dopo i 35 anni la mente non riesce più a concepire suoni nuovi, robe del genere, ma a me non piace più niente, non so come mai, e quindi torniamo al vecchio.

Come, scusa, mi stai dicendo che Stocca, Mad Buddy, Double S e DJ Sciocca soprattutto è roba vecchia? No, diciamo, questo brano sì, che ha i suoi bei più di 20 anni, c'era un 2004, anzi diciamo che Sciocca nel 2025 penso sia stato l'unico album rap degno di essere chiamato album rap italiano. Sto parlando chiaramente di 60 Hz parte 2, uscito l'anno scorso, e attendo sempre vostre critiche, commenti, vai che non ho paura. Mandatemi pure delle segnalazioni su qualcosa di nuovo di italiano che mi faccia dire: oh,

J Dilla Nigga. Allora, torniamo a parlare più che di film, questa volta parliamo di un documentario, sempre inizio anni 80, anche coraggioso, perché Style Wars andavano a filmare proprio i primi writer che andavano a dipingere anche la metropolitana di New York, l'importanza che aveva per loro taggare e firmare un treno che poi, partendo dal Bronx, sarebbe arrivato nella Big City, cioè nel senso che la mia firma arrivava fino all'altra parte della città, che tutti dovevano vedere che io esisto. E su YouTube comunque si trova sia in lingua originale e anche sottotitolato, quindi sempre un bel documentario sull'inizio sempre del tutto.

0: Closer, closer.
1: Puoi segnalarci un tuo brano, un tuo evento, qualsiasi altra cosa, manda una mail a madebriscia@gmail.com oppure manda un WhatsApp a 351-951-3985. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.

Avete sentito questi due brani tratti proprio dal documentario Style Wars inizio 1980, che era chiaramente l'ultimo Grandmaster Flash and the Furious 5 con The Message, e prima c'era Sugar Hill Gang con 8 Wonder, l'ottava meraviglia. E parliamo anche, avevamo detto che parlavamo un po' di Zulu Nation. Cos'è questa Zulu Nation? Diciamo è un po' una regolamentazione, diciamo così, di ciò che era l'hip hop nei dettami delle origini. E c'è un regolamento che è stato stilato, 20 punti, chiaramente non possiamo svilupparli tutti, magari adesso buttiamo giù i primi 5 come elenco, poi vediamo nelle prossime puntate, magari ne sviluppiamo un po' alla volta, vediamo, anche perché dire la

Partiamo dal primo punto del regolamento della Universal Zulu Nation. La Zulu Nation non è una banda, è un'organizzazione di individui in cerca di successo, pace, conoscenza, saggezza, comprensione di un giusto stile di vita. Punto 2. I membri Zulu devono cercare i modi di sopravvivere positivamente in questa società. Punto 3. Le azioni negative sono azioni che appartengono agli ingiusti. La natura animale è la natura negativa. Gli Zulu devono essere civilizzati. Punto 4. I membri Zulu devono imparare le Infinity Lessons.

noi ci siamo ispirati come associazione culturale. Magari nella prossima volta parliamo degli altri punti. Ecco, le parti fondamentali secondo me di questi punti è che gli Zulu devono cercare il modo di sopravvivere positivamente in questa società, cioè è un messaggio devastantemente forte e positivo.

Ma che bella sonorità, che bei suoni, un po' jazz, un po' funk, un po' Q-tip. Q-tip dei I-Tribe Called Quested, anche perché Q-tip è stato nominato proprio capo della divisione musicale, cioè leader of the World Council of Music, perché proprio per il suo attivismo, la sua attività

Definito da tutti proprio capo assoluto, per decenni è stato capo, fino a quando è stato rimosso ufficialmente a seguito delle gravi accuse personali.

oggi non avevamo ancora messo un brano bresciano, e questo viene dal primo Made in Brescia volume 1, e quest'anno cadono i 18 anni del primo Made in Brescia, la prima raccolta, diciamo, di tutti i brani, tutti gli artisti bresciani. Avevamo fatto un mega lavoro, per chi sa già, siamo arrivati a 10, con cui abbiamo concluso con il doppio vinile, e dopo abbiamo

La seconda parte, come al nostro solito, metteremo un mixtape, stavolta un mixtape fatto da me. ma non è un solito mixtape, ci sono basi americane e sopra gli ho messo un mashup di canzoni italiane. A noi non resta che salutarci, ci sentiamo venerdì prossimo dalle 21 alle 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutti, buon weekend, buon fine settimana, buon tutto. Ecco, durante la settimana, per chi volesse, ci può seguire su Instagram, made.in.brescia, oppure mi manda WhatsApp a 351-951-3985, oppure una mail a madebrescia@gmail.com. Quindi,

quello che non ha la bicicletta. Tu lo sai che lavoro e alla sera

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Space and time continuum.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

a mistake to rake me out with wheels, for I cannot see myself.

Grazie, ciao a tutti, un saluto da DJ Face alle amiche e gli amici e radioascoltatori sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, le 23 di venerdì 9 ottobre fino alla mezza, un'ora di ascolti condivisi. Continuiamo sulla falsa riga di venerdì scorso, a parte l'inizio, questa settimana non ce l'ho fatta di digitalizzare nulla dalla collezione di vinili Goa usciti tra il 95 e il 2000. Settimana scorsa abbiamo ascoltato un'altra traccia dei Tarsis, Psychological F.

ci manca ancora da quel singolo di ascoltare Toxication su sempre l'altro logo side, questa release nel 98 di Spirit Zone. Prometto, settimana prossima lo inserisco. E invece proseguiamo con gli ascolti di qualche traccia psychedelic techno, di quelle che sto mandando ultimamente, cose molto tranquille come ritmica tra i 117 e i 120, 125 bpm, tante cose con buone influenze acid, tropical, comunque tutte molto psichedeliche comunque. Su Bonkers Records spagnola, Melomana Records, l'austriaca Belly Dance Service, Side of Works, Nine Records tedesca, anche quella Veneno Records e Physical Record messicane, Trinitiers Records, forse ci sta anche una traccia di Rich Merck, anche questa messicana. Sono tutte tracce prese dal mio mix che avrei dovuto suonare alla party post matrimoniale di Tommy Tumble al Curbigo, alla Selva, che invece poi la festa si è interrotta repentinamente e per cui non sono riuscito a suonarlo, però me lo sono preparato in studio e ve lo propongo in versione mixata con qualche piccola presentazione. Qualcosa era già stato presentato durante gli episodi precedenti, come la prima traccia Aliasing di Ludwig e Sharp Leaf, presa da Transistor Data 2 su Bonkers Records, ma anche Collapsing Nature sempre di Ludwig. Poi abbiamo tracce di Buffy, Nicanzo e Yaman, Javier Ferreira, Ulysses Arieta, Tierra de Ovnis, Thomas Jackson e Persona RS e Maculei. Ma bando alle ciance, ovviamente il mix lo trovate sia in versione non commentata, che l'avevo già pubblicato sul mio profilo Earthies, e sia questo qui della puntata sul web space dedicato al magazine, sullo spazio web sul sito di Radio Onda d'Urto. Dunque, Aliasing di Ludwig e Sharp Thief, preso da Transistor Data 2 sulla spagnola Bonkers Records. Buon ascolto.

cambio traccia, sempre Ludwig, questa volta in solo project, da Raving Miles su Melomana Records. Ascoltiamo Collapsing Network.

cambio traccia, andiamo sulla austriaca Belly Dance Service da Baile Muerto EP, una traccia di Buffy, Nikanzo e Yaman, Concrete e Jungle, Thomas Bonparti Remix.

altra traccia dopo Buffy, Nick Hans e Yaman con Concrete e Jungle Thomas con Party Remix, presa da Baile Muerto e P su Belly Dance Service. Passiamo alla Side Up Works Records, da Organic Time di Javier Ferreira, ascoltiamo l'omonima traccia. Thomas Jackson Remix.

un'altra traccia, altra traccia dopo Organic Time, Thomas Jackson Remix di Javier Ferreira su Salta Works Records. Andiamo sulla tedesca Nine Records, da Fake Robots di, dall'argentino Ulises Arieta, ascoltiamo KWG di Anzo e Diamant Remix.

Ebbene, bene, era Ulysses Arieta con KWG, presa da Fake Robots su Nine Records, Anzo e Yaman Remix. Adesso due tracce di Tierra de Ovnis da due differenti release. La prima sta già girando, si intitola Ela Dance A, Ludwig Pterodactyl Remix da Vertigo EP sulla messicana Veneno Records, e quella subito dopo Espacio Cibernetico, sempre Tierra de Ovnis, da Sientelo EP sulla messicana Physica Records. Buon ascolto.

Ed ecco la seconda traccia di Tierra de Ovnis da Siéntelo EP su Physica Records, anche questa messicana come la precedente, la Veneno. Il titolo è Espacio Cibernético.

un'altra traccia dopo l'ultima di due di Tierra de Ovnis. Abbiamo appena finito di ascoltare Espacio Cibernetico da Sientelo EP sulla messicana Physica Records. Andiamo in Germania su Fenitiers Records da Psychotically Friendly di Thomas Jackson, l'omonima traccia

dopo Psychotically Friendly di Thomas Jackson, preso dall'omonima release su Fenrir Records tedesca, torniamo in Messico sulla Richmark. Ascoltiamo di Persona RS Maculay, No Per, Martin Noise e Della Remix, presa da El Tiburon EP.

Maculay, Martin Noise e Della Remix, presa da El Tiburón EP sulla messicana Richmark Records. Passiamo, andiamo in Spagna, Bonkers Records, da Frequent Habits di Nick Anzo, ascoltiamo

a nord con il cielo, a sud con il cielo, ad est con il cielo e ad ovest con il cielo. Elena confina, a nord con i capelli, a sud con le scarpe, ad est con una mano e ad ovest stringe un'altra mano. La guerra confina, a nord con gli stupidi, a sud con i criminali, ad est con gli uomini e ad ovest con i capitali. L'amore confina, a nord con l'amore, a sud con l'amore, ad est con l'odio e ad ovest si muore.

terra confina, a nord con il cielo, a sud con il buio, ad est con il rosa e ad ovest con l'arancione. Elena cammina con i capelli nei colori, le scarpe sull'asfalto, con una mano nel mattino e con l'altra l'amore confina.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: As I came back to Dublin City at the hour of 8:30,

0: furto.
1: Eccoci qui, amici della notte di Radio Onda d'Urto. Questa notte sul nostro programma dedicheremo 2 ore a un artista storico della dance italiana. Lui è Gigi D'Agostino, quindi ha veramente sdoganato il genere musicale, le sue sonorità, l'atmosfera, ha rappresentato gli anni e l'evoluzione musicale di quegli anni, ancora adesso attualissimo con la sua musica. Però io ho deciso di presentarvi un suo CD random. Questo è un po' quello che racchiude alcune delle sue canzoni. Qualcuno la conoscerete, l'avrete ballata, qualcuno no, magari vi fa piacere scoprirlo. Un genere un po' particolare. Poi lui crea il lento violento, un genere musicale che ascolterete nelle prossime 2 ore. Questo è un suo CD, esattamente il secondo CD ho selezionato, di Essential del 2009 di Gigi D'Agostino. Quindi adesso vi lascio a lui, divertitevi e buon ascolto, ragazzi.